anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi. E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso.

0: occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Io non lo so cosa si faccia.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sorriso.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci, l'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova, in blu.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Bene.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Ed eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo un libro di Doris Lessing, Il quinto figlio, un romanzo che racconta il sogno di avere una grandissima famiglia di una coppia inglese degli anni 70, da far vivere in questa grandissima casa vittoriana. Decidono di avere un figlio di seguito all'altro, quattro che arrivano in un batter d'occhio. È con il quinto, Ben, che accade qualcosa di inaspettato. Questo bambino ha qualcosa di diverso, qualcosa di strano. Già fin dentro la pancia si muoveva in maniera violenta, costringendo Harriet, la madre, a vivere una gravidanza molto molto difficile. Quando nasce, anche lì cresce rapidamente, ha una forza smisurata, cammina a pochi mesi e già a un anno, due di età comincia a manifestare degli atteggiamenti preoccupanti, perché uccide degli animali, un cane, un gatto, finché la situazione diventa ingestibile e i genitori si vedono costretti ad affidare questo bambino ad un istituto. Quindi Ben viene portato via. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Nei giorni seguenti, la famiglia si aprì come un fiore di carta nell'acqua. Harriet si rese conto di quale peso fosse stato Ben, di quanto aveva oppresso tutti loro e di come gli altri suoi figli ne avessero sofferto. Capì che i bambini avevano parlato tra loro più di quanto lei e David avessero mai sospettato, cercando in qualche modo di accettare quello strano fratello. Ma ora che Ben se n'era andato, i loro occhi avevano ripreso a brillare, il buon umore era tornato e non si staccavano dalla madre, a cui portavano di continuo piccoli doni, un giocattolo, una caramella. «Questo è per te, mamma!» Oppure si precipitavano a baciarla, ad accarezzarle la faccia o a strofinarsi contro di lei come giovani vitelli o puledrini. E David si prese qualche giorno di permesso per stare con loro, con lei soprattutto. Stava attento, era pieno di tenerezze. «Come se fossi malata», si disse Harriet, bellicosa. Certo, lei non smetteva un attimo di pensare a Ben, prigioniero chissà dove. Cosa gli stavano facendo? Vedeva il furgoncino nero e risentiva le sue grida di rabbia mentre lo portavano via. I giorni passavano e la normalità era ritornata nella casa. Harriet udì i bambini che parlavano delle vacanze di Pasqua. «Andrà tutto bene ora che Ben non c'è più», disse Helen. Avevano sempre capito molto più di quanto lei fosse stata disposta a riconoscere. Pur partecipando alla gioia generale, quasi incredula di aver potuto sopportare tanto a lungo una tensione simile, Harriet non riusciva a scacciare Ben dalla mente. Non pensava a lui con amore, nemmeno con affetto, e si disprezzava per la sua incapacità di provare sentimenti normali nei suoi confronti. A impedirle di dormire la notte erano l'orrore e il senso di colpa. E nonostante fingesse di nulla, era certa che David sapeva che era sveglia. Poi un mattino si svegliò di soprassalto. Aveva fatto un brutto sogno, quale non sapeva, e all'improvviso disse: «Voglio andare a vedere cosa stanno facendo a Ben». David aprì gli occhi e rimase sdraiato in silenzio, schermandosi il viso con un braccio e fissando la finestra. Non si era destato da un sonno profondo, ma da un semplice dormiveglia, e Harriet, che sapeva quanto lui avesse temuto quel momento, ebbe l'impressione che le stesse inviando un messaggio tacito. «D'accordo, sei tu a volerlo, ma non contare più su di me». «Devo andarci, David». «Non farlo», le disse lui. «Non posso». Ancora una volta intuì da tutto il suo atteggiamento, dal fatto che continuava a non guardarla e che non aveva aggiunto niente a quel non farlo, che stava prendendo delle decisioni e che quelle decisioni andavano contro di lei. David rimase immobile ancora per qualche istante, poi si alzò, uscì dalla stanza e scese da basso. Harriet si vestì e telefonò a Molly, che reagì immediatamente, assumendo un tono irato e scostante. «No! Non ho nessuna intenzione di dirti dov'è. Eri d'accordo anche tu. Adesso non puoi rimangiarti tutto». Ma alla fine le diede l'indirizzo. Chissà perché la trattavano sempre come una criminale, si domandò Harriet. Da quando Ben è nato è la solita solfa, pensò. Era vero, tutti la condannavano in silenzio. Eppure si è trattato di una disgrazia, si disse. Non ho commesso nessun crimine. Ben era stato portato in una località del nord dell'Inghilterra, a 4 o 5 ore di automobile, forse qualcuna in più se c'era traffico, cosa che si verificò puntualmente. Harriet compì il viaggio sotto una pioggia grigia, invernale, ed era già pomeriggio quando arrivò a un grande edificio solido di pietra scura, in una valle chiusa tra colline che la pioggia insistente e la nebbia le nascondevano quasi interamente. La casa si ergeva dura e squadrata, circondata da sempreverdi dall'aspetto triste, stillanti di pioggia. Le finestre, in tre file sovrapposte, erano chiuse da sbarre. Entrò in un ingresso poco spazioso. Sulla porta interna c'era un cartello con una scritta a mano: «Si prega di suonare».
e seguì e attese, ma non accadde niente. Il cuore le batteva forte. Era ancora animata dalla stessa determinazione che l'aveva indotta a venire, ma il lungo viaggio l'aveva stremata e quell'edificio opprimente le diceva al cuore, se non alla mente, perché in realtà non aveva prove a cui attaccarsi, che i suoi timori, pur vaghi e imprecisi, erano tuttavia fondati. Suonò di nuovo. L'istituto era immerso nel silenzio. Non si udiva altro che lo squillo del campanello che si perdeva in lontananza. Ancora niente. Era sul punto di uscire per girare verso la parte posteriore della casa, quando la porta si spalancò all'improvviso, rivelando una ragazza scialba che indossava parecchi golf in strati sovrapposti e aveva attorno al collo una sciarpa spessa. Il viso era pallido sotto la massa dei capelli gialli e ricciuti, trattenuti sulla nuca da un nastro blu che li faceva assomigliare alla coda di una pecora. Sembrava stanca. «Sì?» domandò. Harriet capì subito, con tutte le implicazioni che la cosa poteva avere, che di visitatori non se ne vedevano molti da quelle parti. «Sono la signora Lovat, sono venuta a trovare mio figlio», disse con una nota ostinata nella voce. Era un genere di richiesta quella che l'istituto non era pronto a soddisfare. La ragazza la fissò scuotendo piano la testa in segno di impotenza, poi rispose: «Il dottor McPherson è assente questa settimana». Anche lei era scozzese, il suo accento non lasciava dubbi. «Ci sarà qualcuno che lo sostituisce?» insisté Harriet con decisione. La ragazza cedette di fronte alla sua insistenza e la guardò con un sorriso incerto e l'aria preoccupata. «Aspetti un attimo», borbottò, ed entrò. Harriet fece per seguirla, ma la pesante porta si chiuse, escludendola. La ragazza si voltò a guardarla come per ribadire l'inevitabilità dell'esclusione, ma invece annunciò: «Vado a chiamare qualcuno», e si addentrò in un corridoio buio simile a una caverna, illuminato solo qua e là da qualche lampada attaccata al soffitto, che non modificava per niente la tetraggine del luogo. Nell'aria stagnava un odore di disinfettante. Silenzio assoluto. Eppure no. Dopo un po' Harriet cominciò a sentire uno strillo acuto che si levava dall'interno della casa. Poi cessava e riprendeva di nuovo. Ancora niente. Harriet tornò nell'anticamera che la sera incipiente aveva lasciato al buio. La pioggia si era trasformata in un diluvio freddo, silenzioso e irregolare. Le colline erano sparite. Suonò di nuovo con forza e tornò nel corridoio. Da lontano, sotto i piccoli cerchi di luce prodotti dalle lampade, vide due figure che le venivano incontro. Un giovane con un grembiule bianco e piuttosto sporco, e la ragazza di prima, che si era accesa una sigaretta e si sfregava gli occhi, irritati dal fumo. Entrambi avevano un'espressione affaticata e incerta. Il giovane era un tipo comune, a parte l'aria esausta e l'aspetto trasandato. Se lo si guardava con attenzione, mani, faccia, occhi, non aveva niente di speciale. Ma in lui c'era una sorta di disperazione, nata dalla rabbia o dall'impotenza. «Non può entrare», disse in tono vago, indeciso. «Qui non sono previste visite». Aveva una voce piatta e nasale e parlava con un forte accento londinese. «Ma io sono qui», dichiarò Harriet, «e voglio vedere mio figlio, Ben Lovat». Un attimo di pausa, poi il giovane sospirò e guardò la ragazza, che sporse le labbra, alzando le sopracciglia. «Sentite», insisté Harriet, «forse non ci siamo intesi. Non ho nessuna intenzione di andarmene. Sono venuta per vedere mio figlio e lo vedrò». Lui capì che non c'era modo di dissuaderla. Annuì lentamente, come per dire: «Sì, ma non è questo il punto». Poi la guardò fisso. In modo del tutto legittimo, la stava mettendo in guardia. Forse era davvero un poveraccio, esausto e malnutrito, costretto a svolgere quel lavoro perché non era riuscito a trovarne un altro.
ma la sua posizione, per sgradevole che fosse, si imponeva con tutto il suo peso e i suoi occhi stanchi e arrossati dal fumo avevano uno sguardo severo, autorevole, tale da non poter essere preso alla leggera. «Quando la gente molla qui i suoi figli non torna poi a trovarli», affermò. «Lei non capisce», soggiunse la ragazza. «Sono stufa di sentirmi dire che non capisco», esplose Harriet. «Sono la mamma del bambino, di Ben Lovat. Ci siamo adesso?» Tutto a un tratto si trovarono uniti da uno strano legame, basato su una muta comprensione e sull'accettazione disperata di una fatalità che li sovrastava. L'uomo annuì e disse: «Bene, vado a vedere, vengo anch'io», dichiarò Harriet. Questo lo mise in allarme. «Oh no!» esclamò. «Lei resta qui!» Borbottò qualcosa alla ragazza, che si mise a correre rapidamente lungo il corridoio. «Mi aspetti?» ingiunse a Harriet, e si lasciò dietro la ragazza. Harriet la vide voltare a destra e scomparire, e istintivamente aprì la porta alla sua destra. Notò che il giovane alzava un braccio in segno di avvertimento o di dispetto, ma ciò che era oltre la porta la ferì terribilmente. Si trovava all'estremità di una lunga corsia con una quantità di letti e lettini addossati alle pareti, e nei letti dei mostri. Mentre attraversava in fretta la corsia diretta alla porta opposta, riuscì a vedere che ogni letto, ogni culla, ospitava un bambino in cui l'impronta umana era irrimediabilmente distorta, a volte lievemente, a volte in modo orribile. Un bambino simile a una virgola, con un'enorme testa in cima a un corpo sottile come uno stelo. Poi un essere che assomigliava a un insetto acquatico, con giganteschi occhi sporgenti fra gli arti fragili come zampe di ragno. Una bambina informe, la cui carne pareva sciogliersi. Una bambola dalle membra gonfie color del gesso. Gli occhi come due chiazze azzurre, spalancati e privi di espressione. E la bocca aperta, da cui sbucava la lingua gonfia. Un ragazzino alto, il cui corpo era così malformato che una metà sembrava scivolar via dall'altra. Un bambino che a prima vista sembrava normale, ma la cui testa non aveva sfondo. Era solo faccia, un volto irrigidito in un urlo muto. File di mostri, quasi tutti addormentati, quasi tutti zitti. Erano stati sedati al punto di aver perso conoscenza. Ma il silenzio non era totale. Da un lettino con i fianchi protetti da coperte provenivano dai singhiozzi raggelanti. Gli strilli acuti e intermittenti, sempre più vicini, le davano sui nervi. Il puzzo degli escrementi sovrastava quello del disinfettante. Riemerse finalmente da quel luogo di incubo e si avviò lungo un altro corridoio, parallelo e identico al primo. All'altra estremità vide la ragazza e il giovanotto che le venivano incontro. A un tratto svoltarono a destra. Harriet si mise a correre. Udiva i suoi passi rimbombare sulle assi del pavimento e, sempre correndo, girò dove aveva visto sparire gli altri e si ritrovò in una stanzetta piena di carrelli carichi di medicinali. Continuò a correre e sbucò in un luogo andito dal pavimento di cemento su cui si apriva una serie di porte munite di sbarre per poter controllare all'interno. Il giovane e la ragazza ne stavano aprendo una quando lei si affiancò a loro. Tutti e tre respiravano affannosamente. «Merda!» disse il giovane alludendo alla sua presenza. «Ce n'è un mucchio in giro!» commentò Harriet, mentre la porta si apriva su una stanza quadrata, con le pareti in lucida plastica bianca, fermata qua e là da bottoni, che la facevano assomigliare a una costosa tappezzeria di finto cuoio. Su un materasso di gomma piuma verde, direttamente sul pavimento, era sdraiato Ben, privo di sensi. Era imprigionato in una camicia di forza, nudo. La lingua giallastra
penzolava dalla bocca. La pelle era color del gesso con una sfumatura verdognola. Tutto, dalle pareti al pavimento, a lui stesso, era sporco di escrementi. Accanto al materasso impregnato di urina si era formata una pozza color giallo carico. «Le avevo detto di non venire!» gridò il giovanotto. Poi afferrò Ben per le spalle mentre la ragazza lo prendeva per i piedi. I loro gesti erano privi di brutalità, notò Harriet. Già, non era questo il punto. I due sollevarono Ben, sempre tenendolo a quel modo, l'unico che permettesse loro di toccarne una minima parte, e lo portarono fuori dalla stanza. Proseguirono per un po' lungo il corridoio ed entrarono in un'altra porta. Lei li seguì e rimase a osservarli. La stanza era munita di lavandini, fissati lungo tutta una parete, di un immenso bagno e di un piano inclinato di cemento con numerosi fori di scarico. I due vi posarono Ben, gli slacciarono la camicia di forza e, dopo aver regolato la temperatura dell'acqua, cominciarono a lavarlo con una canna di gomma attaccata a uno dei rubinetti. Harriet si appoggiò al muro. Li guardava ed era così sconvolta da non provare più nulla. Ben, sempre immobile, giaceva sul piano di cemento come un pesce morto. Ogni tanto il giovane fermava il getto d'acqua per permettere alla ragazza di girarlo, e al termine dell'operazione entrambi lo portarono su un'altra lastra dove lo asciugarono e gli infilarono una camicia di forza pulita, presa da una pila lì accanto. «È proprio necessario?» domandò Harriet indignata. Non le risposero. Presero il bambino così com'era, privo di sensi, legato come un fagotto, con la lingua penzolante, e lo portarono fuori nel corridoio fino a un'altra stanza, anche questa munita di un piano di cemento che assomigliava di più a un letto. Ci appoggiarono sopra Ben, poi si raddrizzarono e tirarono un grosso sospiro. «Ecco fatto!» disse il giovane. Chiuse gli occhi per un attimo, come per riprendersi dallo sforzo, e si accese una sigaretta. La ragazza tese la mano a indicare che ne voleva una anche lei e lui gliela porse. Rimasero lì a fumare, guardando Harriet con occhi che tradivano la fatica e la sconfitta. Lei era senza parole. Aveva una stretta al cuore, come se davanti a lei avesse avuto uno dei suoi figli, un figlio vero. Perché non aveva mai visto Ben normale come in quel momento. I suoi freddi occhi da alieno erano chiusi. Patetico, ecco com'era. Per la prima volta le sembrò patetico. E qui ci fermiamo per oggi. Il romanzo sta diventando veramente duro, quasi macabro, direi. Ma eravamo stati avvertiti che non sarebbe stato un romanzo facile, una lettura di svago. Vi aspetto domani per continuare questo romanzo veramente intenso, impegnativo. Ma oramai l'avete capito, è una mia caratteristica, non mi piace molto rendervi le cose facili. Dunque, coraggio, vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuovo in Blu. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

0: Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono,

0: eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Signore nostro Dio, fonte di gioia per chi cammina nella tua lode, donaci un cuore semplice e docile, a immagine del tuo Figlio, per divenire discepoli della sapienza e compiere solo e tutto ciò che a te piace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse ricettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'era alcun bene. Il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di te. Ma per il tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c'è qualcuno che può far piovere. Forse che i cieli da sé mandano rovesci. Non sei piuttosto tu, Signore nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
3: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
3: Giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del tuo braccio, salva i condannati a morte.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
3: E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te,
1: o Signore.
0: In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il buon seme, o bel seme, che oggi in questa parola che ci viene consegnata in questa giornata è proprio l'incontro intimo con il Signore. E allora forse potremmo meditare nel nostro cuore che, congedata la folla, Gesù entra in casa. Gesù si fa intimo a noi stessi, si fa dentro di noi. Noi possiamo incontrare il Signore perché Lui ci viene incontro, viene incontro a noi, proprio nella nostra casa, nella mia casa, nel mio cuore. E allora forse possiamo, siamo chiamati a fare questo incontro con il Signore, riconoscendo che il buon seme, il bel seme, è il figlio dell'uomo, non è qualcos'altro, qualcun altro. Se stiamo cercando la verità, stiamo cercando colui che ci dona questa bella parola, la buona notizia, il Vangelo. È Lui che ci si fa prossimo a noi, è Lui che possiamo, siamo chiamati a seguire, a riconoscere, è colui con cui possiamo entrare in relazione profonda. Maria Santissima, la Madre di Gesù, accompagni noi a questo incontro intimo con il Signore, personale con il Signore.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: E diciamo insieme: ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per le comunità cristiane, accolgono e valorizzano tutto ciò che è buono, vero e giusto, preghiamo.
2: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché i governanti e i pubblici amministratori collaborino alla diffusione del Regno di Dio, promuovendo gli ideali della giustizia e della pace, preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché i genitori sappiano educare i loro figli a distinguere il vero bene dal male, preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché non ci scandalizziamo del male che c'è nel mondo, ma opponiamo al male il bene, lasciando a Dio il giudizio alla fine dei tempi, preghiamo.
2: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Perché non ci stanchiamo di pregare incessamente, rimanendo faccia a faccia con Dio e lasciando che la sua presenza in noi trasformi tutto il nostro essere e la nostra vita, preghiamo.
2: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per tutte le anime dimenticate, noi ti preghiamo.
2: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Abbi misericordia, o Signore, della tua Chiesa che si rivolge a te in fervorosa preghiera e dona il tuo paterno aiuto a coloro che chiami a partecipare ai tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, Egli svuotò se stesso e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
2: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
3: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo, Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
4: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
5: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
5: venga
0: il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
5: ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
5: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: Con il tuo spirito.
6: Scambiatevi il dono della pace.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,
1: sulla convenzione
0: l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Purifica nel corpo e nella mente i tuoi fedeli, o Signore, perché trasformati dall'azione del tuo spirito, vincano le suggestioni del male, gustino la suavità del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
5: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
4: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
8: Vi diamo il buongiorno anche oggi, sono le 8:33 minuti su Radio Nuova Macerata in Blu, nell'appuntamento con Oltre ai titoli, che ci porta a conoscere le pagine dei quotidiani che troviamo in edicola ed anche i portali online. Cominciamo con il Resto del Carlino, edizione di Macerata. Il titolo principale riguarda il conferimento da parte dell'UNESCO a teatri condominiali delle Marche come patrimonio dell'umanità. UNESCO, il titolo però è questo, la rabbia degli esclusi, teatri patrimonio dell'umanità, da Tolentino a Recanati, tanti masticano amaro, esultano invece Macerata e San Severino, oltre agli altri.

0: Teatri delle Marche che sono stati inclusi in questa diciamo in questo riconoscimento da parte dell'UNESCO. Uno studentato nell'incompiuta, la ministra Bernini all'inaugurazione dei 50 posti letto in zona Piazza Pizzarello a Macerata, appunto intervenuta la ministra Bernini e il parlamentare Battistoni, oltre alla commissaria Manenti, che appunto hanno tagliato il nastro di questa struttura a beneficio degli studenti universitari. Ieri c'è stata la prima seduta del Consiglio Comunale a Macerata, le linee programmatiche, la fase 2 di Parcaroli, punteremo sulle manutenzioni, questo è un virgolettato. Tassa rifiuti, ennesimo rincaro in 3 anni, più 22%, però qua siamo a Civitanova. Paziente in attesa da mesi, abbiamo visto questa notizia in qualche giorno fa, visita impossibile chiamato dal CUP dopo la protesta sul Carlino, ecco magari insomma, si poteva fare qualcosa anche prima. La cronaca, baga per strada, all'alba ferito in stato confusionale, soccorso dal sindaco Michelini, è successo a Porto Recanati. A Macerata scoperto un bivacco in un garage, spunta anche una moto rubata, era in via Gigli. Quartiere in festa, i ladri ripuliscono 5 abitazioni, è successo a Recanati. E poi anche uno sguardo agli spettacoli, Sferisterio a gonfie vele, oltre 6.300 spettatori, il bilancio del secondo fine settimana. E a Civitanova, la notte dei Queen fa il pieno a Pop Sofia. Torniamo indietro a domenica, appunto questo fa riferimento alla serata di domenica, mentre ieri 27 è andato in scena l'ultimo degli spettacoli di Pop Sofia, appunto dedicati alla figura di Lucio Battisti. Mi hanno rotto 7 costole, qua siamo al Corriere Adriatico, Casette Verdini, la furia del baby Branco, racconto shock della 65enne in ospedale. La donna si era lamentata per il chiasso, scaraventato a terra e poi presa a calci. Nuovo studentato, la foto principale riguarda il taglio del nastro con la ministro Bernini e anche il sindaco Parcaroli, inaugurazione del nuovo studentato, pronti 50 posti. Siamo a Visso, Palazzo dei Priori, consegnato il primo cantiere in centro, presente il sindaco Rossella Sensi a Visso ed anche il commissario Castelli. Stabile abbandonato, guineano sorpreso con una moto rubata, questo siamo a Macerata. Tari, ritocchi alle tariffe, la stangata è servita, si parla appunto di un'inchiesta fatta dal Corriere Adriatico riguardo però vari comuni nelle Marche, l'approfondiremo tra poco. Chef ucciso da un malore, la tragedia alle Canarie, San Severino, la vittima è Andrea Bruzzecchese, a dare l'allarme era stata una collega di lavoro. Allora, entriamo nelle pagine del Corriere Adriatico. Tari, un'impennata sui rifiuti, dai comuni ritocchi al rialzo. Si va dal più 3 di Ancona al più 8,4 di Macerata. Tariffe aggiornate da Arera. Discariche al collasso e logistica aumentano i costi di gestione. Insomma, l'unica città che mantiene le tariffe invariate è Ascoli Piceno. Le altre più o meno hanno un balzello in su, 4+1, più 4,1% a Pesaro, Fano 8,1, Macerata 8,4, San Benedetto 5,5, Fermo 6, Civitanova Marche 6,1, Ancona 3,5, Senigallia 3. Questo è un po' il quadro dei ritocchi della Tari sui vari comuni. E poi un documento di 600 pagine, l'inceneritore, non solo, tutti i nodi del piano rifiuti, dalla raccolta differenziata all'impiantistica e quegli aspetti più controversi. Oggi arriva in consiglio regionale con il voto, per il voto con due fronti contrapposti. Andiamo avanti, continuiamo, siamo alle 8.38 con le pagine dei quotidiani, arriviamo a Macerata. Pestata dal baby Branco, ho 7 costole rotte e un polmone perforato. Questa vicenda che è successa qualche giorno fa a Casette Verdini. Il racconto shock della 65enne, si era lamentata per il chiasso, scaraventata a terra e presa a calci. Uno mi è passato sopra con lo scooter. L'aggressione nella notte tra sabato e domenica alle 3 del mattino a Casette Verdini. Abbiamo visto appunto le conseguenze per la signora che è stata colpita, che ha avuto 7 costole rotte e un polmone perforato. La vittima ha ricostruito l'aggressione subita, è stata spintonata, fatta cadere a terra, presa a calci, urtata con uno scooter. Le indagini sono al vaglio degli inquirenti, identificati alcuni ragazzini. Alcuni dei responsabili sono stati identificati, abbiamo detto, al setaccio le spy cam, e poi c'è una virgolettato, l'episodio, lo ricordiamo, è avvenuto a Casette Verdini di Pollenza, dietro il negozio Acqua e Sapone. La domanda è: minorenni in giro alle 3 di notte, i loro genitori cosa fanno? E parla la professoressa Paola Nicolini, docente universitaria di psicologia e sviluppo dell'educazione. Rabbia e aggressività lo fanno solo per noia. La scuola è spesso senza strumenti adeguati. Dopo Pollenza serve responsabilità, non solo allarme. Parte da qui la riflessione della professoressa Paola Nicolini, docente di psicologia dello sviluppo dell'educazione all'Università di Macerata. Non siamo di fronte ad un semplice fatto di cronaca, scrive, ma un segnale di disagio profondo che attraversa le nuove generazioni. L'episodio riaccende i riflettori su un fenomeno che inquieta famiglie, scuole e istituzioni. Fatti come questi non nascono mai dal nulla, e definirlo un caso isolato sarebbe rassicurante, ma scorretto e perfino dannoso. È piuttosto il sintomo emerso di un malessere sommerso. In tono minore, ma c'è un altro episodio, diciamo in questo caso vandalico. Siamo a Castel Raimondo, storica fontana danneggiata, denunciati due giovani. Il caso è stato risolto in 3 giorni. E siamo all'inaugurazione ieri a Macerata, studentato JHS Home, pronti 50 posti, investiamo sull'housing universitario. Il ministro Bernini all'inaugurazione della struttura di Via Valentini, il progetto destinato ad ampliarsi. Il 30% degli spazi sarà convenzionato con l'ERDIS, il resto a tariffe calmierate. Tutte le camere sono dotate di climatizzatore, connessione wifi e sono in classe A. Parcaroli, il sindaco, presente all'inaugurazione, dice: traguardo fondamentale per la città, l'attenzione verso i giovani è un bel segnale concreto. E poi dall'inaugurazione il sindaco è arrivato in consiglio comunale, dove dalle 15 era cominciata la seduta. Parcaroli presenta le linee di mandato, priorità all'aumento della popolazione. Dibattito in consiglio, il consigliere del PD Ricotta dice: sono 5 anni che aspettiamo l'ospedale. Critiche anche dall'opposizione con Michele Lattanzi: questo è il libro dei sogni. Luciano Pantanetti dice: è stato fatto di quello promesso solo il sottopasso di via Roma. Un fiume di parole, 5 ore di dibattito ieri in consiglio, dopo la presentazione da parte del sindaco delle linee di indirizzo dell'amministrazione. Dibattito rinviato ad oggi perché alle 20 la seduta è stata aggiornata come da regolamento, e la potrete seguire questo pomeriggio in diretta dalle 16 su Radio Nuova Macerata in blu. Sferisterio, secondo weekend, porta Macerata a 6.300 persone, continua la sequenza positiva di presenze in arena, aperti aperitivi agli antichi forni, al via la terza settimana. Appunto, grandi applausi per le opere andate in scena al Macerata Opera Festival, arrivato al giro di boa, quindi si è concluso il secondo fine settimana, ce ne sono altri due. E poi la polemica riguardo i manifesti con errori: Verdi è diventato Giuseppe, errore nel manifesto del MOF, cioè appunto la foto di questo, che sembra anche non essere l'unico errore, alcuni di questi sono stati corretti. La denuncia arriva dal consigliere del Partito Democratico Andrea Perticarari. 8:42 minuti, ancora in diretta su Radio Nuova Macerata in blu, e continuiamo con le notizie. Giovane prende a calci le vetrate dell'area T Tombolini, denunciato, identificato un 34enne di origine indiana, l'episodio a Tolentino. E poi una triste notizia di cronaca: lo chef settempedano bruzzecchese stroncato da un malore alle Canarie, era stato trovato in gravi condizioni in casa da una collega, è morto pochi giorni dopo in ospedale. Tragedia alle Canarie, muore appunto il settempedano chef Andrea Bruzzecchese, di 59 anni. Si trovava da qualche anno in Spagna, dopo diverse altre esperienze all'estero aveva trovato il suo luogo ideale nell'isola di Gran Canaria. Di recente si era domiciliato a Las Palmas, capoluogo dell'omonima provincia, dove appunto lavorava come chef. La scorsa settimana non si era recato al lavoro per alcuni giorni, per cui una collega preoccupata aveva raggiunto la sua abitazione ma non aveva ricevuto risposta. È riuscita ad entrare in casa, ha trovato l'uomo a terra in condizioni critiche, anche se cosciente, parzialmente immobilizzato per un malore. Si è messa in moto la macchina dei soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Era appassionato di motori e arti marziali, in passato aveva lavorato anche negli Stati Uniti. E poi, dunque, visto riparte da Palazzo dei Priori, il primo cantiere in centro storico, intervento da 6,4 milioni. Il sindaco Sensi dice strategici il tunnel e la grande sinergia tra le istituzioni. Gli interventi previsti a Visso sono, diciamo, per quello che riguarda il centro storico 3, è stato inaugurato ieri, e sono stati inaugurati ieri i lavori per il primo, cioè qui il Palazzo dei Priori, appunto i lavori sono partiti ieri. Poi gli altri tre interventi riguardano il Palazzo Governatori, il Palazzo Varano e la Chiesa e Palazzo di San Giacomo, che cominceranno, diciamo, a seguire. Un'altra inaugurazione c'è stata appunto ieri. Col Murano e l'Oro Piceno più vicine con il ponte Ripaiolo è stato realizzato dopo la demolizione della precedente struttura, accorcia le distanze con la statale 78 e restituisce al territorio un collegamento fondamentale per cittadini e imprese. A Macerata, sorpreso in uno stabile abbandonato, dentro trovata anche una moto rubata, occupazione abusiva in via Gigli, blitz della polizia locale, denunciato un guineano di 32 anni. Torna dopo 50 anni l'ultimo residente del castello di Pitino. È considerato da tutti l'ultimo residente del castello, antico fortilizio che di recente è tornato a risplendere in tutta la sua bellezza dopo anni di restauri. Nel marzo del 70 fu proprio lui, il dottor Pacifico Fatto Bene, settempedano, a firmare l'atto di compravendita che avrebbe segnato per sempre il destino di questi luoghi. A distanza di 50 anni da quel momento, finito negli annali, l'amato storico, scrittore in memoria settempedana, si è concesso un'emozionante visita alle mura dell'antico maniero, finalmente restituito alla comunità. Da anni dopo il violento temporale, chiuso uno dei pontili per il diporto, riscontrati i cedimenti strutturali, due imbarcazioni saranno trasferite al molo Gasparroni, qui siamo a Civitanova Marche. Riapre la sala prove musicali, si torna a suonare dopo 3 anni, la struttura è ospitata all'interno del complesso della scuola di recitazione Cecchetti, un traguardo fortemente voluto dall'amministrazione per coltivare giovani talenti. Boca Girl è un ponte tra Marche e Sardegna, grazie al calcio femminile, con uno scambio con Oristano, mini torneo tra sorrisi e divertimento. Una trentina di ragazzine che inseguono un pallone da calcio, alcune per la prima volta, altre con un po' di esperienza alle spalle. Una mattinata di festa al centro sportivo Antropos, con un ponte ideale costruito grazie al calcio femminile della Boca Girl e dall'albero dei Balocchi, che hanno ospitato alcune ragazze di Villa Verde Oristano per uno scambio culturale che ha coinvolto lo sport. Siamo a Porto Recanati, giallo all'alba, soccorso un giovane aggredito da stranieri in un vicolo, dubbi sulla ricostruzione, tra i primi ad assisterlo il sindaco Michelini. Il giovane ha detto di essere stato aggredito in via Annibal Caro, ha riportato ferite alla testa, nel suo racconto però ci sarebbero diverse contraddizioni. Ha detto di essere stato avvicinato da una ragazza che lo avrebbe condotto sul luogo della violenza. Qualche notizia la prendiamo anche dalle pagine interne del Resto del Carlino. Fino a qua ci siamo occupati delle pagine del Corriere Adriatico. Adesso il Resto del Carlino, pagina 2. Teatri UNESCO, la festa è doppia, ha raggiunto un traguardo storico. Macerata e San Severino si godono il riconoscimento a patrimonio dell'umanità per il lavoro Rossa e Feronia. Parcaroli, la città al centro del panorama culturale internazionale. Il sindaco di San Severino, Pier Mattei, dice orgogliosi del risultato. Però c'è anche la delusione dei comuni esclusi. Recanati e Tolentino masticano amaro. Hanno pesato questioni tecniche. Pelati replica all'opposizione, nessun fallimento politico della filiera. Sclavi dice il sindaco di Tolentino. Aspettiamo le motivazioni. Gli ex sindaci Bravi e Fiordomo, da Recanati, parlano di inefficacia dei rapporti all'interno del centrodestra. Ci sono anche le voci da Camerino. Roberto Lucarelli dice il Marchetti non ha niente in meno dei selezionati. Potenza Picena, parla il sindaco Tartabini, nuove opportunità anche per i Mugellini, e si dice orgogliosi del Piermarini il sindaco di Matelica, Dennis Cingolani, però c'è profondo rammarico. MOF secondo weekend, oltre 6.300 spettatori, botteghino a gonfie vele. La sovrintendente Chiatti, ogni sera un bel colpo d'occhio allo Sferisterio, tutto esaurito per il Barbiere di Siviglia, Nabucco su altissimi livelli. Uno studentato nell'incompiuta, pronti 50 posti letto, spinta alla riqualificazione. Taglio del nastro ieri con il ministro Bernini nella zona di Piazza Pizzarello, il riconoscimento del diritto allo studio passa dalla garanzia di alloggi appunto per i ragazzi. Le stanze in via Gino Valentini sono 50 nuovi alloggi della struttura in zona Piazza Pizzarello inaugurata ieri, e vanno a sommarsi a quelli del Bartolo, dei Sibillini, del Mortati, del Caroli e del Montessori. In totale in città si hanno 562 posti letto per gli universitari. 5 mesi di attesa per un esame chiamato dal CUP, ma solo dopo l'articolo, la presa in carico e il dimenticatoio. A un punto la vicenda riguarda Giancarlo Copponi, che racconta la seconda puntata della sua disavventura sanitaria. Appunto l'aveva raccontata al resto del Carlino e finalmente ieri ha avuto l'appuntamento. Bivacco in via Gigli, spunta anche una moto rubata, si muove la polizia locale dopo l'allarme di un residente. È stato denunciato un 32enne. La nuova fase di Parca Roli, priorità manutenzione e crescita demografica, le linee programmatiche in consiglio, i paletti di Iommi, Laviano e Caldarelli, questo è il titolo, si può approfondire a pagina 9. Classifica delle province più sportive, Macerata al primo posto nelle Marche, numeri del Sole 24 Ore, siamo al 19° posto a livello nazionale, promossi nelle categorie squadre e strutture, bene anche il tennis. Ancora avanti con le pagine interne del resto del Carlino, qui ci occupiamo della questione della A14, la terza corsia A14 nel Piceno. Salvini dice il dossier resta aperto, il progetto è tra gli impegni. Il vice premier, il tratto marchigiano dell'Adriatica non può essere considerato marginale, sul piatto c'è la bozza di piano presentata nel 2023, ma per i lavori servono circa 4 miliardi e qua insomma c'è la foto di come potrebbe essere diciamo realizzato, arretrando ovviamente al di là del mare, diciamo le corsie, cantiere in due step da 7-9 anni per il primo tratto, 10 per il secondo, quindi diciamo per il completamento si parla almeno di una ventina d'anni. Ancora avanti con le notizie, preso dalla polizia prova a rubare la pistola, è successo a Tolentino, disposti i domiciliari per il ternano arrestato, dopo la folle corsa in superstrada, nella colluttazione feriti anche due agenti, sorpassi a tutta velocità tra le auto per sottrarsi all'alt della pattuglia, ma insomma alla fine è stata presa. Da agosto ambulatorio in funzione, San Severino, Orlandani fa il punto sulla casa di comunità, si parte con la cardiologia, chiesti anche nuovi macchinari. E poi anche qua si torna a parlare dei lavori inaugurati a Visso e anche del taglio del nastro per il ponte di Ripaiolo, opera strategica per tutta la valle del Fiastra. Civitanova, ennesimo rincaro della tassa dei rifiuti, più 22% in 3 anni, stesso costo applicato anche su cantine e soffitte, a pagare di più saranno i supermercati, abbiamo già visto insomma con uno sguardo più ampio nelle pagine del Corriere Adriatico. Piazza piena per la notte di Queen e Pop Sofia, successo per la serata dedicata a Freddie Mercury con Lucrezia Ercoli e Carlo Massarini. Ieri la chiusura con la serata Affari Spenti dedicata a Lucio Battisti con Leo Turrini. Trasporto in autobus alle terme, partenza da piazza 20 settembre, organizzato dal comune, il servizio di trasporto per le terme Santa Lucia di Tolentino dal 31 agosto al 12 settembre sarà suddiviso in due fasce, mattina e pomeriggio. Recanati, quartiere in festa, ladri in 5 abitazioni, raid a Bagnoli, malviventi hanno forzato porte e finestre, scassinato una cassaforte, bottino però inferiore alla stima dei danni. I carabinieri sono a caccia della banda, ma in zona mancano le telecamere. Ferito e confuso, vaga in strada, soccorso dal sindaco Michelini, allarme ieri all'alba a Porto Recanati, un ferrarese portato al pronto soccorso, ma è ancora da chiarire che cosa gli sia accaduto. Qualche titolo lo prendiamo dai portali online prima di chiudere. Foto che riguarda principale del portale Ansa Marche, studentato a Macerata, Bernini più attivi territori che investono in conoscenza. E poi Senigallia, torna il Summer Jamboree, 10 giorni di rock and roll nel centenario di Chuck Berry. Cronache maceratesi, cominciamo con l'ultimo residente di Pitino che torna dopo 50 anni. Abbiamo letto qualche riga dalle pagine dei giornali poco fa. Ha tentato di prendere l'arma alla gente, poi gli ha rotto un dito e i domiciliari l'arrestato della superstrada. L'autotrasportatore che è stato fermato a Civitanova sabato pomeriggio dalla polizia stradale dopo un inseguimento. Parla il sindaco Parcaroli dopo il riconoscimento per i lauro rossi da parte dell'UNESCO. Orgoglio immenso per Macerata, si alza il sipario sul mondo. E anche qua la ministra Bernini apre il nuovo studentato, il diritto allo studio è un percorso, ma servono luoghi come questo. Dal Picchio News la stessa notizia in apertura, nuovi alloggi per studenti a Macerata, la ministra Bernini, il diritto allo studio deve avere un luogo. A Castelremondo danneggiano la fontana in centro, identificati e denunciati due giovanissimi. Ci fermiamo perché sono le 8:55 minuti. Ci ritroveremo più tardi alle 10 per approfondire alcune delle notizie del giorno. La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno. Costo dell'operazione 125 milioni. Salta invece l'aumento delle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi nuovi interventi. È stata fissata un'altra riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 di agosto. La guerra in Iran. Trump ribadisce falso che ci manchino le armi. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura il tycoon. La replica di Teheran sullo stretto di Hormuz: i colloqui sono solo con l'Oman. Ed è atteso per oggi l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Intanto in Cisgiordania non si fermano gli attacchi dei coloni contro i villaggi palestinesi. E prosegue l'offensiva ucraina, raid con droni vicino Mosca e la regione circostante. È stato colpito un altro centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. I droni lanciati da Kiev sarebbero oltre 390. E anche oggi Trump incontra Zelensky alla Casa Bianca. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto la premier Meloni dopo il sopralluogo con il ministro Piantedosi ieri nel cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav. Per le violenze fermati 4 stranieri, 800 identificati. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per la TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. In queste ore in arrivo la nuova ondata di gran caldo, con temperature che potranno sfiorare anche i 40 gradi, ma al delta del Po la siccità determina l'avanzata del mare.
2: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola, ma il delta del Po è in sofferenza e ha ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Impossibile irrigare, le campagne si seccano. Inoltre il lento processo sta modificando l'ecosistema del delta del Po. Negli ultimi anni la risalita del mare nell'entroterra è divenuta più frequente e più veloce. Giorni fa sindaci e agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi di emergenza con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro. Il problema investe il Po, ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove moderne barriere mobili antisale, come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: È tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere, ohimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

mamma. Prima pagina 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaremo i politicamente.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato ieri il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno. Costo dell'operazione sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi nuovi interventi. È stata fissata un'altra riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 agosto. L'ex Ilva, il gruppo Jindal, conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'impianto di Taranto, sia per l'area freddo sia per l'area caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota a seguito del decreto della Corte di Appello di Milano che dispone lo stop dell'area caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni se non saranno eliminati amianto ed emissioni oltre i limiti. Il governo nel Consiglio dei Ministri di ieri ha previsto lo stanziamento di altri 100 milioni. All'estero i colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato il presidente Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. L'Oman intanto ha presentato all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie e Teheran non avrebbe il controllo esclusivo di questa strategica via navigabile. Prosegue l'offensiva ucraina, raid con droni vicino Mosca e la regione circostante, colpito un altro centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. I droni lanciati da Kiev sarebbero oltre 390. Oggi Zelensky incontra Trump alla Casa Bianca. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, l'ha detto la premier Meloni dopo il sopralluogo con il ministro Piantedosi ieri nel cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri e oltre 800 identificati. Si indaga per la devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per la TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. Proseguono gli incendi in Francia, il rogo che ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda è stabilizzato, sono stati domati diversi focolai, ora le fiamme sono sotto controllo, lo fa sapere la prefettura. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile, preoccupa però l'arrivo di un'altra ondata di caldo torrido che potrebbe rivitalizzare le fiamme. E un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Solo una persona risulta intossicata. Il custode di 55 anni non è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali,
5: inalazioni,
4: bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in Scienze Motorie per l'Inclusione, Archivi Digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
9: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Ieri è stata una giornata importante per Visso ed anche per Colmurano e Loro Piceno, perché ci occupiamo di questi due momenti che ci sono stati nella giornata di ieri. Cominciamo con il primo. A Visso prende il via ufficialmente la ricostruzione del cuore della Perla dei Sibillini, ovvero la ricostruzione di Palazzo dei Priori, perché è stato consegnato il primo cantiere di ricostruzione pubblica nel centro storico. Un edificio simbolo, Palazzo dei Priori, da cui parte concretamente la rinascita di questo borgo spettacolare dei Sibillini, che purtroppo da 10 anni vive solamente distruzione, perché diciamo almeno per quello che riguarda il centro storico proprio di Visso non ci sono stati miglioramenti praticamente dall'epoca. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti previsti nell'ambito delle ordinanze speciali dedicate appunto alla rinascita del centro storico, rimasto chiuso nel silenzio per troppo, veramente troppo tempo. L'intervento che riguarda Palazzo dei Priori ha un impiego di fondi di circa 6,4 milioni di euro. Palazzo dei Priori, lo ricordiamo, la sede storica del comune, che nel corso dei secoli ha rappresentato il fulcro della vita amministrativa, istituzionale e sociale anche della comunità. Un progetto che prevede il miglioramento sismico dell'intero aggregato attraverso il consolidamento delle murature in pietre, il rafforzamento dei solai, volte e coperture e il recupero delle connessioni strutturali tra le diverse porzioni dell'edificio, antica sede comunale. L'organizzazione del cantiere prevede inoltre anche il delicato trasferimento dell'archivio comunale, operazione che sarà eseguita con particolare attenzione per consentire lo svolgimento delle opere e garantire però anche contemporaneamente la tutela del patrimonio appunto documentale. Risultato che è stato reso possibile dopo un lungo lavoro di progettazione e soprattutto dopo la realizzazione del tunnel di via Galliano, un'opera che ha creato le condizioni di sicurezza necessarie per operare nel cuore del paese. Soddisfazione per il sindaco Rosella Sensi, dopo 10 anni dal sisma, appunto, vedere finalmente la ricostruzione entrare nel vivo, nel cuore della Perla dei Sibillini, è il vero segnale, ha detto, che il lavoro svolto sta dando i suoi frutti. Abbiamo detto appunto che il lavoro è stato possibile grazie anche alla realizzazione di questa struttura metallica di via Galliano, un tunnel largo circa 60 metri che consente il transito dei mezzi di cantiere e dei mezzi di soccorso in piena sicurezza. Ovviamente questo è il primo step per il centro storico di Visso, perché poi insomma ci saranno altri interventi, si passerà poi a Palazzo Governatori, poi Palazzo Varano ed infine la chiesa e il Palazzo di San Giacomo. Anche in questo caso l'avvio dei lavori dovrebbe essere a breve, diciamo entro la fine di ottobre. Ma sentiamo le voci di chi era presente appunto all'inaugurazione dei lavori appunto del Palazzo dei Priori a Visso, ovvero il sindaco Rosella Sensi, il direttore dei lavori Giuseppe Brandimarti e il commissario Guido Castelli.
10: Il primo è il Palazzo dei Priori, il Palazzo Comunale. Siamo molto soddisfatti di questa data, non tanto perché sono finiti i lavori, ma perché si ricomincia a lavorare nella piazza. E quindi la sede del comune era questa, e quindi è importante restituire ai nostri concittadini la nostra piazza e soprattutto i palazzi pubblici. Si è fatto un grande lavoro in questi anni con la struttura commissariale, con il commissario Castelli, con la regione, che ringrazio tutti per la collaborazione. Siamo riusciti oggi a presentare questo inizio lavori, che non è un trionfalismo come ha detto il commissario, ma è semplicemente un dimostrare che si è lavorato, che si fanno i fatti e che si può iniziare veramente a ricostruire in piazza.
11: È abbastanza complesso, perché già, come è possibile vedere dal vivo, presenta parecchi crolli, parecchio lesionato, e con all'interno anche opere d'arte che andranno sicuramente messe in sicurezza e salvate. L'intervento durerà all'incirca 2 anni, sperando di fare ancora prima per cercare di restituire tutto l'aggregato alla città di Visso. Riguarderà principalmente opere murarie su tutte le strutture portanti, poi per passare poi ai solai, alle strutture di copertura e ad infine a tutta la parte, diciamo, di finitura, quale impiantistica e il restauro sia delle opere d'arte all'interno soprattutto del Palazzo Priori.
12: Sfida era anche una delle ragioni che in qualche misura ci addoloravano, perché vedere ancora tutto fermo davvero era una situazione situazione inaccettabile. Abbiamo negli ultimi 2 anni accelerato tutte le procedure, abbiamo stimolato i progettisti, le ditte, e finalmente ora mettiamo mano al primo dei 4 aggregati di questa meravigliosa piazza. Un lavoro complesso, durerà 2 anni, circa 7 milioni lo stanziamento, ma l'importante è che dopo l'avvio che abbiamo celebrato con il sindaco Sensi oggi vi sia presto anche l'avvio degli altri 3 aggregati che richiedono pazienza, cura, ma posso dire che veramente c'è un gioco di squadra che sta convogliando verso l'obiettivo comune di riaprire questa piazza presto tantissime componenti: le ditte, i progettisti, l'USR, la struttura commissariale, le amministrazioni comunali. Andando insieme avanti si può veramente regalare un sogno che spero che presto diventi realtà: la piazza di Visso restituita ai vissani, ma agli italiani in genere.
9: Ma ieri non sono stati inaugurati solo i lavori a Visso, è stato inaugurato anche il nuovo ponte di Ripaiolo, collegamento strategico più sicuro ed efficiente per il territorio. Siamo nel comune di Colmurano, un ponte che accorcia le distanze con la statale 78 e restituisce al territorio un collegamento fondamentale per cittadini e imprese. Erano presenti all'inaugurazione il commissario al sisma Guido Castelli, il sindaco di Colmurano Mirko Mari e il primo cittadino di Loro Piceno Robertino Paoloni. Il ponte è stato ricostruito dopo la demolizione della precedente struttura nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza della viabilità finanziati con risorse della ricostruzione post sisma e PNRR. L'opera ha un valore complessivo di circa 1,1 milioni di euro, rappresenta una infrastruttura strategica per la mobilità locale e restituisce al territorio un collegamento moderno, sicuro e pienamente funzionale. Questo ponte rappresenta una infrastruttura fondamentale non solo per Colmurano ma per tutta la parte della Valle del Fiastra, migliorando la qualità dei cittadini, rendendo più agevoli gli spostamenti, e consente anche di ridurre di diversi minuti i tempi di collegamento con Loro Piceno e la statale 78. Andiamo a sentire le interviste realizzate con il sindaco di Colmurano Mirko Mari e con il commissario Guido Castelli.
13: È un'opera importante non solo, come è stato detto, per Colmurano ma per il territorio. Questa strada, seppur di piccole dimensioni, è una strada di collegamento tra la vallata, diciamo, del Fiastra con i comuni dell'altra sponda, per cui permette di raggiungere la 78, che è una strada di scorrimento veloce, in brevissimo tempo. Quindi è un'opera essenziale. Infatti il periodo dei lavori in cui la strada è stata chiusa, molti cittadini, non solo di Colmurano, di Loro Piceno, ma anche di altri paesi, chiedevano informazioni sulla riapertura, perché è veramente una strada molto molto utilizzata.
12: Dei 192 interventi che abbiamo finanziato in relazione proprio alla viabilità e più in generale a quelle che sono le infrastrutture, dimostra che il nostro approccio globale generale che abbiamo in questo caso di Colmurano hanno utilizzato proprio per affrontare questo costo di 1.100.000 euro, con gabbionate, messe in sicurezza, perché il Fiastrella sembra piccolino e docile, ma quando ci sono le bombe d'acqua anche il Fiastrella necessariamente va governato, presidiato, e la sicurezza è l'elemento centrale della ricostruzione.
2: Radio Nuova, in blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Allo Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia nel ruolo di Figaro il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Macerata Opera Festival dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Marche, infinita cultura.
10: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi con nostra consueta rubrica che va a segnalare e a trovare quelli che sono gli eventi, le manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi alcuni eventi promossi dall'AMAT, che vi ricordo è l'Associazione Marchigiana delle Attività Teatrali. Iniziamo con martedì 28 luglio alle ore 21:30, quando l'Anfiteatro Romano di Urbisaglia ospiterà Baccanti, la nuova creazione di Anagor firmata da Simone De Rai, protagonista del cartellone del TAU, Teatri Antichi Uniti, la rassegna regionale di teatro classico promossa da Regione Marche, AMAT, Ministero della Cultura e dai 15 comuni del circuito. Lo spettacolo proporrà una rilettura contemporanea della tragedia di Euripide, in cui poesia, rito e teatro si fonderanno in un'intensa esperienza scenica. Baccanti diventerà una riflessione sul senso dell'identità, dell'appartenenza e della comunità, interrogando il presente con la forza inesauribile del mito. Ancora un altro appuntamento con il TAU, mercoledì 29 luglio. Il mito di Medea tornerà a interrogare il presente al chiostro di Sant'Agostino di Ascoli Piceno con La canzone di Giasone e Medea. Firmata da Elena Bucci e Marco Sgrosso, la produzione de Le Belle Bandiere attraverserà le grandi riscritture del mito, dando vita a una rilettura contemporanea che intreccerà parola, canto, danza e maschere. Al centro della scena i temi che da secoli rendono questa tragedia straordinariamente attuale: amore e tradimento, esilio, potere, paura del diverso, violenza e abbandono. Due serate consecutive nelle Marche per Andrea Pennacchi, tra gli autori e interpreti più apprezzati del teatro italiano contemporaneo.

Due spettacoli che racconteranno il rapporto personale dell'artista con i grandi classici, restituendone tutta l'attualità. Martedì 28 luglio, ore 21, sarà all'Anfiteatro Romano di Ancona con Una piccola odissea, scritto e interpretato da Pennacchi con le musiche originali Giorgio Gobbo, eseguite dal vivo insieme a Gianluca Segato e Anna Maria Moro. Una piccola odissea nasce da un ricordo d'infanzia, una copia dell'Odissea ricevuta in dono dal padre. Da quella lettura prende forma una riflessione teatrale che intreccia il poema omerico con la memoria personale, restituendo il fascino del racconto orale, mettendo al centro il tema del ritorno. Lo spettacolo sceglie di raccontare la dimensione più intima, seguendo Odisseo nei giorni decisivi della riconquista di Itaca. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:15 Andrea Pennacchi approderà invece a Villa Vitali di Fermo con Shakespeare and Me. Accompagnato ancora dalle musiche dal vivo e Giorgio Gobbo, l'attore condurrà il pubblico in un viaggio personale attraverso Shakespeare, raccontando come le opere del bardo abbiano influenzato il suo percorso umano e artistico. Uno spettacolo che restituirà i grandi personaggi shakespeariani come strumenti per leggere il presente, lontano da ogni approccio accademico e vicino invece alla vita quotidiana. Doppio appuntamento nelle Marche anche per Andrea Scanzi, con lo spettacolo E ti vengo a cercare, voli imprevedibili e ascese velocissime di Franco Battiato. Martedì 28 luglio alle ore 21 Andrea Scanzi sarà Mondolfo in Piazza del Comune, mentre mercoledì 29 luglio alle ore 21 a Ripe San Ginesio all'Arena La Cava. Scanzi, autore a teatro di spettacoli su Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivan Granzani e Pink Floyd, sarà affiancato da Gianluca Di Febo, leader dei Terza Corsia dei Floyd on the Wig, a voce e tastiere con il contrappunto di foto e video dell'artista siciliano. Lo spettacolo sarà un omaggio al maestro Franco Battiato ripercorrendo la sua carriera con particolare attenzione al lungo periodo d'oro che va dall'era del cinghiale bianco a Gommalacca, senza però dimenticare le sperimentazioni degli esordi negli ultimi lavori discografici, le cover, le tante collaborazioni. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Mercoledì 29 luglio all'Accademia ABF Corelli, il Trio Concept porta al Camerino Festival due capolavori del repertorio, il trio in La minore di Ravel e il trio Opera 100 di Schubert. Una serata di eleganza, energia e profondità. Camerino Festival. Vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Ci sono case che sembrano immobili, quiete, chiuse nel loro silenzio da generazioni. E proprio in quel silenzio si annida sempre qualcosa che aspetta il momento giusto per muoversi. Le famiglie custodiscono segreti come si custodisce un tesoro. Con cura, con paura, a volte anche con crudeltà. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Se scrivi e vuoi essere letto, Due minuti un libro è il posto dove il tuo libro trova la strada. www.dueminutiunlibro.it. Vieni a trovarci. E intanto parliamo del libro di oggi, quello di Nunzia Scalzo, si chiama Il ragno nella tela. Questa famiglia raggiungerà la pace e la serenità solo quando il diavolo sarà schiacciato. Non fidarti di chi ti è più vicino, non è mai quello che sembra. A trovare il sinistro messaggio nascosto dietro un quadro è la baronessa Giacinta Luce di Gregorio. Nell'isolamento della sua villa immersa tra le colline di Caltagirone, la donna sta cercando di superare una serie di lutti che l'hanno colpita di recente e adesso ecco queste parole velenose. Chi le ha scritte? Chi è il diavolo da eliminare? E cosa significa la sequenza alfanumerica in greco antico che le accompagna? È una minaccia travestita da maledizione? Per venirne a capo, la baronessa si rivolge a Bea Navarra, grafologa forense abituata a leggere la verità nelle tracce lasciate dalla scrittura. Ma l'analisi delle lettere e dei numeri dietro il quadro e dell'inchiostro molto particolare usato per tracciarle non basta. Bisogna ricostruire l'albero genealogico della baronessa partendo proprio dalle scritture dei suoi membri, perché la carta non dimentica. Giacinta però sembra restia a concedere documenti e informazioni. Insieme all'amico giornalista Domenico, all'amica Irina e grazie a una dritta di suo figlio Teo, studioso di astrofisica e buon conoscitore del Deep Web, Bea finisce per ritrovarsi al centro di una rete di menzogne che intreccia passato e presente, sangue e denaro, amore e vendetta. Analizzando ogni grafia, ogni firma, ogni carta, Bea cerca di ricostruire una sorta di mappa familiare fatta di testamenti falsi, morti sospette e segreti troppo a lungo custoditi. Di Nunzia Scalzo, Il ragno nella tela, in libreria da Feltrinelli.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

sarà la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE, il Fondo Europeo per l'acquisto delle armi, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Tajani intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 di agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili. Non sono esclusi nuovi interventi, fissata una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 di agosto. I colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. E c'è attesa per l'incontro oggi alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. Un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Minalese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dell'impianto, e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre. Una persona risulta intossicata, il custode di 55 anni, che però non è in gravi condizioni. Si indaga sulle cause. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo. Così ieri la premier Meloni, dopo il sopralluogo al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav sabato pomeriggio. Una violenza mai vista dal 2011, dice Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione.
1: Il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto dei danni importanti, diciamo al di là dei danni fisici che comunque diciamo si possono constatare, sono comunque molto importanti, dell'ordine del milione di euro, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, le centraline che servono per movimentare i macchinari di scavo e quindi dovremo innanzitutto verificare se ci sono stati degli inquinamenti, cosa che per esempio negli attacchi dello scorso anno c'erano stati, sono stati usati materiali incendiari, questa è una zona ambientalmente molto seguita e noi la monitoriamo con grandissima attenzione e adesso non abbiamo più gli strumenti di monitoraggio.
0: Forte scossa di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, diramato e poi revocato un'allerta tsunami. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: È arrivato il momento anche per oggi, amici di Radio Nuova Macerata, 0733 23 7575. Abbiamo due persone, prima la signora Elisa.
1: La signora, grazie. Ciao, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno al nostro caro amico giornalista Maurizio Verdenelli.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Nazareno,
2: ciao Elisa.
0: Eccoci.
2: Io sono la seconda persona da te invitata, Nazareno.
0: No, ma ogni tanto io dico andiamo di qua e poi di là, poi di là, poi di qua. È così. Camminiamo un po' qua e un po' là.
2: Sì, certo.
0: Maurizio, vai, che tu sei quello che sa tantissime cose, quindi dicimi subito la prima.
2: La prima in esclusiva per Radio Nuova.
0: Esatto.
2: Sì, è una notizia in esclusiva e si riferisce a quella che in esclusiva avevo dato poi a Cronache Maceratesi quest'inverno, letta da oltre 20.000 persone, ed è interessante per tutto il mondo della scuola, perché un professore originario di Civitanova, molto nota alla famiglia Manni, lui si chiama Cosimo Franco, Franco lo chiamano tutti comunemente, è professore di filosofia al liceo scientifico Leonardo da Vinci da Brescia, dove si è trasferito da molti anni, e dal 1 settembre sarà collocato in pensione per vecchiaia, avendo superato i 67 anni, anzi avendo compiuto i 67 anni. E contro questo collocamento in pensione, credo che sia un caso unico in Italia, forse in Europa. Il professor Manni, molto legato alla scuola e ai suoi ragazzi, aveva proposto ricorso al TAR per avere una deroga per poter continuare il servizio in deroga al decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, che prevede obbligatoriamente per vecchiaia, perché voi sapete che la pensione può essere per anzianità avendo compiuto magari quel determinato numero di anni che il governo, le leggi prevedono di volta in volta, oppure obbligatoriamente avendo compiuto un certo numero di età, di anni, e in questo caso 67 per il professor Manni, e quindi la legge prevede proprio l'andata in pensione. Contro questa norma, che però si è rivelata obbligatoria, il professore aveva tramite il suo avvocato Cristiano Quarantotti aveva proposto ricorso contro il decreto stesso del Ministero, e proprio oggi, proprio in questo momento, mi è arrivata il decreto del giudice del lavoro che ha respinto, ha rigettato l'istanza che era stata proposta ex articolo 700, quindi via cautelare, essendo previsto un imminente pericolo, cioè il collocamento in pensione il 1 settembre, e il pericolo in mora. E comunque il giudice ha rigettato, un collegio ha rigettato la richiesta, anche perché manca il fumus bonis, boni iuris, non solo il periculum in mora. Contro questa sentenza, ordinanza, il professore civitanovese ha subito proposto reclamo, e mi ha fatto pervenire anche una lettera accurata di ex suoi studenti che lanciano un appello perché il professore rimanga al suo posto e possa concludere il suo quinquennio. Era arrivato infatti in quarta classe e avrebbe voluto chiudere il quinquennio con l'anno da settembre in poi si andrà ad aprire. Ora, questa è la notizia che offro, fragrante e ed esclusiva, è freschissima, quindi perché è arrivata adesso da Brescia, però che interessa un nostro civitanovese e soprattutto tutto il mondo della scuola. Dovete andare a riposo, cari professori, all'età pensionabile, perché la categoria dell'insegnamento non prevede deroghe in questo senso, ed è anche il senso dell'ordinanza emessa dai giudici del lavoro di Brescia.
0: Quindi che succede con questa faccenda?
2: Che deve andare in pensione.
0: Allora dopo?
2: Come?
0: Dopo chi c'è che fa questa scuola?
2: Beh no, dopo c'è sempre qualcuno che non è che è una scuola importante, molto grande, c'è sempre qualcuno che subentrerà il professore nella cattedra che lui aveva, perché è un professore ordinario, quindi la notizia sta proprio nella insolità, nella sua eccezionalità, diciamo, perché nessuno finora si era visto ricorrere al giudice per non andare in pensione, ma tutto il contrario, in realtà si va al giudice per andare in pensione di solito.
0: Ecco, quindi insomma la faccenda è così. Senti, ma adesso c'è ancora un sole, quindi non si parla di scuola, no? Bisogna aspettare un po'.
2: Sì, certamente non si parla di scuola, si parla della quarta ondata
0: di caldo,
2: ma il professore aveva fatto proprio ricorso per il periculum in mora, perché fra un mese si dovrà andare a scuola e lui è al primo settembre, quindi fra un mese e poco più sarebbe e sarà collocato in pensione, e lui non vuole essere collocato in pensione, ecco perché lui ha fatto ricorso ex articolo 700, non so se mi sono spiegato.
0: Quindi insomma ha detto meglio che subito diciamo le cose.
2: Beh certo, uno che sente magari incombere su di sé il pericolo di una ingiustizia può ricorrere al magistrato ex articolo 700, perché interverrebbe appunto della decorrenza dei termini e la decadenza del proprio diritto. Ecco perché lui aveva fatto ricorso in vista, anche se siamo nella calura agustana, tra poco aveva fatto ricorso al giudice, perché proprio dal primo settembre per lui è la chiusura della sua attività sarebbe e sarà a questo punto, se non c'è naturalmente apertura per il suo reclamo che successivo che è già fatto, non ci sarà più altre possibilità lavorare nella scuola, ma comunque per una persona di 67-68 anni altre possibilità ci sono nell'insegnamento, non magari nella scuola, nel ministero scolastico, ma anche nella scuola privata.
0: Quindi non ce la piangere troppo.
2: Beh, però il caso Carlo Nazareno, la giornalisti, è veramente importante, perché è un caso unico in Italia, ripeto.
0: Ah sì? Dunque, qui a Macerata,
2: ma
0: quindi siamo i primi.
2: Uno che non vuole andare in pensione e fa ricorso perché non va in pensione, ma per la pensione di vecchiaia, non di anzianità, perché la vecchiaia ti impone proprio nella scuola l'uscita proprio dai ranghi del servizio scolastico, del servizio di insegnamento. Ecco. Quando è passato quel tipo di età, quel tipo di anni, quel numero di anni, no, quel tipo, scusate, quel numero di anni non c'è santo che venga, devi andartene. L'hanno riconfermato questo i giudici del lavoro di Brescia.
0: Infatti, no, beh, questo naturalmente è una cosa normale, no? Penso che lo sanno un po' tutti, no? Questa non è una cosa tanto strana.
2: Beh, un po' tutti, nel senso nessuno l'ha mai fatto prima di Manni, ecco. Nessuno aveva ricorso al giudice per andare in pensione avendo compiuto gli anni pensionabili. Ecco, nessuno l'aveva mai fatto. Ecco perché è importante questa notizia, è eccezionale.
0: È vero, infatti sì. Ecco. Io non lo so fino a questo, vedi, questo è interessante.
2: Ecco, sì, l'avevo già scritto per cosa che facete, sì, ma qualche mese fa, ma non solo io, ma anche l'amico, che anche il vostro grande amico, scrive per Avvenire, per altri giornali cattolici, il professor Ennio Ercoli di Civitanova.
0: Ecco, a posto. Elisa, tu quando vai a scuola?
1: Io già ho finito.
0: Ah, sì?
1: ho finito da un pezzo, a me spezzo, ecco.
0: Ecco, pronto. Allora, come va? Dici qualcosa?
2: È finita, ma non facciamo ricorso per andare. Non ci facciamo più ricorso.
0: Giusto.
1: Senti, Maurizio, vogliamo parlare di un argomento che mi avevi mandato anche un articolo, no?
2: Sì, sì, volevo prima di tutto chiudere il discorso della famiglia Manni, perché è una famiglia molto importante. Il padre di questi numerosi figli è stato anche il direttore della Cecchetti di Civitanova, che è, che è stata la massima industria siderurgica, faceva i vagoni ferroviari, no? Di Civitanova. Il professor Alvise Manni, anche lui insegnante come il fratello Franco, anche importante storico, bibliotecario, sarà presente giovedì alla conclusione al clou insieme a un altro insigne civitanovese, il professor ingegner Massimo Rogante, alla conferenza sul dittico, sul codice di Rambona, il famoso dittico che viene conservato con molta premura in Vaticano, in una sala speciale. Questo dittico è stato trasportato da Rambona ed è uno dei monumenti più insigni del Medioevo ed è visitabile solo su particolari richieste speciali. Ora di questo ce ne parlerà appunto il professor Alvise Manni, fratello di Franco, ecco perché mi sono collegato a questa famiglia importante, insigne, e all'ingegnere Rogante, alle ore 21 di giovedì 30 presso il chiostro dei Santi Francesco ed Antonio a Pollenza, all'interno del ciclo di conferenze che Arte per le Marche e il Comune di Pollenza fa su Il Nome Perduto, che ha avuto già due bei appuntamenti nei giovedì precedenti. Ma questo è particolarmente importante, tutta la giornata sarà dedicata al dittico di Rambona, che era un importante, non solo un'abbazia di grande bellezza, purtroppo chiusa a causa del terremoto, speriamo che venga restaurata e che possa riaprire, ma è un punto di riferimento per la storia del Medioevo ed è molto molto molto importante.
0: Ecco, questo è già una cosa importante. Allora Elisa, tu hai da darci da cose belle, perché tu so che vai in giro, hai queste
1: allora aspettiamo un attimo, cosa bella no
0: brutta non ce la dare, per carità,
1: lo so, però parla qua del giallo dei Sibillini, non possiamo non darla a Nazareno. Quindi io vorrei lasciare la parola a Maurizio, che sicuramente ne sa più di me.
2: Beh, ho dato la notizia su UTVRS, faccio il nome delle varie testate in cui collaboro, nelle Marche, ma anche in Umbria, io sono molto attivo perché provengo da quella bellissima regione, ho dato la notizia del decesso di un amico del generale di divisione in pensione, Giacomo Battaglia, che fu in quel anno 1980 capitano dei carabinieri di Camerino, allorché scoppiò il caso di quello che è venuto poi notoriamente alla ribalta come mistero giallo dei Sibillini, oppure giallo del secolo, oppure giallo un caso di Rothschild, dal nome di Gianne, dal nome da sposata, ma si era poi divorziato dopo 5 anni di matrimonio, di Janet May, scomparsa sulle, il 29 novembre 1980 nella neve di Bolognola, della zona insomma, in cui furono fatte le ricerche, una zona che poi fu setacciata senza nessun frutto, senza nessun risultato, quando poi le ossa delle due poverette furono rinvenute il 27 gennaio 1982, quindi oltre un anno dopo, a Podalla di Fiastra, quindi in una zona a qualche chilometro di distanza dalla loro scomparsa, in una villetta proprio sulle alture del comune di Bolognola. Ora è Acqua Canina, parliamo di Acqua Canina. Ora ritorniamo al nostro capitano Giacomo Battaglia, deceduto a giugno a Roma, dove viveva, era stato capitano dei carabinieri a Camerino in quel periodo, e quindi su richiesta e su mandato, allorché furono ritrovati i resti delle due donne a Podalla di Fiastra, sul mandato del giudice istruttore di Camerino, in quanto la titolarità dell'indagine apparteneva appunto per territorio a Camerino stesso, girò in tutta Europa a trovare il bandolo della matassa, che non fu mai trovato, come sapete. Andò a Innsbruck, andò a Zurigo e a Londra addirittura intervistò, parliamo non con interrogatori ma l'intervista in questo caso, perché poteva sottrarsi alle domande, ma molto liberamente e molto collaborativamente ci si sottopose il barone Evelyn de Rothschild, il primo marito di Janet May. Il barone de Rothschild era morto qualche anno fa nel 22, un uomo di grande ricchezza, il suo PIL familiare il più alto nel mondo, è uno dei consiglieri economici più ascoltati della regina Elisabetta, pensato un po', CEO di numerose aziende diamantifere in Sudafrica, un uomo ricchissimo. Il nome di De Rossi venne fuori perché l'ex moglie teneva ancora sul suo passaporto il nome De Rothschild, e peraltro facendo mai menzione del fatto che era stata la moglie di un tale personaggio, neppure con gli amici di San Nano, neppure con il geometra Venanzi, che gli stava restaurando una casetta a Schito nei pressi di San Nano. Quindi era molto molto anche lei prudente e riservata, perché ecco, parliamo del capitano Battaglia Bobbe, le condoglianze alla famiglia che facciamo. È stato un grande personaggio, è stato anche uno dei protagonisti della lotta antidroga a livello nazionale. Quando è stato a Roma ha diretto numerosi comandi al nord, centro e sud. Al nord è stato anche assessore comunale ad Alassio, aveva sposato la donna del posto, assessore comunale, distinguendosi per la sua meritoria attività durante il periodo del Covid. Lui era stato quindi, abbiamo detto, a Londra a porgere domande a De Rothschild, insieme a un altro generale, anche attualmente generale vivente, Carlo Felice Corsetti, romano. Perché gli era stato affiancato? Perché Corsetti, allora capitano anch'egli, c'è una foto di entrambi i due capitani a Londra con le loro valigette mandate dal dottor Iacoboni, deceduto purtroppo qualche tempo fa. Al suo nome è dedicata la sala delle udienze del Tribunale di Macerata, perché lui era convintissimo che, e questo l'aveva detto al mio collega insigne Riccardo Bruno al Corriere della Sera, quando sono state riaperte le indagini due anni fa, sapete che ancora non sono chiuse queste indagini miste sulla morte delle due donne, in quanto appunto il dottor Iacoboni chiuse la sua istruttoria con una duplice ordinanza di morte bianca e di omicidio, perché non si trovarono mai le prove per l'una e per l'altra opzione. Bene, nell'opzione della morte bianca, cioè che le due donne dalla villetta Galloppa di Acqua Canina se ne fossero andate giù per il crinale e in cerca di aiuto nel nevote, lui era d'accordissimo. Cioè, queste due donne sono morte nella neve e di questo lui non se n'è mai e si è sempre fatto una chiarissima ragione, a differenza del suo collega Corsetti, che diceva: secondo me c'è qualche dubbio, perché altrimenti a lasciare nell'alto con cui erano arrivati, nella volta alla quale erano arrivati lì a Villetta Galloppa, lasciare per esempio le sciarpe che si erano portate mentre non avevano altri abiti pesanti per sopportare il freddo e la neve. Quindi i due che erano divisi da questo concetto diverso sulla fine delle donne, e lui se ne va con la sua capitano Giacomo Battaglia se ne è andato, quindi con questa sua convinzione, che devo dire che è anche la convinzione di un altro importante inquirente, e cioè dell'ex questore che ai tempi dei fatti allora dirigeva la squadra politica della questione di Macerata, il dottor Giorgio Iacobone, anche se Giorgio nutre dei dubbi, sì, morte bianca, ma con dubbi, e quei dubbi che il capitano Battaglia invece non ha mai nutrito, c'è da dire. E anche l'attuale capitano, dato in pensione, a proposito di pensionamento, oggi parliamo sempre di pensioni, Pino Giuseppe Lusito, importante sottufficiale ai tempi dei fatti, che comandava appunto la radio mobile e il nucleo investigativo di Camerino, e anche lui non ha molti dubbi, ma qualcuno ne nutre sulla fine delle due donne morte bianca. Per il resto, come sappiamo, i dubbi sono tantissimi, ma è vero che il giudice procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, dottor Fabrizio Giovanni Narbone, ha detto che l'inchiesta che ha riaperto è ormai prossima alla conclusione, ma ancora non c'è il decreto di archiviazione. Non sarebbero emersi grandi risultati rispetto alle indagini che si sono proposte con questa seconda inchiesta, e cioè di un duplice omicidio a causa di un fallito sequestro di persona.
0: Insomma, beh, qua se ne sentono, se ne sentono. Allora, vediamo se Giola ci dà un po' di pubblicità e poi torniamo con voi.
1: Con le domande di Francesco.
0: Benissimo. Vediamo.
3: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
5: Allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrin, e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. Sferisterio, Il Trovatore.
4: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Benissimo, chi vuole telefonate e qui noi rispondiamo a tutti. Elisa, devi dire qualcosa?

0: della platea aveva grandi dubbi. E lo stesso professor Grive, che ha fatto la perizia sulle ossa, pur non riscontrando violenza sulle ossa rosicchiate dai cani e dai lupi e dalle volpi, ci scrisse poi un romanzo che non è stato, e questo il mistero non è stato più ritrovato, nonostante che l'amico Franco Pallotta l'avesse ricevuto e l'avesse cercato in tutta la sua biblioteca. La stessa cosa è successo anche per i figli del professor Grive, che ricordiamo tutti, ottimo direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Macerata, fiorentino. Quindi tutti hanno lavorato un po' di fantasia, ricordo anche altri dei colleghi, la duchessa del Lago, il mistero dei rocci dell'amico Francesco Torresi, pubblicato l'anno scorso e presentato l'estate scorsa un po' dappertutto. E tutto è servito, però c'erano evidentemente qualcosa in più. I corsetti, per esempio, perché viene mandato a Macerata, viene mandato con Battaglia a indagare, ma perché Corsetti indagava sul colpo biliardario da Christis alla Casa d'Aste e da un unico indirizzo romano via Tito Livio furono mandate il colpo che avvenne il giorno dopo del caso della scomparsa. Furono mandati due telegrammi, uno alla stessa Casa d'Aste e un altro all'ufficio postale, allora direttore l'amico Egidio Mariotti, poeta e amico carissimo, proprio all'ufficio postale di Sant'Anna. E allora tutto ciò sembrava collegare il caso De Rothschild a questo caso, come al caso Calvi, al caso della bandera bagnana, tutto al caso Marsilkus, tutto il mondo che allora si dibatteva sui giornali sembrava collegato a questo caso sardanese, senza però che venisse fuori alcun costrutto. Addirittura il capitano Corsetti andò al Brasile, dove arrestò un gemmologo, tale Rodriguez, che assomigliava tantissimo ad una persona che era stata vista parlare a Saldano proprio con la Janet May. Insomma, un pozzo senza fondo, da cui era necessario anche storicamente vederne il fondo. Il capitano Battaglia mi diceva: sapessi, caro Maurizio, quanti, mentre voi magari venite una volta ogni tanto qui a disturbarci per sapere come vanno le indagini, ci sono decine di giornalisti che vengono di testate inglesi, che vengono a Londra e tutti gli altri paesi dell'Inghilterra per chiedermi informazioni e stazionano continuamente qua. Quindi era un caso ed è un caso molto seguito nei paesi anglosassoni, in Inghilterra, dove Janet May era conosciutissima, perché non a caso, bellissima, era una delle star della BBC, una presentatrice, un'annunciatrice, non dico a livello di Mara Venier, ma importantissima per la TV di Stato inglese.
1: C'è qualcosa di bello allora da cercare di capire anche altri paesi?
0: Beh, di bello in questo caso soprattutto era di notorio, di notissimo, di spettacolare. Ecco, era un personaggio molto noto, che ne so, una Giorgia Cardinaletti, mi scuserà Giorgia se la implico in questa cosa, di Fabriano, conosciutissima, naturalmente a Fabriano la seguono, così in Inghilterra, facendo le debite misurazioni, le debite confronte, seguivano la Janet May, che allora si chiamava Bishop, perché il suo nome da

0: Danubile Bishop, e non era di Londra, ma di un paesino, l'unico paese balneare inglese, non ricordo il nome, ma è l'unico dove c'era una spiaggia, che poi era diventata per la sua bellezza, per la sua evidenza, per la sua charme, anche per la sua naturalmente bravura, una delle, delle firme delle, dei volti più noti della BBC in, in quel ruolo. Poi aveva avuto modo di conoscere un uomo potente come Evelyn de Rothschild.
1: Questo, questo è interessante. Elisa, tu per esempio che te, se leggi qualcosa oppure vedi la TV, trovi cose belle?
2: Beh, dipende, Nazareno.
1: Ecco, perché io sento molto volte tante persone che dicono sempre qua, sempre là, sempre oh mamma mia che robaccia, eccetera eccetera. Tu che dici?
2: Hai che hanno un po' ragione, dai. Anzi, vediamo un po' che hanno ragione. Però come dici sempre tu, nella vita bisogna fare un 50-50, 50 cose belle e 50 cose che purtroppo ci sono come i fatti di cronaca, insomma. E io passerei a un'altra domanda di Francesco, sempre se siete d'accordo.
1: Sì.
2: Allora, lui dice: come ha reagito il nostro territorio alla riapertura del caso May?
0: Ma no, con molta disillusione. Sono passati 46 anni, non dimentichiamo, quasi un fatto storico, preistorico. Io ero appena arrivato qui a Macerata, dirige la redazione del Messaggero, e feci subito lo scoop perché fui io a dare la notizia che la scomparsa era la de Rothschild, in quanto ebbi proprio notizia che la questura di Macerata stava indagando per sequestro di persona, e il dottor Iacobone, che dirigeva la scuola politica, si era precipitato a Firenze, dov'è la sede diplomatica dell'Inghilterra, a indagare, a prendere appunto collegamento, ad avere questo collegamento importante. Quindi il dottor Iacobone mi disse: ti confermo che è una de Rothschild, ma ti prego non pubblicare nulla. Naturalmente mentì dicendo: senz'altro Giorgio non farò nulla. E naturalmente il giorno dopo sparai a 9 colonne il nome de Rothschild e bucai tutta la stampa internazionale per un'esclusiva che si sarebbe rivelata mondiale. E volevo quindi, a proposito di cose misteriose, parlare di una persona che conoscevo e che era un grande editore, un grande uomo, finito male, Raul Gardini. È proprio il 23 luglio 1993, del suo palazzo di Belgioioso, le cronache dice che si sarebbe sparato per non essere interrogato dal dottor Di Pietro, Antonio Di Pietro. Ma e qui entriamo nel caso Mani Pulite, perché con la morte di Raul Gardini, editore tra le altre cose, oltre che grande uomo della chimica, più grande industriale italiano dopo Agnelli, anzi con Agnelli, quello di, con cui la comunava la bellezza il piacere della nautica, ricordiamo Luna Rossa, no? La ricordiamo Luna Rossa, il Coppa America, ecco. Inizia con Enimont, il caso Enimont, ce l'abbiamo, la maxi tangente, anzi la madre di tutte le tangenti, 150 miliardi, che doveva servire per lanciare la petrochimica nel mondo. Questo purtroppo non è avvenuto, e si apre il discorso di Mani Pulite, che dal 93 in poi insomma devasta l'Italia. Antonio Di Pietro ha raccontato, nell'occasione del ricordo della morte di Raul Gardini, a alcune cose. Cioè, mi dispiacque moltissimo della morte di Raul Dardini. La prima perché quando lui arrivò Bentoglioso la sera prima di dover essere da me interrogato, e i carabinieri mi dissero: dottore, lo arrestiamo? Io gli dissi: no, non lo arrestate, perché ho promesso agli avvocati che sarebbe venuto in procura con le gambe sue, e questo io a questa questa mia promessa io voglio mantenere. Cioè, ora mi dispiace, perché se l'avessi fatto arrestare l'avrei salvato. Con questo prendo un discorso molto chiaro sul fatto che pare che lo stesso PM, famoso PM di Mani Pulite, lo ricordiamo tutti, Tonino Di Pietro, no? Sembra non credere fino in fondo alla tesi del suicidio. Perché? Perché a Tonino Di Pietro Raul Dardini, l'uomo della Montedison, l'uomo che veniva da Ravenna, il contadino, così come lui veniva chiamato, perché i fertilizzanti e la soia erano a livello mondiale, la ditta era ormai a livello mondiale, in cui lui era l'intestatario, il titolare. Doveva parlare soprattutto delle tangenti che avrebbe versato, avrebbe dovuto versare una tangente da 1 miliardo a Botteghe Oscure, non si sa chi doveva portarla, e poi il grosso delle tangenti doveva, che era messo al sicuro in New York, diceva appunto Di Pietro, a chi doveva essere dato, e soprattutto i nomi dei giornalisti economici corrotti e tutti quelli che di cui non aveva parlato Carlo Sala, che era il cognato di Gardini. Tutto questo viene chiuso con la morte di Raul Dardini, molto semplice, molto facile, come sì, come la morte di queste due donne, di cui non si riesce anche qui a sapere nulla, ad avere certezza, e così non si ha certezza neppure sulla natura della morte di Gardini. Io ho conosciuto il suo bodyguard, che ci ha detto appunto che Gardini aveva 6 pistole, ma siccome lui era armiere, il bodyguard, cioè la guardia del corpo, le teneva lui, una settimana prima della sua morte ne chiese una, ma solo per difesa. Ecco, chiudo qui perché non voglio andare oltre.
1: Ecco, ci hai detto, steso bene la faccenda, quindi penso che...
2: Poi qui ho ancora altre domande sempre di Francesco, sia sul caso May che sul caso Gardini. Dice: quante possibilità ci sono oggi alla luce delle ultime novità che si arrivi alla verità sul caso May?
0: Non ho capito la parte finale, scusami.
2: Dice: quante possibilità ci sono oggi alla luce delle ultime novità che si arrivi alla verità sul caso May?
1: Mi pare che non sei di cos'è, vero?
2: Non si sente?
0: Sì, no, non lo so, dico non lo so.
1: Semplicissimo. Allora, sentiamo se ci viola, ci dà ancora un po' di cosa, vediamo.
2: Di pubblicità.
1: Pubblicità.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
1: Ecco, chi ci ascolta, mettetelo lì così lo sapete dopo. Allora, ancora un po' di minuti abbiamo, quindi Maurizio, come va la faccenda per chi viene qua a Macerata, che dice: vado a vedere questo, vado a vedere quell'altro, come va?
2: La
1: cosa? E dici,
2: No, io ho altre domande sempre di Francesco.
0: Possiamo altrimenti Francesco ci inonda le domande, possiamo seguire il filo delle domande di Nazareno.
2: Ecco, sì, cambiamo argomento? Ok, non è un problema.
0: Sì.
2: Ok, dopo casomai se ci resta
0: troppo,
2: male...
0: parliamo di cose male, carine, finali, no? Va bene, okay, Nazareno?
2: Okay. Se ci resta male Maurizio ci pensi tu con Francesco,
0: sì. E non ci può inondare tutte queste domande a cui non sappiamo rispondere, tra l'altro.
1: Molto difficili
0: e impossibili da dare. E va bene. No, e volevo dire a proposito dello Sferisteri, parliamo quindi un po', concludiamo appunto in bellezza. E ultimamente c'è stata questa piccola polemica degli errori, dei refusi, no? Di cui noi giornalisti siamo sempre tartassati, dei refusi sui manifesti, un Giuseppe Verdi che viene Giuseppe, un Gioacchino con la C sola o con Giochino, insomma degli errori, dei refusi che qualche buon tempone poi ha evidenziato con dei circoletti rossi sui manifesti stessi, e tanto è vero che l'assessora alla cultura ha fatto un comunicato in cui si dice non ci la cultura non si fa intimidire. È vero, non ci facciamo intimidire per queste sciocchezze, ma insomma in ogni caso l'errore va sempre segnalato e va sempre sanato. Questo sì, un errore, un refuso ne va anche della bellezza della manifestazione, per non indurre, insomma, per non abbassare anche la grandezza dello Sferisterio a queste polemiche legate ad errori di stampa. E gli errori di stampa sono tantissimi, vanno guardati e vanno corretti, e certo non c'è da fare polemiche per queste piccolezze, ma la forma ha un suo valore e va senz'altro curata. Questo non toglie alla bellezza nulla, alla bellezza e alla riuscita, grazie a Lucia Chiatti e poi al direttore Vinco, della stagione in corso. Cronache Maceratesi fa delle interviste televisive e naturalmente anche per online di tutto ciò che raccoglie appena all'uscita delle varie recite, e ci sono gli spettatori che vengono da tutta Italia e anche da tutta Europa, che sono addirittura entusiasti delle prestazioni degli attori e della bellezza delle scenografie e della bellezza del luogo, che finalmente, che ancora una volta, no, finalmente, che come ogni anno ha il suo veramente il suo grande appeal a livello di stagioni liriche estive.
1: Ecco, ma questa volta come stiamo? Insomma, possiamo dire che qualcosa abbiamo fatto?
0: Sì, anche stavolta l'operazione è riuscita. Ricordiamo che Macerata ha sempre tenuto duro per mantenere alto il nome della lirica, che nonostante i gravi, per alcuni anni gravissimi deficit che sembravano dover spegnere, se non attutire gravemente la bellezza e la prosecuzione di questa manifestazione che rende il nome di Macerata famosa nel mondo.
1: Ah, che bello, vedi, questa è una cosa che ci fa dire bravi, no?
0: Esatto, e ci fa chiudere in bellezza, no? La grande bellezza di Macerata è l'estate allo Sferisterio, per cui Macerata soffre parecchi anche sacrifici, no? Pensiamo alla viabilità. L'estate tutta la zona, tutto il quartiere viene bloccato, il parcheggi impossibili, la viabilità sotto e sopra lungo le stradine in salita e in discesa per San Giuliano, le auto imballate, e però è un sacrificio che i maceratesi sopportano veramente con stoicismo per portare avanti il nome della città nel mondo. Questo è molto bello, e anche le spese che naturalmente si sopportano a livello comunale, ma anche se naturalmente lo Stato le altri enti provvedono alla grande per sovvenire a un budget che è importante. Ricordiamo che in arena i cantanti vogliono un 20% in più, in quanto naturalmente l'emissione vocale deve essere più piena che rispetto a un teatro.
1: Ecco.
2: A proposito di teatro, Maurizio, vogliamo dire due parole sul teatro Lauro Rossi di Macerata, che è patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO?
0: Questa è un'altra grande conquista, e lo è anche per esempio il Feronia, di San Severino, un'altra grande conquista. Io ricordo che quando arrivai a Macerata il teatro era chiuso, e quindi i restauri, il poderoso restauro, l'apertura io la ricordo, e così come l'apertura del Feronia 40 anni fa, qualche anno più o meno coeva anche la riapertura del Lauro Rossi. Anche lì il Macerata ha dato, così come San Severino, il meglio di sé. E il teatro è stato sempre all'altezza di questa volontà dei maceratesi e dei settemperani, perché bisogna metterli insieme a ricordare il passato, il loro grande passato, e lo spettacolo si è coniugato con la storia della città.
1: Ecco, vedi. Allora, un'altra cosa che tu sai benissimo, secondo me, le Marche, come vanno le Marche con questo sole?
0: Marche vanno benissimo, adesso abbiamo molte manifestazioni, abbiamo tantissime manifestazioni grandi e piccole, le ho ricordate anche prima con Lenza, ci sarà poi un'altra nello stesso giorno a Treia, abbiamo la disfida del bracciale a Treia nel ricordo di Carlo Didimi, e poi giovedì abbiamo anche in piazza Treia la Zori, la grande ballerina, nel ricordo di un grande uomo di scuola, è stato anche vice sindaco di Treia, Giovanni Sordini, che 10 anni fa è morto improvvisamente, e viene ricordato con una rassegna dedicata agli attori disabili, una rassegna che si chiama Gli Smisurati. A Treia c'è un'associazione da Bolina, no? Inclusiva, e quindi il figlio Francesco di Giovanni Sordini, qualche anno fa, con l'aiuto di Don Giuseppe Branchesi, ricordiamo a settembre ci sarà il 50° della Sagra della Polenta voluta da Don Giuseppe, che fu presidente dell'Associazione dei Polentari d'Italia, giovedì ci sarà proprio in piazza questo ricordo di Giovanni Sordini, nel nome anche di chi è meno fortunato, cioè i disabili, che però danno tanto cuore e tanta bellezza all'arte e naturalmente anche allo spettacolo, con la rassegna stessa degli Smisurati.
1: Insomma, ecco. No, anche perché l'altro giorno una signora che stava parlando con me mi diceva: ma nelle Marche le persone ci vengono? Sì, io non lo so, ho detto, non ce l'ho, Maurizio.
0: Non ho capito, scusami.
1: Una signora mi ha detto se qui nelle Marche vengono appunto le persone a vedere, no?
0: Di sì, mi ha detto che ci vengono anche dall'Europa.
1: Ah sì, addirittura?
0: Allo Sferisterio.
2: Come no?
1: Ah, però.
2: Sono andata a vedere il Barbiere di Siviglia, e davanti e dietro a me c'erano persone comunque straniere. Venivano da Germania addirittura.
1: Ecco.
2: Sembrava appunto che parlassero tedesco.
1: Questo è bello. Comunque, Maurizio, che cosa dobbiamo avere adesso? per quello che si può fare qui a Macerata e nelle Marche, cose importanti secondo te?
0: Adesso siamo in un momento di pausa, no? E largo quindi allo spettacolo e al relax, e occhio magari all'economia balneare estiva, all'affluenza nelle spiagge. Quest'anno l'affluenza è leggermente ridotta a causa della crisi economica, e però non ci sono stati quegli aumenti sconsiderati, un po' sconsiderato, detto una parola un po' pesante, un po' così, che avevano indotto negli anni scorsi alla diminuzione del flusso del turismo. Quest'anno i bagnini si sono messi una mano sulla coscienza, come dire, e la gente affluisce. Che dire, una volta si veniva per un mese, poi le famiglie sono venute non più per un mese ma per 15 giorni, adesso da qualche anno per una settimana, ultimamente per 2-3 giorni. Io ho visto mia sorella che cercava come sempre ogni anno un albergo per 7 giorni, è vero che si è mossa in ritardo, però ha avuto solo la possibilità di avere 2 giorni, 1 giorno, 3 giorni, non di più, tanto è vero che ha rinunciato. Questo significa che c'è uno spezzettamento, una polverizzazione della richiesta e della permanenza.
1: Come lo facendo? Andiamo male, andiamo?
0: Perché non ci sono più soldi.
1: Ecco.
0: Non dico per un mese, ma neppure per 15, ma neppure per 7. Insomma, si viene in albergo anche per un weekend e basta.
1: Però ci pare che abbiamo detto un sacco di cose belle e meno belle, quindi ci dobbiamo lasciare e salutiamo.
2: Grazie,
1: tutti.
2: Grazie Maurizio.
0: Buona estate a tutti.
1: Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.
2: Buona estate. Ciao Maurizio.
0: Buona estate.
4: In blu. Radio Nuova in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il governo ha deciso di utilizzare il prestito SAFE, il Fondo Europeo per la Difesa, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, lo ha annunciato il ministro degli esteri Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il prestito è stato prenotato, ha precisato Tajani, il governo deciderà entro l'anno. Il SAFE, cioè Security Action for Europe, è uno strumento finanziario dell'Unione Europea da 150 miliardi di euro, pensato per offrire ai Paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nel settore della difesa. È scattato dalla mezzanotte il taglio delle accise su gasolio deciso dal governo. La misura è contenuta in due decreti pubblicati ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale. Un primo decreto stabilisce un taglio dell'accisa sul diesel di 17 centesimi. Il taglio scatta oggi fino a domani 29 luglio. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga il taglio dal 30 luglio fino al 6 agosto. Le coperture stanziate sono complessivamente di circa 105 milioni di euro. L'Iran, Trump rilancia i negoziati ma tiene aperta l'opzione militare. I mediatori vedono passi avanti, ma Teheran sottolinea: in 12 giorni gli attacchi americani hanno causato 60 morti. Colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi con Arabia Saudita e Oman su Hormuz. Avanzata la proposta per una gestione congiunta dello stretto con tariffe volontarie. Oggi intanto Trump incontra Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca. In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago. Lanciato e poi revocato un'allerta tsunami. Diverse persone sono rimaste ferite, annuncia il primo ministro giapponese Taiga Chi. Diversi edifici sono crollati e sono stati segnalati incendi e interruzioni di corrente. Non sono stati segnalati al momento danni alle centrali nucleari. Un incendio sta impegnando dalle 5 di questa mattina i vigili del fuoco all'isola ecologica di Novate Milanese, 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda. L'emergenza continua in Francia e Spagna, nella Gironda messi sotto controllo alcuni focolai, ma si teme per il rialzo delle temperature nei prossimi giorni che potrebbero riaccendere i roghi che hanno distrutto 42.000 ettari di terreno. Evacuati in via preventiva 4.000 turisti dai campeggi. In Spagna i vigili del fuoco sono alle prese con vasti incendi a ovest di Madrid che hanno costretto circa 60.000 persone ad evacuare. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: voi state ascoltando una bella canzone. Dice, ma che cos'è questa bella canzone? Elisa, eccoci qua.
1: Sono i nostri appuntamenti musicali e al telefono con noi abbiamo Federico. Federico fa parte del gruppo Prima d'Ora.
0: Ah, Federico, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua con Federico.
1: Allora Federico, parlaci di voi, no? Della vostra band e anche di questo bellissimo brano, Non succede mai.
2: Ma grazie. Ma noi siamo una band di amici, ci teniamo sempre a ripetere questa cosa, siamo amici da quando avevamo 15 anni, siamo della provincia di Milano e insomma siamo un gruppo molto unito e quello che ci piace fare insomma è divertirci, è cercare di ispirare e trasmettere un po' di quello che viviamo tutti i giorni.
1: Dalla voce sembri molto giovane, quanti anni hai o avete?
2: Abbiamo una media di 25-26 anni.
1: Immaginavo, perché veramente è una voce veramente giovane. E come nasce la vostra passione per la musica?
2: È una domanda a cui non posso rispondere perché ce l'abbiamo tutti dentro da quando eravamo bambini, guardando gli Aristogatti, suonando sul divano, quindi insomma c'è sempre stata.
1: Ok.
0: Federico, tu sei il gruppo, sei quello che capa il gruppo?
2: Sono quello che?
0: Che ti tieni il gruppo, sei...
2: No, in realtà ci teniamo proprio a questo, il fatto che non ci sia un frontman, siamo tre cantanti e abbiamo ruoli abbastanza variabili, ci scambiamo gli strumenti, quindi quello che ci piace far passare è che siamo una band con una sua unità, ecco.
0: Ecco, quindi non c'è uno che dice faccio io e voi dovete farlo.
2: No, questa cosa cioè,
1: non c'è un capo.
2: No, assolutamente.
0: Ecco, questa è una bella cosa.
1: È meglio.
0: Giustamente. Allora, senti, come fate? Siete tutti fate qualcosa oppure una volta una volta l'altra? Come fate?
2: Per
0: queste belle canzoni.
2: Ma ognuno porta ovviamente delle idee che magari ha pensato individualmente e poi ci troviamo in sala prove e ognuno dice guarda ragazzi io avrei questa idea, io avrei quest'altra idea e allora ce l'ascoltiamo, ne parliamo e suoniamo assieme e vediamo un po' cosa viene fuori e iniziamo a imbastire.
0: Ecco, quindi insomma non c'è uno che fa le canzoni e gli altri le canta.
2: No, poi ovviamente magari la persona che ha avuto l'idea per quello specifico brano magari ha già un'idea di dove vorrebbe portarlo, quindi si dice ragazzi io vorrei portarlo qua così, vorrei fare questa cosa, mi piacerebbe avere questo tema di chitarra, proviamo a lavorarci.
0: Ma però vedi, è bello saperlo perché voi siete tre, siete sentiti bene, ecco, vi sentite bene, no?
2: Sì,
0: no, perché
2: quattro in realtà, poi di cui però tre siamo cantanti, ecco.
0: Ah, ecco, quattro quindi. Perché molti, capito, dicono, ma sì, però quello così un po' quell'là, ma non sempre, eccetera, eccetera. Invece voi siete bravi, ecco.
1: Bravissimo.
2: No, ma ci teniamo molto, cioè, essendo molto amici, siamo un po' come una famiglia, quindi ci risolviamo tutti i nostri drammi fra di noi. C'è molta comunicazione, ecco.
0: Sì.
1: Certo. È bello, è importante. Senti, siamo in estate, no? Avete progetti appunto per questa stagione? Oppure, non so, oppure a settembre?
2: Sì, in realtà adesso in agosto l'obiettivo è, avendo il tempo, con calma, metterci lì e scrivere un po'. L'obiettivo è arrivare alla scrittura di un primo disco. E quindi ritagliarci del tempo per fare le cose con calma e con la giusta ispirazione.
0: Oh, dunque, con questa bella cosa adesso che tanti vanno di qua, di là, voi fate qualcosa? Cantate da qualche punto?
2: Abbiamo appena fatto un paio di concerti che ci sono piaciuti molto, abbiamo avuto l'opportunità di aprire a Motta, che è un artista indie che a me piace molto. E, al momento poi non abbiamo concerti in programma, ma diciamo che il live è la parte che più ci diverte, più ci piace, quindi sicuramente per la stagione autunnale troveremo.
0: Ah, qui adesso avete un po' di così, stare bene, insomma, qui tranquilli.
2: Sì, in questo momento appunto il tempo che abbiamo assieme vorremmo sfruttarlo per scrivere.
0: A questo punto, Elisa, se tu non c'hai di dire alcune altre cose.
1: No, sì, vorrei chiedere dove possiamo trovare la musica, la loro musica.
2: Beh, chiaramente su tutti i digital stores, e se invece volete seguirci e stare un pochino più a stretto contatto con noi, siamo su Instagram e ci chiamiamo primadora.band.
1: E allora a questo punto, Federico, noi vi salutiamo, vi auguriamo tutto il bene di questo mondo e vi mandiamo il brano Non succede mai di Primadora.
0: Ciao Federico!
2: Grazie mille, ciao. Buona giornata a tutti.
0: Ciao ciao ciao ciao.
1: Ciao.
0: Musica.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
2: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lumina.
1: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Inaugurato a Macerata il nuovo studentato JHS Home in via Gino Valentini, nella zona di piazza Pizzarello. Siamo nella zona dell'Incompiuta, dove l'ente per il diritto allo studio ha realizzato con i fondi PNRR lo studentato da 50 posti a servizio degli studenti universitari. Per il taglio del nastro è intervenuto ieri pomeriggio il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha sottolineato l'importanza che tutti possano studiare indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie. Bernini aveva già partecipato in mattinata all'inaugurazione di un altro studentato a Pesaro, così come sta facendo in varie altre città. Nel nuovo studentato 15 posti saranno a disposizione di vincitori di borse studio, 35 a prezzo calmierato tra 300 e 400 euro al mese. Nello stabile potranno poi essere completati gli altri due piani per mettere a disposizione altri spazi per gli studenti. Con il nuovo studentato a Macerata ci sono a disposizione 562 alloggi per gli universitari nelle varie strutture disseminate in città. Dopo la costituzione dell'associazione Tristar nei giorni scorsi, le famiglie di Nicola Scalabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia incontreranno il sindaco di Macerata insieme alla giunta. L'incontro è previsto per giovedì, richiesto dai familiari dei tre giovani che hanno perso la vita nell'incidente sulla superstrada lo scorso 14 giugno. In ballo ci sono richieste e idee da mettere in campo, per le quali in particolare l'assessore alle politiche giovanili Pier Francesco Tasso ha dichiarato di avere grande attenzione. È già in programma un evento a settembre per sensibilizzare i giovani sul rischio dell'uso di alcol e droghe. A proposito dell'incidente in cui sono morte 4 persone, compreso il conducente dell'auto che è finita contro quella dei giovani maceratesi, è emerso che il 41enne era alla guida sotto l'effetto di alcol e psicofarmaci. Prende ufficialmente il via la ricostruzione del cuore della Perla dei Sibillini. Con la consegna del cantiere di Palazzo dei Priori prende forma il primo intervento pubblico nel centro storico di Visso, l'edificio simbolo da cui parte concretamente la rinascita del borgo, un passaggio atteso da anni che segna l'avvio della fase operativa della ricostruzione. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti previsti nell'ambito delle ordinanze speciali dedicate alla rinascita del centro storico, rimasto chiuso e nel silenzio per troppo tempo. L'intervento, del valore complessivo di 6,4 milioni di euro, di cui 4,4 milioni di lavori, interessa Palazzo dei Priori, storica sede del comune, e gli edifici privati ad esso aggregati. Un complesso edilizio di origine medievale che nel corso dei secoli ha rappresentato il fulcro della vita amministrativa, istituzionale e sociale della comunità. Ai nostri microfoni il sindaco di Visso, Rosella Sensi.
6: E il primo è il Palazzo dei Priori, il Palazzo Comunale. Siamo molto soddisfatti di questa data, non tanto perché sono finiti i lavori, ma perché si ricomincia a lavorare nella piazza. E quindi la sede del Comune era questa, e quindi è importante restituire ai nostri concittadini la nostra piazza e soprattutto i palazzi pubblici. Si è fatto un grande lavoro in questi anni con la struttura commissariale, con il commissario Castelli, con la Regione, che ringrazio tutti per la collaborazione. Siamo riusciti oggi a presentare questo inizio lavori, che non è un trionfalismo come ha detto il commissario, ma è semplicemente un dimostrare che si è lavorato, che si fanno i fatti e che si può iniziare veramente a ricostruire in piazza.
5: Sabato scorso

0: la polizia locale di Macerata è intervenuta in via Beniamino Gigli 105 dopo la segnalazione di un residente insospettito dalla presenza di un materasso adagiato su un terrazzo e dal via vai in uno stabile disabitato. Le pattuglie hanno constatato la facilità di accesso alla proprietà privata senza recinzioni esterne e i panni stesi nel cortile. L'ispezione si è focalizzata su un locale adibito a garage con aperture commerciali lasciato aperto e vicino alla palazzina. All'interno, in un contesto di forte degrado, gli agenti hanno sorpreso un extracomunitario di 32 anni che ha ammesso di essersi introdotto abusivamente per alloggiarvi insieme ad altre due persone, al momento non presenti. Durante la perquisizione dei locali, gli agenti hanno trovato nascosta all'interno della struttura una moto Yamaha 125 risultata rubata. La due ruote è stata poi restituita al legittimo proprietario. Il proprietario dell'immobile, fatto intervenire sul posto, ha sporto denunce e si è attivato per la messa in sicurezza e la chiusura definitiva degli accessi. L'uomo fermato è stato denunciato per ricettazione, invasione di edifici e per l'inosservanza del provvedimento di allontanamento dall'Italia. Accorcia le distanze con la statale 78 e restituisce al territorio un collegamento fondamentale per cittadini e imprese. Inaugurato ieri alla presenza del commissario al sisma Guido Castelli, del sindaco di Colmurano Mirko Mari e del primo cittadino di Loro Piceno Robertino Paoloni, il nuovo ponte sulla strada comunale Ripaiolo a Colmurano, ricostruito dopo la demolizione della precedente struttura nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza della viabilità finanziati con le risorse della ricostruzione post sisma e del PNRR. L'opera, dal valore complessivo di 1,1 milioni di euro, rappresenta un'infrastruttura strategica per la mobilità locale e restituisce al territorio un collegamento moderno, sicuro e pienamente funzionale. Tempismo perfetto dei carabinieri della stazione di Castel Raimondo che nel giro di pochi giorni hanno risolto il caso del danneggiamento ai danni di un bene pubblico nel centro cittadino, identificando e denunciando i responsabili. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio scorsi, quando una fontana nella centralissima piazza della Repubblica è stata oggetto di un atto vandalico ad opera di ignoti. La denuncia presentata il 23 luglio dal vice sindaco ha fatto scattare le attività investigative. Il 26 luglio si è giunti all'individuazione dei responsabili, denunciati due giovanissimi del territorio, residenti a Serravalle di Chienti e Muccia. Entra nella fase conclusiva il piano di eradicazione del tarlo asiatico individuato lo scorso anno nelle zone di Colle Vario e via Roma a Macerata. A partire da domani, infatti, riprenderanno gli interventi per l'abbattimento degli ultimi esemplari di piante compromessi dall'insetto infestante. Le operazioni dirette dal servizio fitosanitario della Regione Marche saranno eseguite dalla ditta Edil Primavera SRL di San Ginesio, che si occuperà anche del corretto trasporto e smaltimento del legname rimosso. La mappatura degli alberi da abbattere è stata effettuata tramite tecnologie georeferenziate digitali. Sul campo le piante target sono state contrassegnate con vernice rossa sul fusto e dotate di etichette identificative, mentre i dettagli catastali sono stati formalizzati nelle ingiunzioni emesse dall'AMAP e pubblicate all'albo pretorio del comune.
1: Il taccuino.
0: Un rito scenico potente e visionario. Stasera alle 21.30 l'Anfiteatro Romano di Urbisaglia ospita Baccanti, la nuova creazione di Anna Gore, firmata da Simone De Rai, protagonista del cartellone del TAU, Teatri Antichi Uniti. Lo spettacolo nasce dal lavoro di Anna Gore con gli attori dell'Accademia Teatrale Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto e propone una rilettura contemporanea della tragedia di Euripide, in cui poesia, rito e teatro si fondono in un'intensa esperienza scenica. Sospese tra estasi dionisiaca e ribellione, le figure delle Baccanti incarnano un'esperienza collettiva capace di dissolvere i confini tra umano e divino, mettendo in crisi convenzioni sociali e strutture di potere. Sempre stasera alle 21, l'Otto Seaside di Civitanova Marche ospita Dreaming, progetto del bassista Matteo Grandoni, per un nuovo appuntamento di Fuori dal Guscio, traiettorie musicali e di gusto. La rassegna firmata Mescola prosegue il suo itinerario tra jazz, contaminazioni e cucina, con il format che abbina concerto dal vivo e cena a quattro mani sul lungomare civitanovese. A Tolentino prosegue il format Pensieri in Movimento, talk letterari tra fumetti, libri e visioni, ascolto, riflessioni e visioni collettive. La rassegna è ideata e condotta dalla giornalista Barbara Olmai, impegnata da anni come testimone attiva nelle aree interne interessate dai terremoti e dalla ricostruzione. Questa sera il cortile della Biblioteca Filelfica in Largo Fidi alle 21.30 accoglie Abitare internamente. Barbara Olmai dialoga con i docenti Unicam Andrea Catorci, docente della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, e con Marco Giovagnoli, coordinatore del corso di laurea in Scienze Giuridiche per il Governo dei Territori. Sant'Elpidio Jazz prosegue questa sera con Mafalda Minnozzi, appuntamento in trasferta a Porto Sant'Elpidio giovedì 30 con il concerto al tramonto al Parco Astronomico con Benito Gonzales Trio. Mafalda Minnozzi a Villa Baruchello per una puntata di Sant'Elpidio Jazz a Porto Sant'Elpidio alle 21.30 con ingresso gratuito, propone Voci di Donne Dive, da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Nello spettacolo la cantante dialoga con il chitarrista Paul Ricci e fra bossa nova e chanson française, tradizioni partenopea e jazz, Ornella Vanoni, Mina, Caterina Valente, Edith Piaf, Alice Regina tratteggia un compendio di storia della musica moderna.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti sud-occidentali e rotazioni orientali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
4: No, è mio! Mamma, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Mercoledì 29 luglio, all'Accademia ABF Corelli, il Trio Concept porta al Camerino Festival due capolavori del repertorio, il trio in La minore di Ravel e il trio Opera 100 di Schubert. Una serata di eleganza, energia e profondità. Camerino Festival, vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com. Biglietti su ciaotickets.com.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Certe persone tengono tutte insieme, non con la forza, non con l'autorità, con qualcosa di più sottile e più potente, una capacità di essere presenti che fa sì che gli altri si sentano più reali quando sono vicino a loro.

Mrs. Ramsay è uno dei personaggi più memorabili della letteratura del Novecento. Non perché faccia cose straordinarie, non è un'eroina nel senso classico della parola, è una donna che accoglie, che ascolta, che tiene insieme. Organizza la casa, si occupa dei figli, intrattiene gli ospiti, si preoccupa per tutti, per il giovane pittore che non si sente abbastanza bravo, per lo scrittore che attraversa un momento difficile, per i figli che crescono e cambiano e si allontanano nel modo in cui i figli si allontanano sempre, prima o poi. Mrs. Ramsay sa di ognuno di loro qualcosa che gli altri non sanno. Li vede. Davvero li vede con quella capacità rara di accorgersi delle persone non per quello che mostrano, ma per quello che realmente sono. Ma c'è qualcosa di malinconico in questa sua presenza totale, perché Mrs. Ramsay sa o intuisce in quei momenti di solitudine che si ritaglia tra una cosa e l'altra, che quella capacità di stare al centro delle cose ha un costo. Che tenere insieme vuol dire anche non avere spazio per sé. Che essere il sole intorno a cui tutti ruotano significa a volte non sapere più dove finisce lei e dove cominciano gli altri. Il marito la ama, a modo suo, con quella goffaggine emotiva dei filosofi che sanno ragionare su tutto tranne che sui propri sentimenti. Gli ospiti l'amano, i figli l'amano. E lei ama tutti loro, con quella generosità senza fondo che è il suo dono e il suo peso insieme. La presenza di Mrs. Ramsay in questo libro è così forte che anche quando non è sulla pagina si sente. È il tipo di personaggio che ti rimane addosso molto dopo che hai chiuso il libro, come certe persone reali che hanno avuto questo effetto su di noi, che hanno tenuto insieme il nostro mondo per un certo tempo e che non dimenticheremo mai. La parola di oggi di Pagine d'Estate è presenza. Vi ricordo che potete già inviarci i vostri indizi sul libro di questa settimana attraverso i social, attraverso anche il nostro WhatsApp 329-544-3270. Da Antonio Torretti per oggi è tutto e noi ci risentiamo domani con un nuovo capitolo di questa storia.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caro carburanti, 17 centesimi in meno sul gasolio fino al 6 agosto, altri 100 milioni in favore dell'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva e oggi l'adesione al SAFE, il piano di riarmo europeo. Colloqui in corso sull'Iran, ma pronti a un'azione forte, lo dice Trump che oggi incontra Netanyahu alla Casa Bianca e poi il presidente ucraino Zelensky. A Novate Milanese incendio all'isola ecologica, una persona intossicata, 5 ore per domare le fiamme. Profanazione a Medjugorje, grave oltraggio ai luoghi simbolo delle apparizioni mariane, madonne imbrattate e altare incendiato. Buongiorno da Antonella Mitola. La politica in apertura, in vigore da oggi lo sconto sul gasolio e questa mattina anche l'annuncio che l'Italia accede al fondo per il riarmo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Così a sorpresa e con qualche precisazione il ministro degli esteri italiani annuncia la decisione del governo di prenotare l'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Il tutto dunque rientra nel quadro economico che va a delinearsi con le crisi in corso e le conseguenze per i cittadini, a cominciare dal caro carburanti. Dal Consiglio dei Ministri il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 6 agosto, nessun intervento invece per la benzina, critiche le opposizioni che parlano di un intervento insufficiente, occhi puntati anche sulla questione dell'ex Ilva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento a Palazzo Chigi, incontro con i sindacati che chiedono l'intervento dello Stato per salvare lo stabilimento tarantino. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ci spostiamo nel conflitto in Medio Oriente. Prove di dialogo. Trump attende a Washington Netanyahu. Il premier israeliano si opporrà al ritiro da Libano e Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
3: La guerra all'Iran è lanciata il 28 febbraio, entra nel sesto mese, Teheran resiste, il presidente Trump fa i conti con la sfiducia degli americani, adesso solo uno su tre approva la guerra, mai così pochi. L'ultima ondata di attacchi si è esaurita tre giorni fa senza riuscire a forzare il regime degli Ayatollah ad accettare un negoziato e il prezzo dei carburanti a combattimenti fermi è subito sceso. E sarà un vertice spigoloso quello di oggi a Washington col capo di governo del più importante alleato in Medio Oriente, l'israeliano Netanyahu. L'ultimo risale a quasi sei mesi fa, prima che Netanyahu trascinasse gli Stati Uniti nell'attacco all'Iran. Lui è ancora per il pugno di ferro, ma dubbi e perplessità di Trump adesso sembrano molto più forti. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il presidente ucraino Zelensky, atteso anche lui oggi da Trump alla Casa Bianca, dopo quello con il neo premier britannico Burnham, per Zelensky un incontro nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia, mentre continuano i raid incrociati a lunga distanza. In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, lanciato e poi revocato un allarme tsunami, diverse persone sono rimaste ferite, ha annunciato il primo ministro giapponese Taiga Chi. Diversi edifici sono crollati, sono stati segnalati incendi e interruzioni di corrente, ci sarebbero persone intrappolate dopo l'esplosione in un centro commerciale, non sono segnalati danni alle centrali nucleari. E nel Milanese, a Novate Milanese, è stato domato un incendio scoppiato all'alba in un deposito di rifiuti. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Sono ancora da chiarire le cause del devastante rogo divampato nella piattaforma ecologica gestita dalla società A2A di Novate Milanese, che ha richiesto per tutta la mattina l'impegno di 35 vigili del fuoco con 12 mezzi. Il fuoco, che ha interessato più della metà dell'impianto, ha mandato in fumo un capannone contenente per lo più rotoballe di carta. Al momento i tecnici dell'ARPA giunti sul posto non hanno rinvenuto sostanze inquinanti nell'aria. Preoccupati però i residenti del comune nord-ovest di Milano per il ripetersi, così testimoniano, degli incendi nell'isola ecologica. Il comune di Novate ha invitato intanto la popolazione anche dei paesi limitrofi a tenere chiuse le finestre, a non uscire di casa e a limitare l'utilizzo di condizionatori. Rimasto intossicato il custode del deposito, l'uomo, 55 anni, ha riportato anche leggere ustioni. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in gravi condizioni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E torna il grande caldo sull'Europa, ancora timori per i roghi che hanno messo in ginocchio Spagna e Francia. Nella Gironda in Francia, messi in sicurezza 4.000 turisti. E sul delta del Po allerta siccità. Sentiamo Rodolfo Laurenti, direttore del consorzio di bonifica del delta del Po.
5: La risalita del cuneo salino, e quindi acqua salata all'interno del fiume, determina la immediata chiusura delle nostre derivazioni di tipo irriguo, creando quindi una deficit, una mancanza di acqua alle colture in agricoltura. Ma non solo. Acqua salata che permane nel fiume per settimane, se non mesi, durante il periodo estivo, ecco che va a contaminare, va a influenzare tutto l'ambiente circostante, che dovrebbe essere di acqua dolce, un ambiente fluviale, si ritrova ad avere acqua salata al suo interno, ed ecco che la filtrazione di acqua dal fiume attraverso le arginature in campagna determina una salinizzazione dei suoli, dei terreni e delle falde che abbiamo qua nel delta del Po, andando quindi a cambiare tutto quello che è anche l'ecosistema. Quindi non parliamo più solo di agricoltura, ma parliamo di ecosistema, di ambiente, di natura.
1: E proseguono le indagini sulla devastazione del cantiere Alta Velocità in Val di Susa durante la manifestazione dei Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri, 800 persone identificate. Il peggior attacco dal 2011, dice Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione. Sentiamo.
6: Il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta, e abbiamo avuto dei danni importanti, diciamo al di là dei danni fisici che comunque diciamo si possono constatare, sono comunque molto importanti, dell'ordine del milione di euro, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, le centraline che servono per movimentare i macchinari di scavo, e quindi dovremo innanzitutto verificare se ci sono stati degli inquinamenti, cosa che per esempio negli attacchi dello scorso anno c'erano stati, sono stati usati materiali incendiari. Questa è una zona ambientalmente molto seguita e noi la monitoriamo con grandissima attenzione, e adesso non abbiamo più gli strumenti di monitoraggio.
1: Orrore in Francia, 5 corpi di neonati sono morti, sono stati rinvenuti in un'abitazione di una coppia orange nel sud del paese, secondo quanto appreso da fonti locali. La polizia ha ritrovato i resti di neonati nell'abitazione di questa coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di scatole di cartone. Al momento non sono fornite ulteriori informazioni. Grave atto di profanazione all'alba nei luoghi di preghiera più cari ai pellegrini di Medjugorje, danni alle statue della Madonna sul colle delle apparizioni. Sentiamo David Morgia.
7: È successo tutto in una notte, pochi minuti, documentati dalle immagini delle telecamere. Siamo a Medjugorje, luogo di devozione mariana e pellegrinaggi, e siamo esattamente nel grande altare esterno alle spalle della parrocchia di San Giacomo. Si vede quest'uomo entrare e dare fuoco. In un attimo tutto brucia. Poco dopo, subito prima, questo lo stabiliranno le indagini, la statua della Gospa, come qui viene chiamata la Madonna, situata sul Podbro, viene imbrattata. Compaiono scritte del tipo "il diavolo in gonnella" o "i veggenti sono truffatori". Stessa cosa anche sulla Croce Blu. Questi gravissimi atti di profanazione hanno scatenato lo sdegno dei residenti di Medjugorje e di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'autore di tutto questo. Per ora la pista più concreta porta in Polonia, visto che numerose scritte sono in polacco. Il santuario di Medjugorje, in una nota ufficiale, fa sapere che la parrocchia resterà aperta a tutti i pellegrini Davide Murgia, Lena lo studio.
1: E c'è una notizia proprio dell'ultima ora: Roberto Mancini è il commissario tecnico della nazionale, lo ha appena annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale che è in corso. A breve è previsto che venga annunciato anche Ranieri, direttore tecnico. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitola. Una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Ed eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo un libro di Doris Lessing, Il quinto figlio, un romanzo che racconta il sogno di avere una grandissima famiglia di una coppia inglese degli anni 70, da far vivere in questa grandissima casa vittoriana. Decidono di avere un figlio di seguito all'altro, quattro che arrivano in un batter d'occhio. È con il quinto, Ben, che accade qualcosa di inaspettato. Questo bambino ha qualcosa di diverso, qualcosa di strano. Già fin dentro la pancia si muoveva in maniera violenta, costringendo Harriet, la madre, a vivere una gravidanza molto molto difficile. Quando nasce, anche lì cresce rapidamente, ha una forza smisurata, cammina a pochi mesi e già a un anno, due di età comincia a manifestare degli atteggiamenti preoccupanti, perché uccide degli animali, un cane, un gatto, finché la situazione diventa ingestibile e i genitori si vedono costretti ad affidare questo bambino ad un istituto. Quindi Ben viene portato via. Riprendiamo da qui la nostra lettura.

Nei giorni seguenti, la famiglia si aprì come un fiore di carta nell'acqua. Harriet si rese conto di quale peso fosse stato Ben, di quanto aveva oppresso tutti loro e di come gli altri suoi figli ne avessero sofferto. Capì che i bambini avevano parlato tra loro più di quanto lei e David avessero mai sospettato, cercando in qualche modo di accettare quello strano fratello. Ma ora che Ben se n'era andato, i loro occhi avevano ripreso a brillare, il buon umore era tornato e non si staccavano dalla madre, a cui portavano di continuo piccoli doni, un giocattolo, una caramella. «Questo è per te, mamma!» Oppure si precipitavano a baciarla, ad accarezzarle la faccia o a strofinarsi contro di lei come giovani vitelli o puledrini. E David si prese qualche giorno di permesso per stare con loro, con lei soprattutto. Stava attento, era pieno di tenerezze. «Come se fossi malata», si disse Harriet, bellicosa. Certo, lei non smetteva un attimo di pensare a Ben, prigioniero chissà dove. Cosa gli stavano facendo? Vedeva il furgoncino nero e risentiva le sue grida di rabbia mentre lo portavano via. I giorni passavano e la normalità era ritornata nella casa. Harriet udì i bambini che parlavano delle vacanze di Pasqua. «Andrà tutto bene ora che Ben non c'è più», disse Helen. Avevano sempre capito molto più di quanto

lei fosse stata disposta a riconoscere. Pur partecipando alla gioia generale, quasi incredula di aver potuto sopportare tanto a lungo una tensione simile, Harriet non riusciva a scacciare Ben dalla mente. Non pensava a lui con amore, nemmeno con affetto, e si disprezzava per la sua incapacità di provare sentimenti normali nei suoi confronti. A impedirle di dormire la notte erano l'orrore e il senso di colpa. E nonostante fingesse di nulla, era certa che David sapeva che era sveglia. Poi un mattino si svegliò di soprassalto. Aveva fatto un brutto sogno, quale non sapeva, e all'improvviso disse: «Voglio andare a vedere cosa stanno facendo a Ben». David aprì gli occhi e rimase sdraiato in silenzio, schermandosi il viso con un braccio e fissando la finestra. Non si era destato da un sonno profondo, ma da un semplice dormiveglia, e Harriet, che sapeva quanto lui avesse temuto quel momento, ebbe l'impressione che le stesse inviando un messaggio tacito. «D'accordo, sei tu a volerlo, ma non contare più su di me». «Devo andarci, David». «Non farlo», le disse lui. «Non posso». Ancora una volta intuì da tutto il suo atteggiamento, dal fatto che continuava a non guardarla e che non aveva aggiunto niente a quel non farlo, che stava prendendo delle decisioni e che quelle decisioni andavano contro di lei. David rimase immobile ancora per qualche istante, poi si alzò, uscì dalla stanza e scese da basso. Harriet si vestì e telefonò a Molly, che reagì immediatamente, assumendo un tono irato e scostante. «No! Non ho nessuna intenzione di dirti dov'è. Eri d'accordo anche tu. Adesso non puoi rimangiarti tutto». Ma alla fine le diede l'indirizzo. Chissà perché la trattavano sempre come una criminale, si domandò Harriet. Da quando Ben è nato è la solita solfa, pensò. Era vero, tutti la condannavano in silenzio. Eppure si è trattato di una disgrazia, si disse. Non ho commesso nessun crimine. Ben era stato portato in una località del nord dell'Inghilterra, a 4 o 5 ore di automobile, forse qualcuna in più se c'era traffico, cosa che si verificò puntualmente. Harriet compì il viaggio sotto una pioggia grigia, invernale, ed era già pomeriggio quando arrivò a un grande edificio solido di pietra scura, in una valle chiusa tra colline che la pioggia insistente e la nebbia le nascondevano quasi interamente. La casa si ergeva dura e squadrata, circondata da sempreverdi dall'aspetto triste, stillanti di pioggia. Le finestre, in tre file sovrapposte, erano chiuse da sbarre. Entrò in un ingresso poco spazioso. Sulla porta interna c'era un cartello con una scritta a mano: «Si prega di suonare». E seguì e attese, ma non accadde niente. Il cuore le batteva forte. Era ancora animata dalla stessa determinazione che l'aveva indotta a venire, ma il lungo viaggio l'aveva stremata e quell'edificio opprimente le diceva al cuore, se non alla mente, perché in realtà non aveva prove a cui attaccarsi, che i suoi timori, pur vaghi e imprecisi, erano tuttavia fondati. Suonò di nuovo. L'istituto era immerso nel silenzio. Non si udiva altro che lo squillo del campanello che si perdeva in lontananza. Ancora niente. Era sul punto di uscire per girare verso la parte posteriore della casa quando la porta si spalancò all'improvviso, rivelando una ragazza scialba che indossava apparecchi golf in strati sovrapposti e aveva attorno al collo una sciarpa spessa. Il viso era pallido sotto la massa dei capelli gialli e ricciuti, trattenuti sulla nuca da un nastro blu che li faceva assomigliare alla coda di una pecora. Sembrava stanca. «Sì?» domandò. Harriet capì subito, con tutte le implicazioni che la cosa poteva avere, che di visitatori non se ne vedevano molti da quelle parti. «Sono la signora Lovat, sono venuta a trovare mio figlio», disse con una nota ostinata nella voce. Era un genere di richiesta quella che l'istituto non era pronto a soddisfare. La ragazza la fissò scuotendo piano la testa in segno di impotenza, poi rispose:
Il dottor McPherson è assente questa settimana. Anche lei era scozzese, il suo accento non lasciava dubbi. Ci sarà qualcuno che lo sostituisce, insisté Harriet con decisione. La ragazza cedette di fronte alla sua insistenza e la guardò con un sorriso incerto e l'aria preoccupata. Aspetti un attimo, borbottò, ed entrò. Harriet fece per seguirla, ma la pesante porta si chiuse, escludendola. La ragazza si voltò a guardarla come per ribadire l'inevitabilità dell'esclusione, ma invece annunciò: vado a chiamare qualcuno. E si addentrò in un corridoio buio, simile a una caverna, illuminato solo qua e là da qualche lampada attaccata al soffitto, che non modificava per niente la tetraggine del luogo. Nell'aria stagnava un odore di disinfettante. Silenzio assoluto. Eppure no. Dopo un po' Harriet cominciò a sentire uno strillo acuto che si levava dall'interno della casa. Poi cessava e riprendeva di nuovo. Ancora niente. Harriet tornò nell'anticamera che la sera incipiente aveva lasciato al buio. La pioggia si era trasformata in un diluvio freddo, silenzioso e irregolare. Le colline erano sparite. Suonò di nuovo con forza e tornò nel corridoio. Da lontano, sotto i piccoli cerchi di luce prodotti dalle lampade, vide due figure che le venivano incontro. Un giovane con un grembiule bianco e piuttosto sporco, e la ragazza di prima, che si era accesa una sigaretta e si sfregava gli occhi, irritati dal fumo. Entrambi avevano un'espressione affaticata e incerta. Il giovane era un tipo comune, a parte l'aria esausta e l'aspetto trasandato. Se lo si guardava con attenzione, mani, faccia, occhi, non aveva niente di speciale, ma in lui c'era una sorta di disperazione, nata dalla rabbia o dall'impotenza. «Non può entrare», disse in tono vago, indeciso. «Qui non sono previste visite». Aveva una voce piatta e nasale e parlava con un forte accento londinese. «Ma io sono qui», dichiarò Harriet, «e voglio vedere mio figlio, Ben Lovat». Un attimo di pausa, poi il giovane sospirò e guardò la ragazza che sporse le labbra, alzando le sopracciglia. «Sentite», insisté Harriet, «forse non ci siamo intesi. Non ho nessuna intenzione di andarmene. Sono venuta per vedere mio figlio e lo vedrò». Lui capì che non c'era modo di dissuaderla. Annuì lentamente come per dire «sì, ma non è questo il punto». Poi la guardò fisso. In modo del tutto legittimo la stava mettendo in guardia. Forse era davvero un poveraccio, esausto e malnutrito, costretto a svolgere quel lavoro perché non era riuscito a trovarne un altro. Ma la sua posizione, per sgradevole che fosse, si imponeva con tutto il suo peso e i suoi occhi stanchi e arrossati dal fumo avevano uno sguardo severo, autorevole, tale da non poter essere preso alla leggera. «Quando la gente molla qui i suoi figli non torna poi a trovarli», affermò. «Lei non capisce», soggiunse la ragazza. «Sono stufa di sentirmi dire che non capisco», esplose Harriet. «Sono la mamma del bambino, di Ben Lovat. Ci siamo adesso?» Tutto a un tratto si trovarono uniti da uno strano legame, basato su una muta comprensione e sull'accettazione disperata di una fatalità che li sovrastava. L'uomo annuì e disse: «Bene, vado a vedere, vengo anch'io», dichiarò Harriet. Questo lo mise in allarme. «Oh no!» esclamò. «Lei resta qui!» Borbottò qualcosa alla ragazza, che si mise a correre rapidamente lungo il corridoio. «Mi aspetti?» ingiunse a Harriet, e si lasciò dietro la ragazza. Harriet la vide voltare a destra e scomparire, e istintivamente aprì la porta alla sua destra. Notò che il giovane alzava un braccio in segno di avvertimento o di dispetto, ma ciò che era oltre la porta la ferì terribilmente.
Si trovava all'estremità di una lunga corsia con una quantità di letti e lettini addossati alle pareti. E nei letti dei mostri. Mentre attraversava in fretta la corsia, diretta alla porta opposta, riuscì a vedere che ogni letto, ogni culla, ospitava un bambino in cui l'impronta umana era irrimediabilmente distorta, a volte lievemente, a volte in modo orribile. Un bambino simile a una virgola, con un'enorme testa in cima a un corpo sottile come uno stelo. Poi, un essere che assomigliava a un insetto acquatico, con giganteschi occhi sporgenti fra gli arti fragili come zampe di ragno. Una bambina informe, la cui carne pareva sciogliersi. Una bambola dalle membra gonfie color del gesso. Gli occhi come due chiazze azzurre, spalancati e privi di espressione. E la bocca aperta, da cui sbucava la lingua gonfia. Un ragazzino alto il cui corpo era così malformato che una metà sembrava scivolar via dall'altra. Un bambino che a prima vista sembrava normale, ma la cui testa non aveva sfondo. Era solo faccia, un volto irrigidito in un urlo muto. File di mostri, quasi tutti addormentati, quasi tutti zitti. Erano stati sedati al punto di aver perso conoscenza. Ma il silenzio non era totale. Da un lettino con i fianchi protetti da coperte provenivano dai singhiozzi raggelanti. Gli strilli acuti e intermittenti, sempre più vicini, le davano sui nervi. Il puzzo degli escrementi sovrastava quello del disinfettante. Riemerse finalmente da quel luogo d'incubo e si avviò lungo un altro corridoio, parallelo e identico al primo. All'altra estremità vide la ragazza e il giovanotto che le venivano incontro. A un tratto svoltarono a destra. Harriet si mise a correre. Udiva i suoi passi rimbombare sulle assi del pavimento e, sempre correndo, girò dove aveva visto sparire gli altri e si ritrovò in una stanzetta piena di carrelli carichi di medicinali. Continuò a correre e sbucò in un luogo andito dal pavimento di cemento su cui si apriva una serie di porte munite di sbarre per poter controllare all'interno. Il giovane e la ragazza ne stavano aprendo una quando lei si affiancò a loro. Tutti e tre respiravano affannosamente. «Merda!» disse il giovane alludendo alla sua presenza. «Ce n'è un mucchio in giro!» commentò Harriet, mentre la porta si apriva su una stanza quadrata, con le pareti in lucida plastica bianca, fermata qua e là da bottoni, che la facevano assomigliare a una costosa tappezzeria di finto cuoio. Su un materasso di gomma piuma verde, direttamente sul pavimento, era sdraiato Ben, privo di sensi. Era imprigionato in una camicia di forza, nudo. La lingua giallastra penzolava dalla bocca. La pelle era color del gesso con una sfumatura verdognola. Tutto, dalle pareti al pavimento, a lui stesso, era sporco di escrementi. Accanto al materasso impregnato di urina si era formata una pozza color giallo carico. «Le avevo detto di non venire!» gridò il giovanotto. Poi afferrò Ben per le spalle mentre la ragazza lo prendeva per i piedi. «I loro gesti erano privi di brutalità», notò Harriet. «Già, non era questo il punto». I due sollevarono Ben, sempre tenendolo a quel modo, l'unico che permettesse loro di toccarne una minima parte, e lo portarono fuori dalla stanza. Proseguirono per un po' lungo il corridoio ed entrarono in un'altra porta. Lei li seguì e rimase a osservarli. La stanza era munita di lavandini, fissati lungo tutta una parete, un immenso bagno e di un piano inclinato di cemento con numerosi fori di scarico. I due vi posarono Ben, gli slacciarono la camicia di forza e, dopo aver regolato la temperatura dell'acqua, cominciarono a lavarlo con una canna di gomma attaccata a uno dei rubinetti. Harriet si appoggiò al muro. Li guardava ed era così sconvolta da non provare più nulla.
Ben, sempre immobile, giaceva sul piano di cemento come un pesce morto. Ogni tanto il giovane fermava il getto d'acqua per permettere alla ragazza di girarlo, e al termine dell'operazione entrambi lo portarono su un'altra lastra dove lo asciugarono e gli infilarono una camicia di forza pulita, presa da una pila lì accanto. «È proprio necessario?» domandò Harriet indignata. Non le risposero. Presero il bambino così com'era, privo di sensi, legato come un fagotto, con la lingua penzolante, e lo portarono fuori nel corridoio fino a un'altra stanza, anche questa munita di un piano di cemento che assomigliava di più a un letto. Ci appoggiarono sopra Ben, poi si raddrizzarono e tirarono un grosso sospiro. «Ecco fatto!» disse il giovane. Chiuse gli occhi per un attimo, come per riprendersi dallo sforzo, e si accese una sigaretta. La ragazza tese la mano a indicare che ne voleva una anche lei e lui gliela porse. Rimasero lì a fumare, guardando Harriet con occhi che tradivano la fatica e la sconfitta. Lei era senza parole. Aveva una stretta al cuore, come se davanti a lei avesse avuto uno dei suoi figli, un figlio vero. Perché non aveva mai visto Ben normale come in quel momento. I suoi freddi occhi da alieno erano chiusi. Patetico, ecco com'era. Per la prima volta le sembrò patetico. E qui ci fermiamo per oggi. Il romanzo sta diventando veramente duro, quasi macabro, direi. Ma eravamo stati avvertiti che non sarebbe stato un romanzo facile, una lettura di svago. Vi aspetto domani per continuare questo romanzo veramente intenso, impegnativo. Ma oramai l'avete capito, è una mia caratteristica, non mi piace molto rendervi le cose facili. Dunque, coraggio, vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Ciao.

0: mercoledì 29 luglio all'Accademia ABF Corelli il Trio Concept porta al Camerino Festival due capolavori del repertorio, il trio in La minore di Ravel e il trio Opera 100 di Schubert. Una serata di eleganza, energia e profondità. Camerino Festival, vivi la tua estate in musica. Info su camerinofestival.com, biglietti su ciaotickets.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Buon pomeriggio da Elena Seno. I fondi SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, in primo piano. Il ministro degli esteri italiano, in audizione in commissione al Senato, ha annunciato che l'Italia ha prenotato un prestito da 14,9 miliardi dei 150 messi a disposizione dall'Unione Europea per potenziare la difesa entro il 2030, ma il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, ha precisato il vice premier, lasciando intendere che non è stata presa ancora una decisione sull'importo da impiegare. Il conflitto in Medio Oriente, attesa per l'incontro di Trump con Netanyahu a Washington.
1: La guerra all'Iran è lanciata il 28 febbraio, entra nel sesto mese, Teheran resiste, il presidente Trump fa i conti con la sfiducia degli americani. Adesso solo uno su tre approva la guerra, mai così pochi. L'ultima ondata di attacchi si è esaurita tre giorni fa senza riuscire a forzare il regime degli Ayatollah ad accettare un negoziato e il prezzo dei carburanti a combattimenti fermi è subito sceso. Sarà un vertice spigoloso quello di oggi a Washington col capo di governo del più importante alleato in Medio Oriente, l'israeliano Netanyahu. L'ultimo risale a quasi sei mesi fa, prima che Netanyahu trascinasse gli Stati Uniti nell'attacco all'Iran. Lui è ancora per il pugno di ferro, ma dubbi e perplessità di Trump adesso sembrano molto più forti. Paolo Fucili, Dini allo studio.
0: Giappone, un'esplosione viene segnalata all'interno di un centro commerciale dopo il sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese. I media parlano di un numero considerevole di vittime, 50 persone risultano ricoverate in ospedale per il terremoto, revocata intanto l'allerta tsunami che era stata diramata dalle autorità. Gruppi di manifestanti contro il governo di Debab hanno assaltato stamattina il complesso di Melita, uno dei più importanti hub energetici in Libia, dove opera anche l'ENI, interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferisce sui social la compagnia elettrica nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. Orrore in Francia, i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa Orange in Provenza, ne hanno dato notizia fonti vicine alle indagini. I resti erano custoditi in scatole nell'abitazione di due coniugi. La moglie ha partorito ieri un bambino che è in buona salute. E ora il calcio, il futuro della nazionale italiana. Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo CT, lo ha comunicato, da quanto si apprende, il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale in corso. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: Riccardo Pellegrini.

0: la vetrina della musica indipendente che tutti i giorni a quest'ora arriva con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, novità di ogni genere di artisti, perché ci sono artisti che già conosciamo e tornano, artisti debuttanti, c'è un po' di tutto. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1977.

figli delle stelle noi. 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara, e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra,
1: no?
0: I più famosi, esatto,
1: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, bravo, infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali, infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie secondo me a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo. Sì,
0: esatto. Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
1: esatto,
0: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
1: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
0: Grazie per
1: ascoltare la mia musica su Spotify.
0: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: Keep on moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica.
2: Vai.

Love Criminale, questo è il singolo di Aku Boy, novità al primo ascolto a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità al primo ascolto, Bea Mac, c'è un po' di odio per te.

0: Angarita con Tony Fortunato, Che è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Ieri è stata una giornata importante per Visso ed anche per Colmurano e Loro Piceno, perché ci occupiamo di questi due momenti che ci sono stati nella giornata di ieri. Cominciamo con il primo. A Visso prende il via ufficialmente la ricostruzione del cuore della Perla dei Sibillini, ovvero la ricostruzione di Palazzo dei Priori, perché è stato consegnato il primo cantiere di ricostruzione pubblica nel centro storico. Un edificio simbolo, Palazzo dei Priori, da cui parte concretamente la rinascita di questo borgo spettacolare dei Sibillini, che purtroppo da 10 anni vive solamente distruzione, perché diciamo almeno per quello che riguarda il centro storico proprio di Visso non ci sono stati miglioramenti praticamente dall'epoca. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti previsti nell'ambito delle ordinanze speciali dedicate appunto alla rinascita del centro storico, rimasto chiuso nel silenzio per troppo, veramente troppo tempo. L'intervento che riguarda Palazzo dei Priori ha un impiego di fondi di circa 6,4 milioni di euro. Palazzo dei Priori, lo ricordiamo, la sede storica del comune, che nel corso dei secoli ha rappresentato il fulcro della vita amministrativa, istituzionale e sociale anche della comunità. Un progetto che prevede il miglioramento sismico dell'intero aggregato attraverso il consolidamento delle murature in pietre, il rafforzamento dei solai, volte e coperture e il recupero delle connessioni strutturali tra le diverse porzioni dell'edificio, antica sede comunale. L'organizzazione del cantiere prevede inoltre anche il delicato trasferimento dell'archivio comunale, operazione che sarà eseguita con particolare attenzione per consentire lo svolgimento delle opere.

0: vero segnale, ha detto che il lavoro svolto sta dando i suoi frutti. Abbiamo detto appunto che il lavoro è stato possibile grazie anche alla realizzazione di questa struttura metallica di via Galliano, un tunnel largo circa 60 metri che consente il transito dei mezzi di cantiere e dei mezzi di soccorso in piena sicurezza. Ovviamente questo è il primo step per il centro storico di Visso, perché poi insomma ci saranno altri interventi, si passerà poi a Palazzo Governatori, poi Palazzo Varano ed infine la chiesa e il Palazzo di San Giacomo. Anche in questo caso l'avvio dei lavori dovrebbe essere a breve, diciamo entro la fine di ottobre. Ma sentiamo le voci di chi era presente appunto all'inaugurazione dei lavori appunto del Palazzo dei Priori a Visso, ovvero il sindaco Rosella Sensi, il direttore dei lavori Giuseppe Brandimarti e il commissario Guido Castelli.
1: Il primo è il Palazzo dei Priori, il Palazzo Comunale. Siamo molto soddisfatti di questa data, non tanto perché sono finiti i lavori, ma perché si ricomincia a lavorare nella piazza. E quindi la sede del comune era questa, e quindi è importante restituire ai nostri concittadini la nostra piazza e soprattutto i palazzi pubblici. Si è fatto un grande lavoro in questi anni con la struttura commissariale, con il commissario Castelli, con la regione, che ringrazio tutti per la collaborazione. Siamo riusciti oggi a presentare questo inizio lavori, che non è un trionfalismo come ha detto il commissario, ma è semplicemente un dimostrare che si è lavorato, che si fanno i fatti e che si può iniziare veramente a ricostruire in piazza.
2: È abbastanza complesso, perché già, come è possibile vedere dal vivo, presenta parecchi crolli, parecchio lesionato, e con all'interno anche opere d'arte che andranno sicuramente messe in sicurezza e salvate. L'intervento durerà all'incirca 2 anni, sperando di fare ancora prima, per cercare di restituire tutto l'aggregato alla città di Visso. Riguarderà principalmente opere murarie su tutte le strutture portanti, poi per passare poi ai solai, alle strutture di copertura e ad infine a tutta la parte, diciamo, di finitura, quale impiantistica e il restauro sia delle opere d'arte all'interno soprattutto del Palazzo Priori.
3: Sfida era anche una delle ragioni che in qualche misura ci addoloravano, perché vedere ancora tutto fermo davvero era una situazione inaccettabile. Abbiamo negli ultimi 2 anni accelerato tutte le procedure, abbiamo stimolato i progettisti, le ditte, e finalmente ora mettiamo mano al primo dei 4 aggregati di questa meravigliosa piazza. Un lavoro complesso, durerà 2 anni, circa 7 milioni lo stanziamento, ma l'importante è che dopo l'avvio che abbiamo celebrato con il sindaco Sensi oggi, vi sia presto anche l'avvio degli altri 3 aggregati, che richiedono pazienza, cura, ma posso dire che veramente c'è un gioco di squadra che sta convogliando verso l'obiettivo comune di riaprire questa piazza presto tantissime componenti: le ditte, i progettisti, l'USR, la struttura commissariale, le amministrazioni comunali. Andando insieme avanti si può veramente regalare un sogno che spero che presto diventi realtà: la piazza di Visso restituita ai vissani, ma agli italiani in genere.
0: Ma ieri non sono stati inaugurati solo i lavori a Visso, è stato inaugurato anche il nuovo ponte di Ripaiolo, collegamento strategico più sicuro ed efficiente per il territorio. Siamo nel comune di Colmurano, un ponte che accorcia le distanze con la statale 78 e restituisce al territorio un collegamento fondamentale per cittadini e imprese. Erano presenti all'inaugurazione il commissario al sisma Guido Castelli, il sindaco di Colmurano Mirko Mari e il primo cittadino di Loro Piceno Robertino Paoloni. Il ponte è stato ricostruito dopo la demolizione della precedente struttura nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza della viabilità finanziati con risorse della ricostruzione post sisma e PNRR. L'opera ha un valore complessivo di circa 1,1 milioni di euro, rappresenta una infrastruttura strategica per la mobilità locale e restituisce al territorio un collegamento moderno, sicuro e pienamente funzionale. Questo ponte rappresenta una infrastruttura fondamentale non solo per Colmurano, ma per tutta la parte della Valle del Fiastra, migliorando la qualità dei cittadini, rendendo più agevoli gli spostamenti, e consente anche di ridurre di diversi minuti i tempi di collegamento con Loro Piceno e la statale 78. Andiamo a sentire le interviste realizzate con il sindaco di Colmurano Mirko Mari e con il commissario Guido Castelli.
4: è un'opera importante, non solo

0: Come è stato detto per Colmurano, ma per il territorio. Questa strada, seppur di piccole dimensioni, è una strada di collegamento tra la vallata, diciamo, del Fiastra con i comuni dell'altra sponda, per cui permette di raggiungere la 78, che è una strada di scorrimento veloce, in brevissimo tempo. Quindi è un'opera essenziale. Infatti il periodo dei lavori in cui la strada è stata chiusa, molti cittadini, non solo di Colmurano, di Loro Piceno, ma anche di altri paesi, chiedevano informazioni sulla riapertura, perché è veramente una strada molto molto utilizzata.
1: Dei 192 interventi che abbiamo finanziato in relazione proprio alla viabilità e più in generale a quelle che sono le infrastrutture, dimostra che il nostro approccio globale generale che abbiamo in questo caso di Colmurano utilizzato proprio per affrontare questo costo di 1.100.000 euro con gabbionate, messe in sicurezza, perché il Fiastrella sembra piccolino e docile, ma quando ci sono le bombe d'acqua anche il Fiastrella necessariamente va governato, presidiato, e la sicurezza è l'elemento centrale della ricostruzione.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: A Piediripa di Macerata, Finice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Finice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu.

0: Infinita Cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuele Lautizzi, con nostra consueta rubrica che va a segnalare, a trovare quelli che sono gli eventi, le manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi alcuni eventi promossi dall'AMAT, che vi ricordo è l'Associazione Marchigiana delle Attività Teatrali. Iniziamo con martedì 28 luglio alle ore 21:30, quando l'Anfiteatro Romano di Urbisaglia ospiterà Baccanti, la nuova creazione di Anagor firmata da Simone De Rai, protagonista del cartellone del TAU, Teatri Antichi Uniti, la rassegna regionale di teatro classico promossa da Regione Marche, AMAT, Ministero della Cultura e dai 15 comuni del circuito. Lo spettacolo proporrà una rilettura contemporanea della tragedia di Euripide, in cui poesia, rito e teatro si fonderanno in un'intensa esperienza scenica. Baccanti diventerà una riflessione sul senso dell'identità, dell'appartenenza e della comunità, interrogando il presente con la forza inesauribile del mito. Ancora un altro appuntamento con il TAU, mercoledì 29 luglio. Il mito di Medea tornerà a interrogare il presente al chiostro di Sant'Agostino di Ascoli Piceno con La canzone di Giasone e Medea. Firmata da Elena Bucci e Marco Sgrosso, la produzione de Le Belle Bandiere attraverserà le grandi riscritture del mito, dando vita a una rilettura contemporanea che intreccerà parola, canto, danza e maschere. Al centro della scena i temi che da secoli rendono questa tragedia straordinariamente attuale: amore e tradimento, esilio, potere, paura del diverso, violenza e abbandono. Due serate consecutive nelle Marche per Andrea Pennacchi, tra gli autori e interpreti più apprezzati del teatro italiano contemporaneo, con due spettacoli che racconteranno il rapporto personale dell'artista con i grandi classici, restituendone tutta l'attualità. Martedì 28 luglio, ore 21, sarà all'Anfiteatro Romano di Ancona con Una piccola odissea, scritto e interpretato da Pennacchi con le musiche originali di Giorgio Gobbo, eseguite dal vivo insieme a Gianluca Segato e Anna Maria Moro. Una piccola odissea nasce da un ricordo d'infanzia, una copia dell'Odissea ricevuta in dono dal padre. Da quella lettura prende forma una riflessione teatrale che intreccia il poema omerico con la memoria personale, restituendo il fascino del raccontorare, mettendo al centro il tema del ritorno. Lo spettacolo sceglie di raccontare la dimensione più intima, seguendo Odisseo nei giorni decisivi della riconquista di Itaca. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:15 Andrea Pennacchi approderà invece a Villa Vitali di Fermo con Shakespeare and Me. Accompagnato ancora dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, l'attore condurrà il pubblico in un viaggio personale attraverso Shakespeare, raccontando come le opere del bardo abbiano influenzato il suo percorso umano e artistico. Uno spettacolo che restituirà i grandi personaggi shakespeariani come strumenti per leggere il presente, lontano da ogni approccio accademico e vicino invece alla vita quotidiana. Doppio appuntamento nelle Marche anche per Andrea Scanzi, con lo spettacolo E ti vengo a cercare, voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato. Martedì 28 luglio alle ore 21 Andrea Scanzi sarà Mondolfo in Piazza del Comune, mentre mercoledì 29 luglio alle ore 21 a Ripe San Ginesio all'Arena La Cava. Scanzi, autore a teatro di spettacoli su Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivan Granzani e Pink Floyd, sarà affiancato da Gianluca Di Febo, leader dei Terza Corsia dei Floyd on the Wig, a voce e tastiere con il contrappunto di foto e video dell'artista siciliano. Lo spettacolo sarà un omaggio al maestro Franco Battiato, ripercorrendo la sua carriera con particolare attenzione al lungo periodo d'oro che va dall'era del cinghiale bianco a Gommalacca, senza però dimenticare le sperimentazioni degli esordi negli ultimi lavori discografici, le cover, le tante collaborazioni. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: fuoco, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Difesa, il governo prenota un prestito da 14,9 miliardi del SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, con 150 miliardi a disposizione per potenziare la difesa entro il 2030. L'ha annunciato il ministro Tajani in commissione al Senato, ma solo entro la fine dell'anno verrà deciso l'importo da utilizzare. Da Bruxelles commentano: bene, ma non c'è tempo da perdere. Giappone, un'esplosione avvenuta all'interno di un centro commerciale dopo il sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese. I media parlano di un numero considerevole di vittime, 50 persone risultano ricoverate in ospedale per il terremoto, revocata intanto l'allerta tsunami che era stata diramata dalle autorità. Il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu oggi arrivano alla Casa Bianca per colloqui con Donald Trump. Entrambi i colloqui sono chiusi alla stampa. E sull'Iran, il presidente americano in un'intervista a Fox ha affermato: Teheran sa che non avrà mai un'arma nucleare. Se non ci sarà un accordo con la Repubblica Islamica, ha minacciato Trump, finiremo il lavoro. Grave atto di profanazione all'alba nei luoghi di preghiera più cari ai pellegrini di Medjugorje, danni alle statue della Madonna sul colle delle apparizioni e alla Croce Blu.
2: È successo tutto in una notte, pochi minuti, documentati dalle immagini delle telecamere. Siamo a Medjugorje, luogo di devozione mariana e pellegrinaggi, e siamo esattamente nel grande altare esterno alle spalle della parrocchia di San Giacomo. Si vede quest'uomo entrare e dare fuoco. In un attimo tutto brucia. Poco dopo, subito prima, questo lo stabiliranno le indagini, la statua della Gospa, come qui viene chiamata la Madonna, situata sul Podbro, viene imbrattata. Compaiono scritte del tipo "il diavolo in gonnella" o "i veggenti sono truffatori". Stessa cosa anche sulla Croce Blu. Questi gravissimi atti di profanazione hanno scatenato lo sdegno dei residenti di Medjugorje e di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'autore di tutto questo. Per ora la pista più concreta porta in Polonia, visto che numerose scritte sono in polacco. Il santuario di Medjugorje, in una nota ufficiale, fa sapere che la parrocchia resterà aperta a tutti i pellegrini. Davide Murgia, lei allo studio.
1: Il presidente della FIGC Malagò ha annunciato Mancini CT della Nazionale e Claudio Ranieri direttore tecnico, questo in conferenza stampa a termine del Consiglio federale. Era l'ultima notizia del nostro radiogiornale, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1900...
0: Le parole dell'estate.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Ci sono io e c'è anche Lorenzo Sada in regia, la seconda ora delle parole dell'estate, in cui siamo pronti anche per anticiparvi quello che ascolterete nel weekend con le classifiche appunto dell'estate. Allora, ieri abbiamo parlato di collettivi che hanno nomi misteriosi come Prima Stanza a Destra, oggi parliamo di un'unione di due artisti, di due producer e anche DJ che si sono fatti valere nel corso degli anni, e anche in questo caso c'è una sigla misteriosa che è BSJ. Allora ve la svelo subito: Enrico BSJ Ferrari, insieme a Matteo Vitale, perché ha scelto questo nome d'arte che deriva dalle iniziali del suo alter ego inglese, che è Barry St. Just, e di conseguenza l'intero nome di Enrico BSJ Ferrari, che ha prodotto anche questo singolo Funky Bahia, lui noto come il produttore di uno dei brani più iconici della musica house, ovvero You See the Trouble With Me di Black Legend. E c'è anche Matteo Vitale, che è uno dei produttori emergenti italiani più entusiasmanti di questo periodo, e loro sono capaci di passare, diciamo, con disinvoltura dalla tech house alla Latin dance, come in questo caso. Ed è una delle nuove entrate della classifica di Blue 2000, che non ascolterete nel weekend, quindi è una cosa che vi facciamo ascoltare in anteprima, perché alla posizione numero 11 non è la più alta nuova entrata della settimana, perché tra poco ascolteremo invece la new entry più alta, che poi andrà a comporre il puzzle e il mosaico delle classifiche dell'estate di sabato e domenica, a partire dalle 14 fino alle 15, dove confrontiamo una classifica del passato, l'anno sarà il 2010, ve l'ho svelato ieri, e poi anche una nuova come questa qui, Funky Bahia.

sottolinea il nostro Lorenzo Sade regia, la canzone ideale per divertirsi quest'estate, sta proprio d'estate questa nuova versione di Funky Bahia di Enrico Ferrari e Matteo Vitale, che è una delle new entry della chart ufficiale, la nostra, quella di Blu 2000, con i più programmati della settimana alla posizione numero 11. Vediamo le anticipazioni di quello che vi racconteremo nel weekend e vi diciamo che sono ben 5 le nuove entrate. Ascoltiamo anche la più alta soltanto per gli ascoltatori di questo pomeriggio, fortunelli voi che avete già ascoltato ovviamente questa canzone di Tommaso Paradiso, che ritorna in suo pieno stile anni 80 con questo brano che racconta un amore estivo, gassato, imprevedibile, proprio come la bevanda che cita, ed è capace di racchiudere tutta la tensione anche di un incontro improvviso che magari arriva senza preavviso, quindi alimenta questi sogni e le aspettative, poi svanisce rapidamente. Insomma, il classico sogno ad occhi aperti che contraddistingue un po' la tonalità, il mood anche della scrittura di Tommaso Paradiso dopo il successo del brano I Romantici che ha presentato all'ultimo festival di Sanremo. Quindi la agitiamo questa Coca-Cola insieme a lui, lo facciamo, la più alta nuova entrata della chart di Blu 2000 al numero 7 questa settimana, Tommaso Paradiso, Agitare.

singolo anche per Noah Kahan, questa Orbiter, molto bella, 15 e 18 di questo martedì pomeriggio insieme. Allora, avevamo accennato qualche settimana fa, me lo ricorderete magari, di queste vacanze estive per noi italiani che cambiano secondo degli studi, delle analisi che vengono fatte ovviamente sui viaggi e anche sulle prenotazioni. Pare che siano più brevi, cioè più staccate queste vacanze, anche più legate al Made in Italy, cioè si va spesso nelle nostre belle località italiane. Le vacanze estive stanno cambiando per gli italiani, infatti sono più brevi, più spezzettate, più vicine, ed è quanto rivela questa indagine di Confturismo e Confcommercio sui soggiorni degli italiani quest'anno, che pone al centro il boom delle cosiddette micro vacanze. Si parte sì, ma si tende a distribuire anche il budget su più periodi, a contenere la spesa destinata a ciascun soggiorno. Si privilegiano anche soluzioni che consentano di conciliare il desiderio di viaggiare con questa maggiore attenzione ai costi, che non fa mai male, e anche per questo motivo le vacanze sono più concentrate, lo diciamo, nei territori del nostro paese. Quindi micro vacanze, cambiamento delle abitudini di viaggio, ferie sempre più spezzettate. Non so se anche voi siete su questo fronte qui. Sul totale di viaggiatori il 69% prevede uno o più brevi soggiorni anche nel mese di agosto, una quota superiore a quella di chi effettuerà invece una classica vacanza di almeno una settimana, che rimane al 52%. Poi fino a settembre il mese preferito per effettuare il soggiorno, ritenuto più importante, resta comunque il mese di agosto, quindi il classico mese in cui tutta la famiglia si sposta, che è il prescelto dal 43% dei viaggiatori, mentre segue settembre con il 22% delle preferenze. L'Italia è al centro delle preferenze ovviamente, rispetto a questo studio si passa dal 44% al 37% la quota degli italiani che trascorrerà soggiorni all'estero, quindi il numero di persone che viaggerà in un paese extraeuropeo rispetto all'anno scorso è più che dimezzato, con una punta di meno 67%. Ovviamente sulla scelta di rimanere nel nostro paese impattano, diciamo, mettiamo al primo posto, vogliamo essere positivi, la bellezza della nostra bella Italia, però ci sono anche fattori economici, cioè i costi sempre più alti di voli, hotel, servizi, che riducono ovviamente nettamente il budget familiare, quindi gli stipendi fermi ne vogliamo parlare, che spingono a tagliare le spese non essenziali o a preferire appunto le mete vicine, magari quelle di prossimità vicino casa. C'è Principe con Scintille.

comunque secondo me lui ha una voce riconoscibilissima. Parliamo di Fra Quintale, ma non è solo in questo nuovo singolo per l'estate, insieme a West Cross per Scarabocchi. Fra Quintale, che poi era già uscito qualche settimana, ormai direi qualche mese fa, proprio con Aranciata, che poi è stato anche un singolo all'interno della nostra classifica di In Blu 2000. 15:25 di questo pomeriggio di martedì, ovviamente ripetiamo che ci potete seguire anche dall'app, mi raccomando scaricatela, portateci in ogni luogo, l'app Play 2000 completamente gratuita anche per il nostro smartphone o tablet, e poi c'è anche il nostro sito internet play2000.it dove trovate tutti i contenuti, anche quelli di TV 2000. È il momento di Anastasia, questa è I'm on the Love del 2000.

0: Le parole dell'estate. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Morning Dew Donk di Beyoncé.

raccontato ieri la genesi di questo brano, il nuovo di Beyoncé, che è il nostro disco in blu 2000 della settimana, scritto anche con Pharrell Williams, che anticipa poi la ristampa in occasione del ventesimo anniversario dell'iconico album D-Day, e in questo caso la nuova canzone che ci accompagnerà per tutta questa settimana nella nostra vostra programmazione preferita. Allora, parliamo di un artista di casa nostra, invece in questo caso grande successo per lui, Claudio Baglioni. A Roma i biglietti finiscono subito, vanno a ruba, e biglietti disponibili per il secondo concerto speciale di Che Notte è Questa, la partenza, l'evento che poi debutterà il 24 ottobre e si replicherà il 25 in Piazza di Siena a Villa Borghese, tutto esaurito, tanto che gli organizzatori stanno valutando la possibilità e i modi anche per far fronte a oltre 100.000 richieste pervenute, veramente tante, con gli eventi di questa Che Notte è Questa. Claudio Baglioni inaugura e conclude questo grand tour La Vita Adesso, che è stato veramente un grandissimo successo.

risposte ovviamente più mature rispetto al passato, ma l'energia e lo stile sono sempre inconfondibili, quelli di Katy Perry con Watch It Burn, la sua nuova canzone per l'estate 2026. Salutiamo Sofia che ci ascolta proprio dall'app che abbiamo menzionato prima, ovvero Play 2000. Lei ci ascolta dalla Svizzera in questo momento, precisamente da Lugano, quindi un saluto a tutta Lugano in questo momento collegata con noi. La canzone in arrivo è quella di Tom Petty.

Learning to Fly. Noi voliamo anche verso un'altra notizia musicale, ve l'avevo detto, sarebbe stata un'ora bella piena di musica. Dopo un anno che l'ho visto conquistare anche il premio della critica a Sanremo quest'anno, pubblicare Calcinacci certificato disco d'oro, avrete già capito, parliamo di Fulminacci, perché poi ha creato anche il Palazzacci Tour 2026, aggiunge questo nuovo capitolo al suo percorso artistico, è impegnato nei festival estivi in giro, ma poi volerà il 13 novembre a Madrid in Spagna, il 14 novembre a Barcellona. Queste sono le date europee, due speciali appuntamenti in tour che sono stati comunicati proprio dallo stesso Fulminacci via social. Adesso il grande Vasco Rossi gli spari sopra.

sono anche le disavventure dei nostri amici cantanti più o meno VIP. In questo caso Emma Marrone, VIPissima, la possiamo definire così, è rimasta bloccata in ascensore. A chi non è mai capitato un inconveniente del genere? Io soffro tantissimo di claustrofobia, quindi soprattutto quegli ascensori dove non si vede nulla dall'interno, cioè quelli non trasparenti perlomeno. Quella vissuta ieri è sembrata una scena da film horror per Emma, che è rimasta bloccata in ascensore insieme alla sua manager, e hanno deciso di documentare ovviamente il tutto come si fa adesso, con una serie di video poi montati in perfetto stile survival show. Per fortuna avventura a lieto fine, tanto che durante il periodo in cui hanno cercato di estrarle vive, per fortuna, dall'ascensore, Emma ha colto l'occasione per presentare ai suoi fan il suo nuovo look, quindi andate a cercare i video, sono veramente molto divertenti, l'allegria all'interno di questa piccola disavventura. Noi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, grazie a Lorenzo Sada in regia. Tra poco l'informazione, adesso una canzone bellissima e lunghissima, questa di Led Zeppelin, che ci porterà alle news e poi alla seconda parte insieme a Marco Parce. Ciao a tutti e a domani.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su Inblu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di Inblu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su Inblu 2000.
4: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Inblu 2000 News.
6: Buon pomeriggio da Elena Seno. Difesa, il governo prenota un prestito da 14,9 miliardi del SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, lo ha annunciato il ministro Tajani in commissione al Senato, ma solo entro la fine dell'anno verrà deciso l'importo da utilizzare. Da Bruxelles commentano: bene, ma non c'è tempo da perdere. Il presidente americano Trump riceve alla Casa Bianca il leader ucraino Zelensky, poi vedrà il premier israeliano Netanyahu e intanto in un'intervista a Fox il Tycoon rilancia i negoziati con l'Iran ma tiene aperta l'opzione militare. In Giappone una persona è morta nel crollo di una casa per il potente terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la parte sud-occidentale del paese. Tra i 20 e i 30 dipendenti di un centro commerciale danneggiato risultano ancora intrappolati all'interno e non sono raggiungibili. Diversi operai dispersi anche per il crollo di una cartiera. Gli incendi piegano Spagna e Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo che potrebbe aggravare la situazione in Gironda. Messi in sicurezza altri 4.000 turisti, anche se il rogo risulta ora stabilizzato. In Italia un incendio ora domato è scoppiato all'alba a Novate nel Milanese in un deposito rifiuti.
7: Sono ancora da chiarire le cause del devastante rogo divampato nella piattaforma ecologica gestita dalla società A2A di Novate Milanese, che ha richiesto per tutta la mattina l'impegno di 35 vigili del fuoco con 12 mezzi. Il fuoco, che ha interessato più della metà dell'impianto, ha mandato in fumo un capannone contenente per lo più rotoballe di carta. Al momento i tecnici dell'ARPA giunti sul posto non hanno rinvenuto sostanze inquinanti nell'aria. Preoccupati però i residenti del comune nord-ovest di Milano per il ripetersi, così testimonia, degli incendi nell'isola ecologica. Il comune di Novate ha invitato intanto la popolazione anche dei paesi limitrofi a tenere chiuse le finestre, a non uscire di casa e a limitare l'utilizzo di condizionatori. Rimasto intossicato il custode del deposito, l'uomo, 55 anni, ha riportato anche leggere ustioni. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in gravi condizioni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
6: E grande spavento per molte persone poco dopo l'ora di pranzo oggi a Gardaland, dove un incendio si è sviluppato nel cantiere della trazione Far West che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Prima che le fiamme si propagassero l'incendio è stato spento dai vigili del fuoco, non si registrano feriti. Calcio, Roberto Mancini è il nuovo CT della nazionale, Claudio Ranieri direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. E ancora una notizia di di sport, l'Italia vince l'oro nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong, poco prima oro anche per il fioretto maschile. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: Radio Nuova presenta la seduta integrale del Consiglio Comunale di Macerata.
1: Paroni Laura. Di Tuccio Sandro. Domizi Tommaso. Fortuna Laura. Iommi Silvano. Lattanzi Michele, Laviano Laura, Leombruni Romina, Livi Simone, Lorenzini Tommaso, Luciani Francesco, Montaguti Sandro, Palermo Matteo, Pantanetti Luciano, Parcaroli Sandro, Perticarari Andrea, Pesci Paolo, Procaccioli Alessandra, Ricotta Narciso, Tittarelli Gianluca, assente, Tombesi Alberto, Verdicchio Alice, Virgili Paolo. Quindi abbiamo 28 presenti e
2: bene, 28 presenti, la seduta è valida. Informo l'assise che è pervenuto un ordine del giorno, un ordine del giorno urgente, apparecchiature angiografiche ospedale di Macerata, che andrà in coda a tutti gli altri ordini. Non ho capito. Questo come ordine del giorno, cioè lo mettiamo in coda a tutti gli altri, ok? Bene, dobbiamo proseguire con il consigliere Bravi sulle linee di mandato. Prego, consigliere Bravi.
3: Buonasera presidente, sindaco, assessori, colleghi consiglieri. Farò un brevissimo intervento, ma ci tengo particolarmente. Questa amministrazione già precedentemente ha iniziato una collaborazione per valorizzare la figura di padre Matteo Ricci e nelle linee di mandato ci sono delle attività previste che continuano in questa opera. Tra le altre cose è stata realizzata quella piazza Limadù che penso avete visto con la statua di padre Matteo Ricci e Shingualsi. È stato inaugurato il World Synodical Center a Macerata, quindi l'obiettivo è quello di far sì che Macerata diventi un punto di riferimento per gli studi sinologici. Tra l'altro ha portato a Macerata questo tipo di collaborazione anche la possibilità di creare un gemellaggio con Pechino. È venuto l'ambasciatore italiano in Cina a visitare la nostra città, a visitare la fondazione padre Matteo Ricci. Quindi il mio intervento è per sottolineare che comunque tra le varie attività sicuramente c'è anche questa che riguarda il futuro di Macerata, riguarda la progettualità, riguarda le opportunità che vogliamo cogliere per far sì che Macerata diventi un centro culturale a livello europeo. Grazie.
2: Grazie al consigliere Marco Bravi. La consigliera Fortuna, prego.
4: Allora, buonasera a tutti, sindaco, presidente del consiglio, assessori, consiglieri, consigliere, forze dell'ordine, cittadini che ci seguono da casa. Prendo la parola con grande entusiasmo e con senso di responsabilità per esprimere il mio sostegno del mio gruppo, come già fatto ieri da Tommaso Lorenzini, alle linee programmatiche di mandato nei prossimi 5 anni. Le linee guida sono un documento focale, una mappa con cui intendiamo accompagnare la nostra città verso una nuova stagione di crescita, valorizzando il lavoro già svolto e guardando avanti con determinazione. Trattandosi di un programma ricco e articolato, desidero soffermarmi particolarmente sul capitolo 5, economia e giovani imprenditoria, dove viene tracciata una strategia virtuosa per rafforzare il nostro tessuto produttivo e sostenere chi sceglie di investire a Macerata. Credo in una città che sappia valorizzare tutto il suo territorio, dalle frazioni ai quartieri, al centro storico. E ritengo fondamentale una sinergia fra amministrazione, università, imprese, investitori. Progetti come Bottega Aperta, spazi per giovani creativi e artigiani, laboratori condivisi, e allo stesso modo la grande attenzione rivolta ai giovani, alle giovani generazioni, si traduce in progetti operativi e moderni. Pensiamo alla creazione dello sportello unico per le giovani imprese e alla disponibilità di spazi lavoro condivisi, strumenti studiati per accompagnare gli studenti e i giovani professionisti nel passaggio del percorso di studio al mondo del lavoro, laboratori imprenditoriali nelle scuole e incentivi fiscali dedicati agli under 35. Macerata si conferma così una città accogliente, capace di offrire opportunità reali ai propri giovani per rimanere, costruire il loro futuro e portare valore aggiunto al nostro territorio. Tutto questo si arricchisce con l'impegno delle nuove tecnologie, della digitalizzazione, al supporto delle nostre attività tradizionali, dall'artigianato all'agricoltura, mantenendo il nostro sistema economico sempre più moderno, efficiente e competitivo. Le linee programmatiche dimostrano che questa amministrazione ha una visione di insieme, coesa, moderna e determinata per il bene bene comune, con la certezza che questo sia la strada giusta per far crescere Macerata. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Grazie alla consigliera Fortuna, alla consigliera Capparoni. Mi scusi, Copparoni.
5: Grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri. Avete mai affrontato un lutto? Chi non lo ha vissuto, chi lo ha vissuto, sa che non è un evento, è un processo. Sa che non basta andare avanti, non basta riempire le giornate, non basta dire che va tutto bene. Un lutto vero si affronta solo con il tempo, con la vicinanza, con l'ascolto di chi ci sta accanto. Le linee di mandato che ci sono state presentate parlano giustamente di infrastrutture, strade, parcheggi, palazzetto. Sono investimenti importanti, nessuno lo nega. Ma una città non è fatta solo di cemento, cavi e asfalto. Non ci vogliono solo, come dice qualcuno, gli sordi. È fatta di persone che si incontrano, di relazioni che si stringono e rendono un luogo comunità. E su questo, sul tessuto invisibile ma puramente umano che tiene viva una città, il documento ha silenzi che pesano più delle pagine scritte. A questo stiamo assistendo, alla perdita dell'interesse vero e vivo per il nostro tessuto sociale. Il primo segno lo vediamo camminando per il centro storico. Non è un'impressione, è la testimonianza quotidiana di chi non trova più piacere a passeggiare per Macerata, di negozi che chiudono e continuano a chiudere, di vetrine vuote che raccontano l'assenza di vita più di qualsiasi statistica. Le linee promettono un centro storico vivo tutto l'anno, ma affidano questo obiettivo quasi soltanto a sgravi fiscali e infrastrutture rampazzara, co-working, incentivi, senza mai chiedersi perché il centro continui a spegnersi, senza mai andare alle fondamenta della questione. Non basta restaurare le mura se dentro quelle mura la gente non si incontra più. Il secondo segno è la solitudine dei più fragili. Il documento dedica pagine alla Silver Economy, ai condomini solidali, a strutture pensate per chi è già dentro un percorso assistenziale. Iniziative importanti, senza dubbio. Ma la parte più silenziosa e dolorosa della nostra comunità è chi vive solo, in casa propria, senza nessuno che bussi alla porta. È chi è stato talmente provato dalla vita che non riesce ad uscire, non riesce a trovare una motivazione per farlo. Ed è anche chi affronta una malattia. E lo dico con tutta la cautela e il rispetto che il tema merita, ma non posso tacerlo. Poco fa la nostra città è stata segnata da due episodi di morte che hanno riguardato due persone anziane. Non tocca a noi trarne diagnosi, ma tocca a noi come istituzione non voltarci dall'altra parte. Il progetto Nessuno è solo, citato nelle linee, prevede visite settimanali e supporto domestico. È un gesto buono, ma da solo non è ascolto, non è vicinanza vera, non è ciò di cui un lutto, anche quello della solitudine, ha bisogno. Ci vuole anche altro, molto altro. Il terzo segno riguarda chi nel documento resta ai margini. Le persone con disabilità vengono nominate qui e là, nello sport, nell'abitare sociale, nelle barriere architettoniche, ma senza mai un progetto organico che le riguardi davvero. Nessuna parola sul durante e dopo noi. Nessuna consulta dedicata, nessuna misura sul lavoro. E lo stesso destino tocca alla scuola, purtroppo. Ridotta quasi sempre a un capitolo di edifici e di adeguamenti sismici, importanti per carità, ma non esiste una riga sulla dispersione scolastica, sull'inclusione, sul diritto allo studio. Ed è ancora lo stesso destino toccato a chi dovrebbe partecipare alla vita democratica della città, l'ALFA, l'Assemblea delle Libere Forme Associative, che dà voce alle associazioni, non viene nominata. D'altronde, perché farlo se in 5 anni e mezzo non è stata mai davvero ascoltata, e se il sindaco, cioè il presidente dell'assemblea stessa, che tra l'altro non sapeva nemmeno di esserlo, non ha mai partecipato seriamente alle riunioni, non ha mai ascoltato le varie necessità. Non basta dare patrocini o la disponibilità di alcuni pochi spazi. Da sole le associazioni non ce la possono fare. Occorre un piano progettuale di rete con obiettivi a lungo termine, e questo si fa quando si capisce il vero valore che hanno per la nostra città, ma evidentemente ora manca. Nel documento ancora non si fa accenno a consulte strutturate e attive nella città, che possono essere, faccio degli esempi, sia per la disabilità sia per i giovani. Il quarto segno è nel modo stesso in cui l'amministrazione racconta il proprio bilancio. Si promettono sgravi fiscali su ogni fronte, Tari, IMU, tributi locali, senza mai una parola sulla loro copertura finanziaria. Si promette più verde, 10.000 nuovi alberi, mentre nello stesso documento si annunciano nuovi parcheggi, un palazzetto da 4.000 posti, strade. Nessun bilancio netto tra quanto verde si pianti e quanto suolo si consumi o quanto cemento si adotti.

parlano di centri di aggregazione in ogni quartiere, di collegamenti ciclopedonali, di trasporto più pubblico più frequente. Sono strumenti giusti, giusti, ma restano infrastrutture, manca ancora una regia, manca un calendario unico e coordinato di eventi e di iniziative pensato apposta per collegare la città, per far respirare il centro e gli altri quartieri, le frazioni all'unisono. Ce lo promettete per il centro storico, ma perché non è stato fatto in questi anni? E la vostra risposta, che non è una risposta e ovviamente è un'altra domanda che ponete a noi, che è la solita, perché non lo avete fatto in 20 anni? Perché innanzitutto la situazione nel tempo purtroppo è peggiorata. E perché preciso ricordo che io, noi, di Uniamo Macerata, non c'eravamo. Ora sì. E posso dire questo, caricandolo del significato più profondo. Desideriamo il meglio per Macerata. Il sesto segno riguarda le famiglie che a Macerata già ci vivono e che dovrebbero volerci restare con i propri figli. Si deve dare loro un motivo vero per non andarsene mai. E sapete qual è il modo più semplice? Partire dai bambini, dai giovani. Le iniziative per loro ci sono, lo so bene, faccio parte dell'osservatorio comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti. Ma il punto non è questo. Dobbiamo chiederci se raggiungiamo davvero tutti, con continuità, e non solo a intermittenza o per chi già frequenta certi ambienti. Un'estate di attività non basta a costruire un legame con la città. Serve una presenza costante, tutto l'anno, capillare in ogni quartiere, in ogni frazione. E manca soprattutto la domanda più importante di tutte. Cosa costruiamo oggi? Perché questi bambini e questi ragazzi un domani scelgano di restare a Macerata invece di andarsene appena possono. Non basta averli intrattenuti da piccoli, se poi da adolescenti e da giovani adulti la città non offre loro un motivo per rimanere, lavoro, spazi propri, ascolto vero, un futuro che riconoscano come proprio. Se vogliamo che i figli di questa città non se ne vadano e le loro famiglie siano contente di rimanere, dobbiamo far sì che imparino ad amarla fin da bambini, con iniziative che li raggiungano tutti, non solo alcuni, e che li accompagnino senza interruzioni lungo tutta la loro crescita per farli sentire accolti, ascoltati e valorizzati. Credo fermamente che debbano essere educati a godere del bello della nostra città per poterlo apprezzare davvero e perché no a crescere, e sarebbe una grande ricchezza per la nostra città. E il compito dell'educare spetta anche a noi, che dobbiamo prenderci la responsabilità di dare alternative significative al per così dire piattume, per far sì che le nuove generazioni riconoscano che un modo per vivere pienamente questa città c'è ed è pensato per loro e costruito insieme a loro. Non è un'offerta calata dall'alto, ma un percorso scritto a più mani con chi la città la abita e la abiterà domani. E sicuramente in questo percorso anche noi adulti impareremo a vivere la città in modo diverso, uscendo dalle nostre abitudini, dai luoghi di sempre, dalle serate già viste, per scoprire Macerata insieme e ridarle ancora più valore. Il nono segno riguarda il modo in cui pensiamo alla cultura e al turismo. Le linee elencano un patrimonio invidiabile. Lo Sferisterio, i musei civici, il Teatro Lauro Rossi, Musicultura e il legame con Padre Matteo Ricci ci aprono a grandi promesse. Però il turismo che vogliamo costruire, se vogliamo che sia vero motore economico e non un fuoco di paglia, ha bisogno di motivazioni culturali forti, coinvolgenti e soprattutto costanti, che fino ad ora non abbiamo visto. Una programmazione che duri tutto l'anno, che dia ai visitatori e prima ancora ai maceratesi stessi un motivo per tornare, non solo per passare la serata. Le linee parlano di destagionalizzazione, ma non spiegano con quali contenuti culturali concreti, ma almeno la tipologia, si intende per riempire i mesi lontani dai grandi festival e soprattutto come viene coinvolta la cittadinanza, le realtà del territorio, perché parliamoci chiaro, sono quelle che fanno la differenza, se le sapremo valorizzare.

0: Senza una visione di questo tipo rischiamo di continuare a confondere l'animazione di una serata in piazza col DJ con la costruzione di un'identità culturale che davvero attragga e trattenga chi viene a scoprire questa città e chi la vive. Disegni dunque, ce ne sarebbero tanti altri, come quelli relativi alla mancata realizzazione dell'ospedale, che per un capoluogo di provincia è un fatto gravissimo, alla mancata e autentica collaborazione con l'Università e l'Accademia delle Belle Arti, che ha caratterizzato l'amministrazione di questi anni, ma vado avanti, perché tanto se ne è discusso ieri. Ora, di fronte a tutto questo, si potrebbe rispondere con un evento, un'iniziativa spot, una misura dedicata a questa o quella categoria, un bando per i giovani, una sagra per il commercio, una giornata per gli anziani, un pomeriggio di quattro salti in piazza per bambini, una giornata dedicata alla famiglia. Perché naturalmente per voi esiste soltanto un tipo di famiglia, perché per esempio quella dei bambini che vivono in comunità, caratterizzata da persone che si prendono cura di loro e che purtroppo non sono né loro padri né loro madri, questa famiglia non esiste? Questo in sintesi è quello che è stato fatto fino ad ora e che manca ancora nelle linee di governo. Io credo con convinzione che non bastino eventi spot, non bastino misure riservate a singole categorie di cittadini. Un lutto non si affronta a compartimenti stagni, un pezzo alla volta, una categoria alla volta. Serve un abbraccio complessivo, una visione che tenga insieme gli anziani soli e i negozi che chiudono, le persone con disabilità e i ragazzi a scuola, le associazioni che vogliono essere ascoltate e i conti pubblici che devono stare in piedi. Una città non guarisce a pezzi. O si cura tutta insieme o non si cura affatto, o si abbraccia appunto o abbiamo perso in partenza e è venuta meno la nostra responsabilità politica. Se avete affrontato un lutto, se lo avete vissuto, saprete che non esistono scorciatoie. Serve tempo, servono vicinanze e ascolto, serve stare insieme e insieme reagire. Curare non è un atto che si compie da soli, non è un atto che si compie a metà. Richiede la volontà di tutta un'amministrazione di guardare la propria città non solo nelle opere che lascia, ma nelle persone che la abitano, con uno sguardo rivolto al futuro. Bene, vogliamo iniziare a farlo? Oggi la scelta spetta a noi. Grazie.
1: Grazie alla consigliera Copparoni. La consigliera Verdicchio, prego.
2: Grazie, Presidente.
1: Consigliera, se mi spegne il microfono. Fatto, ok.
2: Presidente, Giunta, colleghe e colleghi consiglieri, durante la seduta di ieri pomeriggio è stato detto davvero molto in merito alle linee programmatiche. Io non intendo essere prolissa né ripetere gli argomenti che i miei colleghi hanno già trattato ampiamente ieri. Vorrei intervenire brevemente non per una semplice presenza del Movimento 5 Stelle nel dibattito, ma per proporre una riflessione aperta insieme a voi e alle cittadine e ai cittadini che ci seguono da casa sull'ambito che più mi appartiene, che sento più vicino e su cui si gioca davvero l'identità della nostra comunità, vale a dire la cultura, la socialità e il futuro delle nuove generazioni. Per utilizzare un aggettivo che ho notato che è molto caro a questa amministrazione, il programma del sindaco Sandro Parcaroli tocca indubbiamente argomenti bellissimi, ma tra il fascino dei titoli sulla carta e quella che è la realtà quotidiana dei cittadini c'è di mezzo l'attuabilità. E da cittadina, ve lo dico in primis, da cittadina trentenne, da donna e da nuova consigliera, mi aspetto che l'attenzione di questa giunta verso i giovani, le donne, verso i bambini e la cultura in generale, non sia fatto solo di slogan, come diceva anche poco fa la mia collega, ma di scelte concrete e realizzabili. Partiamo da un primo punto: l'accessibilità e il coinvolgimento reale. Nel programma parlate di consolidare la cultura come un elemento identitario e come fattore di sviluppo economico. E da questo punto di vista penso che sulla carta siamo tutti d'accordo. Poi però nei fatti io credo che non si sia pensato nemmeno a una misura base di democrazia culturale. Ad esempio, vi faccio una proposta: un biglietto unico, un biglietto agevolato e gratuito per i musei dedicato ai cittadini maceratesi. Perché come possiamo, se ci riflettiamo un attimo, come possiamo pensare di cultura come un elemento identitario se non rendiamo i nostri preziosi luoghi d'arte accessibili in primis, prima di tutto, a chi vive Macerata tutti i giorni? E le iniziative culturali credo che debbano includere attivamente, ampiamente, tutti i commercianti e gli operatori della città di Macerata, dal centro alle periferie. E questo era un primo punto. Passiamo a un secondo punto. Nel programma si parla di turismo lento. Leggiamo che Macerata si propone come nodo del turismo lento e sostenibile. E a me questa proposta fa un po' sorridere se guardiamo allo stato della città, perché di piste ciclabili e di mobilità alternativa ad oggi oggettivamente non c'è ancora nemmeno l'ombra. Il turismo sostenibile come si fa? Si fa mettendo a terra infrastrutture ciclabili, collegamenti efficienti e percorsi verdi che siano davvero praticabili. Un altro punto è trattenere i talenti, di cui si è parlato anche molto ieri. Io spero proprio che riuscirete a trattenere giovani talenti. Per me basterebbe trattenere i giovani e basta, in generale, tutte le giovani e i giovani maceratesi. Per far sì però che le giovani e i giovani cittadini maceratesi continuino a vivere nella nostra città, io credo che serva un'offerta culturale fresca, nuova, innovativa, continuativa, perché servono spazi di aggregazione, servono servizi, servono tutele, serve sostegno economico e una visione culturale che duri 365 giorni all'anno e non solo, lo sappiamo, nei mesi della grande vetrina estiva. Io concludo con un augurio sincero. Concludo augurando sinceramente a tutte e tutte noi di svolgere un buon lavoro, che sia un lavoro serio e trasparente, e spero davvero in una collaborazione volta all'ascolto delle reali esigenze dei cittadini e soprattutto al rispetto dei diritti delle cittadine e dei cittadini maceratesi. Grazie.
1: Grazie alla consigliera Verdicchio. Bene, io non ho altre prenotazioni, faccio fare la replica al sindaco. Sindaco, prego, lei la parola.
3: Non mi alzo perché c'ho un problema di vista, dopo non ci vedo. Se no mi alzerei volentieri. Allora, fatemi riprendere un pezzettino del mio dialogo di ieri per continuare dopo a rispondervi anche un po' a tutti. Allora, permettetemi di concludere con una riflessione che ho fatto ieri. Fuori da quest'aula i cittadini non ci chiedono di essere sempre d'accordo, ci chiedono però di lavorare con serietà, di confrontarci con rispetto e di mettere sempre davanti a tutto l'interesse della città. La maggioranza ha il dovere di governare, la minoranza ha il diritto e il dovere di controllare, proporre e migliorare l'azione amministrativa. Sono ruoli diversi, ma entrambi fondamentali per il buon funzionamento dell'istituzione democratica. Per questo rivolgo a tutti il sincero appello: possiamo avere idee diverse, sensibilità diverse e differenti, è naturale che sia così. Ma non dobbiamo mai dimenticare che Macerata è una sola, non appartiene alla maggioranza e non appartiene alla minoranza. Innanzitutto io dico che ho una grande responsabilità. Sono stato votato da tantissimi cittadini, ma non pensate che sono stato contentissimo, perché penso sopra le spalle la responsabilità che ho e me la sento ogni notte, ogni sera. E questo pensatelo, perché fare il sindaco non è una cosa semplice, è una cosa difficilissima, però sono stato eletto, mi sono candidato e vado avanti con criterio di fare il bene di questa città. Io non ho criticato mai nessuno in quest'aula, non ho criticato mai nemmeno l'amministrazione precedente, anzi, dove è stato possibile, ho continuato quello che avevano fatto. Io ho preso degli appunti ieri, ho preso degli appunti quando parlava il consigliere Lattanzi, e l'ho sentito, quando parlava il consigliere Pantenetti, quando parlava il consigliere Ricotta, di tutti. La porta mia è aperta, ho sentito oggi quello che ha detto la consigliera Copparoni e quello che ha detto la consigliera Verdicchio, ho parlato anche quello che ha detto ieri il consigliere Cecarè, sono punti importanti che avete detto, non è che non sono, e anche quello che ha detto la maggioranza. La porta aperta, io non ho chiusa mai la porta, è sempre aperta. Se dovete fare, ripeto a questo che ho detto, questo qui, proporre, questa parola, proporre, la dovevo scrivere così. Se volete proporre della roba che serve per i cittadini, per la città, io l'ascolto. Non è perché siete la minoranza non l'ascolto. L'ascolto ben volentieri. Poi la dibatteremo, vedremo che problemi ci sono, vedremo. La Tari, l'Imo, tutte queste cose sono importanti. Lo so che ci sono problemi, non è che puoi tagliare la Tari come ti pare. Diceva Pantenetti, è giusto. Ci sono tante cose, avete detto giusto. Come l'ha detto anche la maggioranza. Però quello che vi voglio dire, portare avanti per altri qua questa città, io ho una grossa responsabilità, ma l'avete anche voi, l'abbiamo tutti insieme, o lavoriamo tutti insieme o ci troviamo sempre a dibattere e fare, non dico discussioni su questo consiglio, ma questo consiglio deve proporre e noi dobbiamo fare la cosa per i cittadini. Lo so, come l'ha detto la Copparoni, i problemi che ci sono per le famiglie, per i giovani, ci abbiamo tantissimi problemi. Io analizzo questi problemi, so che lo Stato sta mettendo anche per i giovani accompagnati dei soldi, metterà, ci sta per il condominio sociale, per le persone, l'ho detto io, le persone anziane, mi reputo anch'io anziano perché ho una certa età, ma reputo quelli che sono anziani soli, quindi questi problemi io li sento, ma bisogna risolverli insieme, non lo posso risolvere, io non ho la bacchetta magica. Dobbiamo programmare e fare delle cose che il comune può fare con i soldi che c'ha, i soldi che può catturare su bandi europei, bandi regionali, bandi statali, dove li possiamo trovare. Però io quello che mi importa è questo qui. Le linee di mandato sono bellissime, ma c'è da mettere a terra, c'è da farle. Io ci credo di poterlo fare, ma mi serve una maggioranza compatta, ma anche una minoranza che propone. Questo è quello che io mi auguro che farete in questi 5 anni e che farete. Me lo auguro proprio. Io do la mano qua e di qua, però questa mano la do se dall'altra parte l'accettate di dare un aiuto a noi e a tutta la città. Grazie.
1: Grazie sindaco. Adesso per le dichiarazioni di voto 10 minuti per ogni consigliere comunale. Se qualcuno vuole, se no altrimenti votiamo. Aspetta che dovrebbe essere per ogni consigliere, sulle linee di mandato. Sì, detto bene. Beh, non c'è nessuno. No, consigliere Ricotta, prego.
4: No, vede, lei sindaco ispira simpatia, no? Con questo accorato appello, avvoiamoci bene, che lei da 5 anni che porta avanti, vuole bene a tutti, poi fa come gli pare, come sempre. Ecco. Allora, questo atteggiamento che lei, perché vede, come fa a dirci andiamo tutti d'accordo se non va d'accordo nemmeno con i suoi? Come fa a dircelo? Cioè ci chiede l'accordo della minoranza quando non c'è l'accordo nella maggioranza. È un'antitesi. Guardi, io le fo solo un esempio. Oggi qui lei richiama in maniera commovente ad un accordo corale uniti per la città. Bella parola. Certo. Allora, la prima cosa, la difesa dei consiglieri. Quando sulla Simonetti un imprenditore ha più volte minacciato azioni legali contro i consiglieri, azioni legali che su alcuni consiglieri, non certo su di me, possono essere una pressione? Lei non si è alzato, non ha alzato un dito a dire i consiglieri non si toccano. No? Dimostri questo affetto in cose concrete. Vuole che le ricordi altri episodi? Quando un artista allo Sferisterio ha insultato a me, lei non si è alzato a dire non si fa. E non se lo ricorda nemmeno, apposta di che parliamo. Vogliamoci bene, ma vede lei, sindaco, questo vogliamoci bene, lo deve tradurre in opere. Non è un ripetita continuo che fa un piagnisteo che ogni volta ci rivolge senza essere conseguente. Noi proporremo, noi faremo la nostra parte, lei però, se vuole l'unità, bisogna che se la guadagna. Prima la sua maggioranza che non c'ha, e poi anche della nostra, perché noi sulle cose serie ci siamo stati. Sul mattatoio le abbiamo votato tutti, però lei non ha partecipato all'asta. Vabbè, che questo è un anno, e questo è due, e questo è tre. Quando vuole che glielo faccio lungo questo elenco su cui lei non ha tradotto questo affetto istituzionale in atti concreti? Ma c'è stato, ha partecipato all'asta? Ma ha partecipato all'asta, è venuto qui. Non va bene, perché vede, già ha cambiato atteggiamento. Ah, allora, lei è venuto qui dicendo corriamo, devo partecipare all'asta, quando già sapeva, mentre parlavamo qui, che non faceva in tempo. Quindi ci ha portato in giro. Allora, per fare le cose insieme occorre correttezza istituzionale, serietà, rispetto delle istituzioni, perché se no lei è troppo buono. Ma non è tanto buono, perché se era buono faceva quello che le dicevo io, che le consigliavo io, dicevo io in questo adesso, che le stavo consigliando io. Invece lei fa semplicemente quello che le fa comodo. Quindi traduca questo suo invito in atti concreti, che qua troverà sempre disponibilità sulle cose serie. È anche la nostra. È una corrente d'aria continua, con tutte queste porte aperte.
1: Grazie al consigliere Ricotta. E uno per gruppo, quindi l'abbiamo rivisto sul uno per gruppo. Prego, consigliere Livi.
5: Grazie Presidente, buon lavoro anche oggi a tutti, al sindaco, alla giunta, ai colleghi consiglieri. E ringrazio il mio capogruppo pro tempore Marco Bravi, che mi ha dato l'opportunità di fare questa dichiarazione di voto. Devo dire che in alcuni passaggi ho apprezzato quello che è stato detto prima, perché ecco, è proprio quello che si intende quando ci si aspetta anche dalla minoranza delle proposte concrete. Debbo però dire che evidentemente i segnali che ci ha elencato prima la consigliera Copparoni, che ripeto meritano sicuramente la nostra attenzione, l'attenzione della maggioranza, ma direi l'attenzione di tutto il Consiglio, sono dei segnali sicuramente positivi, però poi ci sono anche delle visioni che possono essere differenti. Ora, con questo cosa voglio dire? Che l'attenzione, come lei ricordava, ai più fragili, alle persone che sono più in difficoltà, sono attenzioni che, figuriamoci, io vivo anche personalmente da una vita, quindi tocca sicuramente anche il mio intimo, ma credo che questa amministrazione, mi dispiace che oggi non può essere presente il vice sindaco, l'assessore Francesca D'Alessandro, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti, quello che... No, per carità, però dico sia sotto gli occhi di tutti il lavoro, il grande lavoro che è stato fatto in questi 5 anni per quanto riguarda anche i servizi sociali. Si accennava per esempio anche al turismo, anche lì certo è stato fatto uno sforzo, non basta? Probabilmente no, è chiaro che la prosecuzione di questa amministrazione deve servire anche per andare, come dire, a migliorare, no? Proprio stimolati da quello che voi dite, io personalmente, ma credo il sindaco, tutta la giunta, tutta la maggioranza si debbano sentire in qualche modo stimolati, no? Da queste vostre da queste vostre osservazioni. Quindi ecco, vengono accolte sicuramente con grande rispetto e sicuramente con grande attenzione. Però ecco, ripeto, bisognerebbe ricordare anche un po' il lavoro che è stato fatto, ma così come nella cultura, insomma, poi certo, non è niente facile, ovviamente dicevamo migliorare comporta comunque un grandissimo lavoro. Mi auguro e ci auguriamo tutti, e penso che per il bene di questa città, insomma, su questo si possa essere tutti d'accordo, maggioranza ed opposizione, però ecco, ci auguriamo tutti che si possano raggiungere degli obiettivi che sono importanti e strategici, diciamo, per la nostra città. Ho apprezzato tra l'altro moltissimo le parole del sindaco Sandro Parcaroli, perché vedete, lui ha detto una cosa, consigliere Ricotta, il sindaco ha detto una cosa molto molto importante. Il sindaco ha detto: la mia porta è sempre aperta, ma non l'ha detto perché stiamo in questa assise e vuole fare bella figura di fronte ai consiglieri comunali o a chi ci segue da casa. L'ha detto perché è così, la porta del sindaco è sempre aperta. Quindi io non credo che se lei, consigliere Ricotta, o chiunque di questa minoranza vada un giorno a bussare alla porta del sindaco, il sindaco non vi faccia entrare. Anzi, conoscendo Sandro, permettetemi questa divagazione, penso che non solo la porta è aperta, ma credo che sia spalancata. Quindi ecco, con questo cosa vogliamo dire? Che il confronto va bene, va sempre bene, però ecco, bisogna anche saper riconoscere, ma saper riconoscere anche gli uni nei confronti degli altri, quindi non voglio fare una cosa a senso unico, saper riconoscere insomma quando ci sono cose che funzionano, che vanno bene, che sì, ripeto, vanno assolutamente migliorate, ma che però hanno rappresentato un grande lavoro e un grande sforzo da parte dell'amministrazione che ha governato questa città e che si sta accingendo insomma a governare per i prossimi 5 anni. E, consigliere Ricotta, io capisco la sua difficoltà nel riconoscere, diciamo, il lavoro che questa amministrazione ha fatto e che vorrà continuare a fare, però se ne faccio una ragione. Io credo che su temi che lei ha accennato, non solo oggi, anche ieri, la Simonetti vedo che ce l'ha proprio come chiodo fisso, avremo modo sicuramente di confrontarci su questo, però ecco, su questi temi vanno fatti degli approfondimenti che io mi auguro si possano fare insieme. Perché sì, è vero che chi ha vinto le elezioni governa e chi ha perso, diciamo, fa l'opposizione, ma è altrettanto vero che quando si uniscono le forze penso che i risultati possano essere migliori, ma non per noi, per la città di Macerata. Quindi esprimo ovviamente parere favorevole a queste linee di mandato. Grazie.
1: Grazie al consigliere Livi. Il consigliere Pantanetti, prego.
6: Grazie Presidente, signor Sindaco, signori consiglieri, signori assessori. Vede Sindaco, lei ha scelto di fare il mestiere più difficile del mondo, perché di questa cosa gliene do atto e lo condivido. Qualsiasi comunque critica o input viene da questi banchi non è rivolta a Sandro Parcaroli in quanto tale persona, è rivolta al sindaco rappresentante di uno schieramento politico differente da quello che noi rappresentiamo. Quindi non vorremmo in nessun modo essere fraintesi quando ci sono state, ci saranno e ci possono essere anche in questo momento delle critiche aspre nei confronti di un atto politico che è quello appunto degli indirizzi di generali di governo dei quali abbiamo discusso in questi 2 giorni. Quindi questa è una premessa per evitare fraintendimenti e evitare che magari qualcuno possa pensare a cose sbagliate o differenti da quelle che si pensano. Detto questo, il merito sulle questioni l'abbiamo ampiamente discusso ieri. Lei stesso ci dice che sarebbe impossibile riuscire a mettere a terra tutte quelle idee che sono contenute nel documento che ci avete presentato, e quindi siccome sia da questi banchi che dagli altri banchi quello che noi cerchiamo di tutelare è questo interesse diffuso, l'interesse collettivo che dovrebbe spingere, diciamo, l'azione amministrativa affinché si possa raggiungere e alzare al più alto grado possibile, e considerato anche che il soggetto comune è un soggetto che eroga servizi per la collettività che rappresenta, io le dico che all'interno di questo documento questi servizi, così come proposti, sono sicuramente migliorabili, sono sicuramente perfettibili e inevitabilmente si differenziano da quello che noi abbiamo assunto come programma politico diverso rispetto a quello che oggi lei sta perorando in questo consesso. Abbiamo detto il perché non crediamo in queste linee programmatiche. La domanda che io mi pongo, no? Se io vado da un cittadino oggi di Macerata e gli dico: stavi meglio 5 anni fa, 4 anni fa, 6 anni fa o stai meglio adesso? Ci sono state una serie di concause che sono della sua responsabilità, di questo ne siamo tutti consapevoli e non vogliamo assolutamente puntare il dito nei confronti di qualcheduno. Però quando Macerata, come dire, va agli annali della cronaca come una delle città più care, con l'inflazione a livelli più alti, il costo della vita più caro, io da maceratese qualche problema me lo pongo, e lo pongo a lei che fa il sindaco, è lei che in qualche modo deve risolvere le problematiche che in questo momento attanagliano la nostra città. E credo che all'interno di questo documento c'è una carenza tale che alcune questioni non vengono minimamente prese in considerazione. Va bene il palazzetto, vanno bene le grandi opere, ma quello che è l'ordinario io credo che spesso e volentieri noi lo dimentichiamo. E quando parlo di ordinario parlo di servizi, parlo di trasporto, parlo della scuola, di tutto ciò che è competenza di questo ente locale. Ora, non prevedere la gratuità del trasporto pubblico per i bambini che vanno nelle scuole di competenza del comune, Renna primo firmatario, lo dicevamo ieri in un'interpellanza presentata, per un costo di 40-50 mila euro, io credo che è una cosa che vada affrontata, perché comunque è un servizio che noi diamo a quelle famiglie più in difficoltà che non riescono a far fronte a, come dire, la quotidianità. Quindi il nostro principale appunto va verso quella direzione. Dovete erogare i servizi in modo differente rispetto a quello che è stato fatto ad oggi. Ho elencato, come dire, ho citato il trasporto, ma potrebbe essere la Tari, potrebbe essere mille altre cose di cui il comune si deve occupare. E tutto questo personalmente noi come gruppo Uniamo Macerata non ce lo ritroviamo, non lo riscontriamo all'interno di questo documento, ma saremo sempre e comunque disponibili a qualsiasi tipo di colloquio e di miglioramento di quello che ci viene proposto. La ringrazio.
1: Grazie al consigliere Luciano Pantanetti. Il consigliere Michele Lattanzi.
4: Sì, grazie presidente, colleghi consiglieri, sindaco. Io innanzitutto un aspetto personale, passatemelo, anch'io saluto l'amico Caproli, ormai 30 anni che siamo qui, quindi ci siamo invecchiati insieme. Permettimi una battuta, Mauro, il nostro grande sindaco Mauro, che direbbe oggi a vederla, mi permetta questa battuta, su quei banchi, lei che è stato in amministrazione con Rifondazione Comunista, con la Rete, vabbè, comunque, per carità, una scelta legittima. Però ecco, mi permetta questa curiosità, a vederla nei banchi dell'estrema destra. E detto questo, volevo fare una breve replica, ma molto breve, ai consiglieri che ieri mi hanno chiamato in casa. La Rasin diceva per la partecipazione. Sì, è vero che sono stati istituiti questi, diciamo, comitati di quartiere, però non ci hanno avuto nessuna funzione, cioè sono dei comitati così sulla carta. Ben venga se voi siete d'accordo a riformarli e a farli diventare soggetti protagonisti della vita amministrativa, però un conto è dire questo, un conto è dire bilancio partecipativo. Bilancio partecipativo significa che una parte del bilancio, che so, il 5%, il 2%, poi magari Castellani ci può dare qualche suggerimento, lo gestiamo insieme a loro direttamente. Non è l'elemosina che viene fatta al presidente del quartiere per aggiustare la buca, per sistemare la banchina.
7: L'altro appunto che volevo fare è, no appunto, replica la consigliera Leon Bruni, ma il comune già ha una tradizione lunghissima, anche prima del 2000 sui servizi sociali, questo nessuno lo mette in dubbio. Però, e ha tanti progetti che per quanto riguarda gli anziani, già l'informanziani, già nessuno è solo, attivi si nasce, e c'ha anche il Prince, quello a cui lei faceva riferimento, ma il nostro progetto di 118 sociale è qualcosa che va oltre. Innanzitutto è un progetto, adesso molto brevemente, di ambito, e non è soltanto per il comune di Macerata, quindi l'ambito sociale, i comuni di Corridogna, di Treia e tutti i comuni, gli altri 7 comuni che fanno parte, 8 comuni che oltre al comune di Macerata fanno parte dell'ambito, ma soprattutto si prevede una scheda sociale, si prevede la creazione di una sala operativa 118 ubicata, pensavo io, addirittura nella sede della protezione civile della provincia, perché è un progetto, cioè la filosofia, poi c'ho qui il progetto che abbiamo lavorato, se vuole glielo passo, non è quella dell'emergenza, il progetto Prince è l'emergenza, cioè un 118 sociale, nel senso che come chi ha l'infarto chiama il 118 sanitario perché rischia di morire, se noi vediamo una persona che sta lunga la strada chiamiamo il 100, il Prince. Non è questo, noi vogliamo ribaltare, cioè dopo un'attenta analisi sociale demografica dei nostri ultra 65enni li chiamiamo noi, perché non vogliamo più che accada quello che è successo alcuni anni fa, lo ricordava Ricotta, adesso senza voler strumentalizzare, ci mancherebbe, poi famiglia Canullo la conoscevamo tutti, non c'aveva delle difficoltà enormi, ma senza trovarci in quella situazione da terzo quarto mondo, con tutto il rispetto del terzo quarto mondo. E l'ultima replica, mi collego e sto per concludere, al consigliere Livi, diceva ma che c'entra Filottrano? Certo che Filottrano non c'entra niente, però quando un esponente di un partito, che è lo stesso partito del sindaco, si rivolge a una signora che aveva fatto onestamente un'osservazione politica dicendo che probabilmente il centrodestra aveva perso qualche voto, si risponde in quella maniera, bisogna a livello politico e anche morale prendere le distanze. Se l'avesse detto lei, la Meloni l'avrebbe chiamata, glielo dico io, la Meloni che non è una grande femminista, no, credo, l'avrebbe chiamata, perché sono frasi indecenti. No, non è una femminista, ma è femminista anche, cioè è un'offesa, no, per lei. Quindi l'avrebbe chiamata. Quindi io ho chiesto semplicemente al sindaco, che io apprezzo anche per quello, per la capacità di stare, lo posso dire, in una fossa dei leoni, caro sindaco, perché io l'apprezzo, qualcuno addirittura nel 2020 lo voleva candidare, io non c'ero, nel 2020 lo voleva candidare come candidato del centrosinistra, quindi addirittura, però nel momento che mi collego all'appello che lei ha fatto, il suo appello è apprezzabile, ci mancherebbe, però sindaco, nel momento in cui lei Ricotta ha perso, quindi no, però sì, sindaco, adesso al di là degli scherzi, no, scherzi che poi è storia anche questa, detto questo, nel momento in cui lei a settembre 2020 ha vinto l'elezione è diventato un soggetto politico, quindi c'è l'apprezzamento umano, credo che sia un'ottima persona, una brava persona, però qui noi stiamo parlando di politica e di atti amministrativi, la nostra visione è opposta rispetto a quello del centrodestra, sia nazionale che regionale, cioè lei sta dentro un partito, sindaco, la Lega, che vuole candidare al Parlamento un assassino che va in giro con la pistola e uccide due persone, per carità, due delinquenti, oppure fa parte di un partito come di cui fa parte l'onorevole Borghezio, che dopo che sul treno c'erano seduti due persone di colore, arrivava col DDT, quindi lei è un personaggio politico e deve accettare le critiche, adesso senza andare a scomodare i livelli nazionali. Noi votiamo no a queste linee di mandato, perché questo sindaco è un libro, a parte il fatto che non capisco, c'è una certa discordanza qui, l'ha redatto, mi hanno detto, no, l'assessore Tasso, caro amico dell'infanzia anche lui, Tasso, che però, cioè, ci sono scritte delle cose che in campagna elettorale non avete detto, penso alla TARIP, no? Io non ho sentito mai nessuno a parlare della TARP del centrodestra. C'è una terminologia molto simile alla nostra, molto simile alla sinistra. Adesso io non so se avete copiato oppure avete utilizzato anche qui l'intelligenza artificiale, ma al di là di questa parentesi, noi non lo votiamo perché? Perché è un libro dei sogni, no? Cioè il palazzetto di 4.000 posti, inutile, senza sapere le fonti di finanziamento, senza sapere dove farlo, eccetera, quindi è fumo negli occhi. Oppure la città dei 42.000 abitanti, una volta si parlava della città dei 100.000, adesso ci siamo ridotti a 42.000 abitanti. È una città anche un po' della paura dell'incubo, cioè 200 telecamere. Io non è che sono contro la videosorveglianza, quando serve può essere anche uno strumento utile, ma 200 telecamere, prevedere altre 200 telecamere, secondo me, cioè non è che stiamo a Auschwitz, non è che stiamo a Alcatraz, cioè regoliamoci anche con questo tipo. Oppure il controllo del vicinato, può riportare alle ronde, e mi ricordano, sindaco, e adesso glielo dico così a modo di battuta, anche per sdrammatizzare un po', le ronde leghiste, cioè controllo del vicinato, che cosa serve? Ci sono le forze dell'ordine, c'è la polizia municipale, ci sono i carabinieri, c'è la finanza, ci sono, quando c'è qualche problema di ordine pubblico si chiamano le forze dell'ordine. Poi diverso è quello che ricorda anche Ricotta, una vicinanza e quindi diciamo condominiali, chiamiamola così, cioè mutualità, e quindi se c'è da fare una festa nel quartiere è giusto che ci sia una specie di prologo, se c'è da fare un'iniziativa sociale è giusto. Però attenzione, perché questi esempi vengono dall'Inghilterra, e in Inghilterra fino a poco tempo fa, fino insomma un secolo fa, la proprietà privata valeva più della vita umana. Vi ricordate, c'è la canzone anche di André, no? Jordi, no? Qui in Inghilterra nell'Ottocento bastava rubare, che ne so, un gioiello per essere impiccati, perché vale di più il gioiello, vale di più l'auto, vale di più che la vita umana. Adesso io sto esagerando, però attenzione, ecco, a non imbarcarci su una via pericolosa, anche perché a Macerata è vero che ci sono dei problemi di ordine pubblico, però non siamo il Bronx, non siamo Palermo, non siamo città metropolitane. E l'ultima cosa, sindaco, diciamo di no, perché poi su questo libro ci stanno anche delle bugie. Ritorno a dire, a parte il risanamento finanziario del comune, io adesso sono il primo a criticare l'amministrazione Caragini. Io nel 2015, sindaco, lei non c'era, mi sono candidato contro l'amministrazione Caragini, da solo, ho fatto una battaglia di bandiera perché non condividevo alcune scelte, eccetera. Quindi sono l'ultimo a voler difendere quell'amministrazione, però adesso che si parla di buco, di risanamento, io non credo che l'amministrazione Carancini abbia lasciato, non lo so, poi c'è anche qui il disavanzo un conto, dire che c'è il risanamento finanziario, pare che c'è un buco, che il comune stava andando per aria. Ecco, non era questo assolutamente, non credo, perché al di là delle critiche che possiamo fare a qualsiasi amministrazione, fortunatamente ci sono dei dirigenti, ci sono degli, ecco, finito presidente, però si dice nella prima pagina, concludo, invariata la pressione fiscale. Ricordo gli aumenti: la TARI aumentata del 35%, aumento dell'acqua, dei parcheggi. Nel 2022 avete fatto il piano dei parcheggi, il piano sosta, che prevedeva l'aumento anche del 50, anche del 100%, sia del biglietto sia degli abbonamenti. Avete aumentato il trasporto urbano e le mense del trasporto scolastico, quindi proprio quelle famiglie a cui vi rivolgete continuamente. Tutto questo sommato all'inflazione, ricordava prima Pantanetti, e alle condizioni sociali e economiche che stanno degenerando in questo paese, come in gran parte d'Europa purtroppo, perché la guerra poi porta alla povertà oltre che alla morte, il risultato è questo. Quindi non si possono raccontare bugie, si deve dire quello che è vero. Ok, grazie, concludo qui, e il nostro voto ovviamente è un voto contrario.
1: Grazie al consigliere Michele Lattanzi. Io non ho altre prenotazioni. Consigliere Marco Caldarelli.
8: Buonasera a tutti, grazie presidente.
1: Fate parlare,
8: consigliere. Ribadisco il voto favorevole alle linee mandato per le ragioni che ho sintetizzato ieri, però credo che sia importante sottolineare un aspetto che mi pare positivo, mai c'è stata una discussione così ampia sulle linee di mandato, perlomeno nelle ultime tre consiliature. Mi pare che ci siano stati tanti interventi, ovviamente posizioni anche molto differenti, però mi pare positivo che ci sia interesse nei confronti di quello che la città vuole fare e ci siano anche delle proposte molto concrete. Sono emersi dei modi di vedere la città, a mio parere, neanche del tutto incompatibili. Credo che da questo il sindaco e la giunta possa trarre anche ispirazione per l'azione amministrativa, naturalmente cogliendo gli aspetti ritenuti più interessanti. Debbo spezzare una lancia a favore del sindaco e anche della precedente amministrazione. Non è vero che Sandro Parcaroli non ha difeso il Consiglio Comunale. Siamo arrivati addirittura al paradosso, nell'occasione della vicenda Simonetti, di costituirci in modo molto convinto per contrastare un'azione riguardo ad una questione per la quale il Consiglio aveva espresso una posizione differente rispetto a quella della Giunta. Quindi Sandro, ovviamente ciascuno può vederla come meglio crede, però ha sempre avuto sotto questo aspetto un grande rispetto dei consiglieri di maggioranza, ovviamente, ma anche dei consiglieri di opposizione e di quelli che anche su questioni estremamente concrete non la pensavano come lui, non la pensavano come la pensava la Giunta. Ribadisco il voto favorevole e manifesto apprezzamento per la discussione che c'è stata oggi. Grazie.
1: Grazie al consigliere Marco Caldarelli. C'è qualcun altro? No, allora la votiamo. Ovviamente la votazione è per appello nominale palese, quindi sarà il segretario a chiamare ognuno di noi per esprimere il proprio voto.
9: Berardinelli Giorgia. Blarasin Andrea. Bravi Marco. Lo chiamo dopo?
10: Che cosa? Eccolo, bravi Marco.
9: Bravi stiamo facendo l'appello nominale. Caldarelli Marco. Caproli Claudio. Carbonari Claudio. Cicarè Alberto. Cicconi Silvia. Contigiani Ninfa. Copparoni Laura. Domizi Tommaso. Fortuna Laura. Lattanzi Michele. Laviano Laura. Leombruni Romina. Livi Simone. Lorenzini Tommaso. Luciani Francesco.
10: Favorevole.
9: Montaguti Sandro. Palermo Matteo. Pantanetti Luciano. Parcaroli Sandro. Perticarari Andrea. Pesci Paolo. Procaccioli Alessandra. Ricotta Narciso. Tombesi Alberto. Verdicchio Alice. Virgili Paolo. Allora abbiamo 11 contrari. 18 favorevoli, e 11 contrari.
1: 18 favorevoli, 11 contrari. La delibera è stata approvata. Bene, io vi chiedevo questo, che la proposta di delibera, la numero 52 e la 55, che tratta ovviamente della stessa materia, che si tratta dell'approvazione tariffe Tari, se le possiamo fare insieme le due delibere, poi facciamo due votazioni ovviamente separate, si raddoppiano i tempi degli interventi dei consiglieri. Assessore Antolini, a lei. Consigliere Perticalari, mi sembra che ha chiesto di parlare, prego.
11: Non so se è stato consegnato l'ordine del giorno
1: adesso lo stiamo facendo fare,
11: allora,
1: le fotocopie.
11: Allora farò l'intervento dopo, perché chiedevo, però prima lo faccio analizzare.
1: Può parlare
11: altri,
1: tranquillamente.
11: Ma prima lo faccio analizzare gli altri consiglieri. È una mozione d'ordine affinché, visto il pericolo, il concreto pericolo che l'Assise domani potrebbe anche non avere il numero legale, oppure non si possa trattare l'ordine del giorno urgente che abbiamo depositato nella giornata di domani, e quindi andrebbe eventualmente a settembre, perdendo in sé l'urgenza, chiedevo che venisse trattato in seguito a nei prossimi ordini, punti all'ordine del giorno, ma comunque nella giornata odierna.
1: Allora, le posso assicurare che avrei avuto l'intenzione di finire totalmente tutti i punti, ma finite le delibere, che sono quelle che e ci sono degli altri ordini del giorno e di mozioni, siccome sono state presentate una da parte della maggioranza, alcune dalla minoranza, se decidete di slittarle e trattare quello prima, per me non è un problema. Quindi voglio dire, poi dopo chiederemo all'Assise, ma massima disponibilità nel cercare di chiudere e non portare a settembre nessuno dei punti che ci abbiamo. Quindi ecco perché voglio anche accorpare le delibere per fare un po' più veloce, così magari riusciamo a trattare quello che dobbiamo trattare, e se dovessimo rimanere mezz'ora in più stasera per finire tutto, riusciamo a farlo, capito? Quindi l'abbiamo già fatto altre volte. Assessore Antolini, a lei la parola per le due delibere.
12: Grazie Presidente. Buonasera a tutti, al sindaco, ai colleghi assessori, ai consiglieri e ai cittadini che sono in ascolto. Ora vorrei fare una relazione illustrativa riguardo alla presa d'atto del piano economico finanziario PEF e a seguire sulle tariffe Tari 2026, dato che sono strettamente connesse. Allora, il piano economico finanziario PEF costituisce il presupposto fondamentale per la determinazione delle tariffe della Tari. La normativa vigente prevede infatti che il gettito del tributo assicuri la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come individuati nel piano finanziario. Il PEF ha quindi la funzione di individuare e classificare tutti i costi riconosciuti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, mentre la successiva deliberazione di approvazione delle tariffe provvede esclusivamente alla ripartizione di tali costi tra le diverse categorie di utenza, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale. Il Comune di Macerata continua ad applicare il sistema della Tari in forma tributaria con metodo monomio, che non prevede la distinzione della tariffa tra quota fissa e quota variabile, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti. Il piano economico finanziario è predisposto sulla base dei costi sostenuti dal gestore del servizio integrato dei rifiuti, Cosmari SRL, e dei costi direttamente sostenuti dal Comune relativamente alle attività di propria competenza, con particolare riferimento alla gestione del rapporto con gli utenti e alle ulteriori attività previste dalla normativa. La predisposizione del PEF avviene secondo la regolazione definita dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, cosiddetta ARERA, cui la legge numero 205/2017 ha attribuito le funzioni di regolazione del ciclo integrato dei rifiuti, mediante l'applicazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Con deliberazione numero 397 del 5 agosto 2025, ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti MTR3. Relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, che rappresenta l'evoluzione del precedente metodo tariffario e introduce ulteriori strumenti finalizzati a garantire la sostenibilità economica del servizio, l'efficienza gestionale, la qualità delle prestazioni rese agli utenti e la trasparenza nella determinazione dei costi riconosciuti. Il piano economico-finanziario oggetto della presente deliberazione è stato pertanto predisposto nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo metodo tariffario, utilizzando i criteri stabiliti da ARERA e facendo riferimento, secondo il principio regolatorio consolidato, ai dati economico-patrimoniali dell'annualità 2, opportunamente aggiornati mediante i coefficienti e i parametri previsti dalla disciplina regolatoria. Il PEF è stato elaborato mediante l'integrazione dei dati trasmessi dal gestore del servizio e di quelli predisposti dal Comune per le attività di propria competenza, secondo lo schema previsto dalla regolazione di ARERA. La documentazione è stata trasmessa all'autorità territoriale d'ambito, ATA 3 Macerata, quale ente territorialmente competente che ha provveduto alla verifica della competenza, della coerenza, delle congruità dei dati trasmessi, nonché alla validazione del piano economico-finanziario secondo le procedure previste dalla regolazione vigente. L'ATA 3 a sua volta ha trasmesso in data 10 luglio 26 con protocollo 62.631-26 dell'11 luglio 26 la delibera di assemblea numero 10 del 3 luglio 26 con la quale sono stati approvati i PEF dei comuni facenti parte dell'ambito. Successivamente alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale, il piano validato sarà trasmesso ad ARERA dall'ente territorialmente competente per i successivi adempimenti previsti dalla normativa. L'approvazione del piano economico finanziato costituisce pertanto il presupposto indispensabile per la successiva determinazione delle tariffe TARI dell'anno 2026, garantendo la copertura integrale dei costi del servizio nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza ed equilibrio economico finanziario stabiliti dalla disciplina nazionale e dalla regolazione dell'autorità. Ora invece riguardo alle tariffe, la proposta numero 55, dopo parliamo di quello che vuoi parlare, che lo so dove vai a parare. Allora, la proposta di deliberazione riguarda l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, predisposte sulla base del piano economico finanziario PEF 2026, validato dall'ATA 3 Macerata secondo il nuovo metodo tariffario rifiuti MTR3 approvato da ARERA. Il PEF 2026 evidenzia un costo complessivo del servizio pari a 10.220.429 euro al netto delle detrazioni previste dalla normativa ARERA, contributo MIUR e recupero dell'evasione effettuato dall'Ufficio Entrate. Il costo da coprire mediante tariffa ammonta a 9.693.758 euro con un incremento di euro 753.239 rispetto all'importo da finanziare nel 2025, corrispondente quindi ad un aumento medio delle tariffe dell'8,4%. L'aumento tariffario deriva esclusivamente dall'incremento dei costi del servizio risultanti dal piano economico finanziario validato dall'ente territorialmente competente e non da scelte discrezionali dell'amministrazione comunale. Contestualmente vengono confermati per il 2026 il metodo monomio per la determinazione delle tariffe già adottato dal Comune di Macerata e il sistema delle agevolazioni previsto dal vigente regolamento comunale e dalla deliberazione del Consiglio Comunale numero 97/2025, finanziato con risorse del bilancio comunale. In altri termini, il contribuente non trova nell'avviso una quota fissa e una quota variabile, ma una tariffa unica calcolata sulla superficie dell'immobile, differenziata in funzione della tipologia dell'utenza e per le utenze domestiche del numero degli occupanti. Il metodo monomio è espressamente consentito dalla legge ed è stato adottato dal Comune ormai da diversi anni, perché è più semplice da applicare e da comprendere. Garantisce dunque, garantisce comunque la copertura integrale dei costi del servizio come richiesto dalla normativa e consente di mantenere un sistema tariffario stabile e consolidato nel tempo. È opportuno evidenziare che nel 2026 potrebbe essere uno degli ultimi anni di applicazione del metodo monomio adottato dal Comune di Macerata. ARERA ha infatti già avviato il percorso di riforma del sistema tariffario nazionale, destinato ad entrare a regime nel 2028, con l'obiettivo di uniformare le modalità di

0: tributari deliberato dal Consiglio Comunale. Pertanto, quando il contribuente trova tali componenti nell'avviso di pagamento, non si tratta di importi destinati al Comune, bensì di somme che il Comune riscuote per conto del Sistema Nazionale e successivamente riversa al CSEA. E qui termino. Se avete degli interventi da fare e chiedere spiegazioni, vi ascolto. Grazie.
1: Allora sì, a questo punto apriamo la discussione. Presidente della Commissione ci deve dire il risultato. Seconda Commissione.
2: Procaccioli. Sì, la seconda commissione si è tenuta il 23 luglio, tutti i consiglieri componenti della commissione erano presenti, abbiamo discusso i punti, le proposte 52 e 55 contemporaneamente come abbiamo fatto questa sera, e per la proposta 52, quindi per la delibera 52, 5 favorevoli e 3 contrari.
1: Bene, a questo punto...
2: Delibera 55, 5 favorevoli e 3 contrari.
1: Sì, come aveva detto, sintetizzando. Bene, a questo punto direi appunto che si può cominciare la discussione e vedo prenotato il consigliere Ricotta. Prego.
3: Dunque, vede, cara assessore, se uno non fosse di Macerata e ascoltasse la sua illustrazione, sembrerebbe un quadro ordinario, sereno, una pace di santi. Punto, che c'è di strano? C'è il PEF, funziona così, l'ARERA ci dice questo, non è colpa nostra perché fa tutto gli altri, c'è solo un aumento dell'8%, una situazione paradisiaca, idilliaca. Invece siamo in un'emergenza rifiuti. Siamo in un aumento tari insostenibile. Mi meraviglio non solo che lei non faccia un accenno a queste cose, ma non... fa dopo, che giochiamo a rimbiattino di sponda? Se ci vuole illustrare la Libra ce lo dica prima quello che vuole dire. Ecco, cioè non accenni nemmeno a un'ipotesi di come gestire questa situazione emergenziale. Qui c'è un PEF Cosmari, dunque 30 anni fa, poco fa c'è stato il trentennale, amministratori sicuramente più lungimiranti di quelli attuali pensavano a costituire all'epoca un consorzio che gestisse il ciclo integrato a livello provinciale in mano pubblica dei rifiuti. La provincia di Macerata nelle Marche è l'unica provincia che ha un gestore unico, in mano pubblica. Pesaro ha 5 privati, Ancona 8, Fermo 10, Ascoli 4. Noi siamo gli unici perché gli amministratori di allora capirono l'importanza di fare un gestore unico e di farlo in mano pubblica. Fino a un certo punto la questione è andata sostanzialmente discretamente e poi c'è stata una deriva. E la deriva inizia quando perdiamo i fondi del PNR per l'adeguamento e la riqualificazione dell'ormai vetusto impianto di compostaggio, che è la caratteristica principale di quella struttura. C'erano i soldi del PNR per metterlo a posto e in una situazione indecorosa non siamo riusciti a prendere una lira, l'ha presi tutti, noi no. Ma chi è che gestiva il Cosmari? Il Cosmari è gestito da un consorzio di comuni che a un certo punto, da un equilibrio che prima c'era tra le varie opzioni politiche, è andato in mano al centrodestra. La prima presidenza Pezzanesi. Pezzanesi, che il centrodestra ha voluto ostinatamente candidare e nominare, bocciato dal parere dell'ACOM, l'ANAC, la

0: l'ente di controllo perché, come gli era stato detto, non poteva fare il presidente. Intanto siamo stati anni fermi, i fondi del PNR passavano, ma poi non siamo stati paghi di ciò, perché c'era da nominare il nuovo direttore, essendo andato in pensione lo storico direttore Giampaoli. E lì pure abbiamo fatto un'altra bella iniziativa, abbiamo annullato un concorso di un dottore tale Giampaoli, che il giudice del lavoro dice invece aveva diritto di vedersi assegnato il ruolo di direttore, e oggi ci chiede 200.000 euro che pagano i cittadini. Poi c'è un altro volto noto di questo settore, il dottor, non so se è dottore, comunque Monachesi, che è andato in pensione, eppure lui ci fa una bella causa milionaria che adesso vedremo come andrà a finire. Cioè, in pochi anni il centrodestra al governo del Cosmari ha fatto questo. Ma oltre a questo c'è la beffa. L'ultimo bilancio, il presidente nuovo del Cosmari orgogliosamente ci dice: abbiamo 139.000 euro di attivo. Che paghi tu, Paolo Virgili, pago io, paga Caproli, con l'aumento della Tari, cioè tu ci aumenti la Tari e ci dici che chiudi in attivo con i soldi nostri? C'è anche la sfacciataggine di propagandare questo. Ma non basta, perché il Cosmari è un capitolo infinito, oh, assessore. C'ha 31 milioni di debiti questa società. Una cifra che mette paura. E uno, se c'hai i debiti, che fai? Cerchi i soldi da tutte le parti per pagare i debiti? No! Lui sconda il Cosmari ai comuni 9 milioni di costi, non come ha detto il presidente Gentilucci, extra CAP, che quello è il codice di avviamento postale, ma extra PEF, cioè costi che stavano fuori dal piano economico finanziario, che andavano riconosciuti a Cosmari, ma che Cosmari non poteva pretendere perché la tariffa Tari era stata già aumentata al massimo, e fortuna c'è l'ARERA che dice che più di un tot non puoi aumentarla. Quindi erano ormai non più recuperabili. Quindi fai il bel gesto, butta via, rinuncia a 9 milioni, tanto c'ha solo 31 milioni di debiti, che ci faceva con 9 milioni, no? Ecco, siamo a questo. Ma di queste cose quando ne parliamo, assessore? E no, ne parlo solo io, lei non ne ha meno accennate. Ma dietro a questo non c'è solo l'incapacità di amministrare del centrodestra. C'è un disegno più preciso, quello di ridurre il Cosmari in una situazione di insolvenza, quando poi arriverà il privato che farà il salvatore e si prenderà la gestione dei rifiuti, che è un affare d'oro e che non sarà più in mano pubblica, dove si tutelano le tariffe e dove si evitano infiltrazioni non legittime. Un'ultima annotazione, caro sindaco, questa è per lei. Lei ha dato una delega alle relazioni con il Cosmari nella sua giunta. Se non sbaglio l'ha data l'assessore Renna, che seppur in aspettativa, perché sta facendo il mandato di assessore, è un dipendente del Cosmari. Ora, voglio dire, le chiavi del pollaio le do alla volpe? Mi permetta. Ma con quale autorità? Non c'è niente da ridere, sindaco. Con quale autorevolezza un dipendente che dovrà rientrare in servizio può porsi in un atteggiamento di parietà, di contrasto, se le strade non vengono pulite bene, se il servizio non è regolato correttamente? Come ha la funzione di controllo autorevole e indipendente uno che lavora lì e tornerà a lavorare lì? Ma è questo il modo di fare. Infatti questa città è sempre più sporca, nonostante che noi paghiamo sempre più tari. E questo non è, caro assessore, colpa del fato, della sfortuna, è colpa precisa di una maggioranza che governa il Cosmari, di comuni di centrodestra, che hanno causato questo. Frutto di questo, come dice lei, poi è il saccheggio nelle tasche dei cittadini con l'aumento della Tari. Un aumento che dura da anni, sempre attorno e oltre l'8%, il più alto di tutta la regione Marche, che in questo PEF è previsto già fino al 2031, solo perché il PEF dura fino al 2031, perché il PEF del 2031-2036 ci dirà che seguita, perché quei 31 milioni di debiti vanno pagati. Quindi l'aumento dell'8% è solo perché c'è una limitazione legislativa dell'ARERA. Quindi noi ci troviamo in un'emergenza rifiuti e di una emergenza tariffe. Lei sindaco è stato per 5 anni presidente della provincia, ha guidato l'ATA e sulle discariche non ha cavato un ragno dal buco, non ha risolto il problema, perché le tariffe aumentano non perché è migliorato il servizio, ma perché portiamo a spasso l'immondizia da casa nostra a Tavuglia o da altre parti. E questo costa il trasporto e costa l'extra costo che ci chiede chi si piglia l'immondizia nostra. Quindi questo c'ha una precisa responsabilità. Dopo di lei è arrivato il suo successore Gentilucci, che con fare sprint ha detto adesso risolvo tutto io, non come Parcaroli che non ha fatto niente. Ecco, ma ha fatto forse anche peggio, perché ha cancellato d'amblè una graduatoria di siti predisposta dall'Università Politecnica di Ancona con costi a carico dei cittadini, scegliendo 3 siti. Erano gli unici 3 comuni governati dal centro-sinistra, se ce n'erano 4 avrebbe messo anche un 4 probabilmente. L'unico criterio era questo, diciamo. Un colpo di mano elettorale che serviva, sindaco, a tranquillizzare le nostre cervare, contrada Botondo, che non si sarebbe più fatta lì la discarica, che si faceva a Pollenza, a Montefano e all'Orbicera. Sì, nei 3 siti sono stati indicati Cantagallo di Pollenza, assessore, e vabbè, che dopo... Oh, ma purtroppo la questione però ricadrà sulle nostre spalle, purtroppo anche sui nostri concittadini di Cervare e Botondo, perché Pollenza, Montefano e l'Orbiceno non sono stati con le mani in mano, stanno impugnando tutto ciò davanti al TAR. Dice gli dà ragione, gli dà torto. Il problema è che ci dà torto la regione. La regione scrive alla provincia che questo sconvolgimento dei criteri per la scelta delle discariche, la sua regione, cioè quella guidata da Acquaroli, è sbagliato, non si può fare. L'aveva preannunciato l'assessore Consoli dicendo a Gentilucci parliamone, Gentilucci non ha parlato, gli ha scritto il dirigente del settore, nero su bianco. Quindi non è che lo dice Ricotta, l'opposizione, che sta storia è fasulla, lo dicono i vostri amici. Quindi dopo tutto questo bailamme elettorale, l'arrivo sprint di Gentilucci eccetera, dove stiamo? Presidente Luciani, all'anno zero, come prima, e portiamo a spasso l'immondizia e paghiamo gli aumenti della Tari fino a chissà quando. Il presidente Gentilucci ha fatto anche un accordo per l'ampliamento della discarica dei Cingoli, che dovrà provvisoriamente ospitare i rifiuti, in attesa che il piano regionale, che è in discussione ora in consiglio, approvato, comunque, che prevede il termovalorizzatore, che dice l'assessore prima di 10 anni non va a sistema, quindi 10 anni ci abbiamo davanti. E intanto dobbiamo portare a Cingoli. Cingoli ci chiede un equo indennizzo di 18,33 euro a tonnellata, il doppio di quello che costa ordinariamente. Che fa? Come si dice? Adesso è caldo, ma se no è la cravatta. E questo chi lo paga? Io, voi, tutti noi, tutti i cittadini. Cingoli però non solo fa questo, questo lo fa l'amministrazione amica del centrodestra. I cittadini arrabbiati di un ampliamento non necessario, perché bisognava intervenire prima, sindaco, e fare le scelte quando era tempo, fa ricorso al TAR, perché quella che viene presentata come un ampliamento temporaneo, in realtà di temporaneo non c'è niente, perché come avevo detto prima ci vogliono un altri 10 anni almeno, e quelli sono stufi di prendere l'immondizia nostra. Questi aumenti della Tari, come diceva prima qualcuno, intervengono sui maceratesi che già sono afflitti da un'inflazione, come diceva prima qualcuno, che è una delle più alte d'Italia. Quindi incidono sul paniere familiare. Parliamo sempre di famiglia, la famiglia è anche quella a cui arriva la bolletta della Tari, che si aggiunge a tutta un'altra serie di cose. Nel frattempo, caro Blarasin, con buona pace di lei che protesta, l'isola ecologica di Piederiba, visto che paghiamo tanto, ce l'ha tagliata pure, poi se farà, eccetera. I sacchetti non si trovano più nemmeno a Fonte Scodella, in una città come Macerata solo in via Severini vengono distribuiti, visto che paghiamo di più e il servizio è migliorato. Calendario, avete detto, perché sprecare i soldi? Facciamolo solo digitale e noi paghiamo di più, e manco un po' di un foglio lo scritto quando devi tirare fuori la roba. E questo è quello che noi abbiamo avanti. Ora, cara assessora, questo non è come dice lei, che non dipende dal comune. Dipende dal comune. Dipende dal comune in quota parte, in quanto il comune fa parte dell'ADA, fa parte del Cosmari ed ha condiviso, tra l'altro con un ruolo di responsabilità del suo sindaco quale presidente della provincia, queste scelte scellerate. Quindi se i maceratesi pagano di più la Tari, sanno di chi è colpa. Questo va detto, se no pare che la colpa è orfana. Invece c'ha nomi e cognomi. Grazie.
1: Grazie al consigliere Narciso Ricotta. Il consigliere Michele Lattanzi, prego.
2: Allora, molte cose che volevo dire sono state dette dal consigliere Ricotta. Leggo adesso proprio questa notizia dell'approvazione da parte della regione del piano dei rifiuti regionali, e leggo con veramente delusione che non soltanto è stato approvato, ma che addirittura non è stato approvato un emendamento che riduce da 1500 a 1000 metri la distanza che il futuro termovalorizzatore dovrà avere rispetto ai centri abitati. È una follia. Poi vedremo questo termovalorizzatore che fine farà, perché se è difficile allocare una discarica, potete capire i cittadini quello che pensano del termovalorizzatore. Allora, queste due delibere, adesso al di là dell'assessora, che ringrazio per l'illustrazione che ha fatto, anche se è un'illustrazione effettivamente così neutra, è un dato tecnico che lei ci riporta senza fare nessun tipo di valutazione di carattere politico, d'altronde non spetta nemmeno a lei, ma spetta più a noi consiglieri. Però stanno a dimostrare veramente il fallimento, sindaco, del centrodestra maceratese e del centrodestra provinciale, no? Io volevo partire proprio da un articolo apparso alcuni giorni fa sul giornale da parte dell'attuale presidente della provincia Gentilucci, presidente della provincia che fino a poco tempo fa è stato ricoperto da lei e che era contento, diciamo, esprimeva questa soddisfazione per aver azzerato, come ricordava il consigliere Ricotta, questi extra costi pagati dal Cosmari per 10 miliardi, 9 miliardi, 9 milioni e mezzo, 10 milioni. Extra costi dovuti sia all'aumento dell'inflazione sia al fatto che noi portiamo i nostri rifiuti fuori dalla nostra provincia, a Fermo, a Pesaro, eccetera. È ovvio che si diceva che i comuni, quasi tutti i comuni, quasi all'unanimità questa scelta è passata, dell'ATA hanno votato a favore, perché è ovvio che tu a un comune dici da non pagare. Però il problema è questo, che l'azzeramento era praticamente dovuto perché l'aumento della Tari avrebbe superato il tetto imposto da ARERA e quindi l'azzeramento era quasi dovuto. Si azzerano i crediti, ma i debiti rimangono, perché questi 9 milioni e mezzi sono una piccola parte del grande debito che Cosmari ha, che è di 20 milioni se non sbaglio per il 2025 e di più di 6 milioni per il 2026, che gli stessi comuni che hanno votato a favore ovviamente della cancellazione dell'extra costo dovranno pagare perlomeno fino al 2031, sempre se si farà l'ampliamento della discarica di Cingoli, perché ampliamento che è previsto per autunno fine 2027, non è che è previsto fra una settimana e 10 giorni, sempre che si faccia, perché oltre ai problemi e di carattere tecnico che prima ricordava anche Ricotta, un ampliamento di 250.000 metri cubi, mi sembra il terzo o il quarto ampliamento che si va a fare, su questo possibile ampliamento ci sono dei ricorsi al TAR fatti dai residenti, dai proprietari, e poi questo ampliamento costerà altri 9 milioni di euro al Cosmari, perché ovviamente il comune di Cingoli, che ormai da molti anni prende i rifiuti da tutta la provincia, vuole giustamente o ingiustamente vuole un guadagno. E ricorsi al TAR che sono stati presentati già dai residenti, dai proprietari dell'area dove verrà fatto l'ampliamento, dove verrà fatta la nuova vasca, ma ci sono anche dei ricorsi al TAR da parte dei comitati non scarica, il comune di Montefano, ma se non sbaglio anche il comitato no discarica di Corridonia, e se non sbaglio anche quello di Pollenza, se non l'hanno fatto stanno in procinto di farlo, sulla individuazione che è stata fatta a maggio da parte dell'assemblea per i nuovi siti. È ovvio che è stata fatta un'operazione politica scorretta, perché l'amministrazione comunale, sindaco, quando l'Università Politecnica delle Marche, sbagliando secondo me, perché io non la condividevo quella graduatoria stilata, però mentre la si faceva non ha fatto niente l'amministrazione comunale, non ha fatto nessuna osservazione, non ha fatto niente. Poi quando si sono avvicinate le elezioni, perché questo è il dato e basta andare a vedere anche il risultato elettorale del seggio dove doveva sorgere la nuova discarica, a cui io sono contrario perché Macerata ha già dato con la discarica della Pieve, quei siti sono dei siti che hanno delle difficoltà sia da un punto di vista storico, artistico, sia per gli abitanti, sia per le attività commerciali che ci sono, sia per la viabilità, però lì non si è fatto niente. È servito cambiare questa graduatoria per accaparrare qualche voto, ma lì ci sono dei ricorsi. Quindi sia Cingoli, ampliamento, sia Montefano, sia Pollenza e anche Corridonia sono dei siti probabili, non sono sicuri, sono aleatori, senza una certezza, e in ogni caso fino al 2031 ci sarà l'aumento della Tari. Tari che in questa delibera che andate a votare, che noi voteremo ovviamente contro, prevede un aumento dell'8,4%. Negli ultimi anni, dal 2020 se non sbaglio, la Tari è aumentata a Macerata di circa il 35%, e poi c'è un ordine del giorno di Cicarè che magari è più preciso su questi numeri. Si prevede quindi un ulteriore aumento nei prossimi 5 anni, di media del 6,1%, con una situazione del Cosmari disastrosa, perché non ha un piano industriale, perché ha debiti per circa 30 milioni e non credo che si possa festeggiare per i 139.000 euro di utili che sono stati fatti, poi pagati ovviamente sempre dai cittadini. E a questo si vanno a sommare le centinaia di migliaia di euro dovute a Pierantoni per il ricorso da fatto e anche al probabile risarcimento che verrà fatto nei confronti di Monachesi per un ricorso pendente al giudice del lavoro per circa 1.300.000 euro. Qui la vera questione, oltre nell'immediato ovviamente che lamento il taro sentito tutte le imprese e i cittadini maceratesi, è che c'è un tentativo, cosciente o meno, io non lo so, non voglio che ci sia la malafede, spero che non ci sia la malafede su questa questione, e cioè quello di voler far saltare veramente il Cosmari per far entrare i privati. Noi sappiamo che Cosmari, diceva Ricotta, da 30 anni, ma in realtà Cosmari è molto più vecchio, dal 1976, che ha garantito una gestione pubblica con mille difficoltà, con mille limiti, ma la gestione pubblica delle acque, della gestione dei rifiuti sono due perni fondamentali che qualsiasi amministrazione di qualsiasi colore politico deve difendere. Allora si vuole far saltare per aria il Cosmari in modo che poi arriva qualche multinazionale oppure qualche imprenditore extra marchigiano che mette le mani su un affare che, come ricordava anche Ricotta, è oggetto molto spesso, ahimè, di azioni malavitose. D'altronde è la stessa regione, che è dello stesso colore politico, che vi ha ammonito la provincia, ha ammonito l'ADA per le decisioni scelte. Qui la filiera non ha funzionato. Poi questa questione della filiera io la ritengo una brutalità, cioè perché veramente è una cosa immorale. Cioè, se io faccio il presidente della regione, scusate questa piccola parentesi, o il presidente della provincia o il sindaco, non è che do i contributi oppure aiuto le amministrazioni in base al colore politico, perché non è che i cittadini amministrati dal centrodestra o amministrati dal centrosinistra sono diversi. Cioè questa della filiera è veramente una cosa imbarazzante, è come se il sindaco di fronte a una persona che sta in difficoltà dice: ma scusa, tu per chi hai votato? Votavo per me o per Tittarelli? Allora, se votavo per Tittarelli esci dall'ufficio. Non dico che il sindaco abbia fatto questo, ci mancherebbe, proprio perché è un galantuomo, questo non lo fa. Quindi questa della filiera, vabbè, comunque in questo caso la filiera non ha funzionato, e di fronte a tutto questo, guarda caso, la raccolta differenziata in provincia cala, e in modo particolare cala nella nostra città, si passa dal 74,42 del giugno del 2025 al 72,99 di quest'anno. E assessore Renna, si cerca, non lo so, di dare la responsabilità, ho letto la sua intervista, boh, così è criticabile perlomeno, no? Dice: ma in alcuni quartieri più popolosi di Macerata, come se Macerata fosse, non lo so, Milano, Palermo, Roma, i quartieri più popolosi di Macerata sono Collevario e Colleverde, cioè lì ci sono cittadini che sono stanchi di fare la differenziata. No, il problema è che voi non credete nella differenziata e quindi avete lasciato, diciamo, i cittadini, non dico nell'abbandono perché a Macerata non ci sono fortunatamente, però sicuramente non avete incentivato la raccolta differenziata. Ricordava chi era, la consigliera Condigiani, nemmeno più il calendario dove venivano fissate le date per lo smistamento dei rifiuti. Il problema è appunto che voi non ci credete. Adesso l'assessore parla di cassonetti intelligenti, per carità, è una proposta accettabilissima, noi la condividiamo, però arriva in ritardo e poi non è questa la soluzione dei problemi. Una delle soluzioni può essere sicuramente l'applicazione della tariffa puntuale, cioè si va a favorire, si va a premiare i cittadini che meno consumano, perché la questione dei rifiuti è anche una questione di società, di... Cioè adesso non è che voglio ritornare all'età e la pietra, è ovvio che la produttività deve crescere, è importante per una società, poi i mezzi di produzione dovrebbero essere in mano statale, per me però questa è un'altra questione, però dobbiamo anche, diciamo, abituarci a consumare meno, quindi chi più differenzia, più ricicla, deve essere più premiato. Abbiamo discusso prima, no, delle linee programmatiche, e avete detto che la pressione fiscale non è aumentata, non ritorno su questo perché appunto sono state fatte degli aumenti. Vado a concludere dicendo che noi ovviamente siamo contrari al piano regionale, siamo contrari a questa delibera, ma siamo contrari al termovalorizzatore. Perché? Innanzitutto il termovalorizzatore ha dei tempi lunghissimi, non sono 7-8 anni, sono 10-15 anni. Dove lo facciamo questo? Voi sapete che la zona, il Cosmari è uno dei soggetti a cui sta pensando la regione? Non si può fare, non lo so sindaco, ma la regione, qualcuno sta pensando di farlo lì, quindi termovalorizzatore parliamo peggio dell'ospedale, di un'opera di fra 15-20 anni. Il problema del termovalorizzatore è che ha un costo di centinaia di milioni e quindi la Tari non è che aumenterà dell'8,4, aumenterà del 100, del 200% nel 2031 se si pensa di fare un termovalorizzatore, perché costa centinaia. Andate su qualsiasi sito internet, non è che me lo invento io. Un termovalorizzatore tipo quello di Copenaghen, no, che viene preso ad esempio dai fanatici del termovalorizzatore, costa 250 milioni se non 300. Inoltre conosciamo tutti la pericolosità e nessuno garantisce, come le centrali nucleari, no? Sì, ma oggi sono centrali. Poi se c'è una seconda Chernobyl, se muoiono centinaia o migliaia di persone, nessuno garantisce sulla certezza che non vengano emessi delle ceneri tossiche. E soprattutto, che fa il termovalorizzatore? È uno strumento di frenaggio per il riciclo. Perché? Perché per poter funzionare un termovalorizzatore tipo quello di Copenaghen ha bisogno di centinaia e centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti che la nostra provincia di 300.000 abitanti non riesce a produrre, ha voglia lì a consumare. Cioè ci vorrebbe una popolazione di circa, non lo so, più di 2 milioni di abitanti. E quindi che si fa? Si getta nel contenitore del termovalorizzatore, scusate queste espressioni un po' semplicistiche, ma per far capire in maniera diciamo semplice quello che succede, anche ciò che poteva essere differenziato. Quindi no al termovalorizzatore, sì alla raccolta differenziata. E soprattutto, sindaco, i cittadini, le aziende devono sapere che per i prossimi perlomeno 5 anni avranno una Tari sempre più forte in delle condizioni sociali ed economiche che tutti noi sappiamo. E quindi, senza che poi farò la dichiarazione di voto, il nostro voto sarà un voto contrario.
1: Grazie al consigliere Michele Lattanzi, passo la parola al consigliere Cicarè e ricordo all'assise che c'è un ordine del giorno nella delibera numero 55 da parte del consigliere Alberto Cicarè. Prego.
3: Sì, grazie. Questo intervento infatti è un po' per introdurre l'ordine del giorno, non aggiungo altri elementi che non siano stati già forniti nei precedenti interventi. Vorrei sottolineare due o tre cose. Quando ci sono state le ispezioni da parte dei tecnici della Università Politecnica delle Marche per fare le analisi dei siti potenziali, dai verbali risulta che del Comune di Macerata non c'era né nessun politico né nessun funzionario. Questa è una cosa gravissima. Se il Comune di Macerata, le aree del Comune di Macerata erano al primo posto tra quelle classificate idonee per lo stanziamento di una nuova discarica, è responsabilità politica di questa amministrazione. È responsabilità politica di questa amministrazione. Ci sono i verbali pubblicati. Dopo la delibera del 6 maggio dell'Assemblea dei Sindaci, ora c'è il caos totale. Il caos totale. E questo è questa è una situazione che determinerà l'ingovernabilità dell'intero sistema nei prossimi anni, tra ricorsi e una gestione politica che sarà evidentemente impossibile, perché ci sarà sempre il retropensiero sulle modalità con cui verranno individuati i siti per la discarica. In questo PEF che viene debitato a tutti i comuni aderenti al Cosmari non viene conteggiato il costo dello smaltimento del precedente inceneritore. Sono 3 milioni sulla delibera che ci è stata trasmessa, ci sono 3 milioni, quindi se vogliamo parlare di nuovo inceneritore, dobbiamo parlare anche di questo, che lo smaltimento di strutture che consideriamo di prospettiva per la risoluzione dei problemi poi hanno un costo di ricaduta. Dell'inceneritore ha detto molto il consigliere Lattanzi, ora viene individuato come l'elemento per risolvere i problemi con la classica semplificazione delle politiche di centrodestra, ma negli anni precedenti, quando il sistema della raccolta differenziata funzionava, quando i siti per le discariche venivano individuati tramite una concertazione tra comuni, dell'inceneritore non c'era bisogno. La regione di Marche in generale andava bene senza inceneritore, senza la necessità di un'opera faraonica impossibile sostanzialmente da realizzare, ce lo possiamo dire. Ora, di fronte a una tariffa che aumenta in quest'anno dell'8,4%, che è l'aumento più alto tra tutte le città marchigiane a Macerata, di fronte a una riduzione nell'ultimo anno del 2% della percentuale di raccolta differenziata, noi ci dobbiamo dire chiaramente che purtroppo è saltato un elemento fondamentale della gestione dei rifiuti, che è quello del patto tra la politica e i cittadini, tra le amministrazioni e i cittadini. La raccolta differenziata si fonda su questo patto di fiducia e i cittadini, di fronte a tariffe che aumentano, ai loro sforzi che non vengono premiati, perché è evidente che il sistema soffre di una mala gestione, questo sistema sta andando alla malora. Allora, io credo, e questa è l'introduzione al mio ordine del giorno, occorre che venga fatta principalmente un'operazione di verità sulla situazione del Cosmari, sulla situazione della gestione dei rifiuti, e che venga fatta anche un'operazione a questo punto colossale di ristabilimento di questo patto tra amministrazione e cittadini, perché altrimenti questo sistema è destinato a implodere. Grazie.
1: Grazie al consigliere Alberto Cicarè. Il consigliere Pantanetti, prego.
4: Grazie Presidente, Sindaco, consiglieri e assessori. Allora, preliminarmente vorrei dire una cosa all'assessore. Lei, assessore, si è trovata una patata bollente tra le mani, neoeletta, e quindi capisco le difficoltà di dover affrontare un argomento così spinoso e così, come dire, difficile sotto alcuni aspetti. Però gli assessori sono i dipendenti del sindaco, adesso la brutalizzo, ma questo è il senso, quindi la critica non la posso fare a lei, ma la devo fare inevitabilmente al sindaco. È una critica che, come dire, si sviluppa sotto un duplice aspetto, perché lei ci ha avuto anche la sfortuna di essere presidente della provincia, purtroppo, e quindi, come dire, una competenza diretta sugli accadimenti di cui stiamo discutendo adesso. La prima, per quanto riguarda il comune di Macerata, è inutile che ripeto ciò che è stato detto dai precedenti colleghi in merito Cosmari, aumenti e quant'altro, che condivido e sposo integralmente, perché sono dati oggettivi e non valutativi. Quello che è stato detto rispecchia esattamente una fotografia della realtà. Però le chiedo a lei, in qualità di sindaco, di intervenire, ribadendo quel ragionamento che facevamo prima sui servizi, per tutelare le famiglie, per tutelare coloro che in qualche modo si vedono costretti a pagare la Tari, cioè tutti, nei limiti delle competenze che il sindaco ha in questa materia, perché è una materia di natura provinciale, è come dire, soggetti diversi che decidono e quant'altro. Ora, i margini sono molto limitati, ne siamo consapevoli, l'assessore ce l'ha spiegato nella sua relazione, e cioè che questa materia, al netto delle fonti normative, lascia ben poca discrezionalità al Comune di Macerata nel decidere sull'applicazione della tariffa. Però la critica principale che io faccio è questa: noi abbiamo un regolamento obsoleto, vecchio, che risale a oltre 25 anni fa, in cui il metodo di applicazione di questa tariffa, diceva, ci rappresentava prima l'assessore, è da una parte in relazione alla quadratura dell'immobile che io, come dire, utilizzo, e una parte al numero dei partecipanti, di coloro che fisicamente vivono l'immobile, con uno squilibrio forte a favore di che cosa? Di coloro che vivono in, come dire, in modo singolo rispetto alle famiglie molto numerose che vengono tutelate. Ora, il quadro demografico di questa città è completamente cambiato, cioè l'invecchiamento in questa città è una delle peculiarità rispetto anche a altre realtà, e quindi quando io parlo di un'indagine, ieri parlavo di indagine demografica o sociologica, cioè capire quali sono le esigenze dei cittadini maceratesi, è un onere che spetta a lei. Cioè non pensare di prevedere delle modifiche a quel regolamento e tutelare quel numero, secondo me molto alto, ma come dire, glielo do con riserva perché non sono, come dire, il detentore di un'indagine apposita, ma conosco questa città, l'ho vissuta da 62 anni, conosco sicuramente gran parte di questa città, e noto che i più in qualche modo svantaggiati, c'è una mancanza di tutela nei confronti di quella parte degli anziani che hanno la casa ereditata per motivi familiari, in cui inizialmente ci vivevano in 5, in 6, perché c'era, adesso non parlo della famiglia Agnatizia, ma comunque sia c'era un numero di partecipanti completamente differenti, e che si trovano a pagare questa tariffa in modo sproporzionato rispetto a quello che pagano oggi le famiglie, che poi sì, esistono, come dire, delle forme di tutela per chi ha meno, ISE e quant'altro, ma che non vanno mai a compensare quello squilibrio che oggettivamente oggi esiste. Quindi per il 2031 probabilmente ci siamo svenati con il pagamento della Tari, e qualcuno ancora di più questi anziani che vivono soli. Allora io credo che una delle cose più immediate, più urgenti da verificare, glielo chiedo a lei perché è il sindaco di questa città e lei che eroga in virtù del ruolo che è questo tipo di servizio, di verificarlo questo. Cioè, ripeto, è una roba che è stata pensata oltre 25 anni fa, il mondo è cambiato 10 volte rispetto all'epoca, e se vogliamo tutelare i nostri cittadini, credo che questa sia una delle cose più immediate da dover fare, perché il costo della Tari a Macerata è diventato insostenibile. Quindi questa è la prima cosa che mi sento in qualche modo dire. L'altra questione è la questione della provincia. La provincia si sta palleggiando, a parte l'interventismo di questo ultimo precedente, però c'è stata una sorta di, non dico negligenza, dico di superficialità nell'affrontare questo problema, che non è stato preso a monte. Capisco che lei era neoletto, capisco le difficoltà nel dovere imparare, come dire, una materia ex novo venendo da un mondo diverso, però questa negligenza ha comportato l'attuale status quo. Cioè, di questo non è che non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, però la situazione è diventata insostenibile. Da ultimo, e dico l'ultima cosa che non rispetta, ora Renna non c'è, mi dispiace, ma era anche un dipendente del Cosmari. Io sono anni che mi sgolo, ma non perché me l'ho inventato, perché l'ho visto in altre realtà. Cioè, in altre realtà io produco 2 chili di immondizia, li vado a depositare sul cassonetto intelligente o non intelligente o quant'altro, automaticamente so quanti rifiuti faccio ogni anno e pago in relazione a quello. Cioè se la Tari è una tariffa e deve essere compensata integralmente, e poi il comune decide come spostare le risorse, comunque è una spesa che deve essere garantita, cioè il comune non ci può mettere una lira, deve essere pagata dal contribuente in buona sostanza questa somma, allora diamo la possibilità al contribuente o comunque sia chi usufruisce di questo servizio di pagare per quello che produce.
5: Cioè, però, nel senso, io non l'ho sentite ste robe, le vorrei in qualche modo le vorrei sentire, cioè io vorrei sentire che il mio sindaco mi dice: guardate, oggi è così, però vi garantisco che per domani le cose cambieranno, perché metterò mano al regolamento comunale, perché mi impegnerò fino alla fine affinché vengano posti dei cassonetti intelligenti. Cioè cerco e ho il dovere di andare ad inserirmi in quelle sacche oscure che in qualche modo oggi vedono questa tariffa a questi livelli, che non sono più sostenibili. Quindi la mia, come dire, è una critica, ma ad adiuvandum, cercare di trovare delle soluzioni per dare un servizio migliore a costi inferiori. Grazie.
1: Grazie al consigliere Luciano Pantanetti, la consigliera Laura Laviano.
6: Buonasera, buonasera a tutti, presidente, sindaco, assessori, consiglieri e chi ci ascolta da casa. Il consigliere Pantanetti ha perfettamente ragione quando dice che la Tari è diventata insostenibile, il costo della Tari è insostenibile. Forse però in questi anni non ha seguito tutto il lavoro svolto dall'amministrazione riguardo proprio al percorso per arrivare alla tariffazione puntuale. È vero che la sottoscritta ha trovato grandissime difficoltà, soprattutto nei primi anni, perché sono stata proprio io che il giorno che mi sono presentata al Cosmari con l'allora presidente Giampaoli ho detto chiaramente: il porta a porta ha fatto il suo tempo, ma non perché io andassi contro il porta a porta, perché il porta a porta ha fatto il suo lavoro, ha insegnato alle persone a differenziare, ma era arrivato il momento di cambiare, perché i cittadini sono stanchi, perché abbiamo una popolazione universitaria, perché comunque non è più possibile lasciare il sacchetto quel giorno di quel colore in quel posto, perché anche semplicemente il vento, la pioggia, abbiamo visto la città negli ultimi anni in che stato è. Quindi abbiamo cominciato con un progetto che spero lei abbia seguito, e mi rivolgo anche al consigliere Lattanzi quando ha detto all'assessore Renna che stiamo partendo troppo tardi. Siamo partiti da oltre 3 anni con i cassonetti intelligenti. È vero che non sono il top come cassonetti intelligenti, questo lo dobbiamo dire, perché i primi che abbiamo messo li abbiamo messi grazie a dei fondi presi in regione, e quindi ci siamo adattati, insomma, senza chiedere nulla ai cittadini, a quello che avevamo e alla modalità. Vi spiego quindi come sono questi cassonetti intelligenti. Per quanto riguarda l'RSU non viene pesato, naturalmente, perché non lo facciamo come a Porto San Giorgio in altre zone, ma abbiamo la calotta volumetrica, quindi andiamo a individuare la grandezza del sacchetto, quindi non possiamo buttare dentro l'RSU un materasso, una rete, ma buttiamo il sacchetto giallo. I cittadini hanno cominciato a lamentarsi perché non potevano buttare più i sacchi, quelli neri, le cose giganti, come erano abituati. Poi piano piano si sono adattati. La stessa cosa vale per il blu e quindi per il multimateriale, per la carta. Hanno delle aperture calibrate per evitare anche lì che si buttino dentro degli scatoloni, e anche qui apro una parentesi: non so quanti di voi sanno che la raccolta differenziata della carta, un conto la carta, un conto il cartone. Purtroppo, e questo lo devo dire, il Cosmari va bloccato nel prendere il porta a porta con i cartoni Amazon con dentro la carta, perché sono due percorsi completamente diversi. Non ci vuole tanto a prendere il cartone, metterlo in macchina e portarlo nell'isola ecologica. Isola ecologica che abbiamo reso aperta dalle 8 di mattina fino alle 20 di sera, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, e la domenica dalle 8 alle 13, quindi stiamo dando sicuramente un servizio maggiore. Poi, per carità, tutto può essere migliorato. Sicuramente non è stato preso in considerazione bene questo argomento. Io lo dico perché me ne sono occupata in prima persona, perché purtroppo non sono stata, nonostante fossi l'assessore all'ambiente, mai delegata all'assemblea dei sindaci, quindi all'ATA, ma andava l'altro assessore, che era quello delle partecipate, e sono andata solo il giorno in cui c'era da votare contro la discarica di Macerata. Quindi ho dovuto mettere la faccia a votare contro il mio sindaco, perché eravamo contrari a quel graduatoria fatta dall'università, e sapete poi tutte le motivazioni. Io mi auguro che l'ordine del giorno che la sottoscritta presentò in quell'occasione, che dovrebbe essere presentata, dovrebbe essere sì presentato alla prossima assemblea dei sindaci, ed era proprio quella di rivedere il piano d'ambito, inserire una riga dove poter distinguere per ogni comune, poter scegliere in ogni comune la modalità di raccolta differenziata. Allora, porta a porta può andare bene nelle aree centrali, va benissimo. Abbiamo visto che nei paesi dell'entroterra non crea nessun tipo di problemi, nei paesini, e quindi il fatto che arrivi in determinati giorni l'operatore che raccoglie il sacchetto non crea problemi. In città come Macerata, come Tolentino, come Corridonia, come Civitanova, che nonostante lo stesso colore politico aveva adottato proprio l'aumento addirittura del porta a porta, perché aveva anche aggiunto nel porta a porta i pannolini, quindi errore, poi aveva fatto le green house, che è stato anche quello un flop pazzesco. Quindi io mi auguro che in provincia questa riga venga inserita, perché la sottoscritta l'ha consegnato l'ordine del giorno. Inoltre volevo anche farvi presente che quando abbiamo iniziato, quindi nel 2021, l'obiettivo del COSMAR era un altro, consigliere Ricotta, era quello di mettere i green point. Lei sa meglio di me che i green point non sono i cassonetti smart verso cui vogliamo andare, cioè il green point era sempre umido, vetro e pannolino, però con rete elettrica e con internet, c'era da fare sotto una base in cemento, avevano un costo ognuno di 45.000 euro. Le 10 postazioni che abbiamo messo nell'area urbanizzata a Corneto hanno avuto un costo di 50.000 euro e riguardava l'RSU, il multimateriale e la carta. Quindi non esiste più il porta a porta, quindi non esiste più l'operatore che fa il giro, quello che guida, quello che scende, il doppio personale. Il problema è che al Cosmari hanno paura di una cosa, cioè il Cosmari, diciamocelo chiaramente, è stato un ufficio di collocamento di tutti i comuni nel territorio, e quindi dire che andavamo a togliere porta a porta per mettere cassonetti smart faceva pensare che andavamo a licenziare delle persone. No, perché non vediamo più nelle città gli operatori che puliscono, che sono in giro per la città a sistemare. Quindi nessuno aveva intenzione di mandare a casa nessuno. Comunque, ripeto, non avete sicuramente torto nel dire che bisogna intervenire, che non c'è più tempo, che ormai il sindaco, che non è più presidente della provincia e che forse avrebbe potuto far di più quando era presidente della provincia, questo lo dico senza rammarico, adesso mi auguro che con il nuovo presidente della provincia porti avanti proprio questa modifica, in maniera tale da poter andare veramente a pagare per quello che produciamo, per il rifiuto che produciamo. Un'altra piccolo appunto ci tengo a farlo: la sottoscritta all'epoca aveva avuto la delega all'ambiente, senza il verde, senza i parchi, quindi si era beccata i rifiuti, le antenne, le polveri sottili, proprio perché c'era un'incompatibilità da parte dell'assessore Renna. Adesso questa delega al Cosmari effettivamente lascia un po' pensare anche a molti di noi della maggioranza. Questo mi dispiace, ma devo ammetterlo, perché non è stato bello per 5 anni e mezzo star dietro a degli argomenti che ho preso mazzate per... lei lo sa meglio di me. Quindi, no, quella del calendario. Il calendario, allora, lo so che voi non ci siete rientrati dentro quest'ottica, ma stampare tutti quei calendari che andavano a finire nella carta erano soldi buttati via. Ormai lo si sa come si differenzia. Il problema è quello che ho chiesto all'ufficio, invece di mettere dei cartelli multilingua, l'avevamo chiesto, ancora forse non ci sono in giro, ahimè, per spiegare anche a chi viene da fuori come avviene la raccolta differenziata, perché tanto quel calendario avevamo visto che lo si ritirava, arrivava nelle case e poi lo trovavamo in discarica. Un'altra cosa: nessun politico, nessun funzionario, ha perfettamente ragione il consigliere Cicaressi, è presentato ai sopralluoghi, e questo è L'altra critica che voglio rivolgere: non siamo stati informati, e anche per fare le osservazioni che poi sono state poste dall'ufficio e dal dirigente, mi dispiace, ma in questa sede devo ringraziare l'ex consigliere capogruppo Alessandrini, che si è speso tantissimo per far muovere il nostro dirigente dell'ufficio tecnico e poter produrre queste osservazioni. Grazie.
1: Grazie alla consigliera Laura Laviano. E se la consigliera Procaccioli consente, il sindaco voleva intervenire in qualità di consigliere. Prego, sindaco.
7: Sì, mi alzo. Adesso non devo leggere, mi alzo. Non devo leggere, mi levo anche l'occhiale. Allora, rispondo anche a Ricotta sulla provincia. Io sono stato presidente della provincia, mi sono arrivati 2 anni fa, un anno e mezzo fa, mi è arrivata la provincia di prima, aveva incaricato l'Università di Ancona di redigere, e dei consulenti pure, perché non era solo l'università, di redigere un piano, diciamo, un ordine di graduatoria delle discariche, che quando mi è arrivato non era che il primo era il primo, era un ordine, non era che Macerata era al primo posto, era stato messo al primo posto, ma non era così. E c'erano 84 siti, ma un anno e mezzo fa me l'ho trovati sulle mani. Non è, diciamo, per vedere proprio questi siti, dopo gli 84 sono stati ridotti, perché i posti dove erano state fatte le discariche tipo Macerata sono stati tolti. Sono andato a vedere questi siti, ne ho visti, dopo sono stati ridotti, anche un'altra selezione che hanno fatto, sono stati ridotti a 26. Sono andato a vederli: Bitonto, Recanati, Pollenza, Coridonia. Sono andato a vederli, proprio a vederli io fisicamente, perché quella era una relazione geologica fatta sulla carta, non era stata fatta una relazione proprio del posto, quante case vicine c'era, che se c'era un paesaggi, se c'era coltivazioni, se... Io sono andato a vederle, ho preso la mia macchina, ho preso un dirigente della provincia e sono andato a vederle. Non vi dico quello che ho visto dei posti, la discarica, la vigna sopra. Si poteva fare una discarica con la vigna sopra? No, non si poteva fare. Però c'è un problema. 12 anni fa, perché sono passati non 10 anni, ma 11 o 12 anni, è stata accettata come quarto posto, quindi la discarica di Cingoli, con 500.000 tonnellate. Si sapeva che Cosmari produce 50, noi tutti i comuni al Cosmari producono 50.000 tonnellate. Anche mio nipote di 6 anni, che ha cominciato a fare anche la matematica, faceva 50.000, 500.000, dura 10 anni. 10 anni non è stato fatto mai niente, niente di niente. Me l'ho trovato sopra le spalle. Mi sono trovato questi 26 siti che per me lasciano quello che trovano, da decidere qual era la graduatoria e roba del genere. Sono andato a vederli, ma perché non è stato fatto prima? C'è un'altra considerazione che io l'ho detta in 5 anni, in 4 anni l'ho detta. Nel 2035, che è dopodomani, la Comunità Europea ci dice di fare il 10% di discarica e il 10% in discarica e il 65% di riciclo. Io sono andato dentro il Cosmari, ho visto la macchina del Cosmari, l'organizzazione che c'è al Cosmari. Noi ne produciamo più del 65%, ma quando va al Cosmari cala drasticamente, non lo facciamo il 65%. Sono andato, adesso l'ultimo non ci sono potuto andare per problemi miei, ma sono andato in Confindustria e tutto quanto a vedere il termovalorizzatore di Forlì. Hanno visto come era fatto, hanno visto quello lì. I termovalorizzatori io l'ho visti ai Simulino, dove noi siamo anche gemellati. I Simulino, il termovalorizzatore sta dentro la città e produce a 60.000 persone l'energia. L'ha fatto anche Vienna ultimamente. Quello di Copenaghen si sciava sopra, ma quello di Copenaghen adesso, dei termovalorizzatori, quello che dicevamo tarare in modo del futuro, quello di Copenaghen io non dico che chiude, ma ha dei problemi di materiale. Quindi oggi la Regione ha approvato il termovalorizzatore. Il termovalorizzatore non si fa al Cosmere. Prima hanno fatto il Cosmere, poi hanno fatto il parco intorno. Anche lì, voglio dire, che fa il termovalorizzatore dentro un parco non si farà mai al Cosmere. Ma nelle Marche un termovalorizzatore sorgerà. Ma deve essere tarato e anche prezzo, prestazione, materiale, in modo tale che regga il futuro dell'immondizia. Parliamo dei cassonetti. La Laviano ha fatto una prova dei cassonetti, ha messo a cronometro dei cassonetti più intelligenti, perché quelli che aveva fatto il Cosmari, che io ce l'ho anche al mio paesino che non ci vado mai, io la Tari ne pago un macello perché la pago in base ai metri della casa, ma non ci vado mai, siamo io e mia moglie, però la pago la Tari, la paga tanta, perché come diceva bisogna ritararla non con le persone magari che se lo possono permettere, ma le persone che hanno bisogno, a questo le do ragione, tararla in modo tale da fare una Tari che tenga conto anche delle persone, del consumo, delle risede, un sacco di cose. Bisogna farlo, le do ragione, bisogna farlo. Questi cassonetti che ha fatto il Cosma non andavano bene, perché bisogna fargli la piattaforma sotto, portarci

0: intelligenti servono proprio a dire: ho buttato dentro questo, magari non c'ho per misurare il peso, però so che ci ho buttato un sacchetto, se è quella lì, massimo il cassetto sarà quello, ma so quanti cassetti ci hai buttato e lo so informativamente, non lo so che vado lì. È questo che dobbiamo fare, in modo tale di dire anche più una tariffa puntuale di quello che tu butti via. I cassonetti costano i soldi, quello del Cosma costava infinità, come ha detto l'assessore Raviano, quest'altro che abbiamo messo al Corneo costano di meno, forse non è nemmeno il più bello che c'è, vediamolo, ma bisogna fare un bando statale, regionale, europeo, quello che volete, per trovare i soldi per mettere questi cassonetti, perché porta a porta, come diceva, ha delle conseguenze sue, su alcuni posti possono essere fatti, su altri no. C'è il problema dei ragazzi che quando vanno via venerdì lasciano il sacchetto, poi non lo ritiriamo il lunedì, c'è un sacco di problemi, dobbiamo metterci le mani. Poi che volevo dire, quindi quello che dice lei è importante, perché bisogna fare in modo che uno paga in base a quello che fa, che consuma. Poi sulla Tari ci potrebbero essere anche non una riduzione della Tari, ma altre agevolazioni che possiamo dare ai clienti che non riduce la Tari, perché la Tari purtroppo è una torta, se uno leva uno spicchio quell'altro lo deve pagare, quindi non va bene, non puoi ridurre la Tari come ti pare, però un'agevolazione alle persone che hanno bisogno sì, però anche in base a quello che consumano e che buttano via. Teniamo conto della famiglia numerosa, teniamo conto dei metri quadri della casa, teniamo conto un po' della situazione finanziaria che ha queste persone, questo vuol dire essere sociali. Che altro volevo dire, che aveva detto? Quindi io mi sono trovato tutti questi, però mi sono trovato ad affrontare l'aumento l'estensione della scaria dei cingoli sarà di 250.000 tonnellate. 250.000 tonnellate a 50.000, fate il conto, quindi quanto dura, no? Però 5 anni. Però se noi portiamo in discarica il 10% e facciamo un riciclo serio, perché il riciclo dovete capire che è una ricchezza, il riciclo è una ricchezza, la mondizia è una ricchezza, non è un buttar via, bisogna farlo meglio. Se noi ci portiamo il 10%, 250.000 euro, so quanti anni, 250.000 a 5.000, so tantissimi. Oggi ci portiamo 50.000 tonnellate, purtroppo è l'estensione. Nel frattempo abbiamo portato la mondizia a Fermo, poi si è esaurita, poi l'abbiamo portata a Pesaro, poi l'abbiamo portata a Corinaldo, adesso portandola a Pesaro, a Corinaldo il Cosme ha guadagnato 1.400.000 di rimedio, portandola a Cingoli, però c'è da farla la discarica di Cingoli, e costa, quello che avete detto è tutto giusto, ma perché abbiamo fatto passare 12 anni capendo che la discarica non c'era, dovevamo affrontarlo prima il problema della discarica. Sono andato a vedere io le discariche, mi sono fatto il segno della croce, non può essere, no? Per andare a quella Bitondo dovevi fare una strada che quando sono tornato la macchina l'ho dovuto portare non a lavare, proprio a, non lo so, ero diventato bianco, ma perché era 5-6 km di terreno, ma dove andiamo? Ma costa, sai, a portare la mondezza, costa i soldi, quindi. Però non è stato fatto niente, io mi sono trovato in provincia con questa situazione, con una bella relazione, un pacco di foglie che ho, me l'ho studiato, ma tutte curve di livello, tutte relazioni geologiche, ma non era niente particolarmente del paesaggio, di quello che c'era lì e di quello lì non c'era. Comunque dovremo fare tante cose, e l'ho detto anche sul programma, digitalizzando la città digitalizzeremo anche la mondezza, non mettendo il chip sul sacchetto perché non funziona, facendo delle cose, insomma. A scuola non dovevo copiare, non l'ho copiato mai, ma facendo il sindaco la cosa che più voglio fare è copiare, perché se un altro comune ha fatto una cosa intelligente, perché non la devo copiare? Voglio copiarla, sarò uno che copia, perché bisogna averci le persone intorno che affrontano questo problema e andiamo ad affrontarlo seriamente, come avete detto. Poi che volevo dire, scusa, non me lo segnate. Vabbè. Ricotta, fa in provincia. Ricotta, il ricotta. Oh, ricotta, io ti ho lasciato in provincia.
1: Hai capito dove stavi tu mentre c'eravi ragione?
0: Dove stavo io? Oh, mi è arrivato un papier di foglie così, te lo do a te, leggici un po', vedici un po'. Se non andavi a vederla non ci capivi niente lì, eh. È una relazione geologica che hanno fatto. Pagata.
1: È Bitondo,
0: ma magari potesse andare a Bitondo. Vabbè, a Bitondo mi costerebbe andarci in villeggiatura, ma.
2: E comunque devi cercare i soldi.
0: L'avete capito? L'ha detto anche la Aviano. Tocca trovare i soldi. I cassonetti non si fanno così, eh.
3: Sindaco, ha finito l'intervento?
0: Grazie.
3: Grazie, grazie a lei. La

0: Filiera Procaccioli per il consigliere Marco Cardarelli. Prego.
1: Allora, il mio non sarà un intervento tecnico, perché tecnico è già stato quello dell'assessore e in commissione quello della dottoressa Eleonora Capuano, che ci ha spiegato le modalità e il perché dell'aumento della Tari. Volevo dire che a febbraio Macerata è risultata tra le città più virtuose da questo punto di vista, dove l'aumento della Tari è stato più contenuto. E poi volevo dire una cosa al consigliere Ricotta. Lei giustamente ha difeso i comuni dove secondo lei sia stata individuata la zona per fare la riscarica perché sono di sinistra. Il sindaco ha difeso la città. Il sindaco ha difeso la città perché ha inteso evitare che fosse fatta una nuova discarica a Macerata. Innanzitutto, preliminarmente questo. E il nostro sindaco ha stilato un piano in cui cerca di valorizzare la città, cerca di rendere attrattiva la città, cerca di trovare fondi e cerca anche di risolvere il problema dei rifiuti. Ma credo che il sindaco l'abbia già dimostrato nell'intervento appena fatto, è aperto alle proposte, per cui invito lei e invito l'opposizione a creare delle proposte per quanto riguarda i rifiuti, perché purtroppo dai rifiuti non possiamo prescindere, li creiamo noi. Quindi penso che il sindaco gliel'abbia anche appena detto, è aperto alle proposte che possano portare, vuole copiare. E vuole anche aprire alle proposte che voi sarete in grado di darci per la gestione dei rifiuti. Grazie.
0: Grazie alla consigliera Procaccioli. Il consigliere Marco Cardarelli, prego.
2: Grazie Presidente. Di nuovo saluto tutti. Fra l'altro saluto anch'io il consigliere Caproli, che non ho capito se devo chiamare compagno Caproli, camerata Caproli. Io lo chiamerò comunque fratello Caproli per il nostro comune impegno. Sulla questione PEF-Cosmari, trattata sempre insieme alla questione tariffe, credo che forse una sottolineatura vada fatta, perché ogni volta è la solita sceneggiata fatta sia da parte di chi in quel periodo è minoranza sia da parte di chi in quel periodo è maggioranza. In realtà il PEF Cosmari è una presa d'atto di una elaborazione effettuata dalla società controllata e approvata sempre integralmente dall'ATA, quindi da tutti i sindaci di centrodestra, centrosinistra, sinistra estrema, destra estrema, eccetera. Arriva in Consiglio Comunale e in Consiglio Comunale gli stessi che l'hanno in qualche maniera, perlomeno come soggetti politici che l'hanno approvata in ATA, poi non l'approvano in Consiglio Comunale secondo l'ordinario gioco di ruolo. In realtà questo non significa che oggi la raccolta rifiuti non presenti delle enormi criticità, però credo che il problema di imputazione, cioè di chi è la colpa del fatto che la Tari cresca, sia un problema che andrebbe affrontato con maggiore serietà, perché non è responsabilità del presidente della provincia, chiunque esso sia, non è una responsabilità del singolo sindaco, non è una responsabilità alla fine neanche dell'amministratore delegato, del presidente della società che gestisce i rifiuti. È una responsabilità ampiamente diffusa. Ricordava il sindaco nell'intervento che in realtà anche la sola individuazione della sede per la discarica ha visto negli ultimi 20 anni una serie di problemi piuttosto consistenti. Il presidente della provincia Pettinari, fra l'altro allora UDC come me, con un approccio molto ecumenico, sostanzialmente non ha scelto dove fare, dove destinare la discarica. Il sindaco ha scelto, il sindaco attuale, il presidente allora della provincia, ha raggiunto una posizione intermedia, cioè ha avviato un percorso trasparente per l'individuazione delle aree che potevano essere ritenute migliori per la sede della discarica. Quindi ha anche investito in questa ricerca. Come voi sapete, però, che cosa è successo? L'ultimo presidente della provincia è andato anche oltre la scelta tecnica e ha assunto una scelta ancora più marcata, sempre motivata tecnicamente, ma ancora più marcata. Quindi chi non sceglieva sbagliava perché non sceglieva, chi faceva studi sbagliava perché ci metteva troppo a fare studi, chi sceglie sbaglia perché sceglie. Credo che sia un po' un gioco delle parti che non porta da nessuna parte, scusate il gioco di parole. Credo che in realtà quello che davvero servirebbe, e questa è la sede, è una capacità piuttosto complessa di pressione. Macerata è comunque il comune più importante all'interno dell'ATA. Macerata può e deve avere il coraggio di essere leader anche in alcune scelte non trascurabili, come quella accennata prima dall'ex assessore, attualmente consigliere Laura Laviano, che ha ricordato anche nell'articolo Paolo Renna, cioè quella del passaggio definitivo al cassonetto cosiddetto intelligente. Fra l'altro, i cassonetti intelligenti ce ne sono tanti tipi, non costano tutti allo stesso modo, ce ne sono alcuni adatti addirittura al centro. Il problema è superare anche l'altra questione tipica collegata alla gestione dei rifiuti, che è il problema, gli americani lo chiamano il NIMB, not in my backyard, cioè la discarica va benissimo, basta che non la metti da me. E questa è un'altra questione che in qualche maniera ha rallentato le scelte decisionali. Io credo che questa assise potrebbe produrre un risultato molto significativo anche relativamente alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, preannunciando, non interverrò di nuovo nella dichiarazione di voto, preannunciando il voto favorevole ovviamente alla presa d'atto, perché non è che noi approviamo il PEF, prendiamo atto che è stato approvato, che è cosa ben diversa, perché l'ha approvato prima la società e poi l'ATA, noi ne prendiamo atto. Però sulla questione che sollevava il consigliere Pantanetti, il regolamento è vecchio, il regolamento è il regolamento per la gestione delle tariffe, compresa la tariffa Tari, ma è un regolamento che è costantemente aggiornato, risale a parecchi anni fa la sua prima formulazione, ma è costantemente in evoluzione, sia come regolamento sia come integrazione che al regolamento porta la delibera ogni anno della Tari. E questo lo so perché, per quanto riguarda la Tari, è stato un mio specifico impegno, ed è un regolamento che tende sempre a cercare di essere, poi non sempre ce la fa, un vestito su misura per la città. Per quanto riguarda la questione anziani soli, va fatto presente che già a livello ministeriale la tariffa è la più bassa di tutte proporzionalmente, perché si avvantaggia, diciamo così, di una riduzione sua propria, e oltre a questo, se il soggetto singolo è in difficoltà economiche, accede anche al bonus sociale, quindi è forse la categoria fra tutte più espressamente protetta, anche perché per la Tari, lo accennava pure il sindaco, i parametri di riferimento sono estensione dell'immobile con il calcolo attuale e numero degli abitanti all'interno della struttura, dei soggetti, degli occupanti più tecnicamente parlando. Quindi c'è già insito nel criterio di valutazione un principio di progressività in termini sociali. Detto questo, anche qui mi dispiace uccidere i sogni all'alba, si passerà necessariamente alla tariffa puntuale, è una previsione normativa della direttiva propria europea in materia di smaltimento rifiuti, si passerà alla tariffa puntuale, chi più inquina più paga. Però vorrei appunto creare, disincantare quelli che pensano che una volta che fossimo passati alla tariffa puntuale, io che faccio una differenziata di qualità non pago la Tari, la pago lo stesso. E sì, no, cerco di spiegare anche il motivo, perché attualmente la componente propria della Tari è per il 50% una specie di tassa fissa che comprende lo spazzamento strade, il contributo per quanto riguarda la discarica, eccetera. Sul 50% residuale, la possibilità di intervento fra quello che fa una strepitosa differenziata e quello che invece non differenzia a sufficienza è molto limitata, ma lo è tecnicamente, non è che lo sia politicamente. Purtroppo dico, perché tanto comunque in questo senso siamo tutti orientati ed è così orientata anche la normativa, prima di tutto europea. Il margine è molto ridotto tenendo conto del fatto che la tariffa puntuale ha un costo di partenza superiore rispetto alla tariffa attuale, che non riuscirà in larga parte a ridurre di fatto il costo per chi differenzia bene. Quindi arriveremo al paradosso di un risultato per cui chi differenzia male pagherà molto di più, chi differenzia bene pagherà più o meno lo stesso. Questo secondo proiezioni tecnicamente già più o meno ragionate. E tenete conto che la tariffa puntuale può essere applicata utilizzando uno dei due sistemi principali, il sistema della raccolta porta a porta, che però necessiterebbe dell'utilizzo dei sacchetti con microchip, costi enormi, oltre a spreco di materiali pregiati come il silicio per il microchip che identifica il soggetto che consegna. Quindi anche in questo senso la pressione di questo Consiglio Comunale può essere utile per quel passaggio che dicevamo prima ad un sistema di cassonetti intelligenti. Più il sistema dei cassonetti intelligenti è evoluto, minore sarà il costo per il soggetto che differenzia bene. Tenete conto che forse delle tante cose che avremmo potuto fare, avremmo potuto utilizzare meglio le risorse del PNRR che prevedevano uno stanziamento anche importante per i cassonetti intelligenti. Il comune di Macerata, più di altri comuni, è riuscito ad intercettare risorse dall'Europa anche molto importanti. In questo specifico settore siamo rimasti un po' indietro anche per le ragioni che sono state spiegate prima, che questo cassonetto intelligente ha trovato ostacoli soprattutto nella governance di Cosmari. L'ultima cosa, questione livello occupazionale, credo che alla sinistra interessi anche questo aspetto. Una certa opposizione ai cassonetti intelligenti è stata data anche dal fatto che si dice Cosmari poi dovrebbe ridurre il numero degli occupati. Non è così, quindi passare ai cassonetti intelligenti significa destinare risorse ad alto livello di usuramento, consentitemi il termine, lavorativo ad altre mansioni, conferendo a Cosmari funzioni aggiuntive rispetto a quelle che già attualmente svolge, come ad esempio la pulizia delle strade, la gestione di parte del verde, eccetera. Credo che questo sia, visto che siamo all'inizio, l'inizio di un potenziale percorso nel quale il Comune di Macerata deve scegliere se andare a traino o se trainare. Allora, al di là delle differenze che ovviamente ci saranno sul termovalorizzatore sì, termovalorizzatore no, credo che Macerata dovrebbe riscoprire il suo ruolo principale all'interno della provincia, all'interno dell'ATA e, se vogliamo, anche all'interno della regione. Grazie.
0: Grazie al consigliere Marco Caldarelli e alla consigliera Ninfa Contigiani, prego.
3: Allora, anch'io non faccio un intervento organico, anche perché nei giorni precedenti questo consiglio ho, diciamo, comunicativamente cercato di creare un po' di suspense mettendo a disposizione la mia di bolletta avviso della Tari, e quindi nel dettaglio ho già detto delle cose, però interloquisco con una discussione che stiamo facendo oggi, che diciamo per anche dare un segnale, no, di serietà a chi ci ascolta, in parte è un po' semiseria, in parte è anche seria, nel senso che stiamo ognuno di noi un po' nella nostra visione di parte, ma stiamo anche dicendo delle cose oggettivamente da discutere rispetto alla questione del servizio dei rifiuti. Però proprio per questo non mi posso privare, diciamo, dello spazio di confronto che abbiamo qui per dirci una serie di elementi anche apparentemente minuti rispetto alla discussione più di sistema su dove dobbiamo portare la raccolta e il servizio dei rifiuti, che indubbiamente rimane uno dei più problematici del nostro territorio. Però non mi voglio appunto privare di un paio di considerazioni. Allora, alcune proprio di confronto diretto con Laura Laviano ce l'abbiamo già avuto, ormai è anche un po' una cosa simpatica tra di noi, ma mi viene da sorridere perché quando ci ricorda, io sono una per esempio delle povere disperate che spesso si arrabbia con questa storia del cartone e della carta, perché io vivo in campagna, come sappiamo in campagna non c'è il servizio porta a porta, ci sono i micro bidoni e anche delle robe che si vedono incredibili, ok? Nel senso che i cartoni di Amazon diventano spesso i bidoni dove mettono appunto tutto il resto. Quindi va bene, capisco, ma era una delle robe che stava proprio esattamente scritta a chiare lettere nei famosi calendari di carta che non abbiamo più mandato alle famiglie. E che mi, come dire, preme di dire che giustamente invece i cittadini mettevano nella raccolta differenziata a fine anno della carta, perché dove li dovevano altrimenti mettere? Vabbè, poi su questo diciamo ci diciamo altre cose tra di noi. Invece la cosa che mi preme di più, ed è la parte, questa era quella semiseria, no? Per quanto, come dire, c'ha una sua fondatezza. E la parte invece ancora più seria che vorrei sottolineare riguarda una cosa che ha detto il sindaco, che è assolutamente importante e incontestabile. L'immondizia, dice il sindaco, è una ricchezza e lo sappiamo benissimo. E proprio perché è una ricchezza, questo è, come d'altronde quello dell'idrico, uno dei servizi a tariffa che i cittadini pagano più ad altissimo rischio di discutibilità delle gestioni e più ad altissimo rischio del fatto che cambiare modello di governance e gestione possa diventare o meno strumento di qualcos'altro. Questo rischio noi lo dobbiamo tenere in debito conto. E quando noi della opposizione, che oggi siete stati così aperti a dire che dobbiamo fare le proposte e dire le nostre perché ci ascoltate, cerchiamo di sottolinearvi che mantenere attivo e in efficienza il servizio pubblico su queste due tariffe è importante. Lo facciamo perché veniamo da qualche anno di esperienza che ci ha fatto capire anche questo, per l'aspetto di rischio che altrimenti si manifesta. Ma non è che vogliamo fare le mammoline adesso. Lo sappiamo che i rifiuti sono una delle più grandi potenziali ricchezze per i privati al mondo. Detto questo, brevissimamente una questione sulla collocazione e la localizzazione della famosa discarica e poi una proposta. Allora, l'amministrazione 2 Garancini ha lasciato, come accennava in parte il sindaco, un lavoro fatto che da 86 siti potenziali aveva ridotto a 26 inizialmente. No, ci sono gli atti, sindaco, non raccontiamo le baggianate. aveva ridotto a 26 i siti e poi addirittura, ma perché io che sono una di poca memoria, diciamo mia, in realtà questa è una delle cose che mi ricordavo meglio, e poi era stato fatto un ulteriore sforzo dentro la conferenza dei sindaci e si era arrivati addirittura a 5-7 localizzazioni specifiche. Con 5-7 localizzazioni specifiche, 5-7 perché alcune zone stanno a cavallo di due comuni, dipende da come le conti, ma no? Facciamo 7, pigliamo quella più difficile, 7 da ridurre a una localizzazione di discarica. Con questo lavoro fatto si è arrivati alla amministrazione nuova comunale Parcaroli e poi provinciale Parcaroli. Se voi aveste fatto all'epoca la scelta, come dire, il rush finale della scelta, a quest'ora la discarica ce l'avevamo e tutte le conseguenze non ci sarebbero forse state. Vado velocissima a concludere dicendo che sì, ma ero spaventata da sola dei 24 minuti, tranquilli. Allora, però vado velocissimamente a concludere dicendo che quindi forse non ci saremmo, forse certamente non ci saremmo trovati nella situazione in cui ci siamo trovati, di dover pagare la tariffa, come si diceva prima, incravattati da un'emergenza e da una necessità che si è creata per la mancanza di quella scelta a monte. E peraltro aggiungo che quando si è commissionato lo studio all'Università Politecnica delle Marche e si è commissionato uno studio di approfondimento solo dell'adeguatezza del terreno per, come dire, stilare una graduatoria di localizzazioni possibili, io mi chiedo da chi sia venuto questo suggerimento tecnico, perché persino, diciamo, nei laboratori scolastici dei bambini delle elementari che si fanno proprio per la differenziata, gli si spiega che la collocazione di una discarica, no, o del posto dove si portano i rifiuti, c'ha una serie di fattori che vanno valutati. Adesso ovviamente sto facendo un po' di sarcasmo, ma insomma non è questione di sapere solo se il terreno può ricevere una discarica o meno, è questione di capire come ci si arriva, cioè il fattore di viabilità, che tipo di terreni di coltivazioni ci stanno lì intorno, che tipo di residenzialità oppure industria c'è in quella zona. Insomma, ci sono molteplici fattori per individuare una localizzazione della discarica, non lo sapevamo questo. Io direi che a monte commissionare lo studio così ristretto e limitato all'Università di Ancona non solo è stato uno sperpero di soldi pubblici, ma proprio non si è capito a che doveva servire. Detto questo, concludo dicendo, sindaco, che però io penso che dobbiamo appunto essere anche veramente quotidianamente amministratori di una città capoluogo di provincia. Io vengo da un paesino, nel mio paesino, non dico qual è per non, come dire, entrare troppo nel dettaglio delle persone, ma nel mio paesino il sindaco, che è stato una sorta di sindaco podestà, è stato sindaco per 25 anni, quindi tutti noi lo chiamavamo sindaco podestà, era famoso e anche si faceva rieleggere di continuo perché era un sindaco che andava a sporcarsi le scarpe di terra nei cantieri, qualsiasi essi fossero. Però era un paesino di meno di 5.000 abitanti il mio, ok? Allora, io direi che invece che il sindaco da solo, che non credo, ma non me ne voglia, cioè non è, come dire, un'accusa alla persona, una constatazione oggettiva che probabilmente riguarda quasi tutti noi, piuttosto che andare lei di persona a vedere i siti, ma non sarebbe stato forse il caso di andare alle riunioni dell'ambito, dell'ADA, dei sindaci e a fare il suo lavoro di politico invece di andarsi a sporcare le scarpe a vedere una zona di cui lei non può oggettivamente conoscere tutti gli elementi tecnici per la valutazione? Ma stiamo scherzando o stiamo veramente facendo sul serio? Ma veramente andiamo avanti con questo modo di approccio all'amministrazione da anni 50 e da, come dire, da film in bianco e nero del realismo italiano? Su, diciamo, possiamo darci un altro tono nella serietà della discussione, appunto, che riguarda la tariffa sui rifiuti. L'ultima cosa, rispondo alla richiesta della collega, perché una proposta possibile noi ce l'abbiamo. Voi siete dentro una filiera che noi spesso, no, vi, come dire, rimandiamo come famigerata. Siete dentro una filiera politica che oggi, credo stamattina, abbia approvato in Consiglio regionale il piano rifiuti, ma senza farsi venire il minimo dubbio sul fatto che invece di puntare dritti sull'inceneritore che finisce dritto dentro quella privatezza del servizio che io ho detto all'inizio sarebbe proprio da fugare, invece non si è fatto venire il minimo dubbio che per intanto questa fase nostra transitoria e di emergenza si potevano ridefinire i confini dell'ambito territoriale che riguarda questa questione dei rifiuti e magari mettere in piedi un sistema che nel frattempo porta a moltissimo minor costo i rifiuti a fermo, dove c'è una vasca bella, accogliente e pronta, che per loro è in surplus perché non hanno ancora, come dire, un arrivo di rifiuti che gliela impegni. Per cui una proposta alternativa valutabile c'era, è che in realtà voi state mettendo in atto nella famigerata filiera una proposta che vuole portare all'inceneritore, e io dico, spero di sbagliarmi, anche alla privatizzazione del servizio. Guarda caso, proprio perché il sindaco, nella sua, certe volte, come dire, immediata spontaneità, ha detto fin dall'inizio, perché l'immondizia è una ricchezza. Grazie.
0: Grazie alla consigliera Contigiani. Prima di passare la parola alla consigliera Leombruni, vi chiedo, siccome sono le 7:05 e non ancora riusciamo a votare le altre due delibere, la Tari c'è un ordine del giorno e quant'altro, ci sono altri 10 punti, quindi io so che avete 25-30 minuti per parlare, però se gli interventi sono tanti, cercate di, per cercare almeno di portare a casa più punti possibili, ecco, lo dico per una questione all'interno del Consiglio Comunale. La consigliera Leombruni, prego.
4: Grazie Presidente. Saluto il sindaco, gli assessori, i consiglieri e i cittadini che ci stanno ascoltando. Vorrei tornare a quello per cui siamo chiamati oggi, quindi alle delibere che dobbiamo votare. Quindi il Consiglio oggi è chiamato a prendere atto del piano economico-finanziario del servizio rifiuti del periodo che va dal 2026 al 2029. È un atto tecnico, ma ovviamente questo ci va a determinare il costo della nostra Tari. Chi decide cosa? Quindi chi è che decide il costo della Tari? Quindi c'è il gestore dei servizi rifiuti a Macerata, che è il Cosmari, che è affidatario in house dal 2013 e lo sarà per 15 anni dal 2013, quindi nel 2028 potrebbe non essere più, ma lo sarà sicuramente. I costi di Cosmari e del comune, quindi insieme, il comune ha una piccola parte, vengono raccolti e validati dall'ATA 3, quindi Cosmari, ATA 3, che è l'assemblea territoriale d'ambito che riunisce tutti i comuni della provincia, compresa la provincia di Macerata. L'ATA 3 ha approvato questo PEF, quindi è l'ATA che ha approvato il PEF, e Macerata su questa approvazione ha pesato per l'11,25%, quindi all'interno di tutti noi abbiamo l'11,5%, quindi una parte importante ma non esclusiva. Il documento passa poi in consiglio, quello che stiamo facendo, per la presa d'atto, e poi va all'ARERA, che è l'autorità nazionale che regola i settori rifiuti, per l'approvazione definitiva. Abbiamo un nuovo metodo che è l'MTR3, che va per il periodo 2026-2029. Il metodo fissa un tetto alla crescita annua dei costi che possono finire in tariffa, quindi non si può sforare questo limite, qualunque cosa accada. Cosa andiamo a votare? E questo è il PEF. Oggi noi andiamo a votare la tariffa Tari, quanto andremo a pagare. È vero, c'è un aumento dell'8,4%, non è una scelta politica del comune, è l'effetto diretto dei maggiori costi riconosciuti dal nuovo metodo, che è validato dall'ATA 3. Quindi, quanto costa in pratica? Quindi le utenze domestiche hanno una tariffa che cresce in base alle persone che ci sono nella famiglia, le utenze non domestiche in base al tipo di attività, e a questi si aggiunge il tributo che quando fate l'F24 ve ne accorgete si chiama TEFA, che è il 5%, e si aggiunge infine altre tre voci che sono in tutta Italia lo 0,10 e l'1,50, più nel 2026 ci sono 6 euro per il bonus sociale dei rifiuti. La Tari a Macerata comunque resta sotto la media nazionale. La media nazionale sono 340 euro pro capite. Noi abbiamo 225 e nella nostra regione siamo Fermo e Ascoli, che sono leggermente più basse, ma Ancona e Pesaro hanno superato la media nazionale. Gli aumenti della Tari, Pantanetti se n'è andato, il consigliere, dice sono iniziati dal 2020. Bene. Il calcolo della Tari viene fatto con i costi dei due anni precedenti, quindi il 2020 i costi erano nel 2018, quindi 2021, 2020 e quindi quindi andiamo due anni indietro, quindi è da un po' che questo aumenta, quindi non è dipeso solo esclusivamente da questa amministrazione. Vorrei ricordare anche che ci sono tante agevolazioni, principalmente per coloro che hanno un ISE basso, per chi appunto adesso non ve le sto a leggere perché comunque si trovano sul sito e ognuno può andarle a verificare. Io vorrei un attimo, visto che la responsabilità è del presidente della provincia, ex presidente della provincia Sandro Parcaroli, del sindaco Sandro Parcaroli. Il progetto, vorrei dire che il progetto di Cingoli è un progetto che parte nel 2012. Il 7 novembre 2012 il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla realizzazione della discarica del fosso Mabiglia a Cingoli, chiudendo un lungo contenzioso amministrativo. L'accordo tra il Comune di Cingoli e il Cosmari e la provincia fissava una capacità di 450.000 metri cubi per una durata di 7 anni e 4 mesi. Il conferimento è iniziato nel 2014, quindi nel 2021 il sito sarebbe stato pieno per queste previsioni. E vi premetto che il sindaco e il presidente Sandro Parcaroli è diventato presidente della provincia e presidente dell'ATA 3 il 19 dicembre 2021, quando il sito di Cingoli era praticamente saturo. Quindi la ricerca di un sito alternativo è partita solo a giugno del 2020, quando mancava ormai circa un anno alla scadenza. Giugno 2020, non era sindaco Sandro Parcaroli. L'ATA 3 ha deliberato, a firma del presidente Antonio Bettinari, che individuò un'area, individuò allora 70 aree potenziali. Quindi questo è quello che si è trovato Sandro Parcaroli. Quindi dal 2020 l'iter per il nuovo sito è stato bloccato dai ricorsi al TAR, revisione del piano d'ambito e vari rinvii. Quindi io dico, ma la negligenza che diceva prima il consigliere Pantanetti, forse la negligenza non è del sindaco Sandro Parcaroli, ma è fin dalla sua apertura nel 2014 della discarica di Cingoli, perché chi era a quel tempo avrebbe dovuto programmare il fatto che appunto questa discarica dopo 7 anni e 4 mesi sarebbe stata satura. Quindi il punto è che per anni nessuno ha attivato un piano B, nonostante la scadenza fosse nota ben dall'apertura dell'impianto del 2014. Grazie.
0: Grazie alla consigliere Romboni. Bene, non ci sono altri interventi. Consigliere Livi, prego.
5: Molto velocemente, grazie Presidente. Intanto le dico subito, accolgo il suo appello ad essere brevi e concisi, ma giusto per fare alcune puntualizzazioni, ripeto molto velocemente, per quanto riguarda questo discorso dell'emergenza rifiuti, intanto dico una cosa: dobbiamo tutti evitare un approccio ideologico nei confronti di questo tema, perché ovviamente, come è stato detto da tutti coloro che mi hanno preceduto, insomma, è un tema fondamentale, è un tema che ci riguarda tutti, quindi non credo che si possa derubricare a qualcosa che appartiene al centrodestra piuttosto che al centro-sinistra. Oggi però, visto che tutto è stato detto, vorrei aggiungere un piccolo spunto, diciamo, su queste riflessioni fatte. Oggi in Regione è stata, diciamo, una giornata storica, perché è stato approvato il piano regionale dei rifiuti. E siccome io l'avevo un po' seguito, insomma, nel mio trascorso appunto in Regione, credo che oggi si è arrivati ad una approvazione che è di fondamentale importanza. E vi dico pure che si è arrivati dopo un percorso in cui sono stati coinvolti tutti, assolutamente tutti gli attori che hanno a che fare con questo piano. Sono state centinaia le osservazioni che nei mesi scorsi, insomma, si sono susseguite sul tavolo appunto della Regione per arrivare a questa soluzione, però ripeto, oggi abbiamo approvato, hanno approvato questo piano dei rifiuti, che è importantissimo e che ci dà una strategia da qui ai prossimi anni. Mi pare che il sindaco prima ricordava che entro il 2035 dobbiamo rispettare determinati parametri che ci impone l'Unione Europea, quindi non ci possiamo sottrarre, poi ci piaccia o no, questo è un altro discorso e potremmo aprire, insomma, un altro tipo di discussione, però non ci possiamo sottrarre a quelli che sono i parametri. E per questo io dico, l'ho detto tante volte anche in passato, dobbiamo avere una visione sotto questo punto di vista, perché mi fa sorridere quando qualcuno, ecco il ritorno all'approccio ideologico di cui sopra, quando qualcuno parla del termovalorizzatore come se fosse un mostro. Cioè, io vi ricordo che le uniche due regioni in Italia che ancora non l'avevano previsto, perché oggi grazie a Dio la regione Marche l'ha previsto, erano quindi le Marche e, se non sbaglio, la Sicilia. In Emilia Romagna ce ne sono 7 di termovalorizzatori, tra cui alcuni anche vicino al confine della nostra regione. Quindi non diamo questo, ripeto, questo approccio ideologico. Cioè, il termovalorizzatore appartiene, ovviamente quelli di nuova generazione appartengono al presente e appartengono anche al futuro. È stato ricordato, a Vienna sta nel centro della città, ma mi risulta che anche a Brescia sia vicino a Copenaghen. Cioè, non possiamo avere questo approccio come se il termovalorizzatore fosse un mostro, perché noi ci dobbiamo mettere in testa che abbiamo fatto tanti bei discorsi in quest'aula, io li ho apprezzati, devo dire, tutti, perché non, come fai a dare torto, no, a quello che è stato detto fino a questo momento? Però ecco, per far sì che non siano solo chiacchiere, dobbiamo avere un approccio pragmatico, dobbiamo avere un approccio pratico, dobbiamo capire che ormai il sistema delle discariche è un sistema obsoleto, ma questo lo sappiamo tutti, insomma, no? Ma lo dicevamo 12 anni fa, io mi ricordo che 12 anni fa si cominciava a parlare del sito della nuova discarica, sono passati 12 anni, adesso stiamo individuando il sito, fatto salvo ricorsi al TAR, come ricordava prima il consigliere Ricotta, stiamo parlando da anni dell'ampliamento della discarica di Cingoli, e nel frattempo ovviamente la tariffa aumenta, perché la nostra immondizia la dobbiamo portare a diversi chilometri, diciamo, da casa nostra. Quindi ecco, io quello che dico è che sicuramente tutto quello che è stato detto in quest'aula è giusto, tutti abbiamo a cuore il fatto che le famiglie non paghino, diciamo, questa tassa in modo sproporzionato, però ecco, dobbiamo essere anche poi pratici nel dare delle soluzioni. Ho sentito prima, non mi ricordo se il consigliere Pantanetti, insomma, che si rivolgeva all'assessore Renna, c'era anche un'intervista dell'assessore Renna sulla Stampa di qualche giorno fa, in cui parlava di questi cassonetti intelligenti, in cui parlava di questa raccolta smart. Quindi ecco, la volontà dell'amministrazione indubbiamente c'è, e credo anche che questa volontà ci porterà da qui ai prossimi anni a migliorare questo servizio. Poi chiudo rivolgendomi alla consigliera Contigiani, perché vorrei capire chi le ha detto, consigliera Contigiani, che il sindaco non ha partecipato alle riunioni dell'ATA e del COSMARI. No, la collega Laviano non ha detto questo, oppure ho capito male io, ma la collega mi smentirà. Però ecco, dire che il sindaco in favore di telecamera, dire che il sindaco non ha partecipato alle riunioni dell'ATA e del COSMARI, insomma, mi sembra una cosa pretestuosa, mi sembra un attacco. Che, perché adesso non so, vogliamo dargli anche qualche altra colpa al sindaco Barcaroli, non lo so, cosa possiamo inventarci questa sera. Quindi ecco, questo era solo per fare una precisazione, perché mi risulta che non sia così e mi pare che la consigliera Laviano lo stia confermando. Quindi ecco, credo di essere stato abbastanza breve, mi scuso se invece sono stato prolisso. Grazie.
0: Grazie al consigliere Livi. Assessore Antolini, a lei per la replica.
6: Grazie Presidente. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare tutti i consiglieri di maggioranza, perché hanno fatto degli interventi molto interessanti e sicuramente hanno spiegato benissimo la situazione sia del COSMARI che del PEF che della Tari. Vi faccio i miei complimenti. E quindi sarò molto breve, perché tanto ripeterei comunque le stesse cose che sono già state dette. Però alcune cose le vorrei puntualizzare. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, nessuno mette in discussione il lavoro che è stato svolto in passato. Ogni amministrazione eredita chiaramente i risultati positivi costruiti negli anni precedenti, però allo stesso tempo amministrare significa affrontare problemi nuovi, profondamente cambiati rispetto agli anni prima, 5-10 anni fa, sia dal punto normativo che da quello economico. Quindi la situazione non si può essere cristallizzata nel 2020, per cui noi dovevamo continuare in quel modo, cioè le cose cambiano, per cui le situazioni cambiano, e in questo caso sono andate a peggiorare, non solo per colpa nostra, perché come è stato detto e hanno detto in molti, anche il fatto che la discarica di Cingoli era arrivata a saturazione a noi ci ha creato poi un problema. E sul COSMARI pure credo che sia necessario fare chiarezza. Il COSMARI è un consorzio partecipato da decine di comuni, le decisioni non dipendono da un solo comune né da una sola amministrazione. Attribuire ogni criticità esclusivamente all'eventuale maggioranza significa semplificare eccessivamente a una realtà molto più complessa. Le difficoltà economiche sul sistema rifiuti non sono nate oggi e non sono riconducibili ad una unica scelta politica. Sono il risultato di fattori strutturali che interessano l'intero settore: aumento dei costi di gestione, necessità di nuovi impianti, evoluzione della normativa ambientale e riduzione degli spazi disponibili per lo smaltimento. Anche sul tema della discarica bisogna essere seri. Continuare a rinviare le decisioni non elimina il problema, e quindi dobbiamo sicuramente affrontarlo con decisione. Respingo inoltre l'idea che è stata avanzata che vi sia una strategia per privatizzare il servizio, per indebolire il COSMARI. Sono osservazioni prive di riscontri. L'obiettivo dell'amministrazione è esattamente l'opposto: garantire un servizio efficiente, economicamente sostenibile e capace di assicurare nel tempo la tutela dell'ambiente e dei cittadini. E insisto nel dire che i privati sono entrati solo con la gestione del centrosinistra, mai con la nostra gestione. Il nostro compito è non fare propaganda, ma assumere decisioni responsabili anche quando sono difficili. Sarebbe certamente più facile rinviare tutto, ma significherebbe lasciare problemi ancora più gravi a chi verrà dopo di noi. Preferiamo affrontarli con serietà, trasparenza e senso di responsabilità. Poi vorrei fare una precisazione. Il sindaco ha detto poc'anzi che faremo delle riduzioni, ma è importante specificare che le riduzioni già le stiamo facendo. Infatti in questo momento c'è una riduzione per ogni singolo occupante che abbia un reddito al sotto 20.000 euro del meno del 20%, e questa è una cosa già in più, perché abbiamo altre riduzioni del 30%, del 20% per altre casistiche. Quindi il sindaco dice lo faremo, ma in realtà lo stiamo già facendo. E però ricordatevi che per fare queste riduzioni comunque bisogna trovare i fondi per coprire le riduzioni, cioè non è così semplice, perché noi parliamo sempre dovete ridurre qua, dovete ridurre là, sì, ma dobbiamo trovare anche i fondi per farlo. E poi anche riguardo al regolamento del 2021, il regolamento che è del 2021 è in continua evoluzione, si sta predisponendo una revisione del regolamento che sarà approvato probabilmente al 1 gennaio 2027. Poi riguardo alla tariffa puntuale sui rifiuti, dobbiamo essere consapevoli che la TARIP non fa automaticamente diminuire il costo del servizio, ma lo distribuisce in modo diverso tra gli utenti, secondo il principio europeo di chi inquina paga. La riduzione del costo complessivo si può avere se si aumenta la raccolta differenziata, se diminuisce il rifiuto indifferenziato da smaltire, se diminuiscono i costi di trattamento e smaltimento. La TARIP potrà portare anche costi aggiuntivi all'inizio, soprattutto ci sarà bisogno anche di investimenti, quindi non è così semplice. E come ci ha detto il consigliere Caldarelli, la puntuale incide sulla parte variabile, quella fissa che riguarda l'igiene urbana sarà dovuta lo stesso. Sì. Poi, abbiamo già detto, la consigliera Leonbruni ci ha già reso i dotti che noi abbiamo l'aumento più basso della provincia, mentre Ancona e Pesaro sono molto più alti di noi. Della regione, scusate. E poi per finire, perché non vi voglio annoiare, che tanto i punti sono stati toccati tutti, le osservazioni sulla gestione del servizio rifiuti sono questioni molto importanti che meritano un ulteriore confronto serio, però oggi il tema è un altro. Oggi siamo chiamati ad assumere una decisione responsabile su un atto tecnico obbligatorio per garantire la copertura dei costi di servizio. Quindi vi invito a tutti ad approvare questa delibera e vi saluto, grazie di tutto.
0: Grazie all'assessore Antolini. Adesso l'ordine del giorno del consigliere Cicarè, che è inserito nella delibera numero 55. Consigliere Cicarè, a lei la parola.
7: Sì, grazie. Non faccio tutta la premessa, perché tutti i consiglieri ci hanno sotto le loro mani il testo. Allora, io credo che la discussione che abbiamo fatto stasera sia la motivazione migliore per l'approvazione di questo ordine del giorno, perché è proprio un tema complesso che necessita di un approfondimento in primo luogo da parte dell'amministrazione, proprio nell'ottica di quella attività di proposta e di controllo che dovrebbe fare, che è stata sollecitata dal sindaco. Allora, con questo ordine del giorno noi andiamo a chiedere al sindaco e alla giunta di presentare al consiglio comunale entro 60 giorni una relazione sull'evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti nel nostro comune, con una rendicontazione analitica delle principali componenti di costo del PEF-TARI, dell'evoluzione del servizio e delle sue prospettive di efficientamento. Cioè, noi vorremmo chiedere che l'amministrazione ci fornisca, ci chiarisca quali sono le reali condizioni di determinazione di questo PEF tra costi fissi, tra costi variabili, l'evoluzione di questo servizio di raccolta dei rifiuti e gestione dei rifiuti nel corso di questi anni, degli ultimi anni, e le prospettive di efficientamento che sono state in qualche modo delineate dal sindaco, da qualche consigliere comunale. Quindi io credo che su questa, proprio nell'ottica di fare un'operazione di trasparenza, di conoscenza, sia un onere, un'opportunità anche per l'amministrazione. Grazie.
0: Grazie al consigliere Cicarè. Assessore Renna, per l'amministrazione, sull'ordine del giorno.
8: Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti, ai consiglieri presenti e ai telespettatori da casa e ai colleghi assessori. Intervengo innanzitutto su questo ordine del giorno chiarendo un'aspettativa. Lei, consigliere, chiede una rendicontazione analitica dei principali componenti di costo del PEF Tari. Ce l'avete già, perché sulla delibera che si andrà a votare c'è già il PEF Tari analitico, e come tutti i consiglieri, e lei lo sa benissimo, può tranquillamente fare un accesso agli atti e chiedere al dirigente, perché è il ruolo del consigliere, io l'ho fatto prima di lei quindi lo conosco bene, i dettagli specifici. Per quanto riguarda invece l'efficientamento, dobbiamo essere chiari su una cosa. Il comune di Macerata fa parte dell'ADA 3 e non è il comune di Macerata che decide nel proprio interno che tipo di raccolta fare. Quello che posso dire è che nella precedente amministrazione, la collega Laviano che mi ha preceduto, ha fatto una grande battaglia invece per far passare il metodo della sperimentazione dei cassonetti intelligenti. E chi era contrario erano proprio i comuni di centrosinistra, perché gli unici che hanno votato contro sono stati il comune di Monte San Giusto, PD, e il comune di Treia, centrosinistra, che si sono opposti, e la delibera è passata in ADA, perché c'ero io che la collega era in malattia, è passata con il 68% dei comuni favorevoli, 4% contrario, che sono i due che ho appena citato, e il resto dei comuni di centrosinistra, per la maggior parte, che si sono astenuti. Che bisogna raccontarle ai cittadini come stanno le cose. Quindi non è vero che il comune di Macerata non ha fatto il capoluogo, l'ha fatto, e come? Dicendo, visto e considerato che nel comune di Monte San Giusto e nel comune di Castel Raimondo da 4 anni si sta sperimentando il Green Point e non c'erano dati, abbiamo chiesto noi di portare avanti una sperimentazione. Ma perché è stata chiesta? È stata chiesta perché è una vergogna che nel 2026 chi parla di porta a porta probabilmente non si rende conto di che cos'è realmente il porta a porta. Noi mandiamo in giro persone, uomini e donne, a raccogliere una media di 4.000-8.000 sacchetti al giorno a mano, quando quello stesso identico lavoro si può fare meccanizzandolo. Si chiama dignità del lavoro, e nel 2026 noi abbiamo il diritto di dare dignità a chi lavora. Poi volevo tranquillizzare anche il consigliere Ricotta, non ho fatto il fatto personale perché avevo l'opportunità di rispondere e non mi sembrava giusto perdere tempo. È la seconda volta, consigliere Ricotta, che cerca di diffamare la mia persona all'interno del Consiglio Comunale. La prima volta l'ha fatto 5 anni fa con la Comentina, non sapendo che io non facevo più parte di quella società sportiva da ben 2 anni prima di essere assessore, e lo sta facendo anche oggi, perché quando lei dice che io sono incompatibile dice una grande fesseria, glielo dico a chiare lettere. Io non sono incompatibile, io sono un semplice operaio del Cosmari e sono orgoglioso anche di questo. E se oggi il comune di Macerata prova a migliorare il servizio di raccolta ed efficienta il servizio di raccolta, perché il grande costo che grava sulla Tari non è solo l'abbancamento in discarica, è anche i costi altissimi del porta a porta, che generano sì una differenziata in ingresso alta, però bisogna che vi fate un giro al Cosmari, che è uno dei migliori impianti per il riciclo. Ma di quel sacchetto blu che noi andiamo a riciclare, poi effettivamente sì e no la metà viene riciclata e viene ritrasformata in materia prima seconda, e allora dobbiamo porci un problema, perché il resto va in discarica. E poi chiudo dicendo che sul termovalorizzatore serve proprio per allungare la vita delle discariche, una discarica che oggi ha una vita di 5 anni o 7 anni, con il 10% in discarica diventa una discarica che dura 50-70 anni, e io credo che noi lo dobbiamo alle future generazioni oltre che a noi stessi, perché mettere l'immondizia sottoterra e lasciarcela per secoli non penso che sia il metodo migliore quando abbiamo delle tecnologie pulite che possano permettere altro. Per le ragioni che vi ho detto, l'ordine del giorno per l'amministrazione va respinto.
0: Grazie all'assessore. Apro la discussione sull'ordine. Consigliere Ricotta, prego.
9: È buffo, perché partiamo dal sindaco che ci apre la porta. No, sindaco, che ha detto poco fa lei? Dice: ma io sto qui, facciamo le cose insieme. E le pare il modo che un suo assessore risponda a un consigliere che chiede di capire quali sono le prospettive di efficientamento del servizio, la composizione dei costi, e chi gli risponde: fai accesso agli atti. E questa è la sua porta aperta. Ma questa è una porta, questa è la porta aperta che dice lei. Dove sta sta porta aperta? Dove sta? Dove sta? No, lei sta qui. Non l'ha sentito quello che gli ha

0: spiegarci le cose, l'assessore, visto che dipendente si faceva tramite, e sul dipendente, assessore, caro assessore Renna, sul dipendente, certo che bisogna essere orgogliosi di essere dipendenti del Cosmoli, deve essere orgoglioso. Però io non le ho detto che lei è incompatibile, le ho detto che lei è inopportuna la sua nomina. Tanto è vero che in precedenza non c'era stata, perché lei non ha l'indipendenza e l'autonomia. Io glielo dico, l'indipendenza e l'autonomia, perché lei è sottoposto all'interno di un rapporto gerarchico di lavoro e quindi non ha l'indipendenza e l'autonomia di contrastare il suo datore di lavoro, come ce l'avrebbe lei, lui o l'altra. Lei no, perché è un dipendente, e questa, se lo vado a studiare, è questione di buonsenso.
1: Per l'ordine del giorno non ci ha risposto. Ah, ok, ok. No, no, vabbè, glielo chiedo perché, consigliere Cicare, prego, a lei la parola.
2: Ma guardi, allora io c'è stato un ordine del giorno presentato sulla delibera precedente dal consigliere Tombesi. L'assessore l'ha definito pregevole. Pregevole perché nell'ottica di un miglioramento, no? Anche lì si poteva rispondere che bastava fare un accesso agli atti. Stessa cosa, stessa, identica cosa. È una diversità di atteggiamento che è odiosa, odiosa questa che mettete in campo. E il sindaco fa finta di niente. Io allora mi rivolgo a qualche consigliere che c'ha buon senso, che magari c'ha voglia di approvarlo, perché non si chiede niente di strano. Lo stesso consigliere Castiglioni, che è un professore, no, di contabilità, ha definito la formazione del PEF Tari una cosa inestricabile. Inestricabile. Allora voi dovreste fare tramite il Cosmari un'operazione di trasparenza su queste cose, perché dovreste aiutare noi e tutti i cittadini a capire. Invece vi chiudete nel silenzio e nell'omertà. Grazie.
1: Grazie al consigliere Cicare. Io non ho altri. Il consigliere Pantanetti, prego.
3: Allora, premetto di essere favorevole all'ordine del giorno, anche perché credo che sia una richiesta legittima, che è quella di avere conoscenza, quali consiglieri comunali, di una serie di elementi che altrimenti non passerebbero mai in consiglio. Credo che la risposta dell'assessore, io voglio dire, stigmatizzo anche il modo in cui ha risposto a quest'ordine del giorno, dicendo fate gli accessi agli atti. Ora l'accesso agli atti io li faccio sugli uffici del comune, su quello che avviene all'interno del comune. Qui la richiesta di accesso agli atti avrebbe una tempistica sicuramente molto più lunga rispetto a una normale richiesta agli atti, anche perché una volta che si ottempera alle richieste dal quest'ordine del giorno, o meglio, una volta che viene respinto questo ordine del giorno, per avere informazioni in merito alle questioni indicate nello stesso ordine del giorno ci vorrebbero probabilmente mesi, perché l'accesso agli atti lo fa l'ufficio lo fa il Cosmari deve rispondere, lo deve riportare. Ora, non è che ha chiesto niente di eccezionale o niente, come dire, o qualcosa di impossibile, è una richiesta di rendere edotto di questo consiglio su una serie di passaggi che vengono effettuati all'interno del Cosmari e dove i consiglieri comunali non hanno la possibilità di partecipare, tant'è che partecipa il rappresentante del comune che viene o il sindaco o chi per lui. Detto questo, respingere quest'ordine del giorno io lo ritengo un atto incompatibile con la discussione che c'è stata su tutte le precedenti delibere e segna secondo me una linea talmente profonda che comunque il rapporto maggioranza-opposizione, se la mettiamo su queste basi, non può esistere. C'è una richiesta di poter conoscere che cosa accade all'interno del Cosmari. È un lavoro in più per l'amministrazione? Io non credo, anche perché voi gli atti ce l'avete tutti a disposizione quasi in contemporanea, e solo di far conoscere a questo consesso che stava accadendo. Dire di no è mettersi su una trincea, un piede di guerra che non conviene a nessuno. Però io voto favorevole.
1: Grazie al consigliere Luciano Pantanetti. Io non ho altri interventi sull'ordine del giorno, quindi lo votiamo. Votiamo l'ordine del giorno del consigliere Cigarè.

Sì. Votazione 30, 13 favorevoli, 4 astenuti, 13 contrari. No, lo so, l'ordine del giorno non è stato approvato. Dichiarazioni di voto sulle due delibere, così almeno le votiamo. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, altrimenti le votiamo.

0: Ahi, salutiamo la 52. Nessuna dichiarazione di voto, votiamo la numero 52. Chi è? E non vedo niente. Ah, adesso sì, consigliere Verticale, su dichiarazioni di voto, prego. Lei si prenota sempre sul filo, quel filetto, quello
1: Cesarini.
0: Lì.
1: Cesarini. Pantanetti, benvenuto. Bentornato, ma benvenuto, perché dopo le parole, alle parole di collaborazione, per esperienza, seppur poca, degli ultimi 5-6 anni, non seguono mai i fatti in tema di collaborazione tra maggioranza e minoranza, o meglio, tra giunta e minoranza. Questo è stato un assaggio di quello che vedrai nei prossimi anni e di quello che è stato negli ultimi anni. Alle parole di collaborazione il sindaco, dopodiché non segue alcunché. Seppure l'ordine del giorno fosse, tant'è che è stato anche in parte votato da membri della minoranza. Ora, io ho assistito alla discussione sulle tariffe Tari. Le chiacchiere stanno a zero. Cioè, Leon Bruni, noi possiamo andare indietro anche alle guerre puniche, se vuole, per trovare la colpa. Poi però c'è il particolare che voi governate da 6 anni, regione, provincia, comune, avete la governance del Cosmari, la provincia di Macerata, la maggior parte, tutti i comuni più grandi. Ma qualche colpa ce l'avrete anche voi? Non ho sentito una scusa, o meglio, mettiamola così in negativo, in positivo anzi, io non ho sentito in questa discussione una piccola vittoria nella gestione del tema rifiuti da parte di Sandro Parcaroli e del comune di Macerata nei 6 anni di gestione, tant'è che le tariffe aumentano più di tutte a Macerata. Cioè, questi sono i dati. Procaccioli, quando lei mi dice, o anche Leon Bruni, ma aumentano la tariffa è più bassa in altre parti, ma aumenta da più di noi. Da noi è l'aumento maggiore in tutta la regione Marche. Sono numeri, il resto sono chiacchiere, i cittadini pagano di più. C'è poco da fare, poco da girarci intorno. Io ho apprezzato l'intervento di Caldarelli, che ha detto, che ha riportato il tema centrale, che è il tema centrale degli ultimi 6 anni, non solo sulla gestione dei rifiuti, ma su tutti i temi caldi. La mancanza di leadership da parte di Parcaroli nel comune e come capoluogo in provincia. Qual è stata in 6 anni la vittoria di Parcaroli per far sì che le tariffe non aumentassero? Nessuna, né come sindaco, che non ha mai sbattuto i pugni sul tavolo nelle assemblee ATA, tant'è che ce l'ha detto la Laviano, sua ex assessora, ci ha detto che se non era per la Laviano e per Alessandrini, e guardate che bel ringraziamento che gli avete dato, Alessandrini, la vicenda la sappiamo tutti, e la Laviano è consigliera comunale, non è stata confermata assessore, se non era per loro due, il comune di Macerata nemmeno le osservazioni svolgeva in sede ATA. Non siamo noi, Renna, a dire che è incompatibile, tra parentesi non è incompatibile, nessuno l'ha detto. È stata addirittura anche la Laviano che ha tirato fuori delle vicissitudini passate. Persone con temi simili affrontati in modo diverso. Non siamo noi. Si è data la colpa al Cosmari, la governance del Cosmari. Chi ce l'ha? Narciso Ricotta? Andrea Perticarari? Chi ce l'ha? Ma può essere che si deve sempre scaricare la colpa su chi c'era prima, sul fato? L'unico dato certo è che il servizio peggiora e la Tari aumenta. E voi parlate di inceneritore, e da una parte si dice che l'inceneritore di Copenaghen non funziona, ma l'inceneritore è comunque la soluzione. L'ha detto il sindaco Renna, che l'inceneritore di Copenaghen avrà problemi e chiuderà. Poi altri dicono, però è la soluzione. C'è una confusione e un'approssimazione. A me mette un po' sconforta, veramente, sentire un sindaco, concludo, sentire un sindaco che affronta un tema così importante per la salute e le tasche dei cittadini, dicendo sono andato sul campo e c'è sta la vigna sopra alla sede per individuata per fare la discarica. Ma è possibile che un sindaco, che dovrebbe essere il migliore tra di noi, dice come uno qualunque di un bar, c'era la vigna, non si può fare lì. In tutti i luoghi individuati ci starà una vigna a 5 metri. Non è possibile affrontare un tema così.
0: Ha finito consigliere.
1: Presidente.
0: Ma sindaco, però. No. Sindaco con calma, sindaco.
1: Non mi pare. Ecco.
0: Sindaco,
1: se catene l'ospedale.
0: Sindaco.
1: Che coglione.
0: Consigliere Verticalari, mi conclude l'intervento.
1: Io sono senza parole, infatti. Senza parole, presidente.
0: Consigliere Carbonari, consigliere Verticalari, prego, finisca.
1: Penso che sia sufficiente questo, perché tanto è inutile continuare. Votiamo contrario, ovviamente.
0: Grazie al consigliere Verticale. Consigliere Caldarelli, prego.
2: Grazie presidente. Allora, come già annunciato, voterò favorevolmente sia alla presa d'atto del PEF Cosmari sia alla delibera riguardante la Tari, per le ragioni che ho esposto prima. Però vorrei sottolineare un aspetto che mi pare importante. Allora, io non ho mai affermato che il sindaco attuale non abbia esercitato una leadership. Io ho detto una cosa diversa. Ritengo all'inizio di questo mandato che il Consiglio Comunale possa assumere un ruolo decisivo per orientare le posizioni della città di Macerata, Consiglio Comunale del quale fa parte ovviamente anche il sindaco. Credo anche, con la speranza, che si possano assumere delle scelte coraggiose, non necessariamente in linea con quelle di altri comuni. Essere leader significa anche questo, essere coraggiosi. Sull'ordine del giorno, ho fatto l'assessore nella precedente consiliatura e anche in quella prima, anche se non fino alla fine, però vorrei sottolineare, quindi in diverse occasioni sono intervenuto su ordini del giorno, che l'articolo 25 del regolamento non prevede il parere della giunta. L'articolo 25, comma 3, relativo agli ordini del giorno, per la discussione sugli ordini del giorno ha facoltà di parlare il primo firmatario nel limite di 10 minuti, quindi un consigliere per ogni gruppo nel limite di 5 minuti. Hanno altresì facoltà di intervenire, sempre nel limite dei 5 minuti, i consiglieri che intendono votare in modo diverso dal proprio gruppo, per i gruppi misti, eccetera, eccetera. E, a differenza della mozione, nella quale è necessario l'intervento della Giunta, perché la mozione contiene un impegno per l'amministrazione, ritengo che l'ordine del giorno debba essere davvero una discussione solo consiliare, quindi senza l'indicazione, che ho già detto, per quanto mi riguarda, dall'alto, quando non dovuta, non dovrebbe arrivare al Consiglio. Il Consiglio ha un suo ruolo. Se vogliamo dare rilievo al ruolo del Consiglio, dobbiamo forse cominciare anche a ragionare su cosa è previsto nel regolamento. Quindi, per quanto io sia intervenuto tante volte come assessore sugli ordini del giorno, me lo ricordavo questo aspetto, credo che in prospettiva sia importante che gli ordini del giorno abbiano una valutazione e discussione di tipo consiliare. Alla luce del fatto che ho già detto, per chi se lo dovesse ricordare anche la volta precedente, che per quanto mi riguarda sarebbe necessario intensificare gli incontri di consiglieri, anche solo di maggioranza, perché il ruolo del consigliere è un ruolo con responsabilità e funzioni differenti rispetto a quelle degli altri organi. Ordine del giorno sul quale ovviamente può intervenire il sindaco in quanto consigliere comunale. Grazie.
0: Grazie al consigliere Cardale. Il consigliere Pantanetti, prego.
3: Allora, fermo restando che il nostro voto sarà contrario alla delibera, io mi rifaccio un po' all'intervento che ha fatto Marco Caldarelli in merito al ruolo del Consiglio Comunale e di noi consiglieri. Questa è la nostra aula, qui noi possiamo parlare e gli assessori sono semplici invitati. Quindi sull'ordine del giorno, e condivido perfettamente, anzi mi hai rubato parte dell'intervento sulla questione dell'ordine del giorno, avrei preferito ascoltare il sindaco e non un suo dipendente, perché questo sono gli assessori, rispetto a una richiesta talmente elementare, talmente semplice, che non ha nessuna questione di natura politica, ma è un modo per rendere meno gravoso il lavoro del consigliere comunale. Cioè, ci viene risposto, andate a fare l'accesso agli atti, aspettate 2 mesi e poi forse saprete qualcosa, dipende da quanto l'ufficio referente e quanti impegni ha, da chi dovrà fare la richiesta, eccetera eccetera. Quindi signori, questa è la nostra aula, qui decidiamo noi in modo differente, nella logica del rispetto tra maggioranza e minoranza, ma non può essere delegata la scelta del sindaco a un assessore in merito a una discussione prettamente consigliare. È un invito, cioè non è un impegno, ce lo diceva Caldarelli, l'ordine del giorno è un semplice invito, ti chiediamo cortesemente, ti invitiamo a relazionarci su quello che succede. C'è stato detto di no, e il sindaco è un consigliere comunale come noi, oltre che il suo ruolo è anche quello di dirigere la sua giunta, ma la giunta qui semplici ospiti che vengono a riferirci su quello che è un andamento che noi abbiamo dato, cioè su delle linee che noi abbiamo dato, sempre nella differenza di maggioranza e opposizione, ma che credo che questa questione vada un attimo puntualizzata, perché il Consiglio è dei consiglieri comunali e gli assessori sono ospiti in questa sala. Noi non possiamo venire in sala giunta a verificare che cosa voi fate. Voi venite qui ad ascoltare e a darci il vostro apporto, il vostro suggerimento su questioni specifiche di cui noi non abbiamo diretta cognizione. Quindi questo credo che sia un elemento fondamentale per stabilire l'importanza e il ruolo di ogni singolo consigliere comunale, cosa che in questa sede questa sera è stato dal mio punto di vista disatteso. Il voto comunque è contrario.
0: Grazie al consigliere Pantanetti. Consigliere Bravi.
4: Buonasera, saluto di nuovo a tutti. Allora, mi dispiace che sia uscito il consigliere Bertigarari, però lo volevo ringraziare perché normalmente nei suoi interventi, oltre a usare oltre a usare sempre del sarcasmo nei confronti del sindaco e spesso anche ad attaccarlo personalmente, cosa che io non apprezzo molto, però oltre a questo stranamente in questo intervento non ha detto che la maggioranza era disgregata, che comunque il sindaco non aveva più la maggioranza, perché direi che questo suo intervento ci ha portato bene, perché nei 5 anni passati, ogni intervento che faceva diceva che stavamo proprio alla fine, quindi spero che continui così perché sembra che ci porti bene. Volevo solo aggiungere una cosa a proposito di che cosa ha portato e quali sono i risultati. Mi sembra che Macerata abbia avuto un rischio della discarica. Ora, il presidente della provincia ha fatto una scelta e Macerata non c'è. Quindi mi sembra che questo sia un risultato. Ovviamente come gruppo votiamo favorevolmente, anche perché poi praticamente, come hanno detto tutti, è un atto dovuto. Grazie.
0: Grazie al consigliere Bravi. C'è ancora il consigliere Caldani. No, perché avevo fatto il tempo più lungo, però va bene, va bene. Non fa niente. Prego.
2: No, di nuovo grazie Presidente, semplicemente per dire che comunque ad adiuvandum voto favorevolmente anche alla seconda delibera, ma faccio presente che richieste di informazioni possono anche essere svolte all'interno delle commissioni. Quindi anche questo tipo, quindi possono essere convocati in sede di commissione anche soggetti che partecipano alla società controllata dal Comune di Macerata, e invito tutti i commissari di tutte le commissioni, in particolare in questo caso specificamente quella della seconda, di usufruire ed utilizzare questi strumenti. Voto favorevolmente, grazie.
0: Grazie al consigliere Caldarelli. Bene, io non ho altri interventi. La consigliera Verdicchio, prego.
5: Alla fine proprio, grazie di nuovo
0: a
5: Presidente.
0: A 6 minuti quindi può, per tutte e due.
5: Sarò brevissima. Io sinceramente sono rimasta basita e direi anche amareggiata da quello che è avvenuto poco fa, da quella che è stata una delle prime proposte all'ordine del giorno. E l'obiettivo che ha trascritto il mio collega Cigarè era quello di promuovere la trasparenza. La trasparenza è una verifica puntuale. Io credo che in questa sede, come hanno già detto altri prima di me, la trasparenza non ci sia stata, ma ancora di meno ho notato che non ci sia stata onestà intellettuale, a mio parere, da parte della Giunta. Quindi ho notato come siano proprio cambiati i toni in pochissimo tempo su una delle prime questioni più importanti, quindi il mio è ancora un augurio e spero che questo atteggiamento cambi e che sia quello che ci siamo promessi all'inizio dell'apertura di questa seduta del Consiglio Comunale. Grazie.
0: Grazie alla consigliera Verdicchio. Se non c'è nessun altro, allora votiamo le due delibere. Prima la numero 52 e poi la numero, poi dobbiamo fare immediata eseguibilità della 52, poi la 55. Prego. Allora votiamo la numero 52.

30 presenti, 20, 19 favorevoli, 11 contrari. Immediata eseguibilità della delibera.

ascoltate. Ci siamo. 19 favorevoli, 4 astenuti, 7 contrari. La delibera è eseguibile. La numero 55. La delibera. 55 adesso. Votate, sindaco. Manca ancora uno. Io. Bene, ci siamo. 30, 19 favorevoli, 11 contrari. Immediata eseguibilità della delibera.

ascoltate. ...19 favorevoli, 3 astenuti, 8 contrari, la delibera è approvata. Allora, domani alle ore 16 per gli altri punti. Lasciate le tessere e gli scrutatori non andate via.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
5: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali quali il baritono Ariun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
4: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Barami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
6: Terme Santa Lucia Tolentino.
7: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
8: Dalle acque, un aiuto al benessere.
6: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
8: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
9: No, è mio! Guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Inaugurato a Macerata il nuovo studentato JHS Home in via Gino Valentini, nella zona di piazza Pizzarello. Siamo nella zona dell'Incompiuta, dove l'ente per il diritto allo studio ha realizzato con i fondi PNRR lo studentato da 50 posti a servizio degli studenti universitari. Per il taglio del nastro è intervenuto ieri pomeriggio il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha sottolineato l'importanza che tutti possano studiare indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie. Bernini aveva già partecipato in mattinata all'inaugurazione di un altro studentato a Pesaro, così come sta facendo in varie altre città. Nel nuovo studentato 15 posti saranno a disposizione di vincitori di borse studio, 35 a prezzo calmierato tra 300 e 400 euro al mese. Nello stabile potranno poi essere completati gli altri due piani per mettere a disposizione altri spazi per gli studenti. Con il nuovo studentato a Macerata ci sono a disposizione 562 alloggi per gli universitari nelle varie strutture disseminate in città. Dopo la costituzione dell'associazione Tristar nei giorni scorsi, le famiglie di Nicola Scalabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia incontreranno il sindaco di Macerata insieme alla giunta. L'incontro è previsto per giovedì, richiesto dai familiari dei tre giovani che hanno perso la vita nell'incidente sulla superstrada lo scorso 14 giugno. In ballo ci sono richieste e idee da mettere in campo, per le quali in particolare l'assessore alle politiche giovanili Pier Francesco Tasso ha dichiarato di avere grande attenzione. È già in programma un evento a settembre per sensibilizzare i giovani sul rischio dell'uso di alcol e droghe. A proposito dell'incidente in cui sono morte 4 persone, compreso il conducente dell'auto che è finita contro quella dei giovani maceratesi, è emerso che il 41enne era alla guida sotto l'effetto di alcol e psicofarmaci. Prende ufficialmente il via la ricostruzione del cuore della Perla dei Sibillini. Con la consegna del cantiere di Palazzo dei Priori prende forma il primo intervento pubblico nel centro storico di Visso, l'edificio simbolo da cui parte concretamente la rinascita del borgo, un passaggio atteso da anni che segna l'avvio della fase operativa della ricostruzione. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti previsti nell'ambito delle ordinanze speciali dedicate alla rinascita del centro storico, rimasto chiuso e nel silenzio per troppo tempo. L'intervento, del valore complessivo di 6,4 milioni di euro, di cui 4,4 milioni di lavori, interessa Palazzo dei Priori, storica sede del comune, e gli edifici privati ad esso aggregati. Un complesso edilizio di origine medievale che nel corso dei secoli ha rappresentato il fulcro della vita amministrativa, istituzionale e sociale della comunità. Ai nostri microfoni il sindaco di Visso, Rosella Sensi.
2: E il primo è il Palazzo dei Priori, il Palazzo Comunale. Siamo molto soddisfatti di questa data, non tanto perché sono finiti i lavori, ma perché si ricomincia a lavorare nella piazza. E quindi la sede del Comune era questa, e quindi è importante restituire ai nostri concittadini la nostra piazza e soprattutto i palazzi pubblici. Si è fatto un grande lavoro in questi anni con la struttura commissariale, con il commissario Castelli, con la Regione, che ringrazio tutti per la collaborazione. Siamo riusciti oggi a presentare questo inizio lavori, che non è un trionfalismo come ha detto il commissario, ma è semplicemente un dimostrare che si è lavorato, che si fanno i fatti e che si può iniziare veramente a ricostruire in piazza.
1: Sabato scorso la polizia locale di Macerata è intervenuta in via Beniamino Gigli 105 dopo la segnalazione di un residente insospettito dalla presenza di un materasso adagiato su un terrazzo e dal via vai in uno stabile disabitato. Le pattuglie hanno constatato la facilità di accesso alla proprietà privata senza recinzioni esterne e i panni stesi nel cortile. L'ispezione si è focalizzata su un locale adibito a garage con aperture commerciali lasciato aperto e vicino alla palazzina. All'interno, in un contesto di forte degrado, gli agenti hanno sorpreso un extracomunitario di 32 anni che ha ammesso di essersi introdotto abusivamente per alloggiarvi insieme ad altre due persone, al momento non presenti. Durante la perquisizione dei locali, gli agenti hanno trovato nascosta all'interno della struttura una moto Yamaha 125 risultata rubata. La due ruote è stata poi restituita al legittimo proprietario. Il proprietario dell'immobile immobile fatto intervenire sul posto, ha sporto denunce e si è attivato per la messa in sicurezza e la chiusura definitiva degli accessi. L'uomo fermato è stato denunciato per ricettazione, invasione di edifici e per l'inosservanza del provvedimento di allontanamento dall'Italia. Accorcia le distanze con la statale 78 e restituisce al territorio un collegamento fondamentale per cittadini e imprese. Inaugurato ieri alla presenza del commissario al sisma Guido Castelli, del sindaco di Colmurano Mirko Mari e del primo cittadino di Lauro Piceno Robertino Paoloni, il nuovo ponte sulla strada comunale Ripaiolo a Colmurano, ricostruito dopo la demolizione della precedente struttura nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza della viabilità finanziati con le risorse della ricostruzione post sisma e del PNRR. L'opera, dal valore complessivo di 1,1 milioni di euro, rappresenta un'infrastruttura strategica per la mobilità locale e restituisce al territorio un collegamento moderno, sicuro e pienamente funzionale. Tempismo perfetto dei carabinieri della stazione di Castel Raimondo che nel giro di pochi giorni hanno risolto il caso del danneggiamento ai danni di un bene pubblico nel centro cittadino, identificando e denunciando i responsabili. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio scorsi, quando una fontana nella centralissima piazza della Repubblica è stata oggetto di un atto vandalico ad opera di ignoti. La denuncia presentata il 23 luglio dal vice sindaco ha fatto scattare le attività investigative. Il 26 luglio si è giunti all'individuazione dei responsabili, denunciati due giovanissimi del territorio, residenti a Serravalle di Chienti e Muccia. Entra nella fase conclusiva il piano di eradicazione del tarlo asiatico individuato lo scorso anno nelle zone di Collevario e via Roma a Macerata. A partire da domani, infatti, riprenderanno gli interventi per l'abbattimento degli ultimi esemplari di piante compromessi dall'insetto infestante. Le operazioni dirette dal servizio fitosanitario della Regione Marche saranno eseguite dalla ditta Edil Primavera SRL di San Ginesio, che si occuperà anche del corretto trasporto e smaltimento del legname rimosso. La mappatura degli alberi da abbattere è stata effettuata tramite tecnologie georeferenziate digitali. Sul campo le piante target sono state contrassegnate con vernice rossa sul fusto e dotate di etichette identificative, mentre i dettagli catastali sono stati formalizzati nelle ingiunzioni emesse dall'AMAP e pubblicate all'albo pretorio del comune.
0: Il taccuino.
1: Un rito scenico potente e visionario. Stasera alle 21.30 l'Anfiteatro Romano di Urbisaglia ospita Baccanti, la nuova creazione di Anna Gor, firmata da Simone De Rai, protagonista del cartellone del Tau, Teatri Antichi Uniti. Lo spettacolo nasce dal lavoro di Anna Gor con gli attori dell'Accademia Teatrale Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto e propone una rilettura contemporanea della tragedia di Euripide, in cui poesia, rito e teatro si fondono in un'intensa esperienza scenica. Sospese tra estasi dionisiaca e ribellione, le figure delle Baccanti incarnano un'esperienza collettiva capace di dissolvere i confini tra umano e divino, mettendo in crisi convenzioni sociali e strutture di potere. Sempre stasera alle 21, l'Otto Seaside di Civitanova Marche ospita Dreaming, progetto del bassista Matteo Grandoni, per un nuovo appuntamento di Fuori dal Guscio, traiettorie musicali e di gusto. La rassegna firmata Mescola prosegue il suo itinerario tra jazz, contaminazioni e cucina, con il format che abbina concerto dal vivo e cena a quattro mani sul lungomare civitanovese. A Tolentino prosegue il format Pensieri in Movimento, talk letterari tra fumetti, libri e visioni, ascolto, riflessioni e visioni collettive. La rassegna ideata e condotta dalla giornalista Barbara Olmai, impegnata da anni come testimone attiva nelle aree interne interessate dai terremoti e dalla ricostruzione. Questa sera il cortile della Biblioteca Filelfica in Largo Fidi alle 21.30 accoglie Abitare internamente. Barbara Olmai dialoga con i docenti Unicam Andrea Catorci, docente della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, e con Marco Giovagnoli, coordinatore del corso di laurea in Scienze Giuridiche per il Governo dei Territori. Sant'Elpidio Jazz prosegue questa sera con Mafalda Minnozzi, appuntamento in trasferta a Porto Sant'Elpidio giovedì 30 con il concerto al tramonto al Parco Astronomico con Benito Gonzales Trio. Mafalda Minnozzi a Villa Baruchello per una puntata di Sant'Elpidio Jazz a Porto Sant'Elpidio alle 21.30 con ingresso gratuito, propone voci di donne dive da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Nello spettacolo la cantante dialoga con il chitarrista Paul Ricci e fra bossa nova e chanson française, tradizioni partenopea e jazz, Ornella Vanoni, Mina, Caterina Valente, Edith Piaf, Alice Regina tratteggia un compendio di storia della musica moderna.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione orientali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Radio Nuova in blu, la tua radio, la tua famiglia.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: ecco, volevo solo dire, il fatto è che mi stavo chiedendo se volevi... Quello che voglio dire...
1: Non trovi le parole? Condividi una canzone.

0: programma di Luciano Marroni. Stop! Stop! Stop! Stop!
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Inaugurato a Macerata il nuovo studentato JHS Home in via Gino Valentini, nella zona di piazza Pizzarello. Siamo nella zona dell'Incompiuta, dove l'ente per il diritto allo studio ha realizzato con i fondi PNRR lo studentato da 50 posti a servizio degli studenti universitari. Per il taglio del nastro è intervenuto ieri pomeriggio il ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini, che ha sottolineato l'importanza che tutti possano studiare indipendentemente dalle condizioni economiche delle famiglie. Bernini aveva già partecipato in mattinata all'inaugurazione di un altro studentato a Pesaro, così come sta facendo in varie altre città. Nel nuovo studentato 15 posti saranno a disposizione di vincitori di borse studio, 35 a prezzo calmierato tra 300 e 400 euro al mese. Nello stabile potranno poi essere completati gli altri due piani per mettere a disposizione altri spazi per gli studenti. Con il nuovo studentato a Macerata ci sono a disposizione 562 alloggi per gli universitari nelle varie strutture disseminate in città. Dopo la costituzione dell'associazione Tristar nei giorni scorsi, le famiglie di Nicola Scalabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia incontreranno il sindaco di Macerata insieme alla giunta. L'incontro è previsto per giovedì, richiesto dai familiari dei tre giovani che hanno perso la vita nell'incidente sulla superstrada lo scorso 14 giugno. In ballo ci sono richieste e idee da mettere in campo, per le quali in particolare l'assessore alle politiche giovanili Pierfrancesco Tasso ha dichiarato di avere grande attenzione. È già in programma un evento a settembre per sensibilizzare i giovani sul rischio dell'uso di alcol e droghe. A proposito dell'incidente in cui sono morte 4 persone, compreso il conducente dell'auto che è finita contro quella dei giovani maceratesi, è emerso che il 41enne era alla guida sotto l'effetto di alcol e psicofarmaci. Prende ufficialmente il via la ricostruzione del cuore della Perla dei Sibillini. Con la consegna del cantiere di Palazzo dei Priori prende forma il primo intervento pubblico nel centro storico di Visso, l'edificio simbolo da cui parte concretamente la rinascita del borgo. Un passaggio atteso da anni che segna l'avvio della fase operativa della ricostruzione. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti previsti nell'ambito delle ordinanze speciali dedicate alla rinascita del centro storico, rimasto chiuso e nel silenzio per troppo tempo. L'intervento, del valore complessivo di 6,4 milioni di euro, di cui 4,4 milioni di lavori, interessa Palazzo dei Priori, storica sede del comune, e gli edifici privati ad esso aggregati. Un complesso edilizio di origine medievale che nel corso dei secoli ha rappresentato il fulcro della vita amministrativa, istituzionale e sociale della comunità. Ai nostri microfoni il sindaco di Visso, Rosella Sensi.
5: È il primo, è il Palazzo dei Priori, il Palazzo Comunale. Siamo molto soddisfatti di questa data, non tanto perché sono finiti i lavori, ma perché si ricomincia a lavorare nella piazza. E quindi la sede del comune era questa, e quindi è importante restituire ai nostri concittadini la nostra piazza e soprattutto i palazzi pubblici. Si è fatto un grande lavoro in questi anni con la struttura commissariale, con il commissario Castelli, con la regione, che ringrazio tutti per la collaborazione. Siamo riusciti oggi a presentare questo inizio lavori, che non è un trionfalismo come ha detto il commissario, ma è semplicemente un dimostrare che si è lavorato, che si fanno i fatti e che si può iniziare veramente a ricostruire in piazza.
4: Sabato scorso la polizia locale di Macerata è intervenuta in via Beniamino Gigli 105 dopo la segnalazione di un residente insospettito dalla presenza di un materasso adagiato su un terrazzo e dal via vai in uno stabile disabitato. Le pattuglie hanno constatato la facilità di accesso alla proprietà privata senza recinzioni esterne e i panni stesi nel cortile. L'ispezione si è focalizzata su un locale adibito a garage con aperture commerciali lasciato aperto e vicino alla palazzina. All'interno, in un contesto di forte degrado, gli agenti hanno sorpreso un extracomunitario di 32 anni che ha ammesso di essersi introdotto abusivamente per alloggiarvi insieme ad altre due persone, al momento non presenti. Durante la perquisizione dei locali, gli agenti hanno trovato nascosta all'interno della struttura una moto Yamaha 125 risultata rubata. La due ruote è stata poi restituita al legittimo proprietario. Il proprietario dell'immobile, fatto intervenire sul posto, ha sporto denunce e si è attivato per la messa in sicurezza e la chiusura definitiva degli accessi. L'uomo fermato è stato denunciato per ricettazione, invasione di edifici e per l'inosservanza del provvedimento di allontanamento dall'Italia. Accorcia le distanze con la statale 78 e restituisce al territorio un collegamento fondamentale per cittadini e imprese. Inaugurato ieri alla presenza del commissario al sisma Guido Castelli, del sindaco di Colmurano Mirko Mari e del primo cittadino di Lauro Piceno Robertino Paoloni, il nuovo ponte sulla strada comunale Ripaiolo a Colmurano, ricostruito dopo la demolizione della precedente struttura nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza della viabilità finanziati con le risorse della ricostruzione post sisma e del PNRR. L'opera, dal valore complessivo di 1,1 milioni di euro, rappresenta un'infrastruttura strategica per la mobilità locale e restituisce al territorio un collegamento moderno, sicuro e pienamente funzionale. Tempismo perfetto dei carabinieri della stazione di Castel Raimondo, che nel giro di pochi giorni hanno risolto il caso del danneggiamento ai danni di un bene pubblico nel centro cittadino, identificando e denunciando i responsabili. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio scorsi, quando una fontana nella centralissima piazza della Repubblica è stata oggetto di un atto vandalico ad opera di ignoti. La denuncia presentata il 23 luglio dal vice sindaco ha fatto scattare le attività investigative. Il 26 luglio si è giunti all'individuazione dei responsabili, denunciati due giovanissimi del territorio, residenti a Serravalle di Chienti e Muccia. Entra nella fase conclusiva il piano di eradicazione del tarlo asiatico individuato lo scorso anno nelle zone di Colle Vario e via Roma a Macerata. A partire da domani, infatti, riprenderanno gli interventi per l'abbattimento degli ultimi esemplari di piante compromessi dall'insetto infestante. Le operazioni dirette dal servizio fitosanitario della Regione Marche saranno eseguite dalla ditta Edil Primavera SRL di San Ginesio, che si occuperà anche del corretto trasporto smaltimento del legname rimosso. La mappatura degli alberi da abbattere è stata effettuata tramite tecnologie georeferenziate digitali. Sul campo le piante target sono state contrassegnate con vernice rossa sul fusto e dotate di etichette identificative, mentre i dettagli catastali sono stati formalizzati nelle ingiunzioni emesse dall'AMAP e pubblicate all'albo pretorio del comune.
6: Il taccuino.
4: Un rito scenico potente e visionario. Stasera alle 21.30 l'Anfiteatro Romano di Urbisaglia ospita Baccanti, la nuova creazione di Anna Gore firmata da Simone De Rai, protagonista del cartellone del Tau, Teatri Antichi Uniti. Lo spettacolo nasce dal lavoro di Anna Gore con gli attori dell'Accademia Teatrale Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto e propone una rilettura contemporanea della tragedia di Euripide, in cui poesia, rito e teatro si fondono in un'intensa esperienza scenica. Sospese tra estasi dionisiaca e ribellione, le figure delle Baccanti incarnano un'esperienza collettiva capace di dissolvere i confini tra umano e divino, mettendo in crisi convenzioni sociali e strutture di potere. Sempre stasera alle 21, l'Otto Seaside di Civitanova Marche ospita Dreaming, progetto del bassista Matteo Grandoni, per un nuovo appuntamento di Fuori dal Guscio, traiettorie musicali e di gusto. La rassegna firmata Mescola prosegue il suo itinerario tra jazz, contaminazioni e cucina, con il format che abbina concerto dal vivo e cena a quattro mani sul lungomare civitanovese. A Tolentino prosegue il format Pensieri in Movimento, talk letterari tra fumetti, libri e visioni, ascolto, riflessioni e visioni collettive. La rassegna ideata e condotta dalla giornalista Barbara Olmai, impegnata da anni come testimone testimone attiva nelle aree interne interessate dai terremoti e dalla ricostruzione. Questa sera il cortile della Biblioteca Filelfica in Largo Fidi alle 21.30 accoglie Abitare internamente. Barbara Olmai dialoga con i docenti Unicam, Andrea Catorci, docente della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, e con Marco Giovagnoli, coordinatore del corso di laurea in Scienze Giuridiche per il Governo dei Territori. Sant'Elpidio Jazz prosegue questa sera con Mafalda Minnozzi, appuntamento in trasferta a Porto Sant'Elpidio giovedì 30 con il concerto al tramonto al Parco Astronomico con Benito Gonzales Trio. Mafalda Minnozzi a Villa Baruchello per una puntata di Sant'Elpidio Jazz a Porto Sant'Elpidio alle 21.30 con ingresso gratuito, propone Voci di Donne Dive da Rio a Parigi, da Napoli a New York. Nello spettacolo la cantante dialoga con il chitarrista Paul Ricci e fra bossa nova e chanson française, tradizioni partenopea e jazz, Ornella Vanoni, Mina, Caterina Valente, Edith Piaf, Alice Regina tratteggia un compendio di storia della musica moderna.
6: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti sud-occidentali e rotazione orientali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
6: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
17: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà vola.
18: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

0: Signori e signore, buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Dialoghi nella Notte. Siamo all'ultima puntata del mese di luglio e siamo al 28 luglio 2026, penultima puntata del prima della chiusura delle, per le ferie. L'ultima puntata appunto la faremo il 4 di agosto per poi rivederci direttamente a settembre, il primo settembre. E come in studio come sempre Pasquale Girotti, al quale porgo i miei saluti e passo la parola.
1: Bene, ricambio i saluti del Marchese, siamo qui per questo ultimo appunto nottata di dialoghi per il mese di luglio. Ha detto tutto lui, il mese di agosto ci vedrà presenti solo per una volta, poi insomma faremo una pausa e ci risentiremo a settembre. Allora è opportuno che questa sera e la prossima siate in molti a telefonare a dialogare insieme con noi. Adesso magari proporremo anche qualche argomento, oppure magari voi stessi sarete.
0: Ne abbiamo già uno,
1: protagonisti.
0: C'è una richiesta di Manolo che non può chiamare, si scusa. Ecco. Perché non può disturbare i colleghi della stanza, però mi ha fatto una richiesta. Vai avanti che ne parliamo.
1: No, ecco, era tutto qui. Il numero del telefono per chiamare è 0733 23 75 75. Siamo qui in attesa delle vostre telefonate.
0: Allora, Manolo ci lancia un argomento. Dice: perché un transgender vuole cambiare sesso?
1: Madonna, che
0: gli dici tu?
1: Madonna, che domanda. Perché un transgender? Beh, prima di cambiare sesso non è transgender, è il solo gender, insomma, fa parte del genere maschile o femminile. Perché vuole cambiare sesso? Non lo so, perché
0: teoricamente loro non si sentono nel corpo giusto. Cioè,
1: esatto, è questo.
0: Il maschio vuole essere femmina e la femmina vorrebbe essere maschio, quindi si sentono in un corpo sbagliato.
1: Si sentono di essere nati in un corpo sbagliato.
0: Aspetta che abbiamo una telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Oh, buonasera Dario. Buonasera.
1: Ciao Dario.
2: Buonasera. Ho sentito l'argomento. Non mi interessa questo argomento, non sono esperto, pago.
0: immagino, neanche noi molto, però ecco, andiamo.
2: Questo è il generale, lui sa tante le cose.
0: Può essere che il generale ci spieghi un pochettino meglio, ma.
2: Oppure quella signora che di solito è, non so se il medico, come si chiama, quella pure ne sa tante le cose.
0: Quella signora Rina, quella certa Rina lì, quella ne sa tante pure.
2: E che ti devo dire? Un po' di saluti, ecco.
0: Perfetto,
2: Marco,
0: perfetto.
2: E Paola, saluto il maestro Guarneri, il generale che alla mia stessa età si è sposato anche lui lì alla Badia, alla chiesa. Però lui sa molto più cose di me, chiaramente.
0: Ma il generale è un poliglotta. Poi noi cerchiamo di stargli dietro col nostro Mossad, quello mio di Pasquale, ma non è facile.
1: lui c'è lo scimbetto,
0: più potente lui.
2: Saluto voi che ci fate compagnia.
0: Grazie Dario.
2: Mi ascolto perché mi fate passare un'oretta. Mi tolgo quell'altro pensiero ascoltando voi.
0: Mi fa piacere di sentirti anche con una voce un po' più sollevata.
2: Piano piano, speriamo di tenere i giri piano piano.
0: Sì, sicuramente dai.
2: Va bene, vi saluto.
0: Grazie Dario, ciao, buona serata e buon ascolto. Ciao.
1: Allora, questa faccenda del gender è una cosa.
0: È un po' particolare.
1: Sì, ma ultimamente è esplosa, partendo come sempre dal mondo anglosassone, soprattutto americano, in cui si distingue tra il genere biologico, cioè quando si nasce, l'ostetrica insomma vede subito qual è il sesso del bambino.
0: Adesso lo vedono anche prima.
1: Da un po' di tempo lo vedono anche da prima. E poi invece. Quando ci sono delle teorie, insomma, no? psicologiche, pedagogiche, culturali, non so come dire, che dicono che invece il sesso è quello percepito. Cioè praticamente fin da quando sono bambini, i bambini stessi vengono educati secondo questa teoria del genere, no? A dire ecco, sì, io sento questa pulsione verso il genere femminile, per cui io vorrei cambiare sesso. E allora che succede? Che anche alcuni pediatri che fanno? Bloccano lo sviluppo, diciamo, del periodo puberale, per cui il bambino o la bambina non vanno verso lo sviluppo naturale, quello insomma che si ha normalmente, insomma, no? Ecco, non so se poi questo termine normalmente viene criticato, però io continuo a dirlo. E naturalmente, ecco, ci sono queste possibilità oggi attraverso farmaci, attraverso ormoni e poi anche attraverso alcune, diciamo, interventi della chirurgia, per cui chi vuole diventare donna diventa donna, chi vuole diventare uomo diventa uomo, invece che magari appartenere al sesso con cui è nato. Vanno bene queste cose, non vanno bene, non lo so, queste insomma ineriscono queste cose alle scelte personali, però a livello sociale probabilmente se ne sta parlando un po' troppo, sicuramente questo parlare troppo dà lo spunto anche ad alcune persone che invece dovrebbero essere educate diversamente, insomma, no? Ecco, questa faccenda di essere tutti uguali, no? Per cui il sesso è quello che io percepisco, quello che io penso di avere, è un discorso un pochino complesso e di difficile, diciamo così, elaborazione. Però quando mi dicono che a livello di scuola materna, scuola dell'infanzia come si chiama oggi, ecco, anche alle bambine deve essere dato il trattore, la macchinina eccetera per giocare, mentre ai bambini, anche ai bambini deve essere data la bambola perché possa vestirla e possa sognare, insomma, di un matrimonio, qualche cosa del genere, io non sarei d'accordo, ecco. Adesso su questo magari sentiamo anche i nostri ascoltatori cosa ne pensano. Tu che ne pensi?
0: Ma io credo che questo sistema di voler per forza no, mischiare i sessi, secondo me non siamo, ne parlavo proprio stasera con mia moglie prima di venire in radio, della confusione che si sta facendo in questa società, no? Che poi anche questa confusione, secondo me, porta a questo. Perché? Perché in una società dove nasci competitivo, cioè tu nasci e c'è la gara tra le mamme del bambino che comincia l'asilo, che già sa parlare l'inglese, sa scrivere l'italiano, è il fratello di Dante Alighieri, per alcuni è qualche letterato o premio Nobel lo vede si deve inchinare perché il figlio è il figlio, gli altri non ce n'è per nessuno. Cioè questo modo di vivere la competitività già da piccoli ci porta a trascurare, secondo me, quello che invece nelle zone medio orientali si valuta di più.
1: Sì.
0: Cioè l'insegnamento a scuola dell'educazione, del rispetto dell'igiene, della pulizia, del rispetto degli anziani, del rispetto delle regole. Le regole. Cioè tu vai in giro e scopri che la gente non sa che un uomo o una persona sul marciapiedi con la bicicletta non può pedalarci. Dici perché? Che cosa succede di male? Il marciapiede è per i pedoni. Non è per chi va in bicicletta. La bicicletta deve camminare sulla strada o sulle piste ciclabili. Gente che attraversa le strisce pedonali in sella alle biciclette non si può fare, perché quelle sono strisce pedonali riservate ai pedoni. Tu sei a bordo di una bicicletta e sei su un velocipede, non sei più un pedone quando sei in sella a una bicicletta. La gente queste regole non le conosce. Allora mi domando e dico, colpa delle forze dell'ordine che non sono, come dire, pignole, o colpa di una società che colpevolizza poi il pignolo?
1: Ma è colpa di un
0: Io ricordo, scusami, concludo.
1: Sì,
0: ricordo un caso di un vigile urbano nel Ravennate, Riminese, non ricordo, che fece la multa a un ciclista. Fu fatto l'articolo sul giornale ridicolizzando il vigile urbano. non capisco, cioè,
1: ecco,
0: allora qual è il problema? Avere le forze dell'ordine che non intervengono per paura di essere ridicolizzate, o una strafotenza da parte delle forze dell'ordine? Secondo te?
1: No, ma è insito nella società, soprattutto nella società nostra, questa faccenda della libertà a tutti i costi, no? Per cui ognuno sceglie di vivere come vuole.
0: Ma nel rispetto degli altri.
1: Questo
0: però,
1: in parte è vero, ma sono le regole, sono le leggi, è lo stato di diritto, come chiamiamo, no? Che è fondato sulle leggi, perché diversamente viene fuori una anarchia, ma non nel senso.
0: Però le leggi spesso non vengono applicate, perché? Perché poi la società ti ridicolizza perché hai multato il pedone o il ciclista, o perché c'è una strafottenza,
1: sì,
0: da parte
1: perché,
0: del
1: perché a livello giornalistico, no, è il famoso uomo che morde il cane, no? È strano che dice che fare la multa a un ciclista, ma il ciclista è...
0: Ma il ciclista sai quanti incidenti crea, oggi, quanti problemi crea?
1: Oggi poi le biciclette, soprattutto quelle elettriche, sono come i motorini.
0: Sì, no, ma a prescindere, ma a prescindere che l'altro giorno c'era più diluviava il Gesù l'altro giorno e c'erano i ciclisti che andavano sulla bicicletta da corsa sotto l'acqua, ma dico, ma non vedi che le previsioni portano il temporale, il vento forte, la grandine, ma dove cavolo vai con sta bicicletta?
1: Sì, sì, ma come quando vanno
0: poi scivolano, cadono, e la colpa è del comune perché non ha tolto la breccia, e della macchina che gli ha tagliato la strada,
1: ma anche
0: e
1: quando
0: non si fermano ai semafori.
1: Adesso
0: non fanno niente.
1: Adesso hanno messo tutti questi cartelli di sorpassare un metro e mezzo di distanza,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ecco, ma quando
0: sulle strade italiane,
1: quando vanno
0: dove magari due metri tutta la strada.
1: Ma quando vanno se viene una macchina da un'altra parte,
0: come fai?
1: Ma non solo, ma quando vanno in due, in tre, non si scansano,
0: Ma non ne fa, anzi, ti mandano pure a quel paese.
1: sì, ti fanno sempre il gesto. Così.
0: Allora, mandalo pure a quel paese.
1: Perché anche lì il discorso, no, ma io magari posso aver fatto anche l'errore di star parlando con uno insieme, ma come vedo arrivare una macchina, soprattutto se c'è un colpo di clacson, e mi sposto, no?
0: Ma io poi non capisco perché sulle biciclette da corsa non ci sia l'obbligo dello specchietto quando sei su strada.
1: Specchietto.
0: Ma tutto allo specchietto, ti rendi conto che dietro sta arrivando la macchina, e quindi magari non c'è nessuno, ti fermi un attimo, ti affianchi e parli.
1: Comunque io ho visto che in alcune nazioni, ho visto nelle foto, insomma nei cosi, in alcune nazioni europee anche le biciclette hanno la targa. Perché prima tu non...
0: Vabbè, in Italia sarebbe un modo per vessare ulteriormente l'italiano, perché con la targa ti chiedono l'assicurazione, devi pagare le spese di immatricolazione della bicicletta.
1: Tu non lo ricorderai, però i ciclomotori...
0: Come io me lo ricordo, quando i ciclomotori io avevo 16 anni quando si andava in giro col ciclomotore senza targa, senza assicurazione, senza...

0: dire, voglio dire, ma si campava tanto bene all'epoca, perché? Perché soffocare le famiglie con questi ulteriori balzelli di tasse, di spese obbligatorie? Tu alla gente, quando stava bene con lo stipendio, gli hai messo dei balzelli che l'hanno portato alla fame.
1: Ma hai visto, non so se hai seguito, insomma, oggi in questi ultimi tempi si parla molto, c'era un articolo sul Corriere della Sera di Ferruccio De Bortoli che parla proprio
0: potere d'acquisto degli stipendi.
1: Gli stipendi in Europa, nella zona OCSE, no? In Europa, sono aumentati del 35, dal 70 oggi sono aumentati del 35,8%. Quelli in Italia sono calati dell'1,8%.
0: Mi sembra giusto.
1: Allora, noi ci troviamo in questa condizione.
0: Ma c'è il grande ex primo ministro, nonché capo della banca della BCE, che ha detto che loro hanno volontariamente tenuto basso gli stipendi per essere competitivi per l'attività lavorativa. Ma perché non si va a fare un giro su qualche giostra, tipo quella, no, quelle che si danno i calci nel sedere, no? E così magari si stacca il seggiolino, vola e finalmente ce ne sbarazziamo di questo soggetto. Io non lo so, guarda.
1: Comunque,
0: cioè, avere la sfacciataggine di andare in televisione e dichiarare queste cose.
1: Beh, certo.
0: Cioè, la sfacciataggine, giustificare. Cioè, vabbè, che con il Covid abbiamo visto delle cose nuove, certo. E ci ha aperto orizzonti verso il futuro ancora peggiori, secondo me. Ma il problema più grosso è l'indifferenza dell'italiano. L'italiano che dorme, che dorme, che dorme.
1: Su tutto.
0: Cioè i medici che si sono impegnati veramente a fare il proprio dovere durante il Covid sono considerati delinquenti e espulsi dagli albi. I pecoroni che sono stati riammessi. Mm. Sono stati riammessi perché?
1: Beh, diciamo per correttezza di informazione.
0: No, vabbè, ma non tutti sono stati riammessi, lo sai? Perché dovevi aver fatto ricorso al TAR. Chi non ha fatto ricorso al TAR? Non è riammesso. E perché? Se io non ho i soldi?
1: Ah, certo.
0: Perché io devo spendere
1: i medici?
0: Si presuppone. Ma uno magari, no, ha fatto il primo ricorso al TAR e poi ti risospendono un'altra volta e ne fai un altro. E che fai? Spendi altri soldi per ricorso al TAR quando vedi che combatti con i mulini a vento? Quando vedi che chi deve applicare la legge non legge la legge ma prende ordini dall'alto?
1: Lo so, comunque il discorso, ritornando al discorso iniziale, no, del discorso delle regole, sì. Come vedi, no, c'è una contraddizione molto palese, mentre diciamo tutto è diventato così complicato, apparentemente,
0: sì, sempre complicato,
1: no? E questo non si può e quell'altro non si può e bisogna fare la targa per il motorino e bisogna fare la targa per il monopattino e bisogna portare il casco e bisogna fare questo e bisogna fare quell'altro, che sono cose anche giuste da un punto di vista, diciamo, dell'organizzazione della società, perché poi oggi il traffico è così tanto, i pericoli sono altrettanto, insomma, cresciuti, tutto giusto, no? Però noi viviamo dentro una realtà in cui le regole sono anche troppe. Allora, a quel punto, che cosa sta succedendo? Che quando diventa troppo, la gente non le rispetta più.
0: Eh sì, perché poi non le
1: succede
0: più.
1: Questo fenomeno psicologico, no? E per cui, ecco, ognuno fa come gli pare, quelli attraversano con la bicicletta sulle strisce pedonali, quegli altri camminano contromano oppure sopra.
0: Ma non gliene frega niente, il telefonino, la gente proprio non gliene frega niente.
1: Il telefonino si continua ad usare nonostante che ci siano queste regole molto restringenti, giustamente, no? Anche nell'ultimo codice della strada, perché su 10 incidenti almeno 6 o 7 accadono per motivi di telefonino, o no?
0: Certo.
1: Penso di sì.
0: Distrazione.
1: Distrazione, perché la macchina continua a camminare in un decimo di secondo. Che fa diversi metri, insomma, mentre tu in un decimo di secondo neanche fai a tempo ad accenderlo il telefonino. E allora avevano obbligato di mettere il viva voce su tutte le macchine nuove. Ma dico io, cosa ci vuole per esempio obbligare a mettere il viva voce su tutte le macchine, comprese quelle non nuove? Anche perché un viva voce.
0: Ma io ho sempre sostenuto, se ricordi, che quando decisero di mettere le cinture di sicurezza su tutte le autovetture, imposero l'uso delle cinture di sicurezza su tutte, anche quelle vecchissime. Ma tu perché non dai l'obbligo prima di fare le multe? Devi dare l'obbligo di avere il viva voce tutte le macchine.
1: Esatto.

0: funzionante,
1: funzionante, poi ti faccio la multa. Certo. Invece non si vuole andare a litigare con Stellantis e company, perché poi a Stellantis gli devi imporre il viva voce nella macchina.
0: Ma Stellantis ce lo metterà pure. Il problema è un altro.
1: Sono
0: è
1: che qui pare che non si deve toccare il politico, non deve toccare l'imprenditore automobilistico, sì, non si deve toccare l'imprenditore agricolo, non si deve toccare nessuno. Perché in Italia, se fai delle regole che per il bene comune della nazione, sei un fascista. E vedi il fenomeno Vannacci? Vannacci perché cresce? Perché va lì e dice le cose come vanno fatte, poi dubito che lui riesca a realizzarle, perché, ripeto, a mettersi uno scranno in mezzo alla strada e alzare la voce e cominciare a dire che quello non funziona, quello non va e quello non va, però poi bisogna vedere se...
0: Però nei commenti della gente è questo, almeno speriamo che lui possa fare quello che non altri non hanno fatto. Ecco, cioè, certamente uno comprende che certe cose non si potranno fare, sia per motivi, diciamo, di politici, ma anche soprattutto per motivi istituzionali. Ecco, però ecco, se qualche cosa cambiasse in maniera più rigida per certe realtà, che so, nell'ordine pubblico per esempio, per una certa gestione più oculata del mondo, diciamo, della migrazione, per quanto riguarda anche altre cose, io credo che, insomma, gli italiani, è anche per questo che lo stanno omaggiando di successi, insomma, quantomeno a livello statistico, che sta, insomma, oltre il 7%. Ecco, quindi non lo so se tutte queste cose qui attengono a una società che c'ha bisogno di trasformazione. Sicuramente il sistema, noi abbiamo vissuto per tanti anni fermi, perché pensavamo, c'è questo concetto, no? Non so se adesso se c'è qualche telefonata, se no continuiamo il discorso. Francis Fukuyama, che è un sociologo americano di origine giapponese, a proposito, dopo parliamo anche del terremoto, se vuoi.
1: Ah, sì, sì.
0: Ecco, nel 1992-93, adesso non ricordo di preciso, scrisse un libro, La fine della storia. Che cosa dice questo libro? Dice: dal momento che è crollato l'impero sovietico e praticamente la seconda guerra mondiale è finita. E quindi ha vinto definitivamente l'America, ecco, l'America nella in posizione...
1: Aspetta, abbiamo una telefonata?
0: Sì, prego.
1: Pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Buonasera. Senta,
2: sono un'ascoltatrice saltuaria.
0: Sì.
2: Però adesso mi avete stimolato, perché parlando di democrazia, parlando di diritti e company, sono andata alla ricerca della parola democrazia. E qui mi viene detto: la democrazia è una forma di governo basata sulla sovranità popolare.
0: Signora, può parlare un pochino più forte
1: perché arriva un po' di bassa.
2: Allora aspetti,
0: sì,
2: adesso.
0: Se poi ci dice anche il suo nome oppure uno pseudonimo, come preferisci?
2: Anna.
1: Sì, ciao. Da dove?
2: La quale qualche volta mi aveva sentito nella vecchia radio.
0: Ma tu sei Anna di Macerata?
2: Sì.
0: Ah,
2: sì.
0: Non ho capito.
2: Allora, e ripeto, no? Leggo,
1: Sì, sì.
2: I quali esercitano in modo diretto o tramite rappresentanti, garantendo uguaglianza, libertà fondamentali e rispetto delle regole. Il termine deriva dalle parole greche demos
0: e
2: kratos. Ma questa definizione penso che dovrebbe essere tolta da qualsiasi parte. Penso che deve essere proprio eliminata, perché democrazia è uguale.
0: Ma sai,
2: i soldi, chi ce l'ha si tiene, e chi non ce l'ha lavora per loro.
0: Sai Anna, io c'ho l'impressione, dico una cosa un po' forte, probabilmente è giusto che sia anche censurata, però lo dico lo stesso, che noi siamo entrati da un po' di tempo in qua nella oligarchia, più che nella democrazia, perché l'oligarchia è il potere di pochi su tanti, tutti gli altri. E mi pare che a livello occidentale ci sia questo, insomma, no? I poteri forti, le grandi big.
2: L'oligarchia forse l'umanità l'ha subita quasi sempre, perché gli imperatori, i faraoni,
0: sì, sì, sì.
2: insomma, in una vecchia maniera.
0: Però nella, nella nostra storia, nella crescita del diciamo anche dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, noi abbiamo sperimentato anche momenti di, sì, di maggiore democrazia.
2: Sì, è vero.
0: Sì. Adesso secondo me c'è stata un po' un'involuzione, c'è stata.
2: C'è stata un'involuzione perché la democrazia, quando ci viene concessa dall'oligarchia, poi quando non gli fanno più comodo, allora si torna lì.
0: Vedi, la gente non va più a votare, se non va più a votare qualche motivo ci sarà pure. Bisogna interrogarsi, no? Perché la gente non va a votare?
2: Perché forse
0: dice tanto sono tutti uguali, tanto fanno come vogliono.
2: Io sono dell'opinione che, siccome io dico sempre che il minestrone, perché quando andavo a votare non mi vergogno di dire che io sono non votante, no? Proprio per principio, non per contestare, proprio perché non credo alla politica, non ci credo.
1: Vabbè, ma in Vannacci come lo vedi?
2: E Vannacci per me è un rappresentante che sta cercando qualcosa di nuovo, ma questo nuovo non so se gli
1: tu pensi che sia un fenomeno 5 Stelle nuovo?
2: Sì, perché poi dopo il popolo italiano è sempre lì, l'abbiamo trovato tutti, l'abbiamo provato, come stavo dicendo, no? Io il minestrone l'ho provato tutto, dai garofani alle querce, agli olivi, tutti.
0: La rosa intende il partito repubblicano, il partito radicale.
1: No, il garofano il PSI di Craxi, che forse se tornasse indietro non sarebbe male.
2: Però insomma, io dei simboli li ho visti vecchi e nuovi, no? Però ho scoperto che quando stanno bene loro su quelle belle poltrone tutto va bene. E il popolo è rimasto sempre.
0: Ma secondo me hanno. Non, sì, loro è vero che sono. Ma secondo me anche loro sono condizionati. Perché loro stanno lì perché qualcuno ce l'ha messi. Cioè chi è che ce li mette? È vero che noi votiamo, per carità.
2: Però
0: fondamentalmente chi ce li mette sono quelli che contano.
2: È quello.
0: Ecco.
2: Ci faccio sempre questioni per questo. Non è che non vado a votare perché non credo nella persona, perché forse la persona ci crede, no? Quella che vuole essere eletta, ma non glielo permettono.
0: Ma perché sono tramontate le ideologie? No? Tu pensa che cosa significava il Partito Comunista nei primi anni 70, no? Significava la speranza di portare il socialismo europeo nell'Occidente, no?
2: Tempo c'era il socialismo.
0: L'intervista famosa di Berlinguer a Giampaolo Pansa, quando disse che lui si sentiva più, diciamo, più tranquillo sotto lo scudo, l'ombrello, disse in quel tempo. Sotto l'ombrello della NATO piuttosto che sotto, quindi la rottura completa con il Partito Comunista dell'Unione Sovietica che l'aveva in qualche modo è la scelta di un socialismo europeo, ma questo socialismo europeo ha avuto i tempi brevi perché il compromesso storico è fallito con la morte di Moro e poi
2: sempre, la mia domanda è sempre retorica, perché le multinazionali non lo permettono.
1: Sì, questo è vero.
0: Fondamentalmente è quello.
2: Non lo permettono.
0: Cioè, noi viviamo ancora sotto l'egida, c'è il marchese che fa sempre riferimento al Covid, no? Ma anche il Covid
1: è frutto di queste persone.
2: È frutto, io ne sono convinto.
1: Ma siamo d'accordo.
0: Tutte le grandi aziende che insomma che hanno fatto.
2: Hanno imbastito una bellissima pantomima per far cadere il mondo intero, perché qui si trattava del mondo intero, no? Per far fare i soldi a chi aveva già i soldi e mettere terrore a noi cittadini.
0: Sarà stato l'uno e l'altro, adesso io non voglio essere così schierato né da una parte né dall'altra, perché poi è anche vero che il vaccino in parte è servito, insomma.
2: Ma
0: no?
2: Il vaccino per me
0: adesso, poi se ci ha lasciato dietro dei problemi, e infatti ogni tanto qualcuno muore e non si sa perché. Questo probabilmente non lo sappiamo, insomma.
2: No, io sono dell'opinione che intanto la morte avviene con vaccini o senza vaccini, no? Perché
0: quando però un ragazzo giovane cade all'improvviso, cade a terra e muore, magari.
2: Morivano anche prima senza.
0: Succedeva anche prima, dici?
2: Sì, penso di sì. Chi ha letto qualche libro, penso che la morte non è questione di vaccini o di.
1: Beh, vabbè, comunque una statistica è stata fatta e risulta un grave incremento dopo il Covid, dopo il vaccino, di persone che muoiono per cause, e poi ci sono pochissimi casi riconosciuti di invalidità dal vaccino.
0: Problemi cardiaci.
1: Per i problemi cardiaci, tanto le pericarditi, i problemi cardiaci li creano, li ha creati il vaccino.
2: Io siccome sono come San Tommaso, non credo finché non tocco. Anche
1: ma il problema, sai, toccare una volta che hai toccato la morte, una volta che hai toccato la morte, chi lo racconti?
2: No, io dico delle statistiche.
1: Le statistiche?
2: Le statistiche sono anche elaborate anche quelle.
1: Ma sì, siamo d'accordo, siamo
2: perché
1: d'accordo.
2: Non penso che il Covid abbia fatto tutte quelle vittime.
1: Ma no, questo è assolutamente falso. Cioè, è chiaro che non moriva più nessuno di infarto, di tumore, morivano tutti di Covid.
2: Dai. E anche i vaccini la stessa cosa.
0: Sì, però sentire alla sera, adesso magari hai anche ragione, ma sentire alla sera al telegiornale oggi 1300, ieri 1200.
2: Era arrivata anche il momento
0: tutti.
2: Al mattino io sono già
0: quando arrivò la notizia del vaccino tutti fummo
2: sollevati,
0: capito?
2: Io per motivi personali, perché ho un figlio, diciamo, esposto, no? E allora ci sono caduto anch'io, ma mentre me lo facevano dicevo: che mi fate dell'acqua distillata?
1: Magari
2: ero convintissimo che era l'acqua distillata, no? Però era uno scrupolo di coscienza che avevo nei confronti dei miei familiari, dei miei figli e compagni, perché per me il vaccino era acqua distillata, no? Comunque ritorniamo a dire soltanto che ho una teoria che diventa sempre pratica. Io parlo dell'umanità e ci ha dato l'esempio due persone, Caino e Abele, erano due fratelli, sì? E lì ha iniziato tutto e non cambierà mai, non cambierà mai. L'uomo andrà sulla Luna, su Marte, l'intelligenza artificiale.
0: Homo, diceva il filosofo, Homo homini lupus, l'uomo è il lupo verso l'altro uomo.
2: Ma l'etica non la cambierà mai.
0: Ma guarda, non so se hai seguito la polemica di Mancuso in questi giorni sulla stampa.
2: No.
0: Dunque, si parla molto di armamenti, no? Ultimamente, no? Allora c'è chi veramente crede negli armamenti, no? Si vis pacem parabellum, se vuoi la pace prepara la guerra. C'è invece chi crede in una società disarmata e disarmante, come disse il Papa il giorno della sua elezione, e c'è invece chi crede che bisognerebbe armarsi non per andare a fare le guerre, ma come atto di difesa.
2: La stessa cosa, se mi devo difendere, sì, che qualcuno mi attacca.
0: Sembrano cose, però ecco il fatto che noi adesso pensiamo, noi europei, no? Non so, io non è che mi intenda molto, però ecco, siamo persone di strada, come si dice. Però ecco, il fatto di questa paura che tutti ci stanno installando, che la Russia ci deve invadere, no? Il Crosetto che dice che non dorme la notte perché c'ha paura
1: e si pigliasse il Tavor.
2: Ma perché non ti prendi poche voci e gliele posso dire?
0: L'ha detto in un'intervista, che sono preoccupato perché so delle cose che sono tanto preoccupanti, eccetera, e quindi allora, non ci dormo la notte. Ma la Russia perché ci deve invadere?
2: Non lo so.
1: Ce le spiegassi anche a noi, no? Così ce le spiega anche a noi, probabilmente capiremo perché cercano questi soldi per le armi.
0: Adesso hanno trovato anche la faccenda dell'allenatore, no? Perché non è stato preso Pirlo, no? Perché aveva questi rapporti con la Russia. Sui giornali questa sera tutti a parlare di questa cosa, del rapporto. È dovuto intervenire l'ambasciatore russo, che ha scritto una lettera, no? A Pirlo, dicendo che insomma lui.
2: Posso terminare? terminare la telefonata.
0: No, scusami.
2: No, dicendo soltanto una cosa, che l'umanità non cambierà mai, perché sul lato tecnico non possiamo dire niente, sul lato medico, sanitario, tutto quello che vogliamo, ma le teste, i cervelli non cambieranno mai. Caino e Abele nasceranno sempre.
0: Però dobbiamo anche fare in modo.
2: Cerchiamo ma inutilmente.
0: Però
2: prima c'era l'ignoranza.
0: Anna,
2: no?
0: Permettimi di dirti questo, no? Verso un mondo un pochino più pacificato, qualche cosa è stato fatto adesso, per carità. Tu considera, per esempio, quante guerre intestine venivano all'interno dell'Italia e all'interno dell'Europa. Ecco, con la fine della seconda guerra mondiale, con De Gasperi, Schumann, Spacche,
2: ci dovrebbe aver insegnato che la guerra era inutile.
0: I grandi fautori dell'Europa Unita hanno detto basta a farci la guerra fratricida. Questo, grazie a Dio, pare che abbiamo capito, no?
2: Però perché?
0: Adesso si tratta di spostare questo discorso a livello mondiale.
2: Perché deve essere soltanto a livello europeo? Non potrebbe essere mondiale?
0: Lo so, però ecco
2: e
0: tu.
2: Questo, che si ritorna a parlare che la fabbrica delle armi stanno aumentando i loro profitti. E le case farmaceutiche non le paghiamo,
0: grandi
2: e
0: big.
2: Invece noi ci dobbiamo andare a fare l'analisi, aspettiamo per 5-6 mesi con il rischio che non serve nemmeno
0: indubbiamente. Ma di questa sera safe, no? Questa cosa che l'Italia si dovrebbe prestare 18 milioni di euro per comprare le armi, no, dall'Europa.
2: Ma perché invece non le dà la sanità per farci fare?
0: Scusa, ma quelle che gli abbiamo mandato gratis a quello là che oggi è andato a parlare
2: ma poi non è un controsenso?
0: Ma io non ci capisco più niente.
2: Non capisco proprio
0: è un mondo di matti.
2: Siamo un mondo di matti. C'è un controsenso, no?
0: Sì, saremmo
2: anche a chiedere per la ricerca questo tutti gli ovuli del mondo, no? Però si spendono per uccidere l'uomo.
0: Per la ricerca hai detto benissimo, loro devono chiedere l'elemosina in televisione,
2: ecco,
0: per mandare avanti
2: ma invece da chiederla a noi, perché non li spendono lì per la ricerca?
0: Ma perché non fanno un referendum se la gente per la ricerca si dice, invece di mettere il 5% perché la NATO vuole così per gli armamenti, quel poco che noi mettiamo nella ricerca deve essere aumentato, e se aumenta la ricerca la gente sta meglio, perché le malattie vengono curate, perché prima o poi si trova anche il farmaco per il tumore, per tutte le malattie rare, eccetera.
2: Proprio il controsenso, però non è questo.
0: Ci parli? Ma noi le diciamo così semplicemente.
1: Ma voi siete sicuri che vogliono curare?
2: Ma no,
1: o vogliono una società di malati?
0: Questo pure è vero.
2: No, ci vogliono far fuori proprio, non è che ci vogliono né malati.
0: Non so, ma Anna, se
1: le case farmaceutiche hanno l'interesse a produrre e a vendere farmaci.
2: Certo.
1: Basta vedere degli integratori, la gente va dietro agli integratori, che compra integratori a tutto spiano.
0: Garantini fa bene a chi li produce.
1: Sì, certo, solamente a chi li produce.
2: Certo. Ma parlo con condizione di causa, perché purtroppo.
0: Ma Anna, scusami se dico l'ultima cosa. No? Quando si va dal medico, adesso andiamo tutti un po' dai medici, dagli specialisti, no? Allora ti danno sempre due o tre farmaci, no? Poi magari hai un altro problema, vai ad un altro specialista, e questo, per non essere secondo a nessuno, altri due o tre, e tu quindi a sera quando vai in farmacia ci vai con
2: lo posso garantire,
0: è tutti così. Ma questi farmaci sappiamo se si se sono, diciamo, compatibili gli uni con gli altri? Questo non te lo dice nessuno,
2: no.
0: Quindi noi magari prendiamo farmaci che magari non sono compatibili,
2: non sappiamo nemmeno.
0: Però ecco, le case farmaceutiche vendono. E dopo farmacie vendono le medicine, ma soprattutto vendono le sabonette.
2: Anche la nostra paura che ricorriamo ai farmaci come se fosse il pane.
0: Anche, ma se te lo dà il medico come fai?
2: E però se te lo dà il medico, una volta quando ti davano l'aspirina già era tanto.
0: Che insomma, se adesso ti dice questo ce e lo vuole, se tu non lo prendi poi già hai paura che la malattia ti presenta.
2: Di chi stiamo parlando? Vabbè, di un popolo che abbiamo
0: perché dentro le farmacie, parliamoci chiaro, non vendono i profumi, vendono questo, vendono quello. Io una volta sono andato in farmacia per un farmaco.
1: Ti dico, e sei uscito con un rossetto, le unghie smaltate, le analisi del sangue fatte, fanno tutto lì dentro.
0: Sì, ti dicono che non ce l'hanno, però lo ordinano, eccetera. Allora stavo andando a Siena e mi si è scappata una frase, purtroppo mi si è scappata. Ma ho detto che è questo, che è farmacia o acqua sapone? Perché vendete le saponette e non vendete i farmaci? Perché,
1: le saponette ci stanno, i farmaci no.
0: Perché devo ritornare questa sera?
2: Però si ritorna sempre al discorso che anche i farmacisti devono sottostare alle case produttrici.
1: Sì, perché oramai nessuno comanda niente. Siamo tutti schiavi di un sistema che è mosso da poche persone.
2: Da poche persone, sì.
1: Siamo tutti degli yes men, perché mentre prima uno raggiungeva una posizione di comando, di responsabilità per meriti e per carriera, oggi arrivi giovanissimo a sederti su una poltrona di ministro, di onorevole, non capisci niente, stai lì solo perché sei l'utile idiota che alza la mano quando ti viene ordinato.
2: E poi
1: faccio riferimento a Franca Rame e a Montesano che si dimisero da parlamentari europei perché dissero chiaramente che non potevano esprimere la loro opinione, ma dovevano esprimere l'opinione del partito.
2: Anche qui nel nostro piccolo comune è stato costretto una persona che ci credeva nei propositi che aveva proposto a dimettersi. L'hanno costretto a dimettersi. Perché? Perché i suoi sogni non erano realizzabili. E io dico che intanto l'umanità non cambierà mai, no? E sopravviviamo, cerchiamo in tutti i modi di parlare, di sfogarci a parole, e a fatti penso che l'unica cosa è di avere la coscienza di non sopraffare l'altro come fanno quelli lassù, no? Allora, tra vicini, tra conoscenti, tra parenti, comportiamoci umanamente.
0: Hai ragione.
2: Quell'altro tocca subirlo tutti.
0: Pronto?
2: Sì.
1: Sì, no, è lì.
2: Quell'altro tocca a subirlo tutti, perché non ci abbiamo armi contro questo. Non abbiamo.
0: Attenzione, che mi pare fosse come si chiamava quello che ha inventato la legge della gravità, non della gravità, la legge MC, come
1: Einstein.
0: Einstein, no, disse attenzione che
1: la terza guerra mondiale si combatterà con le clave.
0: Bravo, la quarta guerra mondiale
1: si combatterà con le clave.
2: Perché se ritorna le clave.
0: Perché tanto se scoppia la guerra mondiale, anche Cacciari ha messo in guardia.
1: Cacciari è stato un grande, ho sentito, cioè ragazzi, ma fosse la sinistra, fosse come Cacciari, io voterei sui carboni ardenti, andrei a votare per la persona.
0: Gente
1: il problema
0: libera.
1: È che questa è gente libera, capito? Che dice finalmente quello che pensa e quello che è giusto.
0: Un filosofo.
2: La filosofia non fa politica.
1: No, sì, ricordo. Però il problema sai qual è? Che questo è un filosofo che è intelligente e la cultura la conosce. Invece noi facciamo diventare famosi determinati personaggi in televisione che non capiscono niente. Li mettono lì solamente perché parlano bene del loro partito, del loro spettacolo, della loro, capite? Questa gente viene messa lì perché deve ubriacare chi lo sta a sentire, non perché sia capace di fare o di rivestire il ruolo che riveste o che gli è stato affidato.
2: No, io li chiamo i burattini, insomma, vengono mossi con i fili, no? E loro ubbidiscono. Perché devono riservare il loro
0: sito. No, ma il pericolo è questo, perché ci stiamo avanzando, alcuni lo fanno notare, stiamo piano piano avanzando verso una situazione che potrebbe essere veramente tragica, no? Ma se la situazione diventasse tragica, poi utilizzano le bombe atomiche per vincere. E se utilizzano le bombe atomiche, ne bastano 50 per distruggere il mondo. Questi ce ne hanno almeno 13, 14, 15 mila di bombe atomiche, ce ne sono.
2: Pasquale, io stupidamente ho letto e adesso un po' meno, e su qualcosa di fantascientifico avevo già, cioè leggevo che il mondo era già stato distrutto e poi
0: si ripartiva.
2: Sì, si è ripartito. Già l'aveva fatto l'uomo questo sbaglio.
0: Lo so. Speriamo di no, perché non è, insomma, saremmo scemi, no, se ci volessimo autodistruggerci.
2: Siamo scemi, perché ancora non abbiamo capito che la guerra non serve.
1: Abbiamo una costituzione che ripudia la guerra, stiamo dando le armi a Zelensky, che ci si sta a fare i bagni d'oro, i rubinetti d'oro.
2: Siamo scemi, no? Mi incluso anch'io, anche se non faccio parte di Marte, ma no? Sto sulla Terra.
1: Però il problema che a me spaventa, cara Anna, qual è? È che l'italiano non gliene frega niente. L'italiano pensa di risolvere il problema non andando a votare, parlando male del politico. Bisogna scendere in piazza, scendere in piazza perché non si gioca la partita o perché il sindaco di Bologna ordina una manifestazione perché un marocchino muore. Voi donne dovreste essere le più preoccupate, perché se la religione musulmana prende piede, chi ci rimette di più siete voi.
2: Appunto per questo, però.
1: Siete quelle che scendete in piazza e avete fatto leggi, chiesto leggi al Parlamento per il patriarcato, ma vi rendete conto che lì non si parla, con l'Islam non si parla di patriarcato, lì si parla di schiavitù. E dove sono le donne, le femministe italiane? Dove stanno?
2: Stanno a casa.
1: Ah, a cucinare la pasta, che stanno a fare?
2: Ma nemmeno tanto.
1: A farsi lo zabaglione, che fanno?
0: Vanno a fare a presentare libri, a parlarsi addosso, ormai hanno raggiunto quello che volevano, no?
1: La Fallaci l'hanno ridicolizzata. Quando quella per prima aveva capito il fenomeno.
2: Si mettono sui siti, no?
1: Per fare audience e fare soldi, perché quello che gli interessa è fare soldi a sta gente.
2: Ecco, di cui stiamo parlando. Che
0: l'umanità qui ritorna il discorso, ma la gente perché non si preoccupa?
2: Perché non si preoccupa? Quando ci dobbiamo preoccupare, vero? Giusto? Dovremmo essere noi che subiamo, no? Ad essere.
0: Ma sai qual è la
1: è vero che a noi la paura ce l'hanno messa con il Covid, no?
0: La risposta è quella.
1: Però dovremmo cominciare
0: a fare niente.
1: No, aspetta.
2: No. Installando goccia a goccia.
1: Sì, siamo d'accordo. Però dovremmo renderci conto che è ora di svegliarci quando vediamo che ci sono gli islamici che ammazzano le persone.
2: Ma ci dobbiamo
1: capire che questa gente in nome di Allah accoltella le persone, mette sotto le persone.
2: Però io vi do ragione, però umanamente parlando anche a me mi tocca darmi torto. Perché noi stiamo parlando di questo e milioni di persone, centinaia, milioni di persone, no? Perché c'hanno paura.
0: La paura è una cosa. La maggior parte della gente pensa che non si possa fare niente. Invece non è vero, perché la partecipazione, lo diceva Gaber, no? Che la libertà è partecipazione. Abbiamo cantato tutti.
2: Però, ecco, se io propongo qualcosa di diverso, la maggior parte, anche le cose più stupide, la maggior parte delle persone, ma che sei matta, ma che sei stupida, ma che dove vai?
0: Chi te lo fa fare? Poi ci avrai qualche problema, no?
2: Ma no, perché forse te li ricrei. La risposta è questa.
0: Sì, ma questo è perbenismo borghese. Avrebbe già un piccolo borghese. Avrebbe chiamato Pasolini. Però, purtroppo siamo dentro a questa realtà. Perché ci hanno abituato al consumismo, no?
2: Ormai
0: quello che conta è quello, l'importante adesso che si consumi, telefonino nuovo, la vacanza.
2: Stavate parlando prima degli stipendi,
0: esatto.
2: Però adesso tuttora il povero non è più, i poveri veri ci sono, però sei diventato povero se non c'hai lo smartphone.
0: No, sei diventato povero perché effettivamente sì, è vero, pure questo, non c'è lo smartphone.
1: Beh, non solo quello.
2: Ma io dico proprio per eccesso.
0: Ma dico, c'è gente che va a comprare le macchine, si fa.
2: mondo.
0: Fai i prestiti per comprare.
1: Ma non è solo quello. Siamo oramai in un sistema che pur di far girare i soldi,
2: si sta inventando di tutto.
1: Cioè, ti stanno facendo credere che è fatto bene pagare una rata di una macchina a noleggio che non sarà mai tua, e gli hai dato una montagna di soldi.
2: Però,
1: per prendere la macchina che dici tu, la devi guidare come dicono loro, devi fare i chilometri che dicono loro, gliela devi restituire nei modi, nei tempi e nelle modalità che loro ti impongono, e lo devi pure pagare,
0: se no sono guai.
1: Cioè, io dico, ma siete folli?
2: No.
0: Ma poi perché devono fare le macchine grandi quando probabilmente ci servirebbero anche delle macchine più piccole?
1: Ma lasciamo perdere la macchina a gasolio, a benzina, a metano, perché io ti direi anche perché parli tanto di green e poi le macchine a GPL a metano, che ieri hai dato i finanziamenti per poterle trasformare, adesso non le fai costruire più, ma che senso ha? È tutta una presa in giro.
2: Meno male, solo che noi ne parliamo e lo constatiamo, ma come ripeto, se prendiamo 100 persone ti dice semplicemente ma non capisci niente.
0: Sì, però la torre di Babele, quando le persone parlavano tante lingue, alla fine crollò. Attenzione che la torre di Babele non ci caschi addosso, e se ci casca addosso, fuori di metafora, la torre di Babele era guerra
2: proprio
0: mondiale.
2: Proprio la torre di Babele che dovrebbe insegnarci, no? E invece noi non abbiamo insegnato.
0: Ne parliamo noi in una piccola radio in una sera calda d'estate, mentre la maggior parte della gente non se ne importa niente, perché pensa che non si possa fare niente.
2: Non si possa fare niente.
0: Ecco.
2: Io invece dimostro
1: che non è così, perché se uno scende in piazza, come è successo a Bologna, vedi che in piazza la gente ci scende? Stiamo facendo un processo per l'allenatore della nazionale, ragazzi. Ma che cacchio me ne frega a me dell'allenatore della nazionale?
2: Però proponiamo di scendere in piazza per far smettere la costruzione delle armi.
1: E dovrebbero scendere, perché non c'è nessuno che si mobilita per questo.
2: Ma non mi pare.
1: Non c'è nessuno. Quale partito politico vanno al Parlamento a lamentarsi che il governo dà i soldi per le armi e quant'altro, però non organizzano una manifestazione. Quindi questo cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che tu vai lì e racconti cazzate.
2: Che tu non puoi proporre una cosa del genere, perché ti prendono per matto a te. Perché oltretutto parliamo sempre soltanto di soldi, no? Chi ci lavora in quelle fabbriche prendono lo stipendio.
1: Ma siamo d'accordo.
2: E loro.
1: Ma tu puoi. Sì, però il discorso è sempre quello, cioè le armi vengono prodotte e sono vendute come sono state vendute fino a ieri, continueranno ad essere vendute. Certo. Il problema è che devono smettere queste mentalità imprenditoriali dei manager, che io sostengo che sono la rovina del pianeta. Questa gente che qualsiasi cosa prende nelle mani deve fare profitto subito, no, fregandosene di che l'azienda. Io faccio esempi che ho visto, documentari nei giorni passati. La grande ditta La Perla italiana è fallita perché il marchio è stato acquisito da queste società, da questi gruppi finanziari, che hanno quei manager che non in 4-5 anni fanno il botto e poi fallisce tutto.
0: Lo chiamano merito, no?
1: Il merito. 4-5 anni vanno lì, fanno fallire un'azienda, li pagano. E perché? Perché l'imprenditore di ieri guardava al futuro dell'azienda.
0: La Bella faceva roba
1: d'altissimo livello.
0: Bellissimo.
1: Ma quanti marchi famosi italiani sono scomparsi? Perché acquisiti da gruppi, da fondi che li hanno distrutti.
2: Sì, però quello. Qual è il sistema per far smettere questo?
0: Questo è il problema.
1: Il sistema per far smettere questo
0: è
1: riflettere e cominciare a segnare il passo, come si dice in gergo militare, segnare il passo e cominciare a dire attenzione, se io guadagno già benissimo come presidente di una società, che la mia società va bene, non mi serve guadagnare per forza di più l'anno prossimo, mi serve mantenere il guadagno. Poi c'è un anno che posso guadagnare di più perché ho fatto la macchina più bella, un anno che posso guadagnare di meno perché ho fatto degli errori. Imparando dagli errori, invece il signor Agnelli cosa ci ha insegnato in Italia, per chi ancora non l'avesse capito? Io devo guadagnare 1 miliardo all'ora,
2: ecco.
1: Se non guadagno 1 miliardo all'ora, cosa devo fare per poter avere io 1 miliardo all'ora? Mettere 2000 persone in cassa integrazione? Le mettiamo, tanto paga lo Stato. Tanto paga lo Stato, cioè paghiamo noi con l'allungamento dell'età pensionabile, perché per pagare gli ammortizzatori sociali si usano i fondi dell'INPS.
2: Ma va, poi quando andiamo in pensione ci ritorniamo.
1: No, poi quando vai in pensione ti dice, no scusi, siccome vi siete rubati le pensioni baby, vi siete quest'altra stronzata che è partita da qui. Le prime stronzate che sono partite in Italia sono partite dal sistema pensionistico.
2: Lo sapevo.
1: Capisci? Dal sistema che fanno credere a tutti che chi, lo statale che va in pensione con la pensione baby ruba i soldi. Se sono stati chi c'era prima era gente capace che sapeva fare i conti, quindi se quelle cose si potevano fare si facevano, se no non le avrebbero fatte. Il problema è che loro con il bonus bebè e il bonus monopattino e il bonus batteria elettrica e il 110 e quello e quell'altro, ci siamo riempiti di debiti.
2: Però c'è una
1: per prendere i voti,
2: il bonus cervello non c'è.
1: Quello bisognerebbe metterlo, quello bisognerebbe metterlo ai politici.
2: Certo, io dico
1: bisognerebbe fare il quoziente intellettivo prima che vadano lassù.
0: Da quello che dite si evince che i politici non comandano più.
1: Ma non comandano i politici, non comandano. Ecco perché dico il fenomeno Vannacci. Sì. È una persona che ha il coraggio di dire quello che pensa, ma poi metterà in pratica quello che dice? Come fa?
2: Non è lo metterà in pratica, glielo permetteranno?
1: E guarda che Enrico Mattei quando ha cercato di fare qualcosa l'hanno fatto fuori. Peccato che ci hanno messo 40 anni per capirlo,
2: o quando meno
1: per ammetterlo, perché di sapere lo sapevano tutti,
2: come tanti altri vittime.
1: Moro ha cercato di cambiare l'Italia, ha fatto una finaccia, fatto l'ultimo Craxi passando poi per Berlusconi che gli hanno costretto le dimissioni. Allora io qualcuno dico, ma qualcuno che comanda in Italia vuole bene agli italiani e gli italiani o si vende l'anima al diavolo?
2: Non si vendono l'anima al diavolo, si tengono i soldi perché non li danno mando del diavolo.
1: E si costruiscono, come sta facendo Zelensky, paradisi fiscali in più parti del mondo, perché quando in Italia si metterà male, questi sono i primi che scappano, come i ricchi dell'Ucraina che sono scappati dall'Ucraina prima che cominciasse la guerra.
2: Vabbè. Io scusate se sono intervenuta, ma
1: no, noi ci fa piacere, anzi ti chiediamo di intervenire tutti i martedì.
0: Bene, grazie Anna.
1: Almeno possiamo discutere di cose serie.
2: Allora, ne approfitto per salutare tutti gli ascoltatori, va bene, ma in particolar modo una signora che voi conoscete per benissimo, la signora Rina.
1: La signora Rina, la signora Rina.
0: Sì.
2: Perché forse adesso chiudo qui e lei o telefona a voi o telefona a me, capito? Sappiamo noi non amicizia di più.
0: Sì, sì, lo sappiamo. Grazie comunque.
1: Buonanotte. Ti aspettiamo nelle prossime puntate.
2: Buonanotte.
1: Ciao, buonanotte. Abbiamo avuto tantissime telefonate sotto, eccole, un'altra. Pronto?
3: Buonasera.
1: Umberto?
3: Sì,
1: è un pezzo che non ti sentiamo.
3: Mi hai riconosciuto.
0: Il poeta. Il poeta.
3: Sì. Va bene.
1: Sì, beh, non ci possiamo lamentare.
3: Tutta politica?
1: Parliamo anche di politica, che poi la politica è parlare dei problemi che noi tutti i giorni abbiamo quando andiamo a far spesa, quando andiamo al distributore a fare carburante. Questi sono i problemi che ci affliggono. Però Umberto, se non si solleva un pochettino sembriamo tutti rassegnati, è l'acqua contro i mulini a vento. Non si può essere rassegnati, perché con questa rassegnazione, come diceva Pasquale l'altro giorno dallo studio fatto al Corriere della Sera, gli stipendi negli ultimi 30 anni sono diminuiti in Italia anziché aumentare dell'1,8%. È nel silenzio totale. dobbiamo lamentarci, non si può dire ah vabbè tanto. Stiamo facendo la stessa cosa con i musulmani, che non ci lamentiamo, stanno ammazzando la gente in nome di Allah.
3: Io veramente volevo parlare dell'amore, ma comunque
0: dell'amore.
1: Ah, dell'amore. Quella è una cosa fondamentale.
0: Guarda che Paolo VI, il grande Papa Paolo VI, disse che la politica è la più importante forma dell'amore, se fatta bene. Perché praticamente se è fatta verso gli altri, ma in maniera positiva, significa amare gli altri.
1: Certo. Il problema è che oggi amiamo gli altri, se chi sta al potere fa come gli pare e di te se ne si interessa?
0: Ma manco fa come gli pare, fa come gli dicono altri di
1: certo. L'importante è che però loro possono fare come gli pare.
0: Magari facessero come gli pare.
1: No, il problema è che loro scambiano la loro libertà, i loro poteri, i loro benefici,
0: sì,
1: in cambio delle fregature a noi.
0: Certo.
1: Dice basta che non tocchi a me, allora fai come ti pare. E non va bene così.
3: Allora, il problema è questo, secondo me. Non so se avete sentito l'altra volta il professor Faggin. Il famoso professore che ha inventato
0: l'Olivetti, quello dell'Olivetti,
3: il microprocessore,
0: sì, quello che lavorava con l'Olivetti e stavano per fare il primo computer.
3: Il prodotto tra la coscienza e la scienza è costante. Perché la coscienza diminuisce, aumenta la scienza, esplode.
0: Lui ha scritto un libro ultimamente sulla coscienza, infatti, è vero.
3: È tutto qui il problema. Perché la coscienza, addirittura l'intelligenza artificiale di oggi, che aspetta tutto quello che c'è di fronte, vuol dire di raggiungere, la coscienza viene alterata e noi stiamo andando male per questo. Non c'è più coscienza.
1: Sì, è vero. Non c'è umanità, non c'è coscienza.
3: Esatto, tutto lì.
1: E chi professa l'umanità è soltanto un modo pubblicitario per far vedere, perché poi sotto sotto non è assolutamente così.
3: Siccome gli azionari sono pieni, adesso fanno la guerra, quando si sono finite le armi troveranno un modo per fare la pace, facendo tutto, inquinando il mondo, e probabilmente se qualcuno esalta lo scaldato, preme il pulsante, sarà la fine del mondo. Perché
0: sai Umberto, mentre dicevi queste cose mi veniva in mente quella frase ormai citatissima, no, di Immanuel Kant, il famoso filosofo, no, che diceva: due cose mi riempiono il cuore di gioia, il cielo stellato sopra di noi e la poesia, no, oppure la ricerca di Dio, come vuoi, e la legge morale dentro di noi. Adesso il cielo stellato sopra di noi non lo cerchiamo più, e la legge morale dentro di noi l'abbiamo dimenticata. Allora bisogna che ci rimettiamo, grazie alla poesia forse riusciamo a guardare anche le stelle, e grazie alla coscienza dobbiamo recuperare anche la morale. Però per far questo non è che è facile quando tutto sta tramontando, capito?
1: E quindi ci vogliono i musulmani che ci riportano indietro.
0: Esatto.
1: E quindi tu pensi che sia inevitabile questo fenomeno?
0: Ma indubbiamente è in atto una noi siamo questa società liquida, noi diciamo sempre così, no? L'Occidente sta rinunciando ad avere futuro.
1: L'aveva detto Papa Ratzinger.
0: Intanto perché non fai figli. Secondo, come diceva
1: Ratzinger. Ma come fai a fare i figli se non arrivi tu a fine mese?
0: Quello è un aspetto, l'altro aspetto è volutamente.
1: Ma voi sentito l'ultima stronzata che ha partorito Tajani? Ha detto che per adesso ha fatto i 17 centesimi là di sconto sul gasolio.
0: Sì.
1: Però dice: non valuteremo di fare un bonus, un altro bonus per la gente che usa la macchina per lavorare. Perché tutti, cioè, che cazzo di ragionamento
0: non è? Che la mattina non c'è,
1: cioè, tranne lui che usa la macchina blu.
0: C'è posto.
1: Pronto?
3: Sì,
1: è caduta la linea, sì. Quindi dicevamo, Umberto, allora l'amore, facci sentire sta poesia sull'amore.
3: Il primo amore.
1: Il primo amore, non si scorda mai, diceva quello.
0: Eh sì.
3: Lascia che la tua fervida memoria metta da parte le preoccupazioni e sopra le ali di una vecchia storia che riconduca alle prime emozioni. Non credevi, ma ti ha rubato il cuore quell'incontro. Pensavi di sognare. Lo sguardo languido, colmo d'amore, in un semplice invito. Vuoi ballare? Ad una sua carezza un tuo sospiro, ad ogni suo sorriso il tuo sorriso, fu il primo a respirare il tuo respiro, toccavi con il dito il paradiso, confusa da profondo turbamento e quel bacio che mai avevi dato, illusa da struggente sentimento per quel ragazzo mai dimenticato. Ricordi con sottile nostalgia, quel breve tempo svanì come un sogno, simile a una romantica poesia che tocca il cuore, a volte lascia il segno. Umberto Cadalò.
4: Bella, molto bella.
0: Bravo, bravo, come sempre, Trante.
3: È bella questa poesia. Mi complimento come stesso, veramente.
0: Senti, ma la poesia, l'arte, come diceva Dostoevskij, no? La bellezza salverà il mondo? Oppure...
3: La bellezza cambierà certamente il mondo, ma il problema è questo.
0: Salverà, lui diceva.
1: Ma dove c'è più il concetto di bellezza?
3: Facciamo un ragionamento semplice.
1: A livello culturale non si capisce più niente. A livello artistico l'arte non interessa quasi più a nessuno.
3: Le automobili. Chi
1: l'automobile?
3: La fantasia dell'uomo o la galleria del vento?
1: Vabbè, parte dalla fantasia dell'uomo, dalla penna, poi viene affinata nella galleria del vento. Però il problema è che sono finite le grandi firme italiane che disegnavano le macchine.
0: Pininfarina,
1: Bertone. Cioè, ragazzi, ma avevamo dei fiori all'occhiello noi nel mondo.
0: Noi
1: stiamo prendendo quei bidoni cinesi lì che non si possono guardare.
3: Io parlavo dell'estetica.
1: L'estetica.
3: Le macchine di una volta non ci sono più, perché adesso la galleria del vento dà dei risultati uguali per tutti e le macchine sono tutte uguali.
1: Non è solo quello. È che per ritagliare i costi usano componentistiche e pianali di macchine per più modelli, perché così risparmiano sui costi, perché torniamo al famoso stronzo manager che deve per forza portare risultati nei primi 5 anni, perché dopo lui se ne va e lascia tutti nella cacca.
3: Va a discapito della bellezza e della fantasia dell'uomo, questo. E quindi, siccome la poesia viene uccisa dal rendimento, dalla resa, dal calcolo, uccide la poesia, uccide la bellezza, perché è importante il risultato immediato, non la bellezza, l'estetica. E per questo se no la poesia potrebbe salvare il mondo, ma viene uccisa la poesia. Poi la poesia di oggi
0: lasciamo
3: perdere.
0: Mai come in questi giorni si sta assistendo alla, per esempio avanti ieri c'è stata una visita straordinaria al Colosseo, file enormi di persone a visitare il Colosseo. Cioè noi la nostra civiltà, insomma, chiamiamola così, che deriva dalla civiltà giudaico-cristiana attraverso la civiltà romana, greca, medievale, se vogliamo, poi successivamente quella del Rinascimento e così via, ecco, noi abbiamo tanta di quella bellezza che il mondo ce la vede, ci viene a vedere, perché se vuoi vedere cose belle devi venire in Italia, l'80% delle bellezze. E allora abbiamo questo, ma perché ci stiamo dimenticando? Dobbiamo andare verso la cultura degli altri, rimaniamo fermi. Noi col turismo potremmo viverci benissimo, no? Gli altri le faranno, gli altri le macchine.
1: Ma guarda che questo l'hanno capito, per questo si stanno con la Bolkestein, stanno cercando di impadronirsi di tutte le coste. Non vedi che è partito già questo piano?
0: No, l'hanno capito gli altri.
1: L'hanno capito gli altri, che si stanno impossessando dei nostri territori, un po' come hanno fatto con le miniere di cadmio o di terre rare nelle altre nazioni.
0: Lo stanno comprendendo
1: i grandi gruppi americani.
0: Sì,
1: le holding loro.
0: E quelli che stanno dietro questi nomi, questi 7, 8, 10 nomi che contano, no? Da quello della Tesla a quello della Microsoft, a quell'altro della Apple, tutti questi qui, insomma, no? Ecco, sono quei potenti che dominano il mondo, dominano in primis l'America e adesso stanno dominando il mondo. E allora vogliono venire nelle coste del Salento, vogliono andare in Albania.
1: In Albania, che è l'unico stretto di passaggio tra l'Italia e l'Albania.
0: Perché hanno capito che qua c'è la bellezza, insomma, ecco.
3: Io vi saluto, grazie Umberto.
1: Ciao Umberto, grazie.
0: Complimenti
1: ancora. Ciao.
0: E quindi noi abbiamo la bellezza dentro casa, non ci facciamo caso, perché dobbiamo andare a bere la Coca-Cola. Abbiamo i vini più buoni del mondo, però beviamo la Coca-Cola.
1: Se va bene.
0: Che vogliamo?
1: Pronto?
5: Festina Lente.
1: Festina Lente, il nostro generale.
5: stasera non volevo intervenire perché da una parte sono molto turbato e addolorato, dall'altra parte sono felice. Ecco, questa è una
6: cos'è che ti turba?
5: Contrastante, molto delicato, no? Che adesso vi spiegherò. Intanto fatemi salutare i miei amici.
0: C'è un po' di eco che ritorna, un eco strana.
5: Non mi senti bene?
0: È così così, forse senti che c'è questo rientro?
5: Andate perduta la prima parte?
0: No, magari se ti sposti leggermente magari.
5: Ecco, dimmi adesso.
0: Va meglio? Adesso sì, un po' meglio, sì.
5: Ecco, volevo dirvi questo. Intanto c'è un funerale domani per noi molto importante perché è un amico coetaneo e compagno di scuola del tuo grande amico, nostro grande amico, preside. Tuo collega naturalmente Federico Del Bianco,
0: sì.
5: Che sa il valore di quest'uomo marchese, te lo dice Pasquale quanto vale questo, e ve lo dico io in due parole. Naturalmente saluto il maestro che ho sentito adesso, no? I fratelli sono molti, anche a Mogliano sono tutti che hanno questa vena artistica. Poi saluto naturalmente, mi ha fatto piacere sentire Dario che mi ha salutato, ma no, direttamente non l'avevo sentito, me l'ha detto la cara Sabrina di Ancona, no? Che dopo interverrà, la invito a intervenire, la biblista come la chiamate voi,
0: certo. Visto, no?
5: Ecco, dopo mezzanotte, poi saluto naturalmente la cara Rina e Gaetano che è sempre presente. Naturalmente saluto Cecilia, la professoressa, mi correggo, dicevo meglio.
0: Guarda, dai.
5: Giustamente da vecchio Mastione, lo dico con affetto, da vecchio Mastione ha detto è meglio, e infatti è meglio il maestro Muti che naturalmente è un professore d'orchestra.
0: Che è professore dirige, d'orchestra, certo.
5: Che lui dirige, è tutto che sempre.
0: Che poi la maestro sta per magister, no? Tre volte maggiore, va.
5: Sì. Allora io ti contrappongo che io sto nel mio spirito del luogo, cioè genius loci, no? Dicevano i latini, e quindi è una lotta, e volevo dirti questo. Allora naturalmente saluto Rina, come ho detto, saluto il canterino abruzzese con la sua compagna Paola, no?
0: Sì.
5: Cecilia, la mamma che non c'è più, anche quelli che non c'è più sono importanti, Maria Pia d'Ancona, con Anna dei Capelli Rossi, Anna, certo. Di Castelfidardo, mi scuso se ho tralasciato qualcuno, no? Ecco, adesso veniamo, domani ci avrò il funerale e ho invitato naturalmente Federico che ci è rimasto molto male, amici di scuola, no? 85 anni come Federico, quindi siamo avanti negli anni, Pasquale, io 83, però il miracolo qual è, marchese? Ascoltate, voi parlate d'amore, questo è il vero amore che vi do io, no? Questo è il vero amore, se amiamo le nostre donne veramente come Federico. Federico mi ha fatto stasera sentire un miracolo, cioè Novella, la moglie di Federico, che si chiama come mia moglie, Novella mia e Novella sua, no? A sentirla, che ha avuto la demenza, ha avuto delle patologie gravissime, con 3-4 anni Federico è calato un attimo e poi si è ripreso. Sentire la moglie che mi chiama la generale, ma chi è? È Novella, come stai generale? Insomma, pensa alla salute, mi diceva, no? Non mi ha fatto nemmeno parlare del figlio, il figlio ha un figlio, lui professore di ortopedia che sta a Milano, no? Lui ha detto, ma Nicola era il babbo naturalmente di Federico, che ha messo il nome Nicola, no? Ma come sta facendo il figlio? Perché in 3 anni l'amore, questo è il vero amore. Subito quando il vecchio è vecchio, che diceva Cicerone, è orribile, questi che vessene tutte, no?
0: Sì.
5: Diceva il vecchio pensa alla vecchiaia come una meta, no? Perché tutti abbiamo, quando specialmente vedi la saggezza del vecchio, vogliamo diventare vecchi, però nessuno è vecchio, anche avanti negli anni, da dire non c'ho più un anno di vita davanti, capisci? Perché pensiamo di essere eterni, ma non è l'eternità, è questo che pensiamo, no? Abbiamo sempre qualche cosa davanti, no? E la novella stasera ha fatto veramente, pur con la sua aria bambinesca che gli stava vicino, ma è proprio il generale, ma c'era un'altra famiglia, io non voglio accusare nessuno, questa era già alla casa famiglia, capite quello che voglio dire? Ma l'amore di Federico ha fatto sì, ecco l'amore, Pasquale, Marchese, noi che siamo sposati, no? Questo vale anche per le nostre mogli, se tu gli dai amore, questi è accertato. I medici, i neurologi e altri dicono che l'amore lo capiscono loro.
0: È vero.
5: E Federico gli hanno dato tanto. Io dico l'ultima cosa per non rubare il tempo agli altri. L'ultima volta che ho sentito che egli

0: Ecco, quando potete insegnare quest'uomo alle scuole, Pasquale, capito?
1: Ma infatti è molto ricordato, con molto,
0: È molto ricordato.
1: Senti, ma
0: adesso domani mattina io che esco poco, lo sai come, anzi ti ho detto, quando ti ho detto che ti avevo incontrato io, tutto contento lui, dice a lui sì, a me no, detto, no, questo lo aggiungo io, perché un pizzico di allegria ce la vuole, capito? Ecco, allora, se mi volete dire qualcosa,
1: niente, siccome tu vivi questo momento anche di tristezza, non vorrei aumentartelo, ma purtroppo è scomparso anche il neuropsichiatra che tu conoscevi.
0: Io ne conosco diversi, ma
1: no, quello di quello di Tolentino.
0: Amico mio, ma di riflesso era pure tuo ammiratore.
1: No, bene, adesso.
0: Mica mi invento le cose io.
1: Sì, è di Montefeltro.
0: Adesso, scusa, non sono venale io.
1: Giovani,
0: adesso,
1: sì, di pure.
0: Quel documento che ho, io. Voglio dire, non è che ci voglio scherzare, quello c'ha un valore inestimabile affettivamente parlando, no? L'hai letto, l'hai visto, non mi pare.
1: Allora, no, siccome non dobbiamo parlare tra noi due, parliamo per gli ascoltatori, diciamo, Marchese, no, che all'ospedale di... Io l'ho letto su Cronache Maceratesi, quindi non sapevo neanche che fosse accaduto. Questo neuropsichiatra, ancora giovane, 74enne, è morto a Montefano, che credo risiedesse là, è stato un importante neuropsichiatra, tra l'altro è andato a lavorare anche in America,
0: anche
1: mi pare.
0: In America, ad Harvard.
1: Quindi insomma anche con una competenza estremamente
0: grandi amici.
1: Era amico soprattutto del nostro adesso insomma facciamo le condoglianze alla famiglia, soprattutto però raccontaci tu magari di questo personaggio che
0: guarda,
1: è passato.
0: Lo racconto più che altro al Marchese, che tu le sai tante cose. L'incontro, il primo incontro, Marchese.
2: Sì, dimmi.
0: Io soffrivo di una grave forma di depressione dovuta anche alla cecità incipiente, no? Tu puoi capire quello che può essere, no? Che io ho fatto anche quel gesto clamoroso, che ancora mi pento per mia figlia, che gli ho cambiato il carattere, io mi sento colpevole, no? Però è così, io arrivo a 15 anni, quella era una creatura, gli ho cambiato il carattere, capito? Quei gesti sono estremi, capito? E allora quando uno dice tu ti senti sano, non sei sano se fai un gesto del genere, anzi, mentre lo fai quasi sei contento di lasciare questa vita, quindi non è normale, è anormale la cosa, no? Allora in quel periodo io naturalmente avevo il dottor Angelo Quattrini, dopo Angelo Quattrini avevo avuto un momento di difficoltà e mi aveva detto guarda, quello è un mio allievo, diciamo, no? Infatti lui si sentiva allievo di Quattrini e di Corradini, vi ricordate il grande professor Enzo Corradini, che aveva sposato la figlia, è tutta storia, no? La figlia di Baroni, il grande Baroni, quello che si chiama Baroni omen omen, no? Baroni, il professorino, il professorone, che la figlia era oculista, no? Insomma, per farla breve, io sono andato da me, mi sembrava che a Tolentino lì ci fosse soltanto il corridoio pieno di gente che aspettava lui, io con Brunetto è naturalmente il mio paggetto, però è lui vergognoso, le persone dicevano chi è il malato, prende subito lui, no, sono io. Allora naturalmente parlavano le persone lì, tutta sta gente, lui non vede tutta la mia ortopedia, invece no, c'era ortopedia, c'era un po' di tutti, i pazienti erano ortopedia, era un baio, no? Io manco me ci ritenevo, è come i carcerati che sono tutti innocenti, io sono l'unico non matto qui dentro, dicevo, capito? Ma che è bello pure questo, la presunzione, no? Allora, tratto, ecco, facciamo brevissima, un signore mi prende il braccio e fa così, perentoriamente, generale, tra poco la chiamo, grazie, pronto, chi parla? Questo non mi dice niente, no? Va via. Brunetto mi dice, uno col camice bianco, no? Una signora di vicino mi dice, questo è il primario, il dottor Giuseppe Baiocco. Bacco, per bacco. Appena che mi ha chiamato, la prima cosa che mi ha fatto accomodare, mi ha detto, io devo dirle una cosa.

0: dica, dica dottore, io sento sempre la radio out, no? E quando sento radio out, ovviamente il direttore è bravo quando fa le sue rubriche tipo Io la musica, ma io ammiro in particolar modo Ezio Pasquale che fa le sue rimostranze adesso, mi pare la verità, quindi ho capito male forse, ha detto solo in generale, ha detto io ammiro molto il professor Girotti, lei generale, avrò capito male? Ha detto due volte generale?
1: No.
0: E mi fece dopo diverse, intanto mi ha levato tutte le medicine marchese, questo è emblematico, no?
2: E ti pare poco?
0: Mi ha dato delle medicine essenziali, no? Quell'anno mi avevano caricato il medicine e lui mi ha fatto questa diagnosi, la posso ripetere dopo diversi giorni?
1: Sì,
0: diversi
1: sì.
0: Giorni, diverse sedute, diciamo 4-5 mesi, lo posso dire?
2: Certo.
0: Io non è che mi vergogno a dire il nome. In data odierna ho visitato, certifico che in data odierna ho visitato il signor Giancarlo Migliozzi Andreozzi. Non è stata una vera e propria visita, ma l'incontro fra due umanità, punto e virgola. Da lui io dicevo ho appreso, no, ho imparato, mi ha detto Novella, ho imparato a come si fa a vedersi nel profondo. Firmato il primario, io mi sono messo a piangere.
1: Pensa che diagnosi, è una poesia o non è una diagnosi questa?
0: È quello che dico io adesso, questa poesia che ce l'ho appesa qui, no?
1: Purtroppo
0: ne vale ancora di più perché non c'è più l'autore, capito?
1: Non c'è più l'autore.
0: Questo è un bicazzo di venda, io ci scherzo, ma no, è un momento drammatico, mi ha detto tu, tra novella la moglie che è molto positivo, tra Vincenzo Piancatelli che sta al lato del fratello di Antonio Piancatelli che tu conoscevi, era il professore, no? Il
1: professorista. No, non lo conoscevo.
0: Ma forse non lo conosco. Tu a Mogliano ci sei venuto solo per il razzo di Sabine, allora, capito?
1: Là
0: non te ne è fregato niente. No, ma io voglio mettere naturalmente so che buscovare come al solito, niente, è questo, finisco qui, mi dispiace tanto che Dio lo abbia in cielo il dottor Baiocco, era una persona di una bontà veramente, guarda, ti seguiva molto, dice tu, ma io mi andavo ad essere ancora più amico, no? Quando è così adesso, quando c'è la morte davanti, no? Le bugie costruttive non è nemmeno una bugia, ma è la verità. Io dicevo con Pasquale sono molto amico, però lui non ha avuto mai questo qui in più da dire mi dai il numero di Pasquale, ma forse Pasquale perché gli dicevo è molto riservato, Pasquale è molto riservato, capito? E allora lui, però tramite me, però tu hai apposto l'esistenza, se gli avessi detto dottor, perché tu, però non ci crede che lui mi dice queste cose, capito? Come l'avrebbe presa? vedi, è bello. Allora domani che devo dire
1: siccome tu me ne avevi parlato
0: a Federico,
1: Allora quando ho letto che era scomparso dico adesso magari
0: ma io non c'avevo intenzione di entrare perché oggi è stata una giornata molto problematica per me.
1: Ma guarda, ti sei raccontato con un'umanità questa sera,
0: ti ringrazio.
1: La stessa che avevo certificato il dottor Baiocco.
2: Certo.
0: è vero. Ma Novella, sentirla vicino non mi pareva vero che c'ero io al telefono. Generale, quando ti voglio bene, a sentire questa che doveva essere in un ricovero.
1: Allora,
0: capito?
1: Abbiamo fatto una telefonata stile Iannaccone.
0: Ti ringrazio troppo buono. Ma Chiese, tu fa il buono pure lui, tu di qualche cosa.
2: E cosa devo dire? Avete detto
0: tutto
2: voi.
0: Ma cosa devi dire? Tu sei appassionato del cinema, io sono appassionato del cinema, inventati qualche cosa del cinema, no?
2: Via col vento.
0: Benissimo, domani è un altro giorno. Bello, domani è un altro giorno. Ragazzi, invito ancora la cara Sabrina. Anzi, non è che invito, le ordino. Sabrina, ti ordino di entrare. Buonanotte a tutti e grazie.
1: Ciao,
0: di nuovo e un pensiero a chi non c'è più, in particolar modo in questo caso anche al nostro Gaetano. Ciao Rina. Ciao.
1: Ciao generale. Bene,
3: insomma, no?
1: Piena di umanità.
3: Piena di umanità. È quella che sta mancando ultimamente.
1: Sì.
3: Aspetta che abbiamo un'altra telefonata stasera, tantissime. Pronto?
4: Pronto, buonasera.
3: Oh, Marco.
1: Ciao Marco.
4: Buonasera a Pasquale, buonasera al Marchese. Sì. Intanto ringrazio il generale dei saluti e saluto tutti gli ascoltatori, tutti gli amici. Oh, siccome questa sera avete fatto proprio un'introduzione ai problemi dell'Italia, eccetera, eccetera, mi sono scelto una canzone proprio intonata a questo inizio che avete dato, e credo che piaccia anche al generale, perché so che è appassionato di De Gregori, e piace anche a me, molte canzoni faccio di De Gregori, una volta facevo la cover di De Gregori,
1: ovviamente, è grande,
4: molti anni fa. E quindi posso andare?
3: Vai.
4: La la la la la la la la la la la. Mi sentite?
3: Sì.
4: La la la la la. Viva l'Italia. Italia liberata, Italia del valzer, Italia del caffè, Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, Italia assassinata dai giornali e dal cemento, Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, Italia che non ha paura.

viva l'Italia. Italia che in mezzo al mare, Italia dimenticata è, Italia da dimenticare. Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, Italia tutta intera. Viva l'Italia, Italia che lavora, Italia che si dispera e Italia che si innamora. Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, Italia sulla luna.

0: Viva l'Italia! L'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia,
1: l'Italia che resiste,
0: l'Italia che resiste.
1: Ottimo, bene. Ottimo, viva l'Italia. E questa Italia che resiste, speriamo che resista, perché
0: speriamo che resista l'Italia, certo.
1: Ora è sempre resistenza, come dice.
2: Ma il problema è che qui gli italiani pensano che ci pensa sempre quell'altro a far resistere l'Italia.
0: Certamente.
1: Invece Trump ha detto: io non ci penso più per voi, siete che vi arrangiate.
2: ma io dico: ma prendiamo la palla al balzo.
1: Infatti.
2: Quando uno ti dice fatti i fatti tuoi, vattene per la tua strada, ma prendi la palla
1: però
2: al balzo.
1: Però se prendiamo la palla al balzo, ci tocca spendere un mare di soldi per le armi.
2: Ma che ce ne frega noi delle armi? Ma chi ci deve ammazzare? Ma tu pensa ad aiutare gli stipendi, a cambiare le cose?
1: Sono d'accordo.
0: E infatti, a proposito della palla al balzo, oggi la prima notizia che hanno dato al telegiornale, Mancini per la nazionale, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi per la palla, come dice il Marchese, vanno in piazza a dimostrare, ma per le altre cose no.
1: Ma guarda, c'è una logica insita all'interno del giornalismo, no? Di dare come prima notizia quelle che si ritengono sono le notizie che gli ascoltatori crediranno di più oppure leggeranno di più. Questo da un lato è l'aspetto appunto della comunicazione, così, no? Ma da un lato è anche il limite, perché se tu metti in prima fila una notizia sportiva, anche se importante in questi giorni per quello che è accaduto eccetera, magari metti in seconda fila altre notizie che sono invece magari per la gente
0: molto
1: comune più importante, tu fai una comunicazione che sì, è molto ascoltata, perché l'opinione pubblica parla di questo, ma contestualmente nella scala dei valori non è così, insomma.
0: Ma infatti
1: è la ricerca dell'audience, perché l'audience porta poi alla pubblicità, la pubblicità porta i soldi portano al potere, no? È tutto qui.
0: Bene ragazzi, io saluto, posso fare un elenco breve di tutte le persone che voglio salutare?
2: 5 euro a persona.
0: A proposito di soldi,
2: qua bisogna aumentare lo stipendio.
0: Sì.
2: Anna Cise.
0: Anna dai capelli rossi, Maria Pia di Ancona, Maria Pia di Mogliano, Dario e Oriana, Roxy, Giovanna di Trotica, Gianna PPT, Cecilia, e penso subito a nonna Lucia, la mamma di Cecilia,
1: certo.
0: Elena di Venarotta e la figlia, il maestro Guarnieri, Danielina di Macerata, ciao Danielina,
1: sì.
0: Manolo, Benito il ferroviere, Umberto Fratalocchi che abbiamo sentito,
1: sì.
0: Dianzi, Sorsini, Carlo di Osimo, Gabriella di Fermo, Mirella di Fermo, Adele di Iesi, Giuseppina della Germania, Rina di Tolentino, il generale, e un caro pensiero alla nostra Raffaella, l'amica che abbiamo perso della
1: Raffaella di Montecosaro.
0: E quindi a voi buon proseguimento e saluto tutti. Buonanotte.
1: Grazie.
2: Ciao, buonanotte
1: anche a te, ciao, Marco. Buonanotte. Ciao.
2: Bene, 07 33 23 75 75. Guarda che non mancano le telefonate, ne abbiamo avute uno scatafascio.
1: A Iosa,
2: come dire, a motore, come dire, ecco, vedi? Pronto, signora Rina?
3: Pronto? No.
2: Sì, e il Mossad funziona.
1: Con i droni.
3: C'è uno che volesse una volta passare così in incognita.
2: Qua noi ci abbiamo i telefoni sotto controllo, ci abbiamo i droni, ci abbiamo.
3: Anche i droni.
2: Ma non vanno di moda i droni. Oh.
1: Più che i droni. Vero, i giorni scorsi sono stati i droni.
2: I droni.
3: I droni.
1: In dialetto, i droni.
3: No? E quando trona da che parte piove.
2: E ha fatto anche quella. Insieme alla grandine.
3: Vabbè, buonasera ragazzi.
2: Buonasera cara.
3: Un saluto a Marco, a Paola, un abbraccio, ma più grosso non si può, al generale naturalmente, a tutti quanti. Generale. Allora, io stasera non ho voglia di arrabbiarmi.
2: No, non ti arrabbiare.
3: Quindi non voglio parlare di niente che possa. E la telefonata prima della mia amica mi ha svegliato, come si dice, un ricordo.
2: Il termine democrazia.
3: Un ricordo. Vi posso leggere due righe e poi vi dico perché?
2: Leggi.
3: C'hanno un senso. No, al di là di quello che è scritto, ma c'hanno un senso. Ok, posso?
2: Vai.
3: Allora, ciao Rina, oggi è il tuo compleanno e noi da quassù abbiamo pensato di farti gli auguri più cari e affettuosi. Sappiamo che siamo nel tuo cuore, che ricordi la tua infanzia e adolescenza con tenerezza e felicità. Poi sei cresciuta. La vita ha continuato a scorrere con pericoli, con periodi sereni e purtroppo con periodi no. Ma da quassù abbiamo visto che la tua personalità ti ha reso forte e consapevole per affrontare tutto. Sii orgogliosa di te come lo siamo noi. Ti vogliamo bene. Auguri Rinetta, papà Gerardo, mamma Caterina, ti abbracciano con tutto il cuore.
1: I genitori.
3: Sì, da lassù.
1: Questo quando è avvenuto? Questo
3: però me l'ha scritto la mia amica.
2: Capito? In nome per conto dei genitori da lassù.
1: Sì.
3: Capito?
1: Certo.
3: Ecco, mi sono ancora emozionata a leggerlo, ma questo è tanto tempo fa.
1: Ma cosa c'è più bello dell'emozione nella vita? Ma anche delle persone che arrossiscono, cosa c'è più bello del rossore? Quello fatto dalla timidezza, alle emozioni che si vivono, cioè, sono quelle cose più belle della vita che abbiamo,
3: sì,
1: insomma, no?
3: Sì,
1: che pensiamo.
2: Delle quali oggi ci si vergogna, però,
1: sì.
2: Spesso ci si vergogna.
3: Allora, questo è tanto per dire cos'è l'amicizia.
2: Sì. Beh, sì, l'amicizia è un sentimento che quando è vera amicizia, insomma, no?
3: Ecco, nascono
2: questi messaggi.
3: Su cose, insomma, così intime, così. Ma quando invece mi scrive, tu pizzi e io carta. Io uso, lei ride di me perché io, insomma, ecco appunto, metto la tovaglietta con i pizzi, lei dice ma io ce la metto di carta, ma chi me lo fa fare?
1: Certo,
2: vabbè, questi sono...
3: Cioè siamo proprio diverse, però nella nostra diversità andiamo d'accordo da tanti anni.
2: Beh, forse è il classico esempio che i poli opposti si attraggono.
3: Appunto, passiamo pomeriggi a parlare, non litighiamo perché ci rispettiamo, però dato che la pensiamo proprio, lei la pensa in un modo e in un altro, ma non facciamo niente per cambiare. Lei non cerca di cambiare me, io non cerco di cambiare lei, rispettandoci comunque. Questo è quanto, capito?
4: Sì.
3: Sì. Pronto?
2: Sì, sì, siete? sentiamo.
1: No, no, c'è stato...
3: era una, tanto per cambiare, ho detto, mi ha fatto ripensare, sono andata, ho aperto il mio cassetto, sono andata a prendere il mio fogliettino.
1: Ecco, che cosa voglio dire all'amicizia, insomma, profonda,
3: esatto.
1: quando è vera e quando... Sì. E adesso c'è una sorpresa per te magari, fra qualche istante, perché stiamo, sì? stiamo la regia sta lavorando per mettere...
3: No,
1: sì,
3: una... Mi devo pagare?
2: No, dopo, adesso per sì. radio no.
3: Sì, ma ditemi prima quanto, perché io sono una pensionata al minimo, eh?
2: No, che minimo, ma si butta per terra questa, ecco.
1: È tutto è nata che bisogna vedere quando si è il minimo, per qualcuno il minimo è 500, per qualcuno il minimo è 5.000.
2: C'è chi anche con 30.000 dice che non arriva, eh?
3: No, non arrivo a quei livelli di spacciataggine.
1: Ecco, arriva il coso, il cadeau per la, sull'amicizia.
3: Aspetta. Ok. Ascolto.
2: Aspetta.
1: Sì, ma stiamo provvedendo adesso, sai.
3: Comunque, ecco, ancora esistono persone che si rispettano.
1: Ma sì, ma in un mondo, probabilmente in un mondo in cui la gente non si parla più, no? Si offende attraverso i social, non si parla la gente attraverso i social, facci caso, no? E quindi, ecco, riscoprire questi comportamenti di amicizia, di vicinanza, no? Che poi in questo caso è anche molto tenera, perché ha a che fare con la cosa più importante che tu hai avuto nella vita, i tuoi genitori, no?
3: Appunto, certo, mi sono emozionata.
1: quindi è chiaro che ci sia questa emozione, ma l'amicizia vuol dire chiamarsi fratelli, no? Come dice Herbert Pagani nella sua canzone famosa.
3: Cioè il bello di sapere che anche se non ti vedi, non ti frequenti tutti i giorni per vari motivi, no? Perché chiaramente ognuno ha i suoi problemi, le sue. Però sapere che in caso di bisogno quella persona c'è. Comunque c'è.
2: Sì, questo è vero, è vero.
3: Quindi, è vero. Ecco, io conosco tutti. Tre.
1: Eccola.
3: Sono poche?
1: Eccola, sì, queste tre adesso le, come dire, no, le onoriamo attraverso questa canzone. L'ascolti? Sì.

0: che c'è.
1: Ecco, questa è
2: probabilmente... Fosse vero,
1: è l'antidoto a quella insomma a quel clima di guerra e di morte di cui abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, probabilmente
2: l'amicizia, il nostro amore per il prossimo, cioè la comprensione, la condivisione, che ci vogliamo mettere ancora?
1: Eh già. Quello che poi comporta con sé l'amicizia, tutta una serie di arricchimenti, no, che produce all'interno della relazione, che poi fondamentalmente è il concetto di relazione, è il concetto di come dicono alcuni studiosi, alcuni filosofi, alcuni teologi, no? In principio era il verbo, no? Comincia così il Vangelo di Giovanni, e qualcuno traduce: in principio il verbo era la relazione, e nella relazione avvengono tutte le cose più belle della vita, no? A cominciare dalla vita che viene data, perché se non c'è relazione tra uomo e donna non nasce vita, ma la relazione passa attraverso l'amore
2: tra uomo e donna,
1: sì, certamente. parlavamo anche di questo, sì, all'inizio.
2: Ecco, appunto, volevo un attimo sottolineare.
3: Un dubbio di Manolo, insomma.
2: Un dubbio lecito,
3: per carità, probabilmente si è fatta sta domanda, non vorrei che si è imbattuto con qualche soggetto del genere.
2: Visto mai.
1: Il problema è che la soluzione ai problemi ce l'avremmo, la sapremmo, e il fatto è che non la accogliamo, no?
2: No. Basterebbe poco.
1: Vero?
2: Basterebbe veramente, cioè, tante volte ne parliamo, appunto, no, con la mia amica. Basterebbe tanto poco. In sostanza basterebbe ecco, le guerre, tutte queste potere, cosa, voglia di conquista, voglia di
3: comando. Ma l'abbiamo detto all'inizio, è una società competitiva la nostra. Voi mamme volete i bambini geni già al nido, già è un genio. Portate vostro figlio, sì, già è un genio. Sì. Perché mio figlio già legge l'inglese, scrive peggio di Manzoni. Cioè, capito?
2: Oddio. A volte magari non è neanche vero, però insomma,
3: sì, ma nella stragrande maggioranza dei casi uno si impettisce, no?
2: E quindi generi
3: nell'altra che ascolta, no? L'invidia.
1: Ma guarda che è vero quello che dici. Addirittura ci sono adesso con questa faccenda dei gruppi WhatsApp.
3: Ci sono
1: mamme che una volta che i figli vanno a casa e chiedono se l'altro bambino ha preso un voto migliore, se il testo che ha scritto era migliore del proprio, eccetera. E dopodiché si telefonano tra loro, si scrivono attraverso questi messaggi. E comunque più che gruppi, sono gruppi di invidia,
3: di gente che ha bisogno dello psichiatra, ma uno di un buono.
2: Ecco, mi dispiace, ecco, parlando di questo, ho sentito appunto della morte del professor Baiocco.
1: Sì, io l'ho letto sul Cronaca Maceratese.
2: No, non l'ho letto, oggi ho avuto altro da fare e ho sentito stasera.
1: Lo conoscevi?
2: Sì, perché quando andava alle elementari Roberto,
1: ecco,
2: lui andava sulle scuole, era neolaureato, perché sentendo 74 anni,
1: sì,
2: insomma, era giovanissimo, era veramente giovane. Mi dispiace, comunque, che vogliamo dire?
1: Siamo di passaggio.
2: Per chi crede, diciamo che è tornato a casa.
1: Beh, sì, questo è la speranza per tutti noi quando viviamo un dolore così grosso. No?
2: Ha lasciato, diciamo, l'involucro, no? e è tornato a casa.
1: È vero, ma sai, c'era uno scrittore, più che altro un giornalista, direttore di Epoca, ma negli anni 70 mi riferisco, quindi molti non se lo ricorderanno nemmeno.
2: Sicuramente no.
1: Si chiamava Vittorio Buttafava.
2: Ah, il nome me lo ricordo.
1: Scrisse un libro intitolato, che io lessi, insomma ero un ragazzo, però l'ho letto, intitolato Una stretta di mano e via, no? E lui, ecco, insomma, in questo libro, nella parte iniziale, a parte che c'era anche una presentazione di Enzo Biagi, eccetera, con una citazione anche di una poesia di Eugenio Montale, Volarono anni corti come giorni, per riferire appunto della vita, no? E beh, lui racconta che in qualche modo la vita è paragonabile a una salita sul treno. I treni prima non erano come quelli di adesso, c'erano le cabine, piccoli scompartimenti, no? Ecco, erano molto comodi, perché poi ti costringeva in qualche modo a iniziare una conversazione
0: con qualcuno.
1: Allora lui diceva che la vita è paragonabile a queste persone che salgono in una stazione, entrano dentro questa cabina, salutano, si dà, e poi comincia una conversazione.
2: Oggi è anche questo.
1: Poi ogni tanto qualcuno si alza, dà una mano e scende alla sua stazione. Questa è la vita, una stretta di mano e via.
2: Era perché oggi come oggi sali sul treno, sali sul pullman, sali su col cellulare davanti e buonanotte al secchio.
3: Sì, ma adesso anche nelle sale d'attesa, ovunque vai, uno c'è il cellulare, non discute più, non parla con nessuno.
2: Sì. Anche a casa, quindi non c'è da andare tanto lontano.
3: Sì, sì, sì.
2: Purtroppo è questo. E va bene, dai, adesso io vi saluto, vi abbraccio, abbraccio di nuovo il generale, saluto di nuovo tutti quanti. E niente, ho voluto leggere quella cosa che per voi sarà magari...
1: Ma è molto, molto bella,
2: invece per me è importante,
1: molto intensa, e magari ogni volta che la leggi riprovi la stessa emozione, magari anche aumentata, vero?
3: Ma non vedi che si è commossa mentre la leggeva?
1: Infatti sì. E l'errore, sì. L'errore
2: era, mi sono intrecciata,
1: ma questo è bello, dai. Ma chi non si commuove più, chi non si emoziona, che vita fa?
2: Non lo so. Appunto. Comunque vabbè, via, adesso io ascolto e poi faccio la nanna. Domani a pranzo ho le nipotine.
3: Ah, a posto, quindi.
2: Sì.
3: Il menù cosa dice per domani? Da dove cominci? Dal pre-antipasto fino
2: antipasto
3: al posto
2: ho preparato prosciutto e melone.
3: E vai.
2: Poi mozzarelline e tutto quello che piace a loro naturalmente.
3: Beh,
2: e olive. E poi gli schiaffoni, conoscete gli schiaffoni? Ma non che glieli do io,
3: Sì, sì, ho capito.
2: La pasta. Sì, con le polpette.
3: Insomma.
2: Gli può bastare?
3: Beh, penso che, insomma, sia abbastanza sostanzioso.
1: A parte che noi dai tempi di Romano...
3: Siamo sempre in attesa di una cena. O di un pranzo.
1: Salutiamo Romano.
2: Prima o poi, se ci mettiamo d'accordo, ci incontriamo. Ci incontreremo sicuramente.
1: Hai saputo, ultima cosa, poi magari ci salutiamo, sì. No? Che cosa è successo a Međugorje? Perché Romano mi ha fatto...
2: No, ma è mai possibile?
3: No, non lo so questo, che è successo?
2: Hanno dato fuoco praticamente, danni, stavano già ripulendo la Madonnina, la cosa, con delle scritte oltraggiose e quant'altro.
1: Un giovane polacco, questa volta...
3: Perché?
1: Fuori di testa?
2: C'è da chiederglielo.
3: No, dico un fuori di testa o qualcuno...
1: Allora,
2: di solito sono tutti fuori di testa.
1: In una scritta in inglese, tradotto in italiano, c'è stato scritto quella cosa che ha fatto le rinotte, no? Il diavolo è la gonna, per dire, no? La gonna per dire...
2: La Madonna,
1: insomma, probabilmente, no? E questo è... Che parlano, hanno detto oggi, no? Perché poi è intervenuta subito anche Radio Maria, no? Perché,
2: orribile.
1: E anche altri. Pare che attorno a quella realtà di Međugorje ci siano anche tante persone che fanno le messe nere, no?
2: Cioè, perché... c'è di tutto e di più. Però io dico solo una cosa, questo e poi chiudo.
1: Purtroppo
2: ognuno è libero di credere in ciò che vuole.
1: Certo.
2: La libertà assoluta, perché almeno questo, almeno libertà di pensiero, no? Uno può credere, uno non può credere, uno in qualsiasi cosa, ma arrivare a queste fare queste cose.
1: Sì, però accanto a questi santuari nascono tutte queste forme, diciamo, se vogliamo, diaboliche, no? Queste messe nere, tutte queste cose, come si possono chiamare, no?
3: Riti alternativi.
1: Riti satanici, queste
3: riti alternativi.
1: Sì, che purtroppo cioè, insomma, come c'è il bene, no? Come c'è il bene, subito
2: ma oddio, subito arriva anche il male, ecco. Parlando così e sentendo un po' che anche qui da noi succede molto spesso, insomma, queste cose esistono, quindi non c'è da andare tanto lontano, no?
3: Sì, ma non è questione di esistere o non esiste, che poi ci sono queste sette, questi cretini che si credono a chissà che cosa.
2: Però lo fanno andare per convinzione, a
1: bandalizzare. Hanno rubato lì nel Fermano, sia a Porto San Delpidio che a zona di Fermo, una decina di anni fa hanno rubato dentro il tabernacolo, hanno rubato le bisidi con le ostie, no?
2: Le ostie, certo. Ma infatti quando andiamo a fare la comunione, adesso che c'è, io la prendo ancora in bocca come ero abituata, ma dovrebbero controllare coloro che lo prendono in mano, dovrebbero essere controllati se la mettono poi in bocca o meno.
1: Sì, dovrebbero subito mettere in bocca più che andare in giro con l'ostia.
3: Poi non capisco perché si è arrivata a stusanza di che prima si metteva soltanto in bocca l'ostia, adesso te la posso
2: non lo so, ma
1: anche per motivi igienici, però.
2: Però proprio per questo motivo. E vabbè, ma intanto quando te la mette in mano già l'ha toccata il parroco, no?
1: No, beh.
2: Che, un passaggio in più questo è.
1: Io intendevo magari persone che nel prendere l'ostia con la lingua insomma lasciavano anche un po' di saliva eccetera, capito? Ecco, no,
2: ma
1: magari
2: non lo so, magari, non credo che vabbè, sia morta tanta gente prete, per questo.
3: Vabbè, ma poi sta al prete pulirsi, insomma, no? Quando ti accorgi.
2: No, non scherziamo. E comunque so che per legge, diciamo così, legge, non so se la
3: legge della Chiesa.
2: No, dovrebbero essere controllate tutte quelle persone che prendono l'ostia in mano.
1: Sì, invitano a questo qui, certo.
2: Sì, comunque, vabbè, via. Succedono delle cose ogni giorno raccapriccianti. Definirle raccapriccianti è poco, perché al di là appunto di uno appunto di che uno possa credere o no, tutto però andare a fare questi gesti al di là del fatto che sono inutili, perché se tu non credi che senso c'ha andare a fare quel gesto?
3: Ma non potrebbe essere anche uno che magari che crede ed è rimasto deluso?
2: Perché
3: potrebbe essere il gesto di vendetta
2: ogni volta che andiamo da qualche parte e chiediamo magari il miracolo.
3: Sì, ma capisci, cioè c'è quello magari che va fuori di testa e quindi praticamente ha chiesto magari una grazia alla Madonna, quella la cosa non si è avverata, va lì con la vendetta di vendicarsi.
1: Potrebbe essere anche,
3: potrebbe anche essere.
1: E infatti come prima ipotesi ho pensato a questo.
2: Al di là del fatto che, o almeno questo io so, che quando si va in questi posti che si vanno a chiedere le grazie non le devi mai chiedere per te stesso ma per altri.
3: Beh, sì, che ne sappiamo, potrebbe averla chiesta per un altro e poi non ha avuto la grazia, anche perché probabilmente insomma è sicuramente per terze persone, perché
2: no, è che comunque ci sono dei pazzi, insomma ci sono, chiamiamoli pazzi, per me non sono pazzi, comunque sono dei vandali, punto.
3: Vabbè, questo sicuro,
2: ecco. Quindi, buonanotte.
3: Ciao, buonanotte. No, perché insomma uno non crede, oppure crede, non hai avuto il miracolo, non c'è bisogno che vai lì a vandalizzare. Magari prenditela con te stesso, perché probabilmente non lo meritavi, non l'hai chiesto sufficientemente bene. Gesù era distratto, la Madonna era distratta, non ti ha sentito?
1: Beh, sì, ci possono essere.
3: Pronto?
0: Pronto, sono Sabrina.
3: Oh, ciao. Eccoti Sabrina, scusa il ritardo, ma ciao, stasera Sabrina. ci siamo un po' prolungati. Ci siamo un po' prolungati.
0: Se le persone partecipano è una cosa bella, e poi certo. Se poi andate pure in ferie, penso che è giusto che chi vuole salutarvi in questo.
3: Va bene, la prossima settimana, martedì prossimo, è l'ultima puntata prima delle ferie. Poi, ecco, sì. Poi andiamo direttamente a settembre, il primo settembre.
0: Vabbè, giusto, anche voi avete le vostre ferie. Comunque vorrei innanzitutto salutare il generale, perché è sempre gentilissimo. Mi spiace per questo.
3: Ti ha dato un ordine oggi, hai sentito?
0: Sì, ho sentito. No, mi dispiace per questi lutti, queste persone che sono amiche. Sì. Sia del generale sia del signor Pasquale lì.
1: Alcune conosce, il dottore non lo conoscevo purtroppo.
0: Comunque ecco, sono sempre cose tristi, e che giustamente uno, vabbè, rattrista la persona, se poi uno la vede con l'ottica della fede lo sopporta, se poi la fede non c'è sta tanto, allora poi si è pure più triste.
3: Ma guarda, io credo che l'ottica della fede, per quanto uno possa aver fede, però la perdita di un caro ti sconvolge sempre.
0: La sopporti sapendo che poi lo rincontri, cioè.
3: Ho capito, però intanto fino a quando non lo rincontro.
0: Sì, ma però te lo fa, non lo so, lo fa.
3: Cioè, la certezza è che l'ho perso oggi, poi se lo rincontrerò, questo non lo so.
0: Lo so, però ti dà la forza di sopportare il distacco, secondo me. Cioè, perlomeno quello che è successo a me.
3: Speriamo, ecco, che uno. Insomma.
0: Perché poi capito tanto che cosa puoi fare, la vita purtroppo.
3: Ah no, non puoi fare niente. Noi pensiamo al povero Dario, no? Pensiamo sempre, il nostro pensiero va sempre a Dario.
0: Ah,
3: che
0: sì, perché
3: ha avuto il lutto della figlia, no? Che è morta la figlia.
0: Quello non ti dai pace.
3: Non ti dai pace, cioè.
0: Giustamente.
1: No, perché il dolore più grande è perdere
3: un figlio.
0: Non lo so, perché su questo non posso capire, non li ho. Cioè, non ho figli, quindi non lo so. Io ancora, cioè non ho, vabbè, non posso capire questo, ma lo immagino, ecco.
3: Tu tieni immagino. Presente che è il dolore che potrebbe avere tuo padre o tua madre se tu venissi a mancare.
0: E cioè, intanto ho avuto quello di perdere un genitore.
3: Sì, ma è naturale, capisci? Sì, è naturale, è perdere il contrario che è innaturale.
0: Sì, però fa male, a me, io ho provato quello, quindi posso dire che
3: certo, e già quello è devastante, figurati un po' il contrario.
0: Immagino, comunque il Signore lo sostenga, ecco, non lo so, nella preghiera forse trova un po' di sostegno, no? Non lo so,
3: ma l'abbiamo sentito un po' meglio oggi.
0: Magari uno se la prende anche, no? La reazione nel dolore a volte è prendersela con il Signore.
3: Sì, quello che dicevamo prima, no? Qualcuno, quelli che hanno danneggiato la statua del Medjugorje, no? E magari dicevamo prima, qualcuno non soddisfatto di una richiesta fatta alla Madonna.
0: Secondo me è un atto di vandalismo, una cosa, cioè, come diceva anche quella signora prima, Rina, ha detto bene, a parte il credo, a parte uno le sue credenze, cioè è brutto l'atto in sé, è un atto vandalico, che può essere anche un monumento, una roba così è brutta, no? O la Madonna, la statua della Madonna, a qualsiasi, è brutto, cioè va denunciato il vandalismo su queste cose, no?
3: Sì, sicuro. Allora, di chi ci parli stasera?
0: Se volete continuo con Daniele.
3: Vai con Daniele.
0: Mi piace. Mi piace, nel senso, sì, forse ho iniziato col libro più di quelli più, come si dice, più importanti, nel senso che ha tante cose, però non lo so, magari la Genesi un po' la conoscono tutti. E poi,
3: piano parleremo un po' di tutto.
0: Dei personaggi che mi affascinano c'è Daniele e anche Giuseppe. Comunque di Daniele avevo sentito proprio un pastore in questa settimana che ha fatto un bel sermone, e diceva nel continuo, l'altra volta avevamo parlato di questa statua, se vi ricordate, quella del sogno di Nabucodonosor, che c'era questa statua che rappresentava un po' i vari periodi della storia, a cominciare dal regno di Babilonia, seguire quello di Medio Persia, e la Grecia, e l'impero romano, e infine gli stati di oggi, l'Europa, no? Con il ferro e l'argilla mischiato, questi peli. Comunque questo re, dopo aver fatto questo sogno, ha avuto l'idea di farsi costruire una bellissima statua d'oro che rappresentava il re, tutta intera, non solo la testa, dice adesso io, e che era alta 60 cubiti, penso che 60 cubiti dovrebbe essere tipo 60 metri. Io sono nella cosa dei cubiti, non capisco, cioè, il paragone con i metri, sinceramente.
1: È un sistema di misurazione tipico di quelle zone.
0: Esatto, no? Diceva così. Comunque no, questo
1: magari
0: stato...
1: si può vedere nel confronto, adesso vediamo magari attraverso internet.
3: Equivalgono circa tra i 26 metri e i 31 metri e mezzo.
1: La metà circa.
0: E però questa statua, appunto, aveva ordinato a chiunque, nel momento che suonava la cetra, cioè tutti quei strumenti di una volta, l'arpa, suonava tutta la gente del regno lì di Babilonia, si doveva inchinare a questa statua. Che succede? Che alcuni caldei, che erano gli abitanti di Babilonia, là, c'erano i maghi e tutti questi qua, noi gli abitanti semplici, diciamo intellettuali, gelosi, dicevano: ore, sai che quando tu hai dato questo ordine c'è qualche persona tra i giudei che tu hai deportato da Gerusalemme che non si sono inchinati, no? E dice: ah sì, allora ditemi chi sono questi nomi. E dicono che sono i tre amici di Daniele, ossia Sadrach, Mesach e Abdenego. Questi sono i nomi di questi tre ragazzi. E praticamente li chiama e gli dice: o vi inginocchiate o vi li buttava nella fornace ardente. L'avete sentita quella cosa della storia della fornace ardente?
1: Sì.
0: Ecco, allora praticamente questi qua dicono: no, noi non ci inchiniamo, noi abbiamo solo il nostro Dio e solo a Lui rendiamo culto. Quindi questi che fanno? E dice: ma Lui vi salverà, se anche non ci salvasse noi non ci inchineremo. E questi prendono e mettono la fornace al 7, dice che la alza, cioè mette il fuoco 7 volte più forte di un fuoco normale, quindi penso che incineriva qualsiasi cosa passasse vicino. E buttano questi tre vestiti, tutti quei loro abiti, li buttano nella fornace, tra l'altro anche chi l'ha buttati dentro sono finiti arrostiti. E praticamente questi che fanno? Iniziano a lodare Dio, a pregare dentro. E questo re dice: ma scusate, non avevamo buttato questi tre? Come mai io vedo quattro persone? Praticamente fra loro ha detto, vedeva loro tre e più uno simile a figlio di Dio, cioè era l'angelo, il Signore che aiutava. Alcuni dicono che era Gesù stesso che era sceso lì per aiutare questi tre che avevano fede in Lui. E infatti dopo lui dice: allora uscite dalla fornace. Escono e nemmeno un capello era bruciato, cioè se non è miracolo questo, cioè è una cosa... Questa storia a me fa pensare che questi qua avevano una fede grande, una fede di non commettere idolatria, di non commettere inchinarsi a statue, che era di Nabucodonosor o re o qualsiasi altro, e Dio l'ha premiati, ha capito la loro fede, quindi li ha salvati.
1: Anche perché nella Bibbia, no? Mi pare che ci sia scritto nel divieto di costruirsi delle statue.
0: Secondo comandamento, sì.
1: Tanto è vero che nella religione protestante, nelle varie espressioni della religione protestante, non ci sono statue come nella religione cattolica, no?
0: No.
1: Ecco, perché come si dice, no, che la religione protestante sia aniconica, cioè non c'ha delle immagini, no? Invece si è molto prodotta nella musica, tanto è vero che sono di fuori poi musicisti di Bob Hack, di Bob Beethoven, tutti questi grandissimi musicisti, insomma, no, che hanno onorato la liturgia protestante, ma anche la liturgia cattolica, se vogliamo.
0: Sì.
1: La differenza tra, invece noi cattolici, diciamo, abbiamo molte statue nelle chiese, no?
0: Però non era all'inizio non era così. Cioè io so, anche le prime comunità cristiane, io so che poi dopo, diciamo, queste cose delle statue e delle immagini è entrato nella chiesa. Le prime volte, le prime chiese dubitavano, insomma, di questo, avevano paura di commettere.
1: Sì, invece appunto, la religione ortodossa è piena di icone, no?
0: Loro hanno le cose, com'è che si chiamano?
1: Le icone.
0: Le icone russe, sì, proprio icone. sono fatte particolari, hanno, vabbè, a me piace l'arte, a me l'arte mi piace, non è che però venero una statua o una foto, però sono belle, bello vedersi come, potrebbe essere a San Pietro tutto il lavoro.
1: Tutta l'arte che noi abbiamo nelle, dalle chiese di campagna fino a San Pietro a Roma, insomma, no? Ci sono specializzati prodotti dei pittori ad altissimo livello, no? Pensa alle statue di Michelangelo, no?
0: Basta
1: la Pietà.
0: A parte che penso che una statua di marmo sia stupenda, cioè fatta bene, no? Cioè tutto il legno, tutto quello che è arte, il bronzo, l'oro, però il marmo, non lo so, mi dà qualcosa di...
1: Di freddo? Ah,
0: molto fatto bene, non so.
1: No, ma addirittura se uno la vede bene quella statua, si vedono anche le vene lungo le braccia, no? Addirittura nella
0: A me quello che mi mette, cioè che mi piace osservare è proprio il velo, no? Le pieghe del velo, del lenzuolo di Gesù, ma qua, anche del velo di Maria.
1: A Napoli c'è addirittura il Cristo velato.
0: Sì.
1: Non so se ce l'avete presente, con il marmo sono riusciti a fare delle pieghe che in qualche modo ricordano, è come se tu vedessi un lenzuolo, insomma un lenzuolo di seta o di lino, ma è incredibile, no?
0: Sicuramente questa è arte. A me piace pensare, le persone non si rendono conto, siccome Dio è il datore dei doni, no? Lui che ha creato tutto il mondo e l'universo, ha dato a ognuno i talenti, chiamiamo i talenti, i doni, no? Quindi a chi più di uno. Quindi a volte dice, guarda, quello è un dono naturale, come diciamo adesso, dell'arte nello scultore, nella musica, tutto il canto, quello che è. Quindi la pittura. Quindi sicuramente non si può negare che noi abbiamo ereditato, oltre che lui ci ha creato a sua immagine, anche i doni. Dopo la gente c'è chi li sfrutta o chi non li sfrutta, chi li spreca, o nel senso che c'è un dono lo spreca male, è sbagliato, ecco, secondo me. E ognuno di noi ce l'ha, purtroppo alcuni porelli non se ne rendono conto, ma lo dovremmo cercare, ognuno di noi, il nostro dono, chi è, insomma, ce ne sono tanti, chi può parlare, interpretare le cose, l'altruismo, la generosità, ognuno è, sono tutti buoni così. Comunque, ok, questo Daniele, cioè questi tre sono stati premiati poi, e ha detto, e Nabucodonosor da quella volta rispetterà il Dio di questi tre ragazzi, perché dice è un Dio che ha salvato, l'ho visto con gli occhi suoi, che l'ha salvato dalla fornace. Poi ci sarà un'altra cosa, ci sarà, questo forse io l'altra volta avevo erroneamente detto che la Chiesa non parla di Daniele, in realtà c'è un fatto che la Chiesa racconta, Daniele nella fossa dei leoni, quindi è una cosa, questa la conoscete anche, cioè penso che l'avrete sentita spesso parlare di Daniele nella fossa dei leoni, no?
1: Sì.
0: Appunto, infatti io ho detto no, questo qui a volte lo leggono in chiesa, questo pezzo che riguarda appunto Daniele che viene gettato nella fossa dei leoni perché per gelosia, perché oramai questo Nabucodonosor lo stimava, Daniele stimava anche il suo Dio, però che succede? Che fa fare, che ci sono quelli del suo regno gelosi di Daniele, che gli fa firmare un decreto, dice è vero che tu sei il re e tutto quello che tu dici viene rispettato, sì, e dice bene, allora per un mese dice che la gente non deve pregare altri che i dei di quella regione lì, insomma di Babilonia, e che cosa fa? Lui firma, e chi è che trasgredisce quest'ordine viene gettato nella fossa dei leoni. Quindi che cosa fanno? Loro vanno, sorprendono Daniele che pregava aprendo le finestre a casa sua, cioè dove stava lì, e il suo Dio, il Dio di Israele. Quindi lo sorprendono e lo dicono a Nabucodonosor, e lui si trova costretto a chiamare Daniele, a riprenderlo e a dire che viene gettato nella fossa dei leoni. Ma che cosa fa questo re? Questo re digiuna di notte, anche lui stesso prega Dio che Daniele venga salvato. Infatti poi al mattino, perché lui si è dispiaciuto per questa cosa, quando va lì al mattino apre e vede che i leoni avevano le bocche chiuse E Daniele lì stava tranquillo, cioè no, non l'avevano mangiato, insomma, non l'avevano fatto del male. E quindi che fa? Quelli cattivi e gelosi, lui prende, getta quelli lì e libera Daniele, e quelli vengono in un boccone, cioè è un po' una brutta fine quella di mangiati dai leoni, ma d'altronde sono stati cattivi e hanno avuto gelosia e invidia verso Daniele. Ecco, questo è, diciamo, quello che capita un po' a Daniele e la sua dimostrazione della fede che ha verso Dio, e Dio anche che aiuta Daniele nella sua vita. Poi ci saranno altre profezie, come quello che ho detto l'altra volta, che ci saranno le bestie.

0: Dicono, signore maestro, facci vedere il padre. E chi è? Mi pare che è Filippo, glielo dice. Dice, ma come? Sono qui da tanto con voi, ancora non mi avete conosciuto. Dice, chi vede me vede il padre, dice Gesù. Quindi, ecco, questo Dio, da quando Gesù è venuto sulla terra, non è più distante come poteva essere prima. Con Gesù questo Dio è vicino. Questo Dio si è fatto vicino agli uomini col tramite che è Gesù. Dopo, ecco, quando, come dicevamo prima, che il comandamento dice non farti scultura, perché il secondo, che purtroppo la Chiesa Cattolica ha omesso, l'ha tolto, e dice non farti scultura alcuna né di quello che è in cielo, né di quello che è sulla terra, né sotto la terra, vuol dire che comunque noi non abbiamo idea di quello che è Dio, di quello che possono essere gli angeli o qualsiasi cosa, però sai, nell'arte nostra noi ci dilettiamo a immaginarlo, però un conto è immaginarlo, un conto è venerarlo.
1: Certo.
0: Poi, anche quando succede queste cose alle statue, non vorrei che fosse anche qualcuno che dice non si dovrebbe venerare. No, ripeto, io condanno il gesto di vandalismo in questa occasione. C'è modo e modo per dimostrare che non sono d'accordo con le immagini.
1: Nel mondo protestante anche la figura di Maria è molto ridimensionata, no? Invece nella Chiesa cattolica è molto più esaltata.
0: Diciamo che la chiamano Madonna, che vuol dire mia signora. In realtà, se tu devi credere, il suo nome è Maria, normalmente, cioè non dire Madonna. Già dire Madonna è un, come si può dire, sì, che vuol dire mia signora, elevare superiore a Gesù stesso. Cioè,
1: quello poi nel corso dei secoli è stata chiamata, insomma, diversamente, no? Tra l'altro il Concilio Vaticano II l'ha anche nominata madre della Chiesa, quindi importante, no?
0: Sicuramente Gesù quando poi in croce ha detto a Giovanni, madre, ecco tuo figlio, a Maria ha detto, madre, ecco tuo figlio, cioè scusa, scusate, dice madre ecco tuo figlio, a lui dice figlio ecco tua madre. È ovvio che questa donna era con tutti i suoi apostoli, faceva pure da madre a loro.
1: È diventata la maternità per tutti i cristiani e quindi della Chiesa, giustamente, no?
0: Sì, però senza, secondo me, a togliere il primato a Gesù.
1: Ah, indubbiamente questo è indubbiamente.
0: Cioè, purtroppo questo è l'eccesso, perché si va a togliere il primato a Gesù che è morto in croce.
1: Ma la corretta teologia cattolica dice questo che dici tu, non è che dice altro, insomma, no? Ecco, però la
0: Madonna, dopo non lo so se...
1: Qui è venuto fuori il concetto anche all'interno di questi integralisti della Chiesa, eccetera, se la Madonna è corredentrice o meno, ma questo discorso ci porterebbe molto lontano. Va bene?
0: Sì.
2: Va bene, dai, ci sentiamo martedì prossimo, ok?
0: Va bene.
2: Grazie
1: mille per stasera.
2: Ciao.
1: Sì,
2: abbiamo ascoltato con molto piacere la nostra Sabrina, che come...
1: Sì, è arrivato un messaggio. Mirella magari desiderava intervenire, se vuole chiamare.
2: Abbiamo le linee libere. Adesso Mirella, ti ricordiamo il numero 0733 23 75 75.
1: Sì, ci fa piacere ascoltarla.
2: Non credo che non sappia il numero, però certo. Se vuole chiamare, noi siamo disposti a rispondere.
1: Sì, abbiamo ancora una mezz'oretta
2: di tempo, quindi insomma, se vuole parlare
1: una o più di una telefonata.
2: Sì, chi vuole telefonare, insomma, abbiamo le linee libere. Niente, quindi stavamo dicendo, cos'è che stavamo dicendo prima?
1: Abbiamo detto tante cose, tra l'altro
2: stavamo parlando di Cacciari come uomo di sinistra illuminato, no? Che riesce a vedere quello che tutti credo pensiamo, ma nessuno ha il coraggio di dire, perché insomma Cacciari uomo di sinistra che ha detto chiaramente che il mondo sta cambiando.
1: State attenti, ma perché siamo passati dal mondo, prima era B, come si può dire, no?
2: Bipotenziale.
1: Sì.
2: C'erano due potenze.
1: Due potenze, no?
2: Poi è rimasta una sola.
1: Invece
2: stanno crescendo le altre.
1: Il mondo sta diventando.
2: Ecco la telefonata.
1: Sì, certo.
2: Pronto?
3: Buonasera
2: Mirella.
1: Mirella, hai visto?
3: No, io avevo capito, avevo frainteso una frase del generale, avevo chiesto spiegazione a Pasquale, anzi gli chiedo scusa del,
1: no, di che? Figurati.

0: Ma siamo multimediali noi qui.
1: Sì, certo, mentre stavi parlando io ti mando i messaggi, non mi pare.
0: Che ci vuole? No, abbiamo il telefono,
2: abbiamo il telefono anche a me, arrivano i messaggi, non è?
1: Però era una notizia che mi aveva un po' turbato.
0: Aveva capito che Federico Del Bianco fosse defunto. Invece no, diceva che ieri sera, forse si riferiva ad un'altra persona di Mogliano.
2: Sì, sì.
0: Mentre con Federico ieri sera ha parlato con la moglie.
2: Con la moglie, sì.
1: Sì, con Novella, sì.
0: Novella, bravo.
2: Con Novella, sì.
1: Perché con Federico siamo stati colleghi per tantissimi anni, quando io stavo impegnato a Montegranaro.
0: Sì.
1: Avevamo lo stesso preside che poi io ho avuto a Fermo, quando sono venuta a Fermo. Però i contatti non si sono mai interrotti. E lui ha partecipato sempre a tutte le iniziative che organizzava il preside.
0: Un grandissimo amico Federico, ma una persona molto molto in gamba, eh?
1: Mamma, bravo come insegnante, ma come amico,
0: una persona,
1: ci siamo voluti molto bene.
0: Sì, no, ma lui ha fatto il preside anche a Montegranaro, eh?
1: Sì, lo so che dopo è diventato preside, perché è andato via appunto il preside che avevamo in comune, però abbiamo passato degli anni belli. Però ha sempre continuato a partecipare. Noi avevamo il preside appunto questo in comune, che gli piaceva radunare anche i vecchi suoi insegnanti, organizzava gite, pranzi eccetera, e lui era sempre presente. E poi ci siamo frequentati anche al
0: Poi lui in un periodo si è dedicato, non sbagliare, faceva delle, organizzava delle tipo delle gite, ma la parola è impropria, dove Don Milani aveva esercitato, come si chiamava il posto?
1: Comunque
0: vicino a Firenze, no?
1: Sì.
0: Un piccolo paesino dove insomma da cui viene fuori questa sua straordinaria pedagogia, no? E soprattutto lettera a una professoressa, no? Ecco.
1: Sì, lettera a una professoressa.
0: E lui organizzava, mi pare, questi come si può dire? Si andava insieme, gente della scuola, no? E si andava lì, poi magari non so, si faceva una riunione,
1: forse quando era preside con i suoi insegnanti.
0: Sì, negli ultimi tempi, io me lo ricordo perché insomma invitò pure me, purtroppo non ci sono stato. Barbiana si chiama il posto.
1: Barbiana, esatto. Però poi sai, i fatti della vita ci allontanano in certi momenti.
0: Poi adesso lui ha avuto questo problema molto.
1: Infatti, lui ha avuto il problema. Io qualche problemino ce l'ho avuto anch'io, quindi E poi è normale che non abitando nella stessa città, è logico che i rapporti si rallentano.
2: Ci si perde un po' di vista, no?
0: Comunque ecco, diciamo, diamo l'incarico al generale, se è all'ascolto, di salutartelo da parte tua. Ti saluta la maestra Mirella.
1: Ma poi dopo non lo capisce lui, maestra, dice che maestra conosco.
0: No, la prof.
1: Non che io ci tenga il titolo, per carità.
0: A te te lo dicevano gli alunni prof da Milasuf?
1: No, non me l'hanno mai detto. No.
0: Ma tu le davi le suffe, dai?
1: Quando erano meritate, sì. Non ero la classica professoressa di matematica come viene descritta,
0: ecco.
1: Arcigna, cattiva.
0: Infatti, non saresti Mirella, insomma.
1: Però poi io quando insegnavo a Fermo, la scuola stava a pochi metri da casa mia, quindi avevo degli alunni che abitavano nel quartiere, quindi li conoscevo anche, conoscevo le famiglie, conoscevo loro, anzi c'era il figlio, non mi pare poi che l'ho raccontato un'altra volta, c'era il figlio di una mia carissima amica, che continuava a chiamarmi per nome, e alla fine l'ho dovuto chiamare in disparte, gli ho detto: sai, la Fede, in classe tu non mi puoi chiamare per nome, mi devi chiamare professoressa come, sì, come mi chiamano gli altri.
0: Sì.
1: E lui si era scurito un po', non gli dispiaceva un po', anche perché lui faceva piacere far vedere i compagni che eravamo amici. Gli ho detto, però fuori noi siamo amici lo stesso, no? Non ti preoccupare, in classe mi chiami professoressa.
0: Ma poi magari gli altri dicevano, tu sei il cocco della professoressa.
1: Infatti. Poi allora che ha fatto? Siccome avevano preso l'abitudine quelli che abitavano nei pressi di casa mia, quando uscivamo all'ultima ora mi aspettavano fuori dal portone e facevamo un pezzo di strada insieme. E lui si appoggiava al portone e poi quando io uscivo, andiamo Mirella.
0: Quindi si sdoppiava, insomma.
1: Sì, sì, per far vedere che eravamo amici. E quindi ricordo con piacere i miei anni.
0: Immagino.
1: Sì, e poi.
0: Ma guarda, ne parlavamo prima di iniziare con il Marchese, no? Ne parlavamo prima di iniziare la trasmissione, no? Come magari, ecco, le persone quando vanno in pensione a volte all'inizio sentono anche un po' di così, come dire, sono contento.
2: Finalmente.
0: Ma poi qualche giorno dopo già cominciano a pensare che qualcosa manchi, no?
2: Sì, perché poi credo che non sai come impegnare la giornata. Un
0: sì,
2: po',
0: ma anche finisce anche un certo tipo di ruolo.
2: Ti riposi, no, ma poi ti sei riposato, ti sei scaricato e poi dici adesso che faccio?
1: No, io devo dire che il primo giorno della mia pensione io non sono stata a casa perché io non potevo sentire gli alunni che passavano sotto le finestre di
0: casa
1: e io a scuola non ci andavo, quindi il primo giorno sono andata fuori e sono partita il giorno prima e sono tornata il giorno dopo.
0: Fa questo effetto, è vero.
1: E poi mi ero riempita anche fin troppo di altre attività che dopo,
0: l'anno dopo ti è mancato l'inizio dell'anno scolastico, vero?
1: Sì, come no.
0: E poi piano piano cambiano le cose, però qualcosa resta sempre.
1: Ma io quando esco con la macchina devo passare per forza davanti alla scuola e io adesso non c'è più perché l'hanno trasferita, ma io quando passo lì, anche adesso che non c'è più, io alzo gli occhi e guardo le finestre.
0: Certo. Un po' come quelli che vanno in viaggio di nozze per rivedere i luoghi dove hanno fatto i militari. No?
2: Sì.
1: Va bene, non voglio trattenermi, io non volevo.
0: Però
1: mi aveva turbato questa, mi aveva addolorato, turbato questa.
0: No, Federico poi è uno magro, quindi vivrà a lungo, insomma. auguriamo tanta vita e soprattutto che la moglie stia meglio, ecco.
1: Speriamo, io lo auguro.
0: Va bene, grazie Mirella.
2: Ciao Mirella, buonanotte.
0: Eccoci, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Generale.
3: Non rientrare, grazie.
0: Generale.
3: La dedico esclusivamente a la maestra professoressa. Io sono un professore molto bravo che si chiama professor dottor Borgioli, quindi tutti e due, quindi professoressa, maestra e un bando, Mirella, domani non mancherò e Federico ne sarà felicissimo, come lo conosco io, come lo conosciamo noi, no?
0: Certo.
3: Ecco, quindi non ti preoccupare, mi fa piacere, però io vorrei raccontare un aneddoto simpatico che mi ha raccontato Federico e la sua famiglia, posso?
0: Certo.
3: Che chiudiamo in bellezza, guardi, no? Intanto ringrazio Sabrina, non posso non ringraziare Sabrina, no? Ve lo racconto oppure è troppo tardi?
0: No, va bene.
3: Ecco, siccome lui aveva il padre di Federico, Nicola Del Bianco, il cui figlio si chiama pure Nicola, un bravissimo ortopedico, professore, e adesso sta a Milano, no? E quindi è una stirpe geniale questa, no? Allora Federico, che è modestissimo, no? E naturalmente aveva due fratelli, quando guardavi sulla faccia il padre c'aveva una faccia talmente simpatica che tu pensavi lui quello che poteva pensare di te, ti faceva sorridere, è una simpatia col maglione alla dolce vita, un vecchio giovanile, lui gli faceva la barba, gli diceva che dice di me, di Nicolì Del Bianco a Mogliano, era lui Nicolì, e il povero Federico gli faceva la barba e gli veniva da piangere dentro, no? Perché il padre era sempre stato un uomo di azione, un uomo simpatico, un uomo gioviale, capite? Ma veniamo al fatto, no? C'ha una sorella a Milano che diciamo che non riconosce nessuno, penso che lo può soffrire. La moglie è quello che è, mi sono scordato da dire che la moglie lo guarda rapita lo guarda, come di mai salvato la vita, ma non glielo so dire. Capito? Mm-hmm. Ebbene, aveva Umbertino era il più grande, Umbertino non era vocato allo studio, allora loro avevano un piccolo albergo. Senti, Mirella, ti posso dare tu se sei amica di Federico, no? Allora, gli dice Niculì alla moglienese, no? Umbè, dice tu bisogna che o studi o lavori, perché qui non vuoi fare il magnauffa, no? Allora, io faccio tu. In quel periodo Mogliano era un paese dei cesti, delle borse, dei vimini, se sì. Vi ricordate?
0: Come no?
3: E venivano da tutta Italia, da Parma, da Milano, da ogni parte, no? Allora c'era un barmense molto ricco e molto famoso, questo quando andava lì praticamente sborsava soldi, no? Allora diceva bene, tu non vuoi studiare, tuo fratello Federico è più atto agli studi. Allora facciamo una cosa, fai il cameriere, io ti imparo, no? Come no? Vabbè, qui sto bene, eh? Allora dici tu devi fare così, così, così, vedi quel signore, viene quel signore, no? Lui prima va Nicola, va là, lo tratta con grande garbo, con grande simpatia, questo si mette seduto, allora gli dice tu devi fare solo questo, vai col tovagliolo, buongiorno signore, desidera, e le solite cose di Bamaia, no? Benissimo, era anche simpatico, perché Federico è una famiglia di belli, bisogna dirlo, eh? Certo. Anche Umbertino, dopo Umbertino ha fatto il suo mozzatore, era sottufficiale della Marina, no? Umbertino dopo ha trovato la sua strada. Allora, per farla breve, è andato lì, buongiorno, buongiorno caro, buongiorno caro. Allora gli dice, che le servo? Dice, intanto mi porti una caraffa di acqua e una caraffa di vino. Allora io porto su questa caraffa di acqua di Parivino, lui sta in piedi, mettiti seduto, lui era molto gentile questo industriale, no? Allora Umberto si mette seduto, lui prende un po' di vino e lo mette sul bicchiere, no? Poi prende l'acqua, la sta per mettere sul bicchiere, dice no guardi signore, non ce la metta perché il babbo già se l'ha messa dall'altra parte. Voi capite che quando è andata da là non gli ha dato uno schiaffone perché non era il suo costume, gli fa insomma tu che cavolo vuoi fare, non vuoi studiare, non vuoi... ma no, non è per te nemmeno a fare il cameriere, no? E Federico quando racconta questa si scrennisce, l'autoironia, capito?
0: Certo.
3: Dice sto cavolo è Umberto, e adesso Umberto è rimasto giù a Porto San Giorgio, si vive sopra la moglie, ha avuto un trauma, no? Ha quattro figli, ma è una brava persona, è un Umbertino, capito?
0: Che spesso,
3: sono molto legati, eh?
0: Che spesso la vita riserva a tante persone.
3: Prego, come?
0: E che spesso la vita riserva a tante persone dolori brutti.
3: Capito? È vero. Però sai come ci siamo rincontrati? Federico, siamo nati a 50 metri di casa sulla rocca di Mogliano. Io ero ridondante, quasi ambolloso quando arrivato, ricordi quando dicevo la signora del colle era mia figlia Giovanna, no?
0: Sì.
3: Giovanna mamma, Giovanna mia figlia, lì si usava il nome dei parenti, dei genitori, via più, no? E allora i sette colli di Mogliano, Santa Vittoria, no? San Grisogono, tu li cominci a conoscere, e c'era il Moglianello, il massimo era la Rocca, il Quirinale lo chiamavo io, no? E alla signora, ecco questo sentiva, la signora del colle, uno come me che c'aveva un po' di verde, ma questo chi è che lo conosce? Chi è che lo conosce? Ad un tratto mi sento una telefonata dentro casa, era tanto che non ci sentivamo più, no? Lui c'aveva la forse era la professoressa proprio non me ce l'ha professoressa, dottoressa, la dottoressa Mirella conosce la mia cugina Umberta Migliozzi, che è la moglie di Balestieri. Tu conosci anche Balestieri, Bovazzi, il professore?
0: No,
3: non lo conosci, cioè, non ne allarghiamo allora, no? Però che dove eravamo arrivati? Ma rimasti, diceva voi.
0: Sì, in Tortola.
3: Ecco, lui dice, ma questo lo conosco, non voglio essere che Giancarlo, questo è il generale, no? Porca miseria, ma sei diventato così famoso, porca miseria. Ma, e da lì non ci siamo lasciati più, ecco, capito? Domani mattina per noi è un grande piacere quando ci rincontreremo, capito? La prima cosa che gli dico, conosci la maestra Gabriella? No, maestra mia, e non gli dico manco da dove.
0: Maestro.
3: Se dice sì, Mirella, significa che abbiamo sfondato, no? Se invece gli dico al professoressa è facile, tu, Mirella di ferma,
0: tu gli devi dire
3: la
0: maestra Mirella, tua collega.
3: Bello, dice senti il generale Andegnolande, comunque io vi risaluto, mi avete fatto rivenire il buon umore, però sappiate che la vita è breve, caduca, si dice caduca, no?
0: Sì.
3: Si diceva guarda avanti tante volte, però naturalmente Vincenzo non c'è più, ecco, questo amico nostro che è andato a scuola, e siccome il fratello aveva studiato economia, era bravo, gli aveva fatto scuola Fanfani. E lui però era andato, aveva qualche più anno di più Antonio, no? Ha fatto anche l'assessore, il vice sindaco, e Vincenzo, che è morto oggi, amico di Federico e anche compagno di scuola, era bravissimo, ecco, in matematica come la professoressa, naturalmente Mirella, no? Allora io quando stavano tutti e due con le mogli, e le mogli capivano fino a un certo punto, gli dicevo ma avesse studiato il fratello sbagliato, cavolo. Dice, uno era laureato, uno faceva il ferramenta, capito? Ecco, io delle volte scherzo troppo.
0: Ah, sono quelli della ferramenta Biancatelli.
3: Ah, te la ricordi?
0: Invece la ferramenta.
3: Qui davanti, sta proprio davanti a casa mia, quindi facciamo vedere. Lui ha detto mi sono alle 10, capito? Lo faccio entrare un attimo e gli faccio vedere qualcosa che gli può piacere qui, capito? Della romanità, no? E poi andiamo lì e poi andiamo a fare la prima volta, questo fatemelo dire, quando è uscito è rimasto così male, perché non è facile portare un non vedendolo, lui è uscito come andasse al cinema di Roma, no, con me. Allora in quel momento mi ha fatto cadere su, guarda, io lo dico con grande affetto, ma quando gli è dispiaciuto, ma no, è normale, se non fosse stato sarebbe stato una cosa non normale, mi ha fatto inginocchiare su un marciapiede, perché non era per apportare un non vedente, uno che non c'è abituato, capito? Ma che cavolo è il professore, che tu che insegni? Lui si scompisciava dalle risate, capito? E vi saluto caramente, di nuovo.
2: Ciao generale, buonanotte.
3: Complimenti a Sabrina,
2: sì.
3: Anche al babbo che non ho nominato. Buonanotte,
0: ciao,
3: di cuore,
0: buonanotte,
3: ciao a tutti e due.
0: Grazie. Bene,
2: posto.
0: Bene.
2: Siamo all'una in punto, siamo in orario, diciamo, quindi cominciamo con i saluti. Allora, ringraziamo insomma ovviamente il generale che ci ha chiamato due volte,
0: sì.
2: Mirella, Sabrina, Rina, Marco, Umberto, Anna di Macerata che ci ha chiamato per la prima volta, anche se è una tua vecchia conoscenza da quello che ho potuto capire,
0: radiofonica,
2: parlando radiofonicamente, e Dario che ci ha fatto veramente molto piacere,
0: sì,
2: sentirci,
0: sì,
2: chiamare. Generalmente la pole position è sempre di Manolo, e insomma oggi che l'abbia fatta Dario ci ha fatto molto piacere, l'abbiamo sentito diciamo anche un po' sollevato di spirito, e speriamo che insomma questo brutto lutto lo riesca a mettere un po' da parte.
0: Sai che succede in quei casi, no? Solitamente, no? Che si bastano momenti alterni, no?
2: Sì.
0: C'è un momento in cui riesci a farti più forza, poi c'è il momento che cadi nella depressione, e poi magari ti tiri su e funziona così, altalenante purtroppo il dolore.
2: Bah, speriamo che riesca
0: comunque,
2: vincerlo questo brutto momento.
0: Per quello che può contare, noi lo salutiamo cordialmente
2: e con affetto.
0: Certo.
2: Va bene, allora ci risentiamo per l'ultima puntata prima delle vacanze, come abbiamo detto ad agosto, il 4 agosto. Poi chiuderemo fino al primo settembre, quando rifaremo la nuova trasmissione. Buonanotte a tutti, grazie per aver chiamato e averci fatto compagnia. Speriamo di non avervi annoiato, comunque insomma di quantomeno di avervi fatto la giusta compagnia, no? Almeno
0: se
2: quella.
0: Nel caso fosse successo, non l'abbiamo fatto apposta.
2: Va bene, ancora grazie, buonanotte a tutti, e la parola a Pasquale per i saluti.
0: Bene, grazie anche da parte mia, naturalmente al Marchese in primis, e poi a tutti coloro che sono intervenuti e a tutti gli ascoltatori, e per tutti una buonanotte, ricordando, se volete, che la vita, cari amici, è l'arte dell'incontro.
2: Buonanotte a tutti.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

ライブです。

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

migliora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: sei adesso. Io voglio soltanto restare con te.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva.